0: persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Cerca di recuperare, recupera, ha vinto, straordinaria impresa di Mennea.

0: Come non ricordare, con le parole indimenticabili di Paolo Rosi, l'epilogo di una delle più grandi prestazioni dell'atletica leggera. Un successo diventato storia, che ancora oggi rimane scolpito non solo nella memoria di chi poté assistere alla prima Olimpiade in mondovisione, ma anche in quella di tutti coloro che nel corso degli anni hanno potuto rivedere quelle immagini epiche. Questa è la storia di una delle più grandi imprese dello sport italiano, ma soprattutto è la storia di un atleta che con perseveranza e voglia di vincere, tra grandi sacrifici ed allenamenti durissimi, ha toccato il cielo con un dito, con quel suo indice diventato leggenda. Pietro Mennea nacque in una modesta famiglia di Barletta. Il padre era sarto e la mamma casalinga. Aveva 3 fratelli e una sorella. Dopo le medie si iscrisse a ragioneria. Suo padre gli creò i suoi primi pantaloncini da corsa e gli comprò le scarpe da gara di una misura superiore, perché allora non esisteva né la posturologia e né la riflessologia plantare, e comprare un paio di scarpe chiodate costava notevoli sacrifici e soprattutto dovevano durare. Ma lui, Pietro Mennea, era un campione. E come un campione usava presentarsi al traguardo con quella espressione di rabbia, forza e decisione espressi così bene dai muscoli del collo, tesi come elastici, da quegli occhi sgranati quasi a voler incenerire quel traguardo e con quel braccio ed indice sollevato come a brandire una spada. Chi si intende di medicina applicata allo sport avrebbe sentenziato che quello smilzo ragazzo del profondo sud era, per obiettive carenze ereditarie di radice morfologica, condannato a restare dietro le quinte del grande palcoscenico dello sport. Dice Giuseppe Pulvirenti, fisiatra e amico di Mennea.
1: Si presentava male, sgraziato, la prima volta che l'ho visto. Io ho detto, forse anche i piedi piatti. Ma lo dovevi vedere poi in pista. Non era quello che sembrava. Le qualità neurofisiologiche non sono solo legate all'aspetto puramente organico, cioè, voglio dire, la qualità muscolare non basta. Il muscolo, per poter esplodere, ci deve essere un qualcosa che innesca la miccia e lui ha un sistema nervoso esplosivo.
0: In realtà sembrava impossibile che il ragazzino notato dall'insegnante di educazione fisica, il professor Mascolo, per gli scatti che faceva durante le ore di un intervallo in quel cortile di una scuola di Barletta, potesse aspirare a qualcosa di più che una modesta gloria regionale. Dal punto di vista tecnico, Mennea, come in seguito Carl Lewis, aveva una partenza dei blocchi relativamente lenta, ma progressivamente accelerava, riuscendo a raggiungere velocità di punta superiori a qualunque atleta. Questa partenza lenta ha relativamente penalizzato le sue prestazioni sui 100 metri, dove comunque ha primeggiato a livello europeo, mentre le gare sui 200 si concludevano spesso con rimonte ai limiti del prodigioso, come la finale delle Olimpiadi di Mosca. Sempre grazie alla sua eccezionale velocità di punta, le ultime frazioni e le relative rimonte di Mennea nella 4%, nelle quali partiva lanciato, erano impressionanti per la superiorità sugli altri atleti. Un curioso aneddoto racconta che all'età di 15 anni, su uno stradone di Barletta, sfidò in velocità una Porsche e un Alfa Romeo 1750 a motore spento e chiavi nel cruscotto sui 50 metri, battendo entrambe e guadagnando le 500 lire per pagarsi un biglietto d'ingresso al cinema o un panino. Successivamente proseguì gli studi all'ISEF di Cassino, provincia di Frosinone. Si laureò a Bari una prima volta in scienze politiche, conseguì poi anche le lauree in giurisprudenza, scienze motorie e sportive e lettere.

0: Pietro Mennea iniziò la sua carriera sportiva con l'Avis Barletta, seguito dal professor Franco Mascolo, prima di approdare a Formia nel 1971, dove con Carlo Vittori costruirà un legame indissolubile. Dice Mennea: «Io non credo nella predestinazione. I risultati si ottengono solo con molto lavoro. Nella mia carriera sportiva mi sono allenato 5-6 ore al giorno, tutti i giorni, per 365 giorni l'anno, tra gare e allenamenti per quasi 20 anni. Nello stesso anno fece il suo debutto internazionale agli Europei di Helsinki, conquistando una medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 metri, ma soprattutto il sesto posto nei 200 metri, la disciplina che lo renderà grande tra i grandi. La sua prima Olimpiade, delle 5 disputate, che rappresentano un record per un velocista con 4 finali consecutive dal 1972 al 1984, è quella di Monaco, appunto, del 72. Il ventenne barlettano vinse il bronzo dietro al fortissimo sovietico Valery Borzov, che si era aggiudicato anche i 100 metri, e allo statunitense Larry Black. Il primo grande successo, quindi, lo conquista nel 1974 agli Europei di Roma, titolo che confermerà 4 anni dopo, a Praga, nel 1978.
1: Ed ecco il via, in questo momento sono scattati. Ecco Mennea a prodursi in un allungo in curva. Lo vediamo correre davanti in seconda corsia. Sulla diratura d'arrivo si presenta in testa Ommer. Si distende Mennea in una magnifica galoppata. Una galoppata rampante che gli dà la vittoria. Mennea vince davanti a Ommer, terzo, e Bombach. 20-6 risultato, magnifica vittoria, mentre esplode lo stadio per questo successo che il giovane velocista di Barletta, la Freccia del Sud, ha voluto regalarci con autorevolezza. Avete visto una vittoria.
0: Alla vigilia della sua seconda Olimpiade, nel 1976 a Montreal, dopo alcuni risultati non all'altezza delle sue aspettative, decise di non partecipare, ma la spinta dell'opinione pubblica lo convinse a cambiare idea. Fu una delusione. Quarto posto ad 11 centesimi dal podio. Il titolo olimpico andò al giamaicano Don Quarry, che precedette gli statunitensi Millard Hampton e Dwayne Evans. 3 anni dopo, però, la grande svolta. Mennea partecipa alle Universiadi di Città del Messico del 1979, in quanto iscritto alla Facoltà di Scienze Politiche, e c'entra la finale senza troppi patemi. Pietro Mennea racconta la storia del suo record del mondo. Era l'anno in cui Iannacci cantava «Messico e nuvole». Mennea allora aveva 27 anni. Per la sua gara, i 200 metri, gli era stata assegnata la corsia 4. La pista era vecchia e consumata. Inoltre, nei giorni precedenti, era comparsa nei tabelloni la scritta «Petro Mennea», il suo nome storpiato. Errata anche la nazionalità, francese. Pietro racconta:
2: ero alla ricerca di un tempo troppe volte perduto. Pensai fosse la volta buona. Remai un po' in curva, controllai la sbandata all'entrata del rettilineo, non smisi di spingere, stavo andando a 36 km all'ora con le mie gambe. Corsi i primi 100 in 10:34 e i secondi in 9:38. Arrivai con 6 metri di vantaggio, il pubblico urlò, ma io non ero sicuro della vittoria, ero confuso. Non c'erano tabelloni elettrici allora. Mi girai, l'unico cronometro era la partenza, guardai le cifre, 19:72, e subito pensai che forse avevano sbagliato l'anno. Eravamo nel 79, non nel 72, mi vennero tutti addosso. Ci fu una gran confusione, non riuscivo più a respirare. La gioia fu immensa.
0: Ascoltiamo la voce di Mennea dopo questo straordinario record.
3: Sono 11 anni che vado alla ricerca di un risultato del genere e che finalmente adesso sono riuscito a trovarlo. Adesso anch'io sono primatista del mondo. Ragazzo del sud, senza pista, oggi è riuscito a fare il record del mondo. È riuscito a fare il record del mondo, forse alla persona a cui non volevo toglierlo, cioè a favore Tommy Smith. Ha detto che questo sport è umile e io sono partito con umiltà e è venuto fuori sto re.
0: Mennea si laureò l'uomo più veloce del mondo, infrangendo quel monopolio che voleva solo gli atleti di colore americani, grazie alla loro altezza e prestanza muscolare, realizzare al meglio questa tipologia di performance. Ricorda Pietro Mennea: ero in forma, affrontavo tutti, battevo gli americani, che fisicamente erano il doppio di me. Una prestazione incredibile, che resisterà per 16 anni e 324 giorni, fino ai trials americani del 1996, quando Michael Johnson fermò il cronometro a 19:66. Alla sua terza Olimpiade, invece, raggiunse il culmine di una carriera a cui mancava solo il sigillo olimpico. Il suo carattere e il peso della tensione che lo vedeva tra i favoriti ad un certo punto rischiarono di mandarlo in cortocircuito. Il suo vero nemico, come diceva Vittori, il suo allenatore, era se stesso. Il 25 luglio 1980, stadio Lenin di Mosca, giochi della 22esima Olimpiade. Venne eliminato a sorpresa nella semifinale dei 100 metri. Un colpo durissimo, che la stampa ebbe modo di criticare. Il suo grande avversario, lo scozzese Alan Wells, vinse la medaglia d'oro. A quel punto Mennea mise in dubbio la sua partecipazione ai 200 metri, ma Vittori lo spronò, cercando di liberarlo da quella responsabilità che lo sovrastava. La prova dei 200 metri si svolse in due giornate. Nella prima i 63 partecipanti affrontarono le batterie eliminatorie e successivamente i quarti di finale. Mennea si impose in entrambe superando rispettivamente l'ungherese Ferenc Kiss e il sovietico Nikolaj Sidorov. Il giorno seguente, nelle semifinali che qualificavano gli 8 candidati alle medaglie, Mennea con il tempo di 20:70 sopravanzò il campione uscente Quarry. Di lì la grande attesa. L'immagine che resta e che resterà per sempre scolpita nella memoria è quella del 28 luglio 1980. Arrivò la sera in quella interminabile giornata, mentre gli atleti, intorno alle ore 20, iniziavano ad avvicinarsi ai blocchi di partenza. La temperatura era di 23 gradi, con assenza di vento e con una umidità superiore al 50%. A pochi attimi dalla partenza i cubani Silvio Leonard ed Osvaldo Lara, i polacchi Voronin e Danetz, il tedesco orientale Hoff e il giamaicano Quarry erano alla ricerca della massima concentrazione. Mennea, cui la sorte non regalò nulla, partiva dall'ottava corsia, quella che di solito viene riservata alle lepri, ma soprattutto senza punti di riferimento. Wells invece era in settima. L'azzurro era tiratissimo, il suo corpo avvolto da un fascio di nervi. Si posizionò ai blocchi, mentre un giudice di gara, con giacca gialla e guanti neri, gli sussurrò qualcosa. La tensione era alle stelle. Il colpo dello starter decretò la partenza. All'imbocco della curva Mennea e Wells erano appaiati, ma poi lo scozzese allungò e sembrò quasi imprendibile, mentre Leonard e Quarry avevano almeno 2 metri di vantaggio. Nel rettilineo l'azzurro sembrava cedere, ma proprio in quel momento di difficoltà, quando tutto sembrava perduto, iniziò una progressione incredibile. Una reazione rabbiosa che lo portò a recuperare metro dopo metro, fino a vincere con 2 centesimi di vantaggio sul grande rivale britannico e con 10 su Quarry, che precedette Leonard. Ascoltiamo il commento di Paolo Rosi durante questa meravigliosa impresa.
4: E Pietro Mennea ora sembra più consapevole della responsabilità di questa prova. E in questi 20 secondi è racchiusa appunto la risposta a speranza e timore coltivate in tanti anni di durissimi sacrifici. È un discorso che vale per Mennea, ma che probabilmente vale per tutti gli altri concorrenti. Ed eccoci alla prova più attesa di questa giornata, perlomeno per quanto ci riguarda. Mennea in ottava corsia. Ecco, buono l'avvio. Parte più svelto Wells nei confronti di Mennea, che lo supera subito. Ecco, vediamo lotta a lotta, spalla a spalla tra Wells e Mennea. È al comando attualmente l'inglese, poi ci distendente Quarry. Mennea cerca di recuperare, ha vinto! Straordinaria impresa di Mennea, che sembrava battuto sui 100 metri, ha recuperato prodigiosamente in una gara vibrante, straordinaria, stupenda gara, con un tempo anche di grande valore, 20:19. Ed ecco, vediamo sollevare il braccio tradizionalmente in segno di giubilo da parte dell'atleta barlettano, e sembra giungerci qui a tanti chilometri, a migliaia di chilometri di distanza, l'eco, l'esplosione di gioia che avrà accompagnato sicuramente questa stupenda, straordinaria impresa del più grande atleta, forse dell'atletica.
0: Pietro il Grande conquistò Mosca, ma soprattutto il cuore degli sportivi, con una rimonta incredibile, quella della resistenza alla velocità, la sua grande dote. E quell'indice al cielo, in segno di vittoria, si trasformò in oro, come il ricordo di un campione inimitabile, unico e straordinariamente vero. A Formia era sempre il primo ad arrivare, e l'ultimo a lasciare il centro. Ed a proposito del doping, lui stesso racconta che, invitato ad un convegno in Germania e parlando dei suoi carichi di lavoro, indicò le serie della sua preparazione giornaliera. 25 volte i 60 metri, 10 volte i 150 metri. I tecnici presenti, sbigottiti, dissero che al massimo i loro atleti facevano 6 volte i 150 metri. E lì, per Pietro Mennea, ci fu la conferma che il doping aveva vinto. Non riusciva a capire per quale motivo quegli atleti riuscivano ad ottenere prestazioni migliori delle sue, allenandosi 3 volte meno di lui. E quando il professor Vittori, grande preparatore atletico, descriveva nei convegni i programmi di lavoro giornalieri e i tecnici gli chiedevano: «Scusi, professore, ma chi ha fatto queste cose poi è morto?» Ma ritorniamo alla sua carriera. Nel 1981 annunciò il suo ritiro concedendosi più tempo per lo studio. Successivamente ritornò sui suoi passi e l'anno dopo prese parte agli europei, gareggiando però solo nella 4x100 metri, in cui arrivò quarto. Successivamente partecipò alla prima edizione dei campionati mondiali di atletica leggera del 1983, che si svolse ad Helsinki, dove vinse la medaglia di bronzo nei 200 metri e quella d'argento con la staffetta 4x100. Un anno dopo, scese in pista nella sua quarta finale olimpica consecutiva dei 200 metri piani, primo atleta al mondo a compiere tale impresa. In questa occasione,

in un'intervista al quotidiano italiano La Repubblica del 1987. Ha detto che durante i Giochi Olimpici di Los Angeles 1984, un fisioterapista americano, il professor Kerr, gli propose un trattamento di doping. Tornato in Italia, si sottopose a 2 iniezioni di ormone della crescita umana, ma la crisi di coscienza che ne scaturì fu tale da indurlo a ritirarsi dall'attività agonistica. Dice Mennea: «Ho capito che nella mia vita stavo cercando tutto tranne che quello». Sia chiaro, anche se l'uso di tale sostanza è vietato nelle competizioni odierne, non lo era all'epoca per i regolamenti della Federazione Mondiale di Atletica Leggera. 2 aneddoti sull'uomo Mennea. L'incontro con Muhammad Ali, che lo vede e gli dice: «Sei tu Mennea?» «Ah, ma non sei nero?» E lui gli rispose: «Sì, sono nero dentro». Bello il parallelo con il velocista e primatista di colore Tommy Schmidt, ma lui, l'eroe del Messico 68, lo incontrò veramente. E ancora, quando Pertini disse: «Facciamolo commendatore», «Ma, presidente, Mennea non ha ancora 30 anni». «E allora cambiamo le regole», disse Pertini. Ma Pietro Mennea non era solo un uomo di sport, era anche uomo di cultura. Ha conseguito 5 lauree: ISEF, Scienze Motorie, Giurisprudenza, Scienze Politiche e Lettere. Ha scritto molti saggi e libri, tra i quali La corsa non finisce mai e Inseguendo Bolt lungo un percorso che conosco, scritti insieme al giornalista Daniele Menarini. Nella sua vita ha lavorato come avvocato, commercialista, revisore contabile, agente di calciatori, giornalista pubblicista, insegnante universitario. Inoltre è stato deputato al Parlamento europeo dal 1999 al 2004. È stato insignito del titolo di cavaliere e di grande ufficiale della Repubblica Italiana per meriti sportivi. E dal termine della sua carriera e della sua vita racconta questo aneddoto. «Ogni tanto c'è qualcuno nel parco che mi chiede: "E tu che fai?" Vorrei avere abbastanza fiato per rispondere: "Ho già fatto 5.482 giorni di allenamento, 528 gare, un oro e 2 bronzi olimpici, più il resto che è tanto". Dice Mennea: "A 60 anni non ho rimpianti, rifarei tutto, anzi, di più, e mi allenerei 8 ore al giorno. La fatica non è mai sprecata. Soffri, ma sogni.

Pietro Mennea è morto il 21 marzo 2013, a 60 anni e 9 mesi, in una clinica di Roma, per un male incurabile. È la constatazione razionale, ma venata di amarezza, che un'epoca è finita, e con essa la vita concessa al nostro Mercurio di Puglia, sempre in corsa tra tormento ed estasi.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La musica mi trasporta in un mondo in cui il dolore non smette di esistere, ma si allarga, si placa, diventa insieme più calmo e più profondo, come un torrente che si trasforma in lago. Marguerite Yourcenar.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Le Scienze. La morte della musica. Un particolare tipo di frassino, il cui legno è usato per fabbricare le chitarre più famose al mondo, sta scomparendo a causa delle inondazioni e di un insetto xilofago. Di Priyanka Rungwal. Ogni inverno e ogni primavera le piogge sugli Stati Uniti centrali si uniscono allo scioglimento delle nevi sui tratti settentrionali del Mississippi e inondano le golene nel corso inferiore del fiume, popolate da alberi di essenza dura. Quando l'acqua si ritira e il terreno si asciuga, in estate, arrivano le squadre di boscaioli. Uno dei loro obiettivi è il frassino di tipo swamp ash. Questo albero, che cresce negli acquitrini, è composto da cellule con pareti sottili, separate da ampi spazi vuoti. Perciò il suo legno ha una bassa densità e, secondo alcuni, un suono particolare, che l'ha fatto diventare il materiale preferito di alcuni dei chitarristi più famosi del rock. Fin dagli anni 50, il leggendario costruttore di chitarre Fender Musical Instruments ha ampiamente sfruttato questo tipo di frassino. Il bluesman Muddy Waters, i rocker Keith Richards dei Rolling Stones e Chrissie Hynde dei Pretenders e altri musicisti leggendari sono stati veri appassionati delle chitarre Fender. Molti affermano che il legno di questo tipo di frassino dia allo strumento un suono caldo ma brillante. Lo swamp ash, noto in inglese anche come music ash e punky ash, è principalmente legno di Fraxinus pennsylvanica, ma il termine può includere anche altre specie che crescono nelle golene, come Fraxinus americana o Fraxinus nigra. Con il passare degli anni, questo legno è entrato nel DNA di Fender, afferma Mike Bourne, ex direttore della tecnologia del legno per l'azienda statunitense, e in passato era economico e facile da procurare. Però lo scorso anno una grave penuria di swamp ash ha costretto Fender ad annunciare che avrebbe smesso di usarlo nelle famose linee Stratocaster e Telecaster, riservandolo invece solo ai modelli vintage più costosi. Fender ha imputato il calo delle riserve all'allungamento dei periodi di alluvione nel corso inferiore del Mississippi, dovuto ai cambiamenti climatici, che minaccia la sopravvivenza degli alberi più giovani e rende più difficile il lavoro delle aziende che si occupano della raccolta del legname, come pure alla minaccia incombente di un insetto invasivo che si nutre di legno, xilofago. Un altro famoso costruttore statunitense di strumenti musicali, Music Man, ha espresso simili preoccupazioni sull'approvvigionamento del legno nel 2019, che l'azienda ha descritto come uno dei raccolti peggiori della storia recente. Questa situazione nefasta dimostra come le conseguenze dei cambiamenti climatici possano riecheggiare in tutti gli aspetti della società, addirittura nel rock. E l'approvvigionamento di swamp ash potrebbe diventare ancora più difficile nel prossimo futuro, dato che, secondo gli esperti, il riscaldamento globale continuerà a rendere sempre più gravi le alluvioni. I normali musicisti non se lo potranno più permettere, afferma Born. Sul basso corso del Mississippi, i frassini sono in grado di resistere alle alluvioni stagionali. Non appena le golene sono abbastanza asciutte, le squadre di boscaioli arrivano a prelevare il legno. Quando il fiume rientra negli argini, il terreno è sicuro per andarci con le macchine pesanti usate per il disboscamento, sicuro quanto il parcheggio di un supermercato, dice Norman Davis, già presidente e ora consulente di Anderson Tully Lumber di Vicksburg, in Mississippi. In passato l'azienda era il principale fornitore di swamp ash per Fender, sottolinea Davis, ma le alluvioni sempre più intense hanno reso le cose più difficili. Le golene sono praticamente inaccessibili da 2 anni e mezzo, spiega. Dal giugno 2018 a luglio 2019 gli Stati Uniti hanno registrato i 12 mesi più piovosi di cui si abbia documentazione, stando alla US National Oceanic and Atmospheric Administration. L'ente ha rilevato che nella primavera 2019 le alluvioni lungo il Mississippi sono state tra le più dannose della storia moderna. E uno studio pubblicato su Nature nel 2018 ha dimostrato che negli ultimi 150 anni le inondazioni in quella zona sono diventate più frequenti e più gravi. Ci sono piogge intense, dovute al cambiamento climatico, che aumentano la quantità di acqua che si riversa nel fiume, sostiene Gerald Galloway, esperto di idrologia del Mississippi e docente di ingegneria civile e ambientale all'Università del Maryland a College Park. Inoltre è possibile che il sistema sempre più complesso di dighe, argini e traverse, in origine pensato per prevenire le inondazioni, stia in realtà peggiorando ulteriormente la situazione. Fraxinus pennsylvanica, una specie swamp ash particolarmente apprezzata, è un albero a crescita rapida e si è adattato alle alluvioni stagionali. Però l'allungarsi dei periodi di acqua alta può comunque causare problemi, soprattutto per gli alberi più giovani. Se parliamo di un'inondazione che avviene all'inizio del periodo vegetativo e si ritira nel giro di un paio di settimane, il frassino non ne risente, sottolinea Brady Self, esperto di silvicoltura del Mississippi State University Extension Service e specializzato negli alberi di essenza dura che crescono nelle golene. Però non è fatto per resistere ad alluvioni di lunga durata, anno dopo anno. Se l'acqua rimane per mesi, in un periodo in cui gli alberi più giovani non sono ancora abbastanza alti da arrivare in superficie, possono avere problemi a sopravvivere, spiega Self. In effetti, Lee Jones, della J.M. Jones Lumber Company di Natchez, in Mississippi, conferma di aver visto danni. Il fiume è stato in piena così a lungo e a un livello tale che ha fatto morire molti alberi, afferma. C'è anche un'altra minaccia in agguato, il minatore smeraldino del frassino. Le larve di questo insetto invasivo, originario dell'Asia, scavano gallerie nel legno e mettono in difficoltà il sistema di trasporto dell'acqua e delle sostanze nutritive dell'albero. Da quando è stato segnalato per la prima volta negli Stati Uniti, in Michigan nel 2002, il parassita si è diffuso in 35 stati federali e in 5 province canadesi, uccidendo milioni di frassini. Ritengo che sia l'insetto a diffusione più rapida che abbiamo visto attaccare gli alberi negli Stati Uniti, dice Jennifer Cook, biologa della US Forest Service. Il minatore smeraldino del frassino non ha ancora raggiunto le pianure alluvionali del basso Mississippi, ma secondo Cook è solo questione di tempo prima che arrivi. Coscienti del pericolo, nel 2015 molte aziende di legname hanno iniziato a raccogliere tutti i frassini adulti presenti nelle aree individuate per l'abbattimento autorizzato in quell'anno. In precedenza limitavano la raccolta al 30% circa degli alberi adulti presenti. Koch ammette che la decisione ha senso nelle circostanze attuali, però lascia meno alberi per il futuro. L'annuncio che Fender smetterà di usare il frassino ha suscitato un po' di sconcerto nel mondo dei chitarristi. Per Richie Kotzen, che ha raggiunto la fama decenni fa con i gruppi heavy metal, Poison e Mr. Big, la decisione ha conseguenze personali. Ha scoperto di recente che i modelli di chitarre Fender a lui dedicati, costruiti con un body in frassino fin dagli anni 90, d'ora in poi dovranno essere fatti con un altro tipo di legno. Molti anni fa, racconta, ho stabilito quali erano i legni che preferivo per le mie chitarre. Ho scoperto che mi piaceva avere un corpo in swamp ash con un manico in acero. E da allora ho sempre continuato così. Adesso devo trovare un legno adatto per sostituire il frassino. Le opzioni sono poche. Tra queste, lontano rosso, originario della costa ovest del Nord America. Dalla fine degli anni 50, Fender usa legno di ontano per realizzare versioni più economiche dei modelli in swamp ash. Ma molti appassionati continuano a pensare che il colore biondo e la grana aperta di quest'ultimo contribuiscano a creare uno strumento più piacevole dal punto di vista estetico, oltre a offrire sottili sfumature in termini di suono che fanno la differenza rispetto al lontano. Il frassino ha un attacco più veloce. Pensiamo a un suono netto e brillante, dice Brian Swertfeger, presidente del reparto ricerca e sviluppo per le chitarre di Fender. Lontano ha un attacco più caldo, più morbido. È sempre un suono netto, ma più rotondo. Koch e altri ricercatori cercano anche di creare varianti di Fraxinus pennsylvanica e di altre specie di frassino in grado di resistere al minatore smeraldino e di sostituire le popolazioni di alberi che stanno scomparendo. Per portare a termine il progetto ci vorranno decenni, ma dato che i cambiamenti climatici non sembrano rallentare, è probabile che neanche i problemi di inondazione delle golene siano destinati a ridursi. La grave situazione degli alberi preoccupa i musicisti quanto gli scienziati. «Posso adattarmi a un nuovo legno», afferma Kotzen. «Invece sono molto più preoccupato per il problema ambientale». Nella zona in cui lavorano le aziende di Jones e Davis, la scorsa estate le acque del Mississippi si sono ritirate e i boscaioli sono potuti tornare alle golene. Tuttavia la disponibilità del frassino continuerà a essere incerta per il prossimo futuro. «C'è molta domanda, ma non credo che avremmo molto punky ash da vendere», commenta Jones. Ormai non rimangono più tanti alberi. Per le generazioni future diventerà sempre più difficile mettere le mani su una chitarra Fender in swamp ash. Forse gli appassionati dovranno accontentarsi dell'eredità di questo legno, magari riascoltando a tutto volume l'assolo di Stairway to Heaven che Jimmy Page dei Led Zeppelin suonò sulla sua Telecaster Dragon in Swamp Ash.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Maria Sofia di Baviera, l'ultima regina di Napoli. sorella della più famosa Sissi, imperatrice d'Austria, regna solo per un anno sulle due Sicilie con Francesco II di Borbone. Poi viene spazzata via dal Risorgimento. Nessuno però ne dimentica il coraggio. Nell'assedio di Gaeta è in prima fila a incitare i soldati, né in seguito la temerarietà nel tessere alleanze, anche con briganti e anarchici, pur di riavere il trono perduto. Di Francesca Battistella. Maria Sofia è passata alla storia perché è stata l'ultima regina di Napoli, ma il suo valore non si esaurisce certo qui. Infatti, sebbene abbia pesato su di lei un tratto dominante della famiglia, la depressione, vi ha sempre fatto fronte con determinazione e coraggio, senza mai arretrare di un passo dal ruolo di primo piano che il rango le conferiva. Fu regina soldato. Sugli spalti di Gaeta, nell'assedio del 1860, musa ispiratrice di capolavori letterari come La Recherche di Marcel Proust ed eroina invincibile celebrata da Alfonso Daudet, né Il re in esilio. Ispirò anche la scultrice Harriet Hosmer, che nel 1868 la immortalò con una statua a grandezza naturale dal titolo La regina di Napoli. Intelligente, colta, intrigante e disposta ad allearsi persino con gli anarchici, pur di vendicare la perdita del proprio regno. Fu anche un'icona di eleganza, una perfetta cavallerizza, una viaggiatrice e addirittura il terrore dei servizi segreti italiani. Maria Sofia Amalia nasce il 4 ottobre 1841 nel castello di Possenhofen, sul lago di Starnberg, a pochi chilometri da Monaco di Baviera. È la sesta figlia di Massimiliano Duca di Baviera e di sua moglie Ludovica, figlia di Massimiliano I, re di Baviera, ed è anche la sorella minore di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, detta Sissi, futura imperatrice d'Austria. Infanzia e adolescenza trascorrono felicemente tra Possenhofen e Monaco, grazie al padre che spinge tutti i figli a coltivare la musica, la letteratura e l'arte, instillando nelle loro giovani menti ideali di libertà e giustizia. Anche l'attività fisica è un comandamento di famiglia e Maria Sofia, già favorita dalla sorte in quanto alta, slanciata, con splendidi capelli e magnetici occhi azzurro cupo, la pratica con costanza, alternando scherma, nuoto, ginnastica, danza ed equitazione. L'amore per i cavalli resterà una costante per tutta la sua vita. Allegra e piena di vita, è anche una ribelle. Si fa vedere in giro da sola e addirittura fuma in pubblico piccoli sigari. Insomma, Maria Sofia è uno spirito libero. Non per niente è la favorita di suo padre Massimiliano. Nel 1858, a 17 anni, viene promessa in sposa a Francesco di Borbone, erede al trono delle due Sicilie. Non conosce il futuro marito, del quale ha visto solo una miniatura. Il loro sarà l'ultimo matrimonio fra principi reali celebrato per procura. Il 13 gennaio 1859 si imbarca a Trieste e raggiunge il marito a Bari, accolta dalla folla in delirio. Il 7 marzo i due ripartono insieme per Napoli e il 22 maggio, in seguito alla morte del padre Ferdinando II, Francesco diventa re. La coppia alloggia nella reggia di Caserta,

0: e del porto di Napoli, promuove il risveglio della città, introduce a corte la fotografia. È bravissima a sfruttare immagine e carisma a fini propagandistici. Insomma, Maria Sofia è la prima regina mediatica della storia. Ma è anche attenta ai bisogni del popolo e si fa promotrice dell'abolizione della schedatura di quei cittadini sospettati di attività liberali. Gli attendibili, molti esuli con il suo aiuto, potranno tornare a Napoli. La sera del 6 settembre 1860 la famiglia reale si prepara a fuggire con quel che resta dell'esercito e della flotta borbonici, sbaragliati da Garibaldi e i suoi 1000, ma ancora fedeli al re. Dalla Sicilia gli uomini di Garibaldi sono ormai giunti a Salerno, accolti dal popolo festante. Francesco II non ha dunque più spazio di manovra. Affida Napoli alla Guardia Nazionale e si rifugia a Gaeta, sperando di evitare la guerra civile. Scongiura Maria Sofia di fuggire, ma lei rifiuta di farlo e lo segue. A Gaeta, durante i 5 mesi di assedio, la regina sale sugli spalti per incoraggiare i soldati alla lotta e in un'occasione rimane addirittura ferita. Nulla sembra fermarla. Lavora nell'ospedale, cuce i nastrini della regina, piccole onorificenze che i militi portano con orgoglio. Viene guardata da tutti come una novella Giovanna d'Arco. Solo quando sua sorella Eugenia, moglie di Napoleone III, le comunica che la Francia non verrà in loro aiuto, desiste. Il 14 febbraio 1861 si imbarca con il marito diretta a Terracina. Il loro regno è quindi durato appena un anno.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Wired.it: come usare i parcheggi per produrre energia solare? In Francia il Senato ha approvato una proposta che prevede l'installazione di pannelli solari nei grandi parcheggi, che assicurerebbe più energia rinnovabile nelle aree urbane. I parchi fotovoltaici non piacciono a tutti. Negli Stati Uniti, per esempio, solo lo scorso anno sono stati respinti almeno 75 progetti per la costruzione di centrali a energia solare rispetto ai 19 casi del 2021. Tra gennaio 2021 e luglio 2022, Inghilterra, Galles e Scozia non hanno concesso l'autorizzazione per la costruzione di 23 nuove centrali contro i 4 tra il 2017 e il 2020. Spesso le persone non vogliono che i parchi solari vengano costruiti vicino alla propria casa e l'opposizione ai nuovi progetti rischia di impantanare la decarbonizzazione. La Francia, però, sembra avere trovato una soluzione: trasformare i parcheggi in parchi fotovoltaici. Il Senato francese ha approvato un articolo di legge che prevede che nel 50% dei parcheggi con più di 80 auto, sia quelli nuovi che le strutture già esistenti, vengano installate delle tettoie dotate di pannelli solari. Se la legge entrerà in vigore entro la fine dell'anno, i parcheggi con più di 400 posti avranno tempo fino al 2026 per adeguarsi alla norma. Per quelli più piccoli, da 80 a 400 posti, la scadenza è invece il 2028. Motivazioni pratiche ed estetiche. Dal momento che sono una presenza diffusa sui territori e occupano aree vaste, i parcheggi si prestano bene a essere utilizzati anche come centrali fotovoltaiche. Questi, però, sono solo alcuni dei potenziali vantaggi. L'iniziativa francese ha senso anche dal punto di vista estetico e logistico. I grandi parcheggi generalmente si trovano in prossimità di aree urbane energivore ed è difficile deturpare una distesa d'asfalto. Secondo Joshua Pierce, professore di ingegneria elettrica e informatica presso la University of Western Ontario, quella della Francia è una soluzione semplice per fornire elettricità pulita senza sprecare spazio. I pannelli solari hanno bisogno di molto spazio per generare un quantitativo significativo di elettricità, Quindi la strategia più diffusa fino

0: è stata quella di distribuire un alto numero di pannelli fotovoltaici in regioni scarsamente popolate e non sviluppate. I terreni sono più economici. Nelle vicinanze ci sono meno abitanti che possono opporsi e i pannelli sono più facili da gestire. Il rovescio della medaglia, però, è rappresentato dal fatto che i parchi solari in aree rurali escludono altri usi del suolo, come l'agricoltura, e possono avere un impatto deleterio sugli ecosistemi locali. La costruzione della Ratina Solar Project, un parco fotovoltaico da oltre 9 km quadrati vicino a Boron, in California, comporterà, per esempio, la distruzione di oltre 4.000 alberi. La trasmissione dell'elettricità generata nelle zone rurali verso le aree urbane richiede inoltre infrastrutture costose, brutte e inefficienti. Anche nelle reti sottoposte a manutenzione regolare, la trasmissione di elettricità su lunghe distanze comporta una perdita di energia che aumenta con l'aumento delle temperature. Con il cambiamento climatico si rischia di sprecare elettricità, afferma Pierce. Per questo l'installazione di impianti fotovoltaici più vicini ai centri urbani è una prospettiva allettante, a patto di non incontrare resistenze. Una strategia promettente è quella di cercare spazi all'interno delle aree urbane. Dai tetti ai terreni liberi, dai siti industriali agli aeroporti, tutte le città sono dotate di spazi che in teoria potrebbero ospitare pannelli solari. Uno studio del 2015 ha concluso che all'interno delle città e delle altre aree sviluppate della California c'è la capacità di costruire impianti solari sufficienti ad alimentare lo Stato da 3 a 5 volte. La Germania ha invece introdotto agevolazioni fiscali per chi utilizza il fotovoltaico sui tetti. Per affrontare la crisi climatica dobbiamo installare tutta l'energia solare possibile e una parte di questa deve essere multifunzionale, non deve cioè limitarsi a utilizzare il terreno per produrre energia, spiega Alex Nathanson, fondatore di Solar Power for Artists, uno studio di progettazione e una piattaforma educativa dedicata all'energia solare. Ma è difficile pensare a un'area urbana migliore da utilizzare dei parcheggi. Oltre a essere sgradevoli alla vista, di solito queste strutture offrono spazi ampi e hanno quindi grandi potenzialità per la generazione di energia. Un potenziale da valorizzare. Secondo uno studio del 2021, di cui Pierce è coautore, negli Stati Uniti l'installazione di pannelli solari sui parcheggi dei 3.751 supermercati della catena Walmart potrebbe generare la stessa quantità di elettricità di una decina di centrali elettriche a carbone. In Francia il governo ritiene che le tettoie solari potrebbero generare fino a 11 gigawatt di energia rinnovabile, ovvero l'equivalente di 10 reattori nucleari. Si tratta di circa l'8% dell'intera produzione elettrica del paese. L'installazione delle tettoie solari nei parcheggi potrebbe essere utile anche per gli automobilisti. Garantirebbero l'ombra nei periodi più caldi e soleggiati, riducendo potenzialmente la necessità di utilizzare l'aria condizionata quando si sale in auto, mentre in inverno offrirebbero riparo da pioggia e neve. Inoltre, se i veicoli parcheggiati sotto la tettoia fossero elettrici, l'energia generata potrebbe anche alimentare direttamente le vetture. Attualmente, la maggior parte dei pendolari ricarica i propri veicoli elettrici a casa, fuori dall'orario di lavoro. Avere la libertà di ricaricare un'auto mentre si fa la spesa o si lavora potrebbe consentire di evitare i picchi di prezzo. Agganciare i veicoli elettrici parcheggiati a tettoie fotovoltaiche potrebbe persino contribuire a stabilizzare la rete elettrica. Dal momento che le reti tradizionali non accumulano energia, l'elettricità immessa nel sistema deve corrispondere a quella consumata. Una quantità eccessiva di energia sulla rete è un problema. Con l'energia solare, soprattutto durante le ore con più luce, questo può significare interrompere la produzione. Ma se ci fosse il modo di immagazzinare l'energia in eccesso all'interno delle batterie dei veicoli elettrici, si potrebbe sfruttare al massimo il potenziale dell'energia solare nei momenti di picco di produzione. Durante il giorno possono immagazzinare l'energia, dice Nathanson a proposito dei veicoli elettrici parcheggiati, e durante i picchi di consumo, verso sera, possono restituire l'energia alla rete. L'utilizzo di così tante batterie indipendenti in collegamento con la rete richiederebbe una discreta quantità di automazione. Sarebbero poi necessarie anche strutture per la ricarica bidirezionale, che al momento non sono molto diffuse. Chi paga l'installazione? Tuttavia non tutti i parcheggi possono essere trasformati in centrali fotovoltaiche. In alcuni casi potrebbe esserci troppa ombra, magari per colpa di edifici alti nelle vicinanze. Nei paesi del nord del mondo, dove il sole si trova più in basso sull'orizzonte, le ombre sarebbero un problema maggiore, soprattutto in inverno. In altri parcheggi, poi, i pannelli potrebbero riflettere la luce del sole sugli edifici della zona, o peggio sulle strade, avverte Dylan Ryan, docente di ingegneria meccanica ed energetica all'Università Napier di Edimburgo. La questione più spinosa, tuttavia, è rappresentata dal costo. Installare un pannello solare sopra un parcheggio costa diverse volte di più che installarne uno a terra o su un tetto, perché è necessario costruire anche la struttura di sostegno. Uno degli interrogativi che rimangono sulla proposta della Francia è come i gestori dei parcheggi pagheranno queste installazioni. Senza sovvenzioni, dice Pierce, è difficile prevedere che molti operatori installino tettoie solari non obbligatorie. Naturalmente, i gestori dei parcheggi potrebbero recuperare l'investimento iniziale, facendo pagare i clienti che vogliono ricaricare i veicoli elettrici, utilizzare l'energia per altre attività o venderla alla rete. Questo ovviamente non significa che i parchi fotovoltaici debbano essere costruiti esclusivamente nelle aree urbane. Generare una quota maggiore di energia solare vicino ai luoghi in cui si trovano le persone offre però un chiaro vantaggio, che si aggiunge all'evidente necessità di trovare un modo per superare l'opposizione delle persone che non vogliono che vengano costruiti impianti vicino alle zone in cui vivono. Installare pannelli solari all'interno dei parcheggi è modo di aggirare il problema, e per questo motivo la proposta francese rappresenta un passo enorme e deciso nella giusta direzione.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista National Geographic. Pomodori, oro puro. Come il piccolo frutto tondo degli Aztechi ha conquistato l'Europa per poi fare ritorno nelle Americhe. Di Alessandra Branca. Salvatore, il poverissimo contadino siciliano, protagonista di Nuovo Mondo, il poetico e super premiato film del 2006 del regista Emanuele Crialese, aspetta un segno dal cielo prima di abbandonare la sua isola e una vita di stenti alla volta dell'America. E quel segno arriva con un sogno, in cui cammina timoroso ed estasiato in una terra dell'abbondanza, dove dal cielo cadono monete d'oro e pomodori giganti. A chi non l'ha visto, e lo consigliamo vivamente, non spoileriamo il seguito, ma basti sapere che per Salvatore e la sua famiglia la realtà del nuovo mondo sarà un'amara disillusione. Il film racconta delle aspettative e dei drammi dell'emigrazione della nostra gente del sud in America, ma qui quel sogno mendace introduce alla storia e al tortuoso cammino di quello che, secondo solo alle patate, è oggi l'ortaggio più coltivato al mondo. Come, di nuovo, le patate, i peperoni, le melanzane, la zucca, il mais e una cornucopia di frutti tropicali, il pomodoro è un dono della terra americana. Quello che è stato classificato come Solanum racenigerum era nato da qualche parte in Ecuador e con i semi portati dagli uccelli migratori aveva attecchito alle Galapagos, dove si era diversificato in varie sottospecie, meritevoli di uno studio analogo a quello che fece laggiù Charles Darwin con i fringuelli, e fino alla Mesoamerica, dove ne era cominciata la domesticazione 8.000 anni fa. Allora quella del pomodoro era una pianta rampicante che produceva frutti aciduli di colore verde o giallo delle dimensioni dei mirtilli, che presero a essere coltivati dapprima dagli Olmechi e poi dagli Aztechi, i quali lo selezionarono fino a far crescere il frutto alle dimensioni, sebbene non al sapore, del nostro pomodoro ciliegino. Gli Aztechi lo chiamavano Xilomactl, un nome generico attribuito ai frutti di forma tonda, ed è così che lo conobbero gli spagnoli, arrivati per primi da quelle parti, i quali non ne vennero particolarmente impressionati, sia per ragioni gustative, sia per il loro sospetto verso il cibo dei selvaggi senza Dio. I cronisti dell'epoca riferivano storie splatter sugli Aztechi che mangiavano le mani dei nemici uccisi, accompagnandole con una salsa di Xilomatl, cipolla e peperoncino, gli ingredienti dell'attuale salsa messicana. Fu dunque più come una curiosità esotica che sotto forma di semi, il tomate, così lo avevano battezzato gli spagnoli, compì il suo viaggio dal porto di Veracruz a quello di Siviglia, lungo la stessa rotta del ben più apprezzato argento. I più lo schifarono, anche a causa della sua appartenenza alla famiglia delle velenose solanacee, ma se tra i nobili ci fu chi prese a coltivarlo come curiosità esotica per usi ornamentali, i poveri dell'Andalusia, fatta di necessità virtù, cominciarono timidamente a inserirlo nella loro dieta. La ricetta del gazpacho ebbe origine allora. Dalla Spagna il pomodoro raggiunse la nostra penisola. Documenti raccontano che nel 1548 un cesto di pomodori sia stato inviato in dono a Eleonora di Toledo, moglie di Cosimo dei Medici, dove ebbe migliore fortuna. A quel tempo risale anche il nostro nome pomodoro. Si deve all'umanista senese Pietro Andrea Mattioli, che lo definì malum aureum, mela d'oro o pomodoro, dato che fornisce anche un indizio riguardo al colore giallo che aveva allora l'ortaggio. Allo stato selvatico nelle Americhe, la pianta di pomodoro viene impollinata e dunque fruttifica grazie a insetti apoidei della famiglia delle Halictidae, più piccoli delle nostre api e non presenti nel nostro continente. Pertanto furono i botanici del XVI e del XVII secolo a dare inizio a sperimentazioni di tecniche di impollinazione e a ibridazioni che hanno permesso la nascita delle ormai infinite e sempre più tecnologiche varietà di pomodori, diversissime per dimensioni, colore, sapore, maggiore o minore presenza di semi all'interno, e consistenza. Non a caso molte varietà italiane e non solo oggi sono protette dai marchi IGP e DOP, come il Pachino, il pomodorino del Vesuvio, e il San Marzano, un'araba fenice che è oggetto di battaglie e falsificazioni in contrapposizione ai sempre meno naturali ibridi immessi di continuo sul mercato. Inoltre, se oggi il pomodoro è identificato con il colore rosso, lo si deve a una varietà ibridata a fine 600 nell'agro nocerino sarnese, mentre la palma dei primi consumatori seriali di pomodoro va ai siciliani, i quali inventarono lo strattu, la densa pasta di pomodori fatti seccare al sole, antesignana del concentrato di pomodoro. Altri popoli europei, invece, continuarono a ignorare il pomodoro o a considerarlo solo qualcosa di ornamentale. Gli ebrei in particolare lo aborrivano come non kosher, il suo colore ricordava il sangue, con l'eccezione della comunità ebraica di Livorno, dove il pomodoro arrivò grazie ai correligionari cacciati dalla Spagna, che lo adottarono in molte ricette. E così fu anche in Palestina, dove a portarlo furono gli arabi via Spagna dopo la Reconquista. Con il sionismo, anche gli ebrei mitteleuropei, dopo un iniziale smarrimento, abbracciarono il gusto del pomodoro. Ed è curioso che proprio con esso abbia avuto inizio la lotta per far fiorire il deserto di Israele. E gli israeliani sono oggi leader nell'ingegnerizzazione di nuove varietà di pomodoro. Si deve a loro, ormai è storia, il pomodoro ciliegino che tutti apprezziamo, così come la tecnologia della coltivazione idroponica o semi-idroponica in serra, ormai responsabile del 90% dei pomodori che mangiamo a tutte le latitudini. In Islanda, addirittura, è nata un'azienda bio nella quale i pomodori maturano al chiuso, grazie all'energia idrotermale. Agli italiani, invece, va il merito di aver inventato pelati e passata. A inizio 800, e grazie alla tecnologia della conservazione in scatola che si deve invece a un francese, Nicolas Appert, l'imprenditore campano Francesco Cirio invase letteralmente il mondo con i suoi barattoli. E a sorpresa, sebbene reputiamo facciano parte del nostro DNA, la pasta e la pizza con il pomodoro risalgono appena a poco più di 2 secoli fa. Si deve poi agli immigrati italiani, come il salvatore del film, il suo ritorno in America. E se furono loro a colonizzarla con la loro cucina rossa, il pomodoro è entrato trionfalmente nelle abitudini alimentari degli States grazie a un'azienda del New Jersey, la Campbell, che alla fine del XIX secolo aveva messo in commercio la zuppa di pomodoro, ormai nota come Campbell Soup, e il suo iconico barattolo è stato rubato da Andy Warhol per creare la sua natura morta pop. Soprattutto il pomodoro è diventato davvero Yankee in quanto ingrediente fondamentale del ketchup, prodotto per la prima volta nel 1876 da Henry Heinz. Costui ebbe la geniale intuizione di proporlo con un marketing aggressivo. Fece costruire un molo ad Atlantic City dove forniva gratuitamente assaggi della salsa e insegnava ai turisti i suoi molteplici usi. Mentre quella della bottiglia di ketchup Heinz è stata la prima insegna al neon, alta 6 piani, a illuminare i grattacieli di New York. Oggi la Heinz è una delle più grandi aziende alimentari del pianeta e ogni anno produce circa 30 milioni di litri di ketchup. Tuttavia, anche grazie all'aumento della popolazione ispanica degli States, da qualche anno il ketchup ha perso il primato della salsa più amata d'America, superato dalla passione per la più piccante salsa messicana. Gli aztechi, lassù dal loro paradiso, se la ridono per quella che, sebbene tardiva, è pur sempre una rivincita.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Le meraviglie dell'universo. In viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Ottava puntata. Mondi e sistemi planetari alieni.
2: Il 16 ottobre 1995, a Firenze, dove era in corso un convegno di astrofisici, gli svizzeri Michel Maillot e Didier Queloz, dell'Osservatorio dell'Alta Provenza, hanno annunciato la scoperta di un pianeta, denominato 51 Pegasi B, in orbita intorno a 51 Pegasi, una stella simile al Sole che dista dalla Terra 51 anni luce. La scoperta era stata effettuata tramite il telescopio da 2 metri dell'osservatorio Haute-Provence, in Francia. Una settimana dopo, Marcy e Butler, americani, hanno confermato la scoperta. Sull'esistenza di pianeti intorno ad altre stelle si ipotizzava da secoli. Il primo a farlo fu il filosofo greco Eudosso, 2300 anni fa, seguito da Giordano Bruno, che alla fine del Cinquecento parlò di pluralità dei mondi abitati. Ma fino alla scoperta dei 2 astrofisici svizzeri, che per questo furono insigniti del premio Nobel per la fisica, tutto era rimasto pura speculazione. Per cui l'annuncio ha profondamente scosso la comunità scientifica, dato che ci si trovava di fronte ad una svolta epocale che rafforzava l'ipotesi di possibile vita aliena. 51 Pegasi B, chiamato Dimidium, è un gigante gassoso come Giove, anche se la sua massa è metà di quella gioviana. Il suo raggio è però maggiore di quello di Giove, perché l'estrema vicinanza alla stella ne ha gonfiato l'atmosfera. Ma ciò che ha stupito gli astronomi è il fatto che Dimidium orbita intorno alla sua stella in soli 4 giorni terrestri, ed è più vicino a 51 Pegasi di quanto non lo sia Mercurio al Sole. Data la vicinanza alla sua stella, 51 Pegasi B ha una temperatura superficiale di circa 1000 gradi ed è stato quindi classificato come Giove caldo, una delle categorie in cui sono state classificate le diverse tipologie di pianeti extrasolari scoperti. Da allora le scoperte si sono succedute a ritmo incalzante. Ad oggi sono noti più di 4.800 pianeti extrasolari, distribuiti in 3.500 sistemi planetari, ed altre centinaia sono in attesa di conferma. Tutto ciò permette di stimare che nella Via Lattea vi siano circa 100 miliardi di pianeti. Come sempre succede nella scienza, ad una prima fase in cui si accumulano dati, segue il momento di analizzare tali dati, in modo da trovare un ordine in essi. Nel nostro caso, gli scienziati hanno avuto ad un certo punto abbastanza materiale per cercare di capire in quante tipologie, come quella dei Giove caldi, potessero essere catalogati i pianeti che man mano venivano scoperti, e come questi costituissero dei sistemi planetari di altre stelle, in modo da confrontarli con il nostro sistema solare, per capire quanto questo differisse dagli altri, in particolare se fosse un'eccezione o perlomeno se avesse una conformazione molto rara. Ma cos'è un sistema planetario? È un insieme di diversi oggetti di natura non stellare in orbita intorno ad una stella o ad un sistema multiplo di più stelle, in particolare pianeti con i loro satelliti, asteroidi, comete e polvere interstellare. Naturalmente il sistema planetario che conosciamo meglio è il nostro, in cui sono presenti tutti gli elementi appena elencati. Ma come si forma un sistema planetario? Nei decenni scorsi si pensava che il sistema solare si fosse formato quando una stella, passando vicino al Sole, aveva strappato da questo della materia, che nel tempo avrebbe formato i pianeti. Ma questo sarebbe stato un evento estremamente raro, viste le distanze che separano le stelle, ed inadatto a spiegare la moltitudine di sistemi planetari che oggi sappiamo esistere nella Via Lattea. Oggi è noto che quando nasce una stella, a partire da un'immensa nube di gas e polveri che si contrae per la sua stessa gravità, parte di questo materiale forma un disco intorno all'astro nascente, un cosiddetto disco protoplanetario. Lentamente, con il passare dei milioni di anni, polveri e gas daranno origine ai pianeti e agli altri componenti di un sistema planetario. L'esistenza di questi dischi protoplanetari era nota già dagli anni 80 del secolo scorso, scoperti, il primo intorno alla stella Vega, dal satellite per l'infrarosso IRAS. Torniamo ai pianeti extrasolari, o esopianeti, come vengono definiti dalla comunità scientifica, e poniamoci una domanda. Come sono stati scoperti? Chiariamo subito che sono estremamente rari i casi in cui essi sono stati visti dall'occhio umano tramite i classici telescopi ottici. Si usano tre metodi, così denominati: metodo delle velocità radiali, metodo dei transiti, metodo della microlente gravitazionale. Vediamo di spiegare questi metodi dai nomi apparentemente arcani. Sappiamo che i pianeti del nostro sistema solare ruotano intorno al Sole, ma questo non è del tutto esatto. Sole e pianeti ruotano intorno ad un comune centro di massa, che a causa della preponderanza della massa del Sole rispetto a quella di tutti i pianeti messi insieme, si trova all'interno del Sole stesso. Quindi anche il Sole ruota, oltre che intorno al proprio asse, intorno a questo centro di massa. Il Sole si muove all'interno della galassia. Nulla è fermo nell'universo. Se un osservatore alieno guardasse il Sole, vedrebbe la sua luce spostarsi alternativamente verso il rosso e verso il blu, a seconda che la nostra stella si stia avvicinando a lui o allontanandosi durante la sua orbita intorno al centro di massa. E questo a causa della seppur piccola attrazione che subisce dai suoi pianeti. In questo consiste il metodo delle velocità radiali. Vedremmo lo stesso effetto guardando una stella attorno a cui ruotano uno o più pianeti. Ed è proprio così che sono stati scoperti molti esopianeti, tra cui anche 51 Pegasi B, il primo ad essere individuato. Il metodo dei transiti è utilizzabile quando un esopianeta transita davanti alla sua stella lungo la nostra linea di vista. In questo caso la luce che ci proviene dalla stella dapprima si affievolisce, poi torna al suo livello normale quando il pianeta si allontana. Bisogna tener conto che si tratta di effetti debolissimi, un po' come se riuscissimo a vedere l'affievolirsi della luce di una lampadina a 10 metri da noi quando una zanzara le passa davanti. Naturalmente, per essere sicuri che si tratti di un pianeta, bisogna aspettare che esso, percorrendo la sua orbita, passi nuovamente davanti alla sua stella. A volte possono servire anni. Il metodo delle velocità radiali ci permette di conoscere le dimensioni, il periodo orbitale ed un limite inferiore per la massa del pianeta. Quello dei transiti ci fornisce le dimensioni del pianeta ed il suo periodo orbitale. Per ottenere tutte le caratteristiche di un esopianeta è quindi necessario poterlo osservare con metodi diversi. Il metodo delle microlenti consiste nel fatto che se due stelle sono perfettamente allineate lungo la nostra visuale, quella più vicina amplifica di molto la luce che ci proviene da quella più lontana. Se intorno alla stella vicina orbita un pianeta, anche questo contribuisce all'amplificazione della luce della stella lontana. Per quanto l'effetto dovuto al pianeta sia molto debole, è comunque rilevabile dai moderni strumenti. Naturalmente questo particolare allineamento è molto raro, ma ha comunque permesso di scoprire un notevole numero di pianeti. Sono molto pochi gli esopianeti che sono stati fotografati e quindi resi visibili all'occhio umano. Questo perché la luce di qualsiasi pianeta, per grande che sia, è annegata in quella della sua stella e distinguerle è estremamente complicato. Tutti gli esopianeti fin qui scoperti appartengono alla nostra galassia, la Via Lattea. Non vi sono motivi per dubitare che esistano anche in altre galassie, ma le enormi distanze impediscono di individuarle. Tuttavia, recentemente, osservando nella banda dei raggi X la galassia Vortice, distante 28 milioni di anni luce da noi, è stato individuato, con il metodo dei transiti, un candidato pianeta che orbita, in 70 anni, intorno ad una stella che irradia per la maggior parte nei raggi X. È grande come Saturno ed è impossibile che sia abitabile, in quanto sottoposto ad intense radiazioni letali da parte della sua stella. Abbiamo già detto che grazie alle migliaia di esopianeti scoperti, gli scienziati hanno potuto iniziare a capire quali tipologie di corpi esistano, in particolare quali sono simili a quelli del nostro sistema solare e quali invece erano, fino a pochi decenni or sono, totalmente sconosciuti. Di questi facciamo due esempi. Le superterre. Sono pianeti rocciosi con massa compresa fra 2 e 10 volte quella della Terra. Un esempio è Gliese 876d, un pianeta che orbita intorno ad una nana rossa a 3 milioni di chilometri da essa e che ha una massa pari a 7 volte quella della Terra. Si trova a circa 31 anni luce da noi. I Giove caldi. Sono pianeti gassosi con massa maggiore di quella di Giove, ma che a differenza di questo orbitano molto vicini alla loro stella. Naturalmente pianeti di questo tipo non sono presenti nel nostro sistema solare. Di particolare interesse sono ovviamente i pianeti rocciosi simili alla Terra, perché in essi potrebbe essere nata la vita. Ne sono stati individuati moltissimi. Ma bisogna ricordare che perché un pianeta possa ospitare la vita non deve solo essere roccioso, ma avere acqua liquida in superficie e possedere un'atmosfera respirabile. Il telescopio JWST, successore dello Hubble, avrà fra le sue priorità quella di studiare le eventuali atmosfere di questi pianeti. Ma avendo individuato così tante tipologie di esopianeti, viene spontaneo chiedersi come sono fatti i sistemi planetari cui appartengono e paragonarli al sistema solare. Alcuni esempi. TRAPPIST-1 è una piccola nana rossa, a 40 anni luce da noi, ed intorno ad essa sono stati scoperti 7 pianeti delle dimensioni della Terra, di cui 3 si trovano nella cosiddetta zona abitabile, dove cioè può esservi acqua allo stato liquido. I 6 pianeti più interni hanno molto probabilmente una composizione rocciosa e tutti orbitano intorno alla loro stella in periodi compresi fra 1 e 12 giorni. La vicinanza alla seppur debole stella consente ai pianeti del sistema di ricevere da essa la stessa quantità di energia che la Terra riceve dal Sole. Kepler-47 è un sistema stellare binario, composto da una stella gialla poco più piccola del Sole e da una nana rossa. Le due stelle orbitano una intorno all'altra in circa 7 giorni. Si trova nella costellazione del Cigno, a 4.900 anni luce da noi. Intorno a questa coppia di stelle ruotano 2 pianeti. Il più interno ha un diametro pari a 3 volte quello della Terra. L'altro è leggermente più grande di Urano e si trova nella zona di abitabilità. Intorno alla stella COI 961, anch'essa una nana rossa a 126 anni luce dalla Terra e nota ora con il nome di Kepler-42, orbitano 3 pianeti rocciosi poco più piccoli della Terra, anche se probabilmente più massicci e più densi. Questo sistema planetario sembra un sistema solare in miniatura, paragonabile a Giove e ai suoi 4 satelliti Medicei. Il pianeta più interno completa l'orbita in 11 ore, quello più esterno in quasi 2 giorni. Quasi sicuramente questi pianeti sono troppo caldi per essere abitabili. Ma quali sistemi planetari sono stati scoperti nelle vicinanze della Terra, diciamo entro 30 anni luce? Ne sono stati trovati una dozzina, per un totale di circa 100 pianeti. Di questi sistemi ne esamineremo in dettaglio alcuni. Innanzitutto diciamo che fa un certo effetto pensare che la maggior parte delle stelle vicino a noi sono invisibili a occhio nudo, perché sono delle nane rosse, stelle cioè molto piccole, la cui luminosità media è pari solo al 5% di quella del Sole. Però più della metà delle 18 stelle più vicine a noi, che ospitano un sistema con più pianeti, sono proprio delle nane rosse. Cominciamo il nostro viaggio da Proxima Centauri, che come dice il suo nome è la stella più vicina a noi, a circa 4 anni luce. Intorno ad essa orbita, in 11 giorni, Proxima B, il pianeta di tipo roccioso più vicino che si trova nella fascia di abitabilità, anche se le radiazioni emesse da Proxima potrebbero essere un serio problema per un'eventuale vita. Questo pianeta ha una massa minima, non è nota con esattezza, pari a quella della Terra. È ancora da confermare l'esistenza di un secondo pianeta, Proxima C, molto più massiccio e che si trova dalla sua stella alla stessa distanza di Marte dal Sole. Ancora più dubbia è l'esistenza di un terzo pianeta. A circa 8 anni luce da noi troviamo la nana rossa denominata Gliese 411, una nana tra le più brillanti nella costellazione dell'Orsa Maggiore. In orbita intorno ad essa è stata scoperta una superterra di massa minima pari a 3 masse terrestri, con un periodo orbitale di 13 giorni. Allontaniamoci ancora dalla Terra, fino ad incontrare a circa 13 anni luce di distanza la stella di T-Garden. Intorno ad essa orbitano almeno 2 pianeti, presumibilmente rocciosi, di massa appena superiore a quella terrestre. Sono 2 mondi tra i meno massicci scoperti intorno ad una stella fredda. Anche la stella di T-Garden è una nana rossa. Come per gli altri sistemi che abbiamo visto, anche questi 2 corpi hanno periodi orbitali piccoli, rispettivamente 5 e 11 giorni, e si trovano entrambi nella zona di abitabilità. Il pianeta T-Garden B ha il più elevato indice di similarità, vedremo più avanti di cosa si tratta, con la Terra fra tutti quelli sinora scoperti. L9859 dista da noi poco più di 30 anni luce ed è anch'essa una nana rossa. Attorno ad essa orbitano, con periodi compresi fra 2 e 23 giorni, 5 pianeti, di cui i 3 più interni sono sicuramente rocciosi ed hanno raggio simile a quello della Terra. Il più vicino alla stella ha massa pari a circa la metà di quella di Venere. Proprio perché vicini ad una stella di debole luminosità, i sistemi planetari di qui sopra saranno un ottimo obiettivo per il telescopio spaziale JWST ed anche per l'ELT, da 39 metri di diametro, attualmente in costruzione in Cile. I due strumenti cercheranno di verificare la presenza di un'atmosfera intorno a questi mondi e di individuarne la composizione. Il primo pianeta scoperto, 51 Pegasi B, è stato avvistato tramite un telescopio a terra, all'osservatorio de Haute-Provence. Ma il primo vero cacciatore di pianeti è stato il telescopio orbitante Kepler, lanciato nel 2009 e che ormai ha completato la sua missione. Esso ha osservato 145.000 stelle nella costellazione del Cigno, quindi in una piccola porzione di cielo, scoprendo più di 2.000 esopianeti con il metodo dei transiti. Dall'aprile del 2018 Kepler è stato rimpiazzato dal telescopio orbitante TESS, che come il suo predecessore utilizza il metodo dei transiti. Osserverà 200.000 stelle, molte delle quali simili al Sole, su tutta la volta celeste, con lo scopo primario di trovare pianeti rocciosi simili alla Terra. Ad agosto 2020, data del termine della prima fase della sua missione, TESS aveva scoperto 66 pianeti confermati ed altri 2.000 in attesa di conferma. L'esopianeta TOI 700D, scoperto da TESS, è un pianeta con elevato indice di similarità terrestre in orbita intorno a una nana rossa. Veniamo alla domanda cruciale. È stato individuato un pianeta simile alla Terra, con acqua e atmosfera? Ebbene, al momento la risposta è no. Ma cosa significa pianeta simile alla Terra? Abbiamo già accennato alla zona abitabile, una fascia intorno ad una

Terra è ovviamente pari ad 1. Ma attenzione, Marte ha un indice di similarità molto elevato, pari a 0,8. Ma purtroppo, almeno ad oggi, non sembra che ci sia vita sul pianeta, anche se potrebbe esserci stata in un lontano passato. Un aggiornamento. Il telescopio JWST è stato lanciato con successo il giorno di Natale 2021 e si trova adesso ad 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, nel punto di Lagrange L2, un punto nello spazio dove l'attrazione gravitazionale della Terra e del Sole si equivale. Il telescopio orbiterà intorno a questo punto e dopo le dovute calibrazioni degli strumenti inizierà la sua attività scientifica. Questo punto è stato scelto per la sua stabilità ed anche perché pone il telescopio al riparo da interferenze terrestri.

0: avete ascoltato Le meraviglie dell'universo, in viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Montaggio Paolo Canova per Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Arthur Schopenhauer.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il regno delle donne di Alda Merini, letto da Martina Raschillà.
3: C'è un regno tutto tuo che abito la notte, e le donne che stanno lì con te sono tante, amica. Sono enigmi di dolore che noi uomini non scioglieremo mai. Come bruciano le lacrime, come sembrano infinite. Nessuno vede le ferite che portate dentro voi. Nella pioggia di Dio qualche volta si annega, ma si puliscono i ricordi prima che sia troppo tardi. Guarda il sole quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai, perché sapete che può ritornare il sole. E poi anche il male non può farvi del male.

una stampella d'oro per arrivare al cielo. Le donne inseguono l'amore. Qualche volta, amica mia, ti sembra quasi di volare, ma gli uomini non sono angeli. Voi piangete al loro posto, per questo vi hanno scelto, e nascondete il volto, perché il dolore splende. Un mistero che mai riusciremo a capire. Se nella vita ci si perde, non finirà la musica. Guarda il sole, quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai. Perché sapete che può tornare il sole. E se passa il temporale, siete prime a ritrovare la voce. Sempre regine. Voi, luce e inferno. E poi, anche il male non può farvi del male.

0: Tornano le pellicce di Yves Ensler, letto da Noemi Bigarella.
1: Volevo essere divertente. Volevo essere una persona divertente, ridanciana, di quelle che si invitano alle feste. Volevo essere un po' civettuola, magari un po' provocante. Sfrecciare in autostrada con la Spider nel bel mezzo di una tempesta. Volevo essere deliziosa e adorabile, non troppo disponibile, non troppo loquace. Mi sarei accontentata anche di una punta di ironia o di sarcasmo. La gente ironica viene invitata alle feste. Ma io non sono ironica, non sono divertente, non sono adorabile. Sono arrabbiata, maledettamente arrabbiata. Sono su tutte le furie. Io non vengo invitata alle feste, cioè non più. All'inizio sì. Avevo un certo fascino, un certo stile. La gente mi credeva divertente, finché non scopriva che ero la persona che guasta la festa, interrompe il piacere, fa entrare il resto del mondo come una raffica di vento invernale. Io sono quella che alla domanda banale «Come va?» risponde «Beh, sono appena tornata dall'Afghanistan, dal centro di Kandahar, dove sono tornati i talebani. A dire il vero, i talebani non se ne sono mai andati, ma ora sono tornati alla grande, jihadisti che stupravano e saccheggiavano e assassinavano. Io sono il tipo che non si ferma lì, che deve andare avanti, perché il fatto di essere alla festa mi fa arrabbiare ancora di più». Fino a quel momento mi ero in qualche modo dimenticata che il resto del mondo andava avanti, andava alle feste e rideva, beveva, flirtava, si divertiva. Non era sconvolto o depresso dalle cose terribili che accadevano. No, a dire il vero, la persona che mi chiedeva come va non si aspettava una risposta. Non era nemmeno particolarmente interessata ad una risposta. Si limitava a porre la domanda. Una stupida domanda da festa, perché è questo che fanno le persone alle feste. Non ascoltano, non gliene frega niente. Tutta la loro esistenza è rivolta a farsi invitare alla festa, a vestirsi per la festa, a ubriacarsi, a entrare nello spirito della festa. Ed ecco che arrivo io e rovino tutto. Come va? Come va? Ma non li leggi i giornali? Le bambine Amish, ammazzate in quella scuola solo perché erano lì, perché erano bambine. O le ragazze nei campi profughi del Darfur che vanno a raccogliere l'erba per gli asini o la legna per il fuoco e vengono prese e stuprate e non riescono più a tornare indietro. Ma gli stupratori vanno protetti, come no? Vanno difesi. Come ha detto quel religioso australiano, ce la prendiamo troppo con loro. Una frase terribile. Mentre in realtà la colpa è della donna. È lei che se l'è cercata. Sono loro che se lo sono cercate, non portando il velo. Erano carne esposta. Se lei fosse rimasta a casa, non ci sarebbe stato problema. Un religioso che dice questo. Se fossero rimaste a casa. Se io fossi rimasta a casa, se non fossi uscita, se non avessi aperto bocca. Non ero nemmeno invitata a questa festa. Avevano invitato un'amica che ha portato anche me perché non ha trovato nessun altro. E io ora sto guastando la festa, sto mettendo in imbarazzo la mia amica. Avrei fatto meglio a non uscire di casa. stavano succedendo troppe cose brutte. Forse è perché alla festa ho sentito quella donna con quel robo peloso al collo che diceva: «Non è fantastico? Tornano le pellicce!» Tornano le pellicce, non è fantastico? Tornano le mutilazioni, tornano gli omicidi, tornano i visoni. I visoni mi fanno sempre pensare alle donne, non solo perché le donne indossano i visoni, ma perché c'entra con il modo in cui le donne sono allevate per servire, destinate al massacro. C'entra con il fatto di essere così bella, così morbida e calda, che la gente deve indossarti, avvolgerti intorno al collo, o spararti alla testa, o straziarti, o picchiarti, o farti morire di fame. Tornano le pellicce. Non è fantastico? Lo stesso, evidentemente, vale per gli stupri. Tornano gli stupri. Ma quando mai queste cose sono andate via? Non se ne sono mai andate. Sono semplicemente ignorate e sepolte e accettate da quelli che vanno alle feste, da quelli che non possono smettere di festeggiare, che pensano che la vita sia un'unica grande festa. E in effetti per loro lo è, perché hanno tutto. Perché sono ricchi, privilegiati, perfetti e festeggiano, festeggiano. Smettetela, smettetela, vi prego, smettetela. Le donne stanno morendo. Smettetela, per voi tutto questo non conta. Le loro vite non contano. Sto urlando. Sono a terra sul lussuoso tappeto che ricopre l'intero pavimento accanto al tavolo del buffet. Sono a terra e urlo: smettetela, smettetela, fermatevi, non potete fermarvi per un momento. Fermate le vostre vite, fermate la vostra ricerca del piacere, fermate le vostre feste. C'è una folla che mi guarda, una folla di favolosi ospiti che non vogliono guardarmi, perché hanno paura di prendersi quello che ho io. Favolosi ospiti che proseguono, mentre io vengo ammanettata, trascinata via ed espulsa dalla festa. Non mi muovo. Non riesco a muovermi. Resto lì per strada, addossata al palazzo, e apro gli occhi. Guardo su, verso l'alto. Non ricordo di aver mai visto le stelle in città prima d'ora. Ce ne sono tante e particolarmente brillanti. Non so nemmeno se sono vere. Sono così lontane, eppure vicinissime a me. Resto lì, con gli occhi aperti. Non sono divertente. E la gonna di seta della mia amica è strappata. Ma vedo ciò che ho davanti. Vedo le stelle.

0: Lettera di Artemisia Gentileschi. Letto da Martina Raschillà in collaborazione con Radio Rocella.
1: Sulla tela rivendicherò il mio stupro. Datemi un esercito che voglio combattere. Datemi un campo di battaglia e sentirete lo schianto della mia forza contro la mietezza. Il clangore della mia violenza contro il bisbiglio della sua bontà da sacrestia. Datemi una guerra, perché a 21 anni possiedo armi già ben forgiate, spade da affondare nella lussuria di principi e cardinali, in forma di Cleopatre, Lucrezie, Veneri e Susanne. Picche da infilzare nelle perversioni dei miei committenti, a guisa di Giuditte, Maddalene e Giaele. Tutti desiderabili nudi di donne, cui infliggere torture o da cui ricevere dolore. Questo mi hanno fatto gli uomini. Questo io voglio restituire alla loro impudica bramosia.

ero in mezzo a due fazioni di luride canaglie e ho pagato per tutti quei miseri uomini che si sono affrontati sul mio corpo non avendo il fegato di sfidarsi apertamente tra loro. Ora io vi sfido. Mi farò vendetta con la pittura. Dipingerò quadri potenti, come nemmeno ho visto fare a Caravaggio quando frequentava mio padre. La conosco la sua Giuditta che taglia la testa d'Oloferne. L'ho rifatto uguale il movimento delle braccia. Ma la mia eroina non ha quell'espressione schifata nel momento di far zampillare la vena giugulare. Né tira indietro il busto per paura di sporcarsi l'abito. Io affonderò la mia spada con voluttà. Dove siete, pittorucoli? Io posso uccidere e sgozzare il più grande dei vostri campioni con le vostre stesse armi che considerate maschili.

l'ha disonorata da un delinquente. Io non voglio che mi sia concesso dipingere. Io lo farò e basta. Solo perché sono brava. E allora, Lavinia Fontana, ora io voglio accompagnare la tua morte con questi versi dal libro di

è la storia di Jaele, che conficca con un colpo di martello un picchetto nella tempia di Sisera, il capo dell'esercito cananita.

Sia benedetta tra le donne, Giaele. Colpì Sisera. Lo percosse alla testa

0: così. Periscano tutti i tuoi nemici, Signore.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
3: Le domande non sono mai indiscrete, lo sono a volte le risposte.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10.

0: 16 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'umanesimo e il Rinascimento. La riscoperta dei classici. Verso la fine del Trecento, la conoscenza del latino classico tra gli intellettuali è sempre più diffusa e molti si dedicano alla ricerca dei testi originali latini, sull'esempio di Francesco Petrarca. A fine Trecento, autori come Giovanni Boccaccio, Coluccio Salutati e poi Poggio Bracciolini riportano alla luce importanti opere, in prosa e in poesia, dei grandi autori latini, del nome di Cicerone, Ovidio e Seneca. La scoperta di questo grande patrimonio di testi costituisce il centro dell'interesse degli intellettuali del tempo, che li leggono e li analizzano con due scopi: appropriarsi della lingua latina dell'età classica e del patrimonio culturale degli autori della classicità, senza le deformazioni imposte dai copisti medievali. Si diffonde così l'idea che la civiltà latina e greca, definita d'ora in avanti civiltà classica, sia portatrice di valori fondamentali che riguardano l'uomo di tutti i tempi. La civiltà classica ha raggiunto la massima diffusione con l'impero romano, per poi entrare in crisi nel periodo del Medioevo. È dunque compito degli intellettuali del 400 riportarla alla luce e diffonderla agli uomini. Approfondendo la conoscenza del greco e del latino, gli umanisti sviluppano una nuova scienza, la filologia, letteralmente amore per la parola, che si occupa di restituire la forma originaria ai testi classici, per portarne alla luce il vero significato. Ricostruendo l'evoluzione della lingua latina, sia dei termini, sia del modo di costruire le frasi, tra il periodo classico e quello medievale, lo studioso Lorenzo Valla arriva a scoprire un clamoroso caso di falso storico: la donazione di Costantino, documento che la Chiesa esibiva per mostrare che l'imperatore romano Costantino aveva conferito alla Chiesa stessa l'autorità di amministrare i territori occidentali dell'impero. Il documento, però, non era scritto con la lingua latina del IV secolo, cioè quella utilizzata dall'imperatore Costantino, ma nel latino medievale, di alcuni secoli dopo.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre. Luigi Pirandello.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
5: Dalla rivista Focus Storia. L'uomo di gomma. Sfortunato ma caparbio, Charles Goodyear non si arrese mai e portò fino in fondo la sua ricerca per rendere la gomma il materiale duttile e versatile che oggi conosciamo. Di Simone Cosimelli. Con la sua invenzione ha cambiato la vita di tutti, ma per difenderla e imporla si rovinò la sua. Perché tre cose era soprattutto Charles Goodyear, 1800-1860. Visionario, caparbio e sfortunato. Vissuto in un mondo, gli Stati Uniti, e in un'epoca, l'Ottocento, dove la storia del progresso si scriveva ogni giorno. Charles Goodyear mise a punto un metodo di lavorazione della gomma, la vulcanizzazione, che la rese elastica e iperresistente. Per intenderci, senza la sua scoperta non avremmo gli pneumatici e chissà come sarebbe oggi il sistema dei trasporti o anche le scarpe da tennis e tante altre cose ancora. Nei primi decenni dell'Ottocento, seguendo l'esempio europeo, gli Stati Uniti importavano in gran quantità gomma naturale, grezza, dal Sud America, in particolare dall'area della foresta amazzonica. Quello strano materiale, ottenuto dalla pianta Hevea brasiliensis e dal suo lattice, un succo lattiginoso, a molti, una volta trattato, sembrò un prodotto dalle straordinarie qualità, impermeabile, duttile e in grado di migliorare utensili, abiti e tessuti. Utile per cancellare i segni di matita sui fogli di carta, dalla gomma si ricavavano anche elastici, stivali, berretti e bretelle. Nacquero le prime fabbriche. Tuttavia c'era un problema. La gomma era sensibile alle variazioni di temperatura. Con il caldo diventava collosa, appiccicosa e dall'odore sgradevole. Con il freddo invece compatta, fragile e inadeguata all'uso. Questo difetto rappresentava una grande limitazione, specialmente in un territorio come quello degli Stati Uniti, che dal punto di vista climatico comprendeva aree molto differenti. Le aziende così cominciarono a non vendere più gomma, subissate dai reclami dei clienti e colpite dall'insoddisfazione generale. Improvvisamente, un successo annunciato rischiò di trasformarsi in un rovinoso fallimento. Ma mentre la cosiddetta febbre della gomma, con tanti entusiasmi che aveva generato, sembrava alla fine, uno sconosciuto volle scommettere in senso contrario. Charles Goodyear. Nato nel 1800 a New Haven, in Connecticut, Charles Goodyear era il primo di sei figli. All'età di 25 anni, dopo aver sposato Clarissa Beecher, entrò in affari con il padre, che allora gestiva un negozio di ferramenta, si occupava di bottoni e vendeva attrezzi agricoli. Con la moglie poi decise di trasferirsi a Filadelfia nel tentativo di ampliare il commercio di famiglia. In quell'America, già investita dalla rivoluzione industriale, però, l'illusione della stabilità durò poco. Nel 1830 la società fallì e lo spettro della povertà bussò alla porta. Goodyear fu costretto a barcamenarsi, tirando avanti tra debiti e delusioni. E fu proprio in quel momento duro e tormentato che nacque il suo interesse per la gomma. Un interesse che non lo avrebbe più abbandonato. Iniziò quindi a raccogliere testimonianze, a leggere, a studiare, e si convinse delle potenzialità del materiale. Nel 1834, a New York, propose alla Roxbury Rubber Company, la prima azienda di gomma del paese, una innovativa valvola di gonfiaggio per salvagenti. Si sentì rispondere che per quel materiale presto non ci sarebbe stato più spazio negli States e che di fronte alla contrazione del mercato ulteriori investimenti non erano all'ordine del giorno. Goodyear non volle arrendersi e decise che lui stesso avrebbe risollevato le sorti della gomma migliorandone le caratteristiche. Tornato a Filadelfia, tutto si fece però più complicato e, a causa dei debiti, finì in prigione. Anziché arrendersi, chiese alla moglie di portargli in cella il minimo indispensabile per iniziare gli esperimenti. Una soluzione, pensava, doveva esistere e lui l'avrebbe trovata. Una volta libero, cominciò a provare e riprovare, sicuro di avvicinarsi sempre di più all'obiettivo, evitare che la gomma subisse alterazioni legate alla temperatura. Non fu facile. Ormai padre, per mantenere la famiglia, decise di disfarsi dei mobili di casa, lavorando ininterrottamente e spostandosi spesso alla disperata ricerca di finanziatori. Avviò una sua attività e in principio sembrò raggiungere il suo scopo. Il risultato, però, per quanto interessante, non fu soddisfacente. I nuovi creditori persero fiducia, e per di più nel 1837 una grave crisi finanziaria lo lasciò sul lastrico. Prima andò a vivere in una struttura abbandonata a Staten Island, non lontano dalla ricca Manhattan, e in seguito si spostò a Woburn, in Massachusetts. Furono anni terribili. Quasi ossessionato dai segreti della gomma, dovette sforzarsi in tutti i modi per superare gli ostacoli quotidiani. Ma non mollò, e alla fine, dopo aver tentato con le sostanze più varie, capì. Combinando accidentalmente gomma naturale e zolfo su una stufa calda, notò con grande sorpresa che la gomma non si scioglieva. Anzi, una volta tolta dal fuoco, rimaneva elastica e facilmente malleabile, senza perdere le sue proprietà. Ripeté l'esperimento più volte e le sue intuizioni trovarono conferma. Date le scarse conoscenze scientifiche del tempo, infatti, soltanto un profondo conoscitore della gomma avrebbe potuto capire che dietro l'accaduto si nascondeva in realtà un processo chimico di fondamentale importanza. Dopo tanti sacrifici, ce l'aveva fatta. Goodyear, all'epoca, risentiva delle fatiche e delle avversità sopportate, e temeva addirittura di morire senza aver realizzato il suo sogno. Zoppicante, ma sempre pieno di energie intellettuali, aveva urgente bisogno di perfezionare il processo, brevettarlo e utilizzarlo su scala industriale. A causa di una reputazione ormai compromessa, però, aspettò 5 lunghi anni muovendosi tra New York e Boston prima di trovare capitali e opportunità. Solo nel 1844 ottenne dal governo il brevetto tanto agognato. Intanto, avendo diffuso la notizia e non essendo abbastanza scaltro, per lui era iniziato un calvario giudiziario. Dovette difendere la sua scoperta da chi, fiutato l'affare, se ne serviva senza riconoscergli i diritti. Gran parte del denaro ricavato così se ne andò in spese legali e inoltre, morso dall'indigenza, cedette alcune licenze commerciali, rinunciando a notevoli guadagni sul lungo periodo. La sua ultima delusione, poi, si consumò in Europa. Per far conoscere la gomma elastica, aveva infatti inviato prima del 1844 alcuni campioni nel Regno Unito con l'intento di vedersi riconosciuto lì il suo brevetto. Di quei campioni era entrato in possesso Thomas Hancock, ingegnere e grande imprenditore dell'industria della gomma, che nel 1843, bruciando sul tempo Goodyear, aveva registrato un brevetto per lo stesso processo chiamandolo vulcanizzazione, in onore del dio greco Vulcano. Goodyear lo accusò pubblicamente di aver sfruttato la sua idea in modo illecito. Per risolvere la questione, Hancock gli offrì metà del suo brevetto, ma Goodyear rifiutò e fu uno dei suoi più grandi errori. La contesa si trascinò per anni e, malgrado i forti sospetti, il furto ai danni di Goodyear non fu dimostrato. Nel frattempo, nonostante gli encomi ricevuti in occasione dell'Esposizione Universale di Londra nel 1851 e quella di Parigi nel 1855, Goodyear non si risollevò. Quando l'imperatore francese Napoleone III gli volle assegnare la Legion d'Onore per premiarlo, si trovava in carcere per insolvenza. Morì nel 1860 con 200.000 dollari di debiti. Per fortuna la famiglia, dopo tante difficoltà, inclusi molti lutti, poté vivere serenamente con i proventi del suo lavoro e un figlio, Charles Goodyear Jr., mise a frutto gli studi paterni per produrre scarpe da ginnastica. A riscattare il suo nome fu un uomo che con lui non aveva avuto rapporti, Frank Seiberling. Nel 1898 fondò in Ohio un'azienda di prodotti in gomma specializzata in pneumatici, oggi tra le più note in assoluto, e in suo nome la chiamò Goodyear Tire and Rubber Company. Così, ancora oggi, a 220 anni dalla sua nascita, il nome Goodyear è famoso in tutto il mondo.
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Panorama. Tante vitamine meno Alzheimer.

0: grado di vedere gli oggetti in movimento in modo simile agli esseri umani. Questo nonostante esistano delle evidenti differenze fra queste specie. Nei roditori questo tipo di cellule sono infatti in un numero molto ridotto e si ritrovano sparse, non aggregate, in aree specifiche come avviene nel nostro cervello. La ricerca, rileva Zocolan, ha verificato come un sistema visivo molto più semplice e molto meno gerarchico rispetto al nostro sia comunque dotato di neuroni di alto livello per la codifica degli oggetti in movimento. Questo, prosegue, potrebbe stimolare nuovi studi computazionali e ispirare nuove architetture di visione artificiale. Sul fronte della ricerca biomedica, infine, il risultato indica che i ratti hanno funzioni simili alle nostre e quindi possono essere degli ottimi modelli.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Pianeta Blu News. Deserto africano sempre più verde. L'idea che l'aumento della temperatura del pianeta non possa che provocare danni è consolidata, ma forse è arrivato il momento di ripensarne, sia pure parzialmente, la portata, alla luce di quanto sta accadendo nella fascia di deserto africano che abbraccia Sahel e Sahara sino al Sudan, dove sorprendentemente si sta assistendo ad una crescita delle zone verdi che vengono fuori laddove prima c'era solo sabbia. Insomma, l'aumento delle temperature potrebbe, alla lunga, ma nemmeno tanto, dimostrarsi un'opportunità per quelle popolazioni che oggi, assediate da deserto e siccità, cercano di fuggirne spingendosi sempre più a nord, con il conseguente aumento della pressione demografica sui paesi del bacino del Mediterraneo. Questa tesi è stata sostenuta dalla rivista internazionale BioGeoscience, che la supporta soprattutto grazie all'analisi delle immagini prese dai satelliti e che ritraggono, a partire dalle prime nel 1982, i mutamenti in questa vastissima fascia dell'Africa. I risultati sono abbastanza evidenti, perché sottolineano quanto e come la situazione sia mutata lungo i 3.800 chilometri di deserto che, partendo dal Chad, arrivano alla zona occidentale del Sudan. Per gli esperti, l'aumento delle temperature e quindi dell'umidità hanno avuto come effetto quello delle precipitazioni che, dicono, in prospettiva potrebbe restituire il Sahara alla condizione in cui si trovava 12.000 anni fa, quando era un'immensa rigogliosa savana, habitat perfetto per piante e specie animali. Quello al quale si sta assistendo ora è comunque un primo segnale, qualcosa che deve essere considerato come una possibilità. Ma le fotografie sono lì a certificare che le zone verdi si stanno allargando e che, soprattutto, questo sta rimettendo in moto quel meccanismo che spinge le specie vegetali ed animali a cercare sempre le migliori condizioni. Così accade che semplici arbusti diventino grandi arbusti, così accade che vengano ad essere trovate delle piante fortemente radicate, laddove, sino a qualche anno fa, non ne esistevano, come sta accadendo per le acace. E così, ancora, accade che uccelli, struzzi, gazzelle, anche specie anfibie, tornino in aree dalle quali erano assenti da migliaia di anni. Se i modelli climatici troveranno conferma nei fatti, nei prossimi 70 anni, l'aumento delle precipitazioni sarà costante, delineando uno scenario, sino a poche decadi fa, assolutamente impensabile.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista National Geographic. Perché esistono quattro teste di Giovanni Battista? Sono quattro i siti religiosi che affermano di possedere i resti della testa del biblico predicatore. Ma esistono delle prove? Di Melissa Sartore.

0: Come tutti noi, Giovanni Battista aveva probabilmente una sola testa. Eppure, almeno quattro siti religiosi sparsi per il mondo sostengono di possedere il cranio di questa importante figura cristiana. Giovanni Battista era più di un predicatore, era l'uomo che battezzò Gesù. Spesso definito il precursore di Cristo, secondo la Bibbia, Giovanni Battista era in realtà il cugino di Gesù. Proprio come il suo profetico parente, Giovanni Battista morì per aver espresso il proprio pensiero. I resoconti della morte di Giovanni Battista sono vari, ma un aspetto riguardante la sua fine è ben radicato nella tradizione cristiana: la sua decapitazione. Ma che fine ha fatto la sua testa? Dipende a chi si chiede, per via di un florido commercio di reliquie religiose che ebbe luogo durante il Medioevo. La morte di Giovanni Battista e l'ascesa del commercio di reliquie. I tre Vangeli sinottici, ovvero quelli di Matteo, Marco e Luca, concordano sul fatto che Giovanni Battista sia stato decapitato per ordine di Erode Antipa, governatore di Galilea. Nel Vangelo secondo Matteo si legge che Erode fece arrestare Giovanni Battista perché il predicatore aveva criticato il suo matrimonio con Erodiade, che era stata moglie di suo fratello. Erodiade spinse la propria figlia, Salomè, a chiedere a Erode di farle avere la testa di Giovanni Battista su un piatto, e il suo patrigno la accontentò. Dopo la decapitazione, il corpo di Giovanni Battista sarebbe stato sepolto a Sebastia, in quella che è l'odierna Palestina. Tuttavia, la testa fu scoperta e riseppellita più volte nel corso dei secoli successivi. E relativamente ai suoi spostamenti non c'è accordo su quando, dove né come. Con la diffusione del cristianesimo durante l'antichità e il primo medioevo si sviluppò anche il commercio di reliquie, ovvero oggetti sacri del passato che servivano da promemoria ed erano simboli della devozione cristiana. Fu istituito un sistema di classificazione delle reliquie cristiane, basato sul relativo livello di importanza. Tra le reliquie di più alto livello c'era la testa di Giovanni Battista. L'incertezza sulla sorte della testa di Giovanni Battista ha dato vita a numerose storie e tradizioni, e questo a sua volta ha generato molteplici rivendicazioni sul suo possesso. Durante il Medioevo i cavalieri templari, i crociati e anche diversi fedeli devoti sostenevano tutti di possedere la testa di Giovanni Battista. Di conseguenza, ben presto ci si è trovati di fronte alla presunta esistenza di più teste contemporaneamente. Ed è così ancora oggi. Sono infatti almeno quattro le rivendicazioni di possesso della testa di Giovanni Battista. La prima delle quattro teste di Giovanni Battista si trova nella grande moschea degli Omayyadi a Damasco, in Siria. Una moschea costruita su una chiesa cristiana che un tempo portava il nome del martire. Secondo le tradizioni, la testa del Battista fu sepolta nella chiesa originaria, risalente alla fine del IV secolo. Pare che quando il califfo Omayyade Al-Walid I fondò la moschea in questo luogo all'inizio dell'VIII secolo, la testa sia stata incorporata in una delle sue colonne. Ma anche presso il Residence Museum di Monaco di Baviera, in Germania, pare che un reliquiario conservi la testa di Giovanni Battista. La reliquia fa parte di una vasta collezione, un tempo di proprietà del duca Guglielmo V e di suo figlio Massimiliano I di Baviera. Il museo sostiene che il Papa diede a Guglielmo V il permesso di acquistare delle reliquie nel 1577, ma non è chiaro quando questa sacra testa sarebbe entrata in suo possesso. La Basilica Cattolica di San Silvestro in Capite a Roma sostiene di possedere la parte superiore del cranio di Giovanni Battista senza la mascella. La Chiesa ha ospitato le reliquie di santi e martiri provenienti dalle catacombe romane a partire dal IX secolo e di conseguenza la testa di Giovanni Battista è una delle tante reliquie presenti nel sito almeno dalla fine del XII secolo. La quarta testa di Giovanni Battista è stata incorporata in una delle pietre angolari della cattedrale di Amiens in Francia. Vi sarebbe arrivata attraverso un percorso relativamente comune durante il Medioevo. Quando Wallon de Sartone, sacerdote di una chiesa della Piccardia, tornò dalle crociate nel 1206, portò con sé diverse reliquie sacre, tra cui la testa di Giovanni Battista, che disse di aver trovato a Costantinopoli. Un taglio del sopracciglio destro del cranio supportava le affermazioni di Wallon, perché Erodiade aveva inferto una ferita simile alla testa del martire. Wallon consegnò la testa al vescovo Richard de Gerberois nel 1206. Quando anni dopo fu costruita la cattedrale attualmente esistente, la testa di Giovanni Battista servì come necessario fulcro della nuova struttura, dato il decreto della Chiesa del 787, secondo cui, se un vescovo consacra una chiesa senza reliquie, lo si deponga come uno che si è fatto beffe delle tradizioni ecclesiastiche. La presenza della testa di Giovanni Battista ad Amiens non solo era essenziale, ma rappresentò una manna per la chiesa locale. Una reliquia così apprezzata fece di Amiens un importante luogo di pellegrinaggio e una località visitata dai membri delle più alte sfere della società. Ulteriori rivendicazioni dei resti di Giovanni Battista. Esistono anche ulteriori moderne rivendicazioni di parti della testa e del corpo di Giovanni Battista. Il Palazzo Topkapi di Istanbul sostiene di possedere il braccio destro di Giovanni Battista, usato per battezzare Gesù, e forse anche parte del suo cranio. Anche la cappella della cattedrale, dedicata a Giovanni Battista a Siena, sostiene di avere il braccio destro del venerato uomo. Le contese sulla testa di Giovanni Battista sono solo un esempio di come nel Medioevo fede e mito si siano intrecciati intorno ai resti sacri. In assenza di dati genetici per le figure bibliche o sacre, probabilmente sarà impossibile autenticare definitivamente le reliquie, comprese quelle di Giovanni Battista. Nel suo caso, la difficoltà di tracciare il percorso della sua testa dal momento in cui è stata separata dal corpo aggiunge un ulteriore elemento di incertezza. Ed è del tutto possibile che nessuna delle presunte teste di Giovanni Battista sia effettivamente quella appartenuta al santo uomo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Extra. La fisiologia degli oceani. Il 70% della superficie terrestre è coperto dai mari, che 540 milioni di anni fa accolsero la vita e da sempre regolano il clima. Di Riccardo Oldani. Coprono il 70% della superficie terrestre e rappresentano il 90% della biosfera, la porzione del nostro pianeta che ospita tutte le forme viventi. Per questo gli oceani, una distesa di acqua salata di oltre 360 milioni di chilometri quadrati, possono essere considerati a buon diritto la principale fonte di cibo sulla Terra e la culla della vita. Del resto, fu proprio nelle profondità oceaniche che circa 540 milioni di anni fa ebbe inizio la cosiddetta radiazione cambriana, il periodo, durato all'incirca 20 milioni di anni, in cui all'improvviso, per circostanze ancora pienamente da capire, comparvero i primi organismi complessi, che diedero inizio a tutte le linee evolutive da cui discendono le attuali forme di vita. A quei tempi gli oceani esistevano già da oltre 3 miliardi e mezzo di anni. Dalle viscere della Terra. Le acque degli oceani provengono dall'interno del pianeta, spiega Claudia Pasquero, professoressa di oceanografia e fisica dell'atmosfera all'Università di Milano Bicocca. Oltre 4 miliardi di anni fa, le eruzioni vulcaniche liberarono nell'atmosfera grandi quantità di vapore acqueo, che, condensandosi, cadde sulla superficie. Quelle piogge primordiali dilavarono le rocce, trascinando con sé elementi che poi si combinarono in sali, dando origine alla salinità degli oceani. Un meccanismo che si ripete, identico ancora oggi. Ma se è così, perché allora la salinità dei mari non aumenta continuamente? Analizzando rocce antiche, è emerso che a un certo punto gli oceani hanno raggiunto un equilibrio, spiega Pasquero. Gli apporti provocati dalle piogge sono infatti compensati dalle uscite, determinate principalmente dal fatto che i sali si combinano fra loro e danno vita a particelle minerali che precipitano sui fondali. Esistono poi aree in cui questi sedimenti sono spinti al di sotto della crosta terrestre. In minor misura, anche l'evaporazione contribuisce a sottrarre sali disciolti. La storia scritta dal sale. In media, gli oceani contengono 35 grammi di sali per ogni chilogrammo di acqua. È come se da una vasca di un metro di lato si potessero estrarre 35 chilogrammi di sale, illustra Pasquero. Questa quantità però può variare. Nei bacini chiusi o che tendono a chiudersi, la concentrazione tende ad aumentare per effetto dell'evaporazione e nel tempo questo processo genera rocce caratteristiche. Anche grazie allo studio di questi sedimenti possiamo determinare come sono cambiati i mari nel corso delle ere geologiche. Per esempio, sappiamo che oltre 5 milioni di anni fa, durante il periodo del Messiniano, le acque del Mediterraneo evaporarono quasi completamente per effetto della chiusura dello stretto di Gibilterra. Oggi un esempio di bacino chiuso è il Mar Morto tra Israele e Giordania. La sua salinità è 10 volte superiore a quella media degli oceani. Ma anche nella vastità aperta degli oceani si registrano variazioni nel contenuto di sali tra un minimo di 34 grammi per chilogrammo di acqua e un massimo di 36, dice Pasquero. E questo ha conseguenze sulla circolazione, perché una maggiore concentrazione di sali determina una maggiore densità dell'acqua. Questa variabilità delle condizioni negli oceani è una scoperta relativamente recente, legata soprattutto all'impiego sempre più intensivo dei satelliti. Il meteo dell'acqua. Dobbiamo immaginare gli oceani come qualcosa di molto simile all'atmosfera, spiega la studiosa. Si tratta infatti sempre di grandi masse di fluidi, governate dalle stesse leggi fisiche. Il tempo degli oceani però è diverso da quello meteorologico, perché l'acqua ha un'inerzia maggiore rispetto all'aria. I fenomeni che si verificano qui sono quindi rallentati. Gli oceani dunque sono soggetti a variazioni di pressione esattamente come l'atmosfera. I loro venti sono le correnti e possono verificarsi anche dei cicloni chiamati eddies, che però sono molto più piccoli di quelli atmosferici. Sono vortici con un diametro massimo di un centinaio di chilometri e hanno la funzione fondamentale di redistribuire i nutrienti e rendere possibile la vita negli oceani, spiega Pasquero. Attraverso questi vortici, infatti, la materia organica che precipita verso il basso viene riportata negli strati più superficiali, che ospitano la maggior parte delle forme di vita che popolano i mari. Esistono zone definite upwelling dove questa risalita avviene con regolarità, influenzata dalle stagioni, e in cui le specie viventi si concentrano periodicamente per nutrirsi. Le megattere e molti altri animali marini compiono vere e proprie migrazioni per trovarsi al momento giusto nei punti più ricchi di cibo. Le grandi correnti. Oltre che dagli eddies, la circolazione delle acque nei grandi bacini oceanici è determinata da grandi moti circolari, che gli oceanografi chiamano giri, e che sono presenti sia nelle zone subpolari sia in quelle subtropicali. Proprio come avviene per i cicloni in atmosfera, i movimenti sono influenzati dalla rotazione terrestre. Nell'Atlantico, per esempio, il giro subpolare ruota in senso orario ed è più veloce quando giunge a contatto con la costa americana. In questo giro, l'acqua superficiale in prossimità dell'equatore è trasportata verso nord, fino a giungere a contatto con i ghiacci della Groenlandia e del Polo Nord. Qui si raffredda e una volta raggiunta la temperatura di 2-3 gradi si inabissa rapidamente. Fa parte del giro atlantico anche la corrente del Golfo, che porta acque calde dal Golfo del Messico verso le coste europee e il Golfo di Biscaglia, ed è la principale responsabile del clima mite che distingue l'Europa dal continente americano. Grazie a questo fenomeno, città come Napoli e New York, che si trovano alla stessa latitudine, sono caratterizzate da climi profondamente diversi. I giri si originano anche per effetto di un meccanismo particolare determinato dai venti, che, soffiando potenti, tendono a creare accumuli d'acqua al centro dei bacini oceanici. Riprende Pasquero. I dislivelli che si producono possono essere anche notevoli e raggiungere decine di metri. In questi punti, quindi, gli strati d'acqua inferiori subiscono una pressione assai elevata e sono spinti verso l'esterno, innescando complessi movimenti. L'incognita del clima. Le dinamiche che interessano i giri consentono il rimescolamento di acque con temperature diverse e hanno effetti decisivi sul clima. Se gli oceani fossero masse immobili, le acque più fredde, più dense, tenderebbero a sedimentare sul fondo senza mescolarsi con quelle superficiali, che a loro volta si scalderebbero sempre di più evaporando. Il cambiamento climatico rischia però di modificare profondamente questi meccanismi. In particolare, a preoccupare è la fusione dei ghiacci del Polo Nord e della Groenlandia, che ha conseguenze anche sulla salinità. L'apporto di acqua dolce può ridurre la concentrazione di sali nell'Oceano Atlantico settentrionale e questo potrebbe rallentare o perfino bloccare la circolazione profonda delle acque fredde, che sta alla base anche della corrente del Golfo, conclude Pasquero. Il fenomeno è ancora in gran parte da capire e campagne di studio sono in corso proprio per verificare che cosa stia succedendo a quelle latitudini e quali conseguenze dovremo aspettarci in futuro.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
4: L'audiolibro.
5: Va ora in onda un estratto da La congiura dei somari di Roberto Burioni. Rizzoli 2017. Letto da Marina Zanon. Il somaro è un essere umano tanto babbeo da ritenersi tanto intelligente, da riuscire a sapere e capire le cose senza averle studiate. Roberto Burioni, professore di microbiologia e virologia al San Raffaele di Milano, ne ha incontrati parecchi. Quelli convinti che i vaccini facciano male, che le malattie guariscano con i rimedi naturali, che la scienza sia solo un affare delle case farmaceutiche. La ricetta di Burioni? I somari si curano con i libri. Buon ascolto.
6: Una scienza primitiva e infantile. La scienza non è democratica, ma come vedremo meglio più avanti, tutti possono dire la loro, a patto che quello che affermano sia sostenuto da dati. Ne consegue che quello che è vero oggi può non essere vero domani o domani l'altro. Capisco che questo generi perplessità, perché tutti vorremmo avere delle verità assolute, dei punti fermi. Purtroppo, nel senso più ampio del termine, la scienza non è in grado di fornirceli, essendo quella scientifica una verità provvisoria che cambia nel tempo. Per i dogmi dovete rivolgervi alle religioni se volete. La scienza si accontenta di molto meno. Della scienza si può scegliere tuttavia se fidarsi o no. Ricordiamoci che gli scienziati sono uomini e come gli uomini sono talvolta disonesti o si rincitrulliscono con l'età. Ma le mele marce esistono ovunque e anche se un singolo poliziotto è malvagio, noi comunque quando arrivano i ladri continuiamo a chiamare la polizia. Allo stesso modo, pur se uno scienziato è cialtrone o corrotto, dobbiamo continuare a fidarci della comunità scientifica e della scienza nel suo complesso. L'alternativa è quella di non fidarsi, ma è una strada che porta con sé guai giganteschi e un prezzo davvero esagerato. David e Colette Stephan sono una coppia canadese di naturopati. Il loro bimbo, Ezekiel, non era nato in ospedale ma in casa e non aveva mai visto un dottore, figuriamoci un vaccino. Nel 2012, all'età di 19 mesi, il bimbo si ammalò gravemente e un'amica di famiglia, infermiera professionale, gli avvertì che poteva trattarsi di meningite e che bisognava immediatamente farlo vedere da un medico. I genitori, però, erano diffidenti nei confronti della scienza ufficiale e invece di farlo visitare, lo trattarono con peperoncino, cipolle e rafano. Come potete immaginare, il bambino peggiorò drammaticamente e morì poco dopo. Nessuna giustizia potrà mai restituire alla vita questa povera creatura, ma i coniugi Stefan furono condannati in un processo che si svolse in un'aula affollata di simpatizzanti, che tutti vestiti di bianco tifavano per loro, nonostante la tragica morte del piccolo, che aveva pagato così care le scelte dei suoi genitori alternativi. Ancora peggio è quando a non fidarsi della scienza è uno Stato. Incredibilmente, la Germania Ovest fu all'inizio piuttosto tiepida nell'adottare la vaccinazione contro la poliomielite. Tutto il contrario di quello che fece la Germania Est. Il vaccino più efficace contro la malattia era stato sviluppato da Albert Sabin, nato nell'impero russo nel 1906, e le prime sperimentazioni erano state condotte con grande successo in Unione Sovietica. Erano i tempi della Guerra Fredda e i paesi oltre Cortina non esitarono ad adottare rapidamente il vaccino. Ebbene, la Germania Est introdusse la vaccinazione a tappeto nel 1960, la Germania Ovest nel 1962. Sapete quale fu il risultato di questo ritardo in due paesi con lingua, abitudini e geni in comune, separati da un confine dal termine della Seconda Guerra Mondiale? Nei due anni 1960 e 1961 ci furono in Germania Est 130 casi di poliomielite, in Germania Ovest quasi 9.000. Nel luglio 1961 addirittura la Germania Est impose ulteriori restrizioni ai viaggi dei propri cittadini, affermando che spostarsi dall'Ovest all'Est poteva riportare nel paese la poliomielite. Dopo che un'offerta di vaccino gratuito alla ricca Germania Ovest era stata rifiutata, nel mese successivo venne costruito il muro di Berlino, ma tutti dicono che qui la polio e la scienza non c'entrano nulla. Questo è niente rispetto a ciò che accadde in Sudafrica, quando il presidente Thabo Mbeki si convinse di una delle più terribili balle antiscientifiche, quella che racconta che l'AIDS non è causato da virus HIV. La leggete a tutt'oggi in molti siti antivaccinisti e di medicina alternativa, e addirittura c'è in giro qualche medico che, nonostante abbia scritto nero su bianco che l'AIDS è una truffa, non è stato ancora radiato ed è spesso la star dei raduni dove si protesta contro i vaccini. È davvero difficile comprendere come si possa credere a una simile scemenza, vista l'efficacia dei farmaci che bloccano il virus HIV, salvando la vita alle persone e addirittura risparmiando l'infezione ai bimbi che nascono da madri sieropositive. Ma, come forse sapete, con certa gente non si ragiona. Questa volta certa gente non era il genitore informato o l'avvocaticchio di provincia, ma il presidente di una nazione con un'altissima percentuale di sieropositivi e malati di AIDS. Mbeki prima di tutto scelse come ministro della sanità Manto Shabalala Msimang, che condivideva le sue idee, e quando un vice ministro, Nozizwe Madlala Rutledge, si oppose in nome della scienza, fu presto licenziato. Poi, per avere maggiore libertà di azione, si circondò di scienziati alternativi, gli stessi che sentite sproloquiare sui soliti siti che propagano disinformazione, i quali fornirono in maniera scellerata una falsa base a questa follia che andò tragicamente avanti per anni tra le inutili proteste di chi tentava di far sentire la voce della ragione mentre i malati morivano come le mosche. Addirittura, quando i farmaci antivirali vennero donati per uso gratuito in quella nazione devastata dalla malattia, il presidente li rifiutò, sostenendo che provocavano gravi effetti collaterali. Quegli stessi farmaci che stavano stupendo il mondo per la loro efficacia e che stavano letteralmente salvando la vita di ammalati altrimenti condannati a morte certa. Alcuni ricercatori hanno stimato quante vite sono state perse negli anni tra il 2000 e il 2005 a causa di questa deriva oscurantista. Il numero è agghiacciante, ben più di 300.000. Per darvi un'idea, durante la Seconda Guerra Mondiale persero la vita 291.000 militari italiani. Vi rendete conto? La follia di un presidente che ha creduto a una bugia, senza alcun senso, ha fatto più morti di una guerra. Insomma, la scienza è imperfetta, è fatta di uomini ancora più imperfetti e le verità che ci offre sono sempre parziali e mai troppo sicure. Però vale la pena fidarsi, perché l'alternativa è costituita dal buio, dall'oscurantismo e dalla morte. Quando chiesero ad Albert Einstein, che se ne intendeva, a che punto fossero i progressi della scienza, lui rispose: «Una cosa ho imparato nella mia lunga vita, che tutta la nostra scienza, al confronto con la realtà, è primitiva e infantile, eppure è la cosa più preziosa che abbiamo. Insomma, la scienza è poco, ma è tutto quello di cui disponiamo. Conviene non buttarla via».

Fenomenologia del somaro. Può ben dire la sua un leone quando a dirla loro ci sono tanti asini in giro. Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate. Tutto è cominciato sul finire del 2015, mentre mi trovavo con la mia famiglia nella California del Sud. A quei tempi, sembra passata una vita, usavo Facebook esclusivamente per conseguire gli scopi per cui è stato progettato, cioè controllare come erano invecchiate le mie ex fidanzate. Avevo circa 150 contatti con i quali condividevo vecchie foto, avventure scolastiche e ricordi dei professori più bizzarri. A un certo punto un'amica, che aveva creato un gruppo dove si incontravano centinaia di mamme, mi invitò a partecipare per spiegare qualcosa sui vaccini. Mi disse che c'era molta confusione, si diffondevano molti timori e sarebbe stato utile fugare qualche dubbio. Accettai con piacere, non fosse altro perché, essendo padre estremamente apprensivo di una bambina che allora aveva 4 anni, capivo bene cosa significasse temere per il proprio figlio. Entrai, cominciai a illustrare i vaccini, il loro funzionamento, la loro efficacia, le loro modalità di somministrazione e rimasi scioccato. Erano le mamme che li spiegavano a me. Avete capito bene? Gente che aveva come unico titolo di studio la tessera a punti del supermercato, che come unici esami superati poteva vantare quelli del sangue, che non sapeva cosa fossero il sistema immunitario, un virus, un batterio, un vaccino, mi faceva notare che le vaccinazioni sovraccaricano il sistema immunitario, che i virus possono danneggiare lo sviluppo del bambino, che i batteri sono benefici e comunque dalle malattie si guarisce da soli. Insomma, che i vaccini, forse la più grande conquista dell'uomo, sono non solo inefficaci ma anche pericolosissimi. Io tentavo di ribattere, ma non c'era niente da fare. Mi opponevano pagine internet strapiene di sciocchezze, finti lavori scientifici, siti dove si diceva che un ricercatore dell'università di mettere il nome di una città esotica, espressione che ha ormai sostituito la desueta, un amico di mio cugino mi ha detto che aveva infallibilmente dimostrato che le vaccinazioni provocano l'autismo, l'epilessia, la forfora, la calvizie e pure gli errori arbitrali. Di queste mamme ne ricordo una appassionata di cucina che pubblicava elaborate ricette con relative foto dei succulenti risultati. Voleva spiegarmi come funzionano gli adiuvanti, le sostanze contenute nei vaccini in grado di aumentarne l'efficacia, stimolando in assoluta sicurezza il sistema immunitario. Allora le feci notare che mentre io non mi sarei mai permesso di insegnarle come si cucina una lasagna, lei stava invece facendomi una lezione proprio sugli argomenti che insegno ai miei studenti e ai miei colleghi durante lezioni e convegni. Niente da fare. Lì mi accorsi che erano in tanti e le pagine della rete e dei social network erano i pascoli dove scorrazzavano non solo indisturbati, ma pure padroni. Parlavano di cose che non conoscevano. Insegnavano nozioni che non sapevano, spiegavano concetti che non avevano capito. Erano moltissimi, erano ovunque. Avevo sempre sospettato che i bambei in circolazione fossero in quantità considerevole, ma in un solo istante Facebook non solo confermava in maniera definitiva la mia convinzione, ma mi forniva contestualmente nome e cognome di un gran numero di loro. Da appassionato di musica mi venne in mente
la Cenerentola di Rossini, e mi risuonò nella testa la voce di Don Magnifico che cantava. Mi sognai tra il fosco e il chiaro un bellissimo somaro, un somaro ma solenne. Avevo incontrato i somari raglianti. Ora dobbiamo un poco intenderci. Come nel vecchio film di André Cayat, siamo tutti assassini, nella vita siamo tutti somari. Nessuno di noi conosce tutto. Io, tanto per fare un esempio, so qualcosa di vaccini, virus e batteri, e non perché sono particolarmente intelligente e intuitivo, ma perché li studio da una vita. Se parliamo di come preparare una torta o come montare una presa elettrica, sono somarissimo, non avendo idea di come si faccia. Però quando mi serve una torta vado in pasticceria, dove è al lavoro un esperto pasticcere, e allo stesso modo, se necessito del montaggio di una presa elettrica, chiamo un bravo elettricista. Questo precetto basilare è per me decisamente scontato. Su internet non è applicato. Ci sono elettricisti che parlano di terremoti, geologi che parlano di prese elettriche, pasticceri che parlano di terapia dei tumori e oncologi che parlano di torte. Ma qui la corretta definizione di somaro, un termine grottesco e spiritoso, che in nessun modo vuole essere un insulto, ma che io, da quel momento in poi, mi misi a utilizzare per descrivere una persona che blatera di un argomento che non conosce. Nel tempo, più scrupolosamente, avvantaggiandomi della formazione scientifica che mi appartiene, ho messo a punto la descrizione del somaro ragliante, giungendo alla formula esatta che oggi sono in grado di pubblicare. Un essere umano tanto babbeo da ritenersi tanto intelligente, da riuscire a sapere e capire le cose senza averle studiate. Da buon ricercatore, ho analizzato a lungo il suo comportamento, accorgendomi che la vita di branco è indispensabile a questa molesta specie. Solo quando si trova circondato da simili il somaro riesce a ritenersi molto intelligente, visto che il primario bisogno di ogni babbeo è quello di avere accanto un collega che lo rassicuri sulle sue capacità mentali. Inoltre, ragliando all'unisono, tanti asini tutti insieme possono convincersi a vicenda che non stanno effettivamente ragliando, ma intonando un gospel o una celestiale cantata di Bach. La prossimità di estranei è dunque evitata, visto che potrebbero accorgersi che non di Bach si tratta, ma di ragli sonori. La promiscuità. Quella cosa che i somari scrivono spesso promiscuità con la Q. Viene quindi sfuggita con cura. Attraverso una vita riservata e un generico ricondursi alle cose naturali, che vengono considerate a priori estremamente benefiche, dimenticando che tra i genuini doni della natura, oltre al virus dell'Ebola, alle eruzioni vulcaniche, ai terremoti e alle inondazioni, devono essere annoverati il veleno più potente che esista, la tossina di un batterio chiamato botulino, e il cancerogeno più pericoloso che si chiama aflatossina ed è prodotto da certi tipi di muffe. Alcune abitudini della specie sono singolari. Il somaro ragliante si nutre avidamente di stupidaggini che trova su internet, oltre alle scontate notizie riguardanti conseguenze mortali delle vaccinazioni, predilige scie chimiche rilasciate da biogetti, nonché terremoti provocati da onde elettromagnetiche emesse da alieni. Se trova una balla gigantesca, la beve con gusto,
Conoscete quelli che quando un dito indica la luna guardano il dito e non la luna? Bene, in questo caso il somaro non guarda né il dito né la luna, ma dice: «Noi lassù non ci siamo mai andati».

a se stessa e ad altri. Infatti, seppure in buona fede, può diffondere pericolose bugie e instillare ingiustificate paure tali da indurre le persone a comportamenti che possono avere gravi conseguenze. La brutta notizia è che sono tanti, molti più di quelli che immaginiamo. La bella notizia è che non solo li possiamo fermare, ma possiamo anche farli tornare a essere persone normali in grado di ragionare. Perché io, che sono ottimista, so che dentro ogni somaro c'è un cervello e se c'è un cervello c'è speranza. Ma che fare? Niente paura. Per bloccare i somari e per convertirli alla ragione abbiamo qualcosa di più efficace degli antibiotici, più sicuro dei vaccini, un rimedio antico ed economico. Vi state chiedendo di cosa si tratti? Ma la soluzione è molto semplice. Ne avete in mano un esemplare in questo momento. I somari si curano con i libri, in dosi massicce.

Avete ascoltato un estratto da La congiura dei somari di Roberto Burioni, Rizzoli 2017, letto da Marina Zanon.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Cerca di recuperare, recupera, ha vinto, straordinaria impresa di Mennea,

0: Come non ricordare, con le parole indimenticabili di Paolo Rosi, l'epilogo di una delle più grandi prestazioni dell'atletica leggera. Un successo diventato storia, che ancora oggi rimane scolpito non solo nella memoria di chi poté assistere alla prima Olimpiade in mondovisione, ma anche in quella di tutti coloro che nel corso degli anni hanno potuto rivedere quelle immagini epiche. Questa è la storia di una delle più grandi imprese dello sport italiano, ma soprattutto è la storia di un atleta che con perseveranza e voglia di vincere, tra grandi sacrifici ed allenamenti durissimi, ha toccato il cielo con un dito, con quel suo indice diventato leggenda. Pietro Mennea nacque in una modesta famiglia di Barletta. Il padre era sarto e la mamma casalinga. Aveva 3 fratelli e una sorella. Dopo le medie si iscrisse a ragioneria. Suo padre gli creò i suoi primi pantaloncini da corsa e gli comprò le scarpe da gara di una misura superiore, perché allora non esisteva né la posturologia e né la riflessologia plantare, e comprare un paio di scarpe chiodate costava notevoli sacrifici e soprattutto dovevano durare. Ma lui, Pietro Mennea, era un campione. E come un campione usava presentarsi al traguardo con quella espressione di rabbia, forza e decisione espressi così bene dai muscoli del collo, tesi come elastici, da quegli occhi sgranati quasi a volere incenerire quel traguardo e con quel braccio ed indice sollevato come a brandire una spada. Chi si intende di medicina applicata allo sport avrebbe sentenziato che quello smilzo ragazzo del profondo sud era, per obiettive carenze ereditarie di radice morfologica, condannato a restare dietro le quinte del grande palcoscenico dello sport. Dice Giuseppe Pulvirenti, fisiatra e amico di Mennea.
1: Si presentava male, sgraziato, la prima volta che l'ho visto. Io ho detto, forse anche i piedi piatti. Ma lo dovevi vedere poi in pista. Non era quello che sembrava. Le qualità neurofisiologiche non sono solo legate all'aspetto puramente organico, cioè, voglio dire, la qualità muscolare non basta. Il muscolo, per poter esplodere, ci deve essere un qualcosa che innesca la miccia e lui ha un sistema nervoso esplosivo.
0: In realtà sembrava impossibile che il ragazzino notato dall'insegnante di educazione fisica, il professor Mascolo, per gli scatti che faceva durante le ore di un intervallo in quel cortile di una scuola di Barletta, potesse aspirare a qualcosa di più che una modesta gloria regionale. Dal punto di vista tecnico, Mennea, come in seguito Carl Lewis, aveva una partenza dei blocchi relativamente lenta, ma progressivamente accelerava, riuscendo a raggiungere velocità di punta superiori a qualunque atleta. Questa partenza lenta ha relativamente penalizzato le sue prestazioni sui 100 metri, dove comunque ha primeggiato a livello europeo, mentre le gare sui 200 si concludevano spesso con rimonte ai limiti del prodigioso, come la finale delle Olimpiadi di Mosca. Sempre grazie alla sua eccezionale velocità di punta, le ultime frazioni e le relative rimonte di Mennea nella 4%, nelle quali partiva lanciato, erano impressionanti per la superiorità sugli altri atleti. Un curioso aneddoto racconta che all'età di 15 anni, su uno stradone di Barletta, sfidò in velocità una Porsche e un Alfa Romeo 1750 a motore spento e chiavi nel cruscotto sui 50 metri, battendo entrambe e guadagnando le 500 lire per pagarsi un biglietto d'ingresso al cinema o un panino. Successivamente proseguì gli studi all'ISEF di Cassino, provincia di Frosinone. Si laureò a Bari una prima volta in scienze politiche, conseguì poi anche le lauree in giurisprudenza, scienze motorie e sportive e lettere.

0: Pietro Mennea iniziò la sua carriera sportiva con l'Avis Barletta, seguito dal professor Franco Mascolo, prima di approdare a Formia nel 1971, dove con Carlo Vittori costruirà un legame indissolubile. Dice Mennea: «Io non credo nella predestinazione. I risultati si ottengono solo con molto lavoro. Nella mia carriera sportiva mi sono allenato 5-6 ore al giorno, tutti i giorni, per 365 giorni l'anno, tra gare e allenamenti per quasi 20 anni». Nello stesso anno fece il suo debutto internazionale agli Europei di Helsinki, conquistando una medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 metri, ma soprattutto il sesto posto nei 200 metri, la disciplina che lo renderà grande tra i grandi. La sua prima Olimpiade, delle 5 disputate, che rappresentano un record per un velocista con 4 finali consecutive dal 1972 al 1984, è quella di Monaco, appunto, del 72. Il ventenne barlettano vinse il bronzo dietro al fortissimo sovietico Valery Borzov, che si era aggiudicato anche i 100 metri, e allo statunitense Larry Black. Il primo grande successo, quindi, lo conquista nel 1974 agli Europei di Roma, titolo che confermerà 4 anni dopo, a Praga, nel 1978.
1: Ed ecco il via, in questo momento sono scattati. Ecco Mennea prodursi in un allungo in curva. Lo vediamo correre davanti in seconda corsia, sulla diretta d'arrivo si presenta in testa Ommer, si distende Mennea in una magnifica galoppata, una galoppata rampante che gli dà la vittoria. Mennea vince davanti a Ommer, terzo e Bombach, 20-6 risultato, magnifica vittoria, mentre esplode lo stadio per questo successo che il giovane velocista di Barletta, la Freccia del Sud, ha voluto regalarci con autorevolezza. Avete visto una vittoria.
0: Alla vigilia della sua seconda Olimpiade, nel 1976 a Montreal, dopo alcuni risultati non all'altezza delle sue aspettative, decise di non partecipare, ma la spinta dell'opinione pubblica lo convinse a cambiare idea. Fu una delusione. Quarto posto ad 11 centesimi dal podio. Il titolo olimpico andò al giamaicano Don Quarry, che precedette gli statunitensi Millard Hampton e Dwayne Evans. 3 anni dopo, però, la grande svolta. Mennea partecipa alle Universiadi di Città del Messico del 1979, in quanto iscritto alla Facoltà di Scienze Politiche e c'entra la finale senza troppi patemi. Pietro Mennea racconta la storia del suo record del mondo. Era l'anno in cui Iannacci cantava Messico e nuvole. Mennea allora aveva 27 anni. Per la sua gara, i 200 metri, gli era stata assegnata la corsia 4. La pista era vecchia e consumata. Inoltre, nei giorni precedenti, era comparsa nei tabelloni la scritta Petro Mennea, il suo nome storpiato. Errata anche la nazionalità, francese. Pietro racconta:
2: ero alla ricerca di un tempo troppe volte perduto. Pensai fosse la volta buona. Remai un po' in curva, controllai la sbandata all'entrata del rettilineo, non smisi di spingere. Stavo andando a 36 km all'ora con le mie gambe. Corsi i primi 100 in 10:34 e i secondi in 9:38. Arrivai con 6 metri di vantaggio, il pubblico urlò, ma io non ero sicuro della vittoria, ero confuso. Non c'erano tabelloni elettrici allora. Mi girai, l'unico cronometro era la partenza, guardai le cifre, 19:72, e subito pensai che forse avevano sbagliato l'anno. Eravamo nel 79, non nel 72, mi vennero tutti addosso. Ci fu una gran confusione, non riuscivo più a respirare. La gioia fu immensa.
0: Ascoltiamo la voce di Mennea dopo questo straordinario record.
3: Sono 15 anni che vado alla ricerca di un risultato del genere e che finalmente adesso sono riuscito a trovarlo. Adesso anch'io sono primatista del mondo. Ragazzo del sud, senza pista, oggi è riuscito a fare il record del mondo. È riuscito a fare il record del mondo, forse alla persona a cui non volevo toglierlo, cioè a favoloso Tommy Smith. Quello ha detto che questo sport è umile e io sono partito con umiltà e è venuto fuori storia.
0: Mennea si laureò l'uomo più veloce del mondo, infrangendo quel monopolio che voleva solo gli atleti di colore americani, grazie alla loro altezza e prestanza muscolare, realizzare al meglio questa tipologia di performance. Ricorda Pietro Mennea: ero in forma, affrontavo tutti, battevo gli americani, che fisicamente erano il doppio di me. Una prestazione incredibile, che resisterà per 16 anni e 324 giorni, fino ai trials americani del 1996, quando Michael Johnson fermò il cronometro a 19:66. Alla sua terza Olimpiade, invece, raggiunse il culmine di una carriera a cui mancava solo il sigillo olimpico. Il suo carattere e il peso della tensione che lo vedeva tra i favoriti ad un certo punto rischiarono di mandarlo in cortocircuito. Il suo vero nemico, come diceva Vittori, il suo allenatore, era se stesso. Il 25 luglio 1980, stadio Lenin di Mosca, giochi della 22esima Olimpiade. Venne eliminato a sorpresa nella semifinale dei 100 metri. Un colpo durissimo, che la stampa ebbe modo di criticare. Il suo grande avversario, lo scozzese Alan Wells, vinse la medaglia d'oro. A quel punto Mennea mise in dubbio la sua partecipazione ai 200 metri, ma Vittori lo spronò, cercando di liberarlo da quella responsabilità che lo sovrastava. La prova dei 200 metri si svolse in due giornate. Nella prima i 63 partecipanti affrontarono le batterie eliminatorie e successivamente i quarti di finale. Mennea si impose in entrambe superando rispettivamente l'ungherese Ferenc Kiss e il sovietico Nikolaj Sidorov. Il giorno seguente, nelle semifinali che qualificavano gli 8 candidati alle medaglie, Mennea con il tempo di 20:70 sopravanzò il campione uscente Quarry. Di lì la grande attesa. L'immagine che resta e che resterà per sempre scolpita nella memoria è quella del 28 luglio 1980. Arrivò la sera in quella interminabile giornata, mentre gli atleti, intorno alle ore 20, iniziavano ad avvicinarsi ai blocchi di partenza. La temperatura era di 23 gradi, con assenza di vento e con una umidità superiore al 50%. A pochi attimi dalla partenza i cubani Silvio Leonard ed Osvaldo Lara, i polacchi Voronin e Danetz, il tedesco orientale Hoff e il giamaicano Quarry erano alla ricerca della massima concentrazione. Mennea, cui la sorte non regalò nulla, partiva dall'ottava corsia, quella che di solito viene riservata alle lepri, ma soprattutto senza punti di riferimento. Wells invece era in settima. L'azzurro era tiratissimo, il suo corpo avvolto da un fascio di nervi. Si posizionò ai blocchi, mentre un giudice di gara, con giacca gialla e guanti neri, gli sussurrò qualcosa. La tensione era alle stelle. Il colpo dello starter decretò la partenza. All'imbocco della curva Mennea e Wells erano appaiati, ma poi lo scozzese allungò e sembrò quasi imprendibile, mentre Leonard e Quarry avevano almeno 2 metri di vantaggio. Nel rettilineo l'azzurro sembrava cedere, ma proprio in quel momento di difficoltà, quando tutto sembrava perduto, iniziò una progressione incredibile. Una reazione rabbiosa che lo portò a recuperare metro dopo metro, fino a vincere con 2 centesimi di vantaggio sul grande rivale britannico e con 10 su Quarry, che precedette Leonard. Ascoltiamo il commento di Paolo Rosi durante questa meravigliosa impresa.
4: E Pietro Mennea ora sembra più consapevole della responsabilità di questa prova. E in questi 20 secondi è racchiusa appunto la risposta a speranza e timore coltivate in tanti anni di durissimi sacrifici. È un discorso che vale per Mennea, ma che probabilmente vale per tutti gli altri concorrenti. Ed eccoci alla prova più attesa di questa giornata, perlomeno per quanto ci riguarda. Mennea in ottava corsia. Ecco, buono l'avvio. Parte più svelto Wells nei confronti di Mennea, che lo supera subito. Ecco, vediamo lotta a lotta, spalla a spalla tra Wells e Mennea. È al comando attualmente l'inglese, poi ci distendente Quarry. Mennea cerca di recuperare, recupera, ha vinto! Straordinaria impresa di Mennea, che sembrava battuto sui 100 metri, ha recuperato prodigiosamente in una gara vibrante, straordinaria, stupenda gara, con un tempo anche di grande valore, 20:19, ed ecco, vediamo sollevare il braccio tradizionalmente in segno di giubilo da parte dell'atleta barlettano, e sembra giungerci qui a tanti chilometri, a migliaia di chilometri di distanza, l'eco, l'esplosione di gioia che avrà accompagnato sicuramente questa stupenda, straordinaria impresa del più grande atleta, forse dell'atletica.
0: Pietro il Grande conquistò Mosca, ma soprattutto il cuore degli sportivi, con una rimonta incredibile, quella della resistenza alla velocità, la sua grande dote. E quell'indice al cielo, in segno di vittoria, si trasformò in oro, come il ricordo di un campione inimitabile, unico e straordinariamente vero. A Formia era sempre il primo ad arrivare e l'ultimo a lasciare il centro. Ed a proposito del doping, lui stesso racconta che, invitato ad un convegno in Germania e parlando dei suoi carichi di lavoro, indicò le serie della sua preparazione giornaliera. 25 volte i 60 metri, 10 volte i 150 metri. I tecnici presenti, sbigottiti, dissero che al massimo i loro atleti facevano 6 volte i 150 metri. E lì, per Pietro Mennea, ci fu la conferma che il doping aveva vinto. Non riusciva a capire per quale motivo quegli atleti riuscivano ad ottenere prestazioni migliori delle sue, allenandosi 3 volte meno di lui. E quando il professor Vittori, grande preparatore atletico, descriveva nei convegni i programmi di lavoro giornalieri e i tecnici gli chiedevano: «Scusi professore, ma chi ha fatto queste cose poi è morto?» Ma ritorniamo alla sua carriera. Nel 1981 annunciò il suo ritiro concedendosi più tempo per lo studio. Successivamente ritornò sui suoi passi e l'anno dopo prese parte agli europei, gareggiando però solo nella 4x100 metri, in cui arrivò quarto. Successivamente partecipò alla prima edizione dei campionati mondiali di atletica leggera del 1983, che si svolse ad Helsinki, dove vinse la medaglia di bronzo nei 200 metri e quella d'argento con la staffetta 4x100. Un anno dopo scese in pista nella sua quarta finale olimpica consecutiva dei 200 metri piani, primo atleta al mondo a compiere tale impresa. In questa occasione terminò al 7° posto e a fine stagione si ritirò dalle competizioni per la seconda volta. Mennea fece il suo ritorno alle gare e gareggiò nelle sue quinte Olimpiadi a Seul nel 1988, sempre nei 200 metri, dove si ritirò dopo aver superato il primo turno delle batterie. In questa edizione dei giochi fu alfiere portabandiera della squadra azzurra durante la cerimonia di apertura. In un'intervista al quotidiano italiano La Repubblica del 1987, ha detto che durante i Giochi Olimpici di Los Angeles 1984, un fisioterapista americano, il professor Kerr, gli propose un trattamento di doping. tornato in Italia, si sottopose a 2 iniezioni di ormone della crescita umana, ma la crisi di coscienza che ne scaturì fu tale da indurlo a ritirarsi dall'attività agonistica. Dice Mennea: «Ho capito che nella mia vita stavo cercando tutto tranne che quello». Sia chiaro, anche se l'uso di tale sostanza è vietato nelle competizioni odierne, non lo era all'epoca per i regolamenti della Federazione Mondiale di Atletica Leggera. 2 aneddoti sull'uomo Mennea. L'incontro con Mohamed Ali, che lo vede e gli dice: «Sei tu Mennea?» «Ah, ma non sei nero?» E lui gli rispose: «Sì, sono nero dentro». Bello il parallelo con il velocista e primatista di colore Tommy Schmidt, ma lui, l'eroe del Messico 68, lo incontrò veramente. E ancora, quando Pertini disse: «Facciamolo commendatore», «Ma, presidente, Mennea non ha ancora 30 anni». «E allora cambiamo le regole», disse Pertini. Ma Pietro Mennea non era solo un uomo di sport, era anche uomo di cultura. Ha conseguito 5 lauree: ISEF, Scienze Motorie, Giurisprudenza, Scienze Politiche e Lettere. Ha scritto molti saggi e libri, tra i quali La corsa non finisce mai e Inseguendo Bolt lungo un percorso che conosco, scritti insieme al giornalista Daniele Menarini. Nella sua vita ha lavorato come avvocato, commercialista, revisore contabile, agente di calciatori, giornalista pubblicista, insegnante universitario. Inoltre è stato deputato al Parlamento europeo dal 1999 al 2004. È stato insignito del titolo di cavaliere e di grande ufficiale della Repubblica Italiana per meriti sportivi. E dal termine della sua carriera e della sua vita racconta questo aneddoto. «Ogni tanto c'è qualcuno nel parco che mi chiede: "E tu che fai?" Vorrei avere abbastanza fiato per rispondere: "Ho già fatto 5.482 giorni di allenamento, 528 gare, un oro e 2 bronzi olimpici, più il resto che è tanto". Dice Mennea: «A 60 anni non ho rimpianti, rifarei tutto, anzi, di più, e mi allenerei 8 ore al giorno. La fatica non è mai sprecata. Soffri, ma sogni».

Pietro Mennea è morto il 21 marzo 2013, a 60 anni e 9 mesi, in una clinica di Roma, per un male incurabile. È la constatazione razionale, ma venata di amarezza, che un'epoca è finita, e con essa la vita concessa al nostro Mercurio di Puglia, sempre in corsa tra tormento ed estasi.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Gabriel García Márquez.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Elbert Hubbard.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. ChatGPT, quello che non sa, se lo inventa. L'Europa ha introdotto una normativa per chiarire come debba comportarsi l'intelligenza artificiale quando tocca ambiti delicati come la salute, ma spetta anche a noi imparare a usarla bene per non correre rischi. Di Valentina Menassi. C'è un momento sempre più frequente in cui la tecnologia entra nel nostro spazio più intimo, quello della salute. Basta una sensazione che non riusciamo a decifrare, un malessere che appare all'improvviso, una domanda che ci accompagna per tutta la giornata. Apriamo il telefono, scriviamo a ChatGPT e attendiamo una risposta. È un gesto semplice, silenzioso, che però racconta molto di come stiamo cambiando. L'intelligenza artificiale sta diventando il nostro primo punto di riferimento quando qualcosa non va. Ma in quella rapidità, in quello scambio così immediato, si nasconde la domanda decisiva: quanto possiamo davvero affidarci a ciò che leggiamo? L'intelligenza artificiale ha trovato terreno fertile proprio perché risponde a bisogni molto umani. Il bisogno di avere un chiarimento subito, senza orari né attese. Il bisogno di sentirsi meno soli mentre si affronta un dubbio. Il bisogno di farlo in un luogo protetto, dove non ci sentiamo esposti o giudicati. Per alcuni è un modo per calmare un'ansia momentanea, per altri un primo passo prima di rivolgersi a un medico, per molti semplicemente una scorciatoia comoda. La verità è che queste tecnologie parlano la nostra lingua, usano un tono che sembra rassicurante, costruiscono risposte che danno l'impressione di essere precise e affidabili. Proprio per questo l'Europa ha deciso di intervenire, introducendo un quadro di regole che prova a riportare equilibrio in una dimensione che cresce più in fretta delle nostre consapevolezze. L'Intelligenza Artificiale Act nasce per chiarire come debba comportarsi l'intelligenza artificiale stessa quando entra in contatto con ambiti delicati come la salute. Un tema estremamente complesso che abbiamo approfondito con l'aiuto del dottor Sergio Pellon, vicepresidente dell'Associazione Italiana Sanità Digitale e Telemedicina, AISDET. L'Intelligenza Artificiale Act classifica ogni utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario come ad alto rischio. Eppure, non tutti gli impieghi presentano la stessa complessità o impatti simili, premette l'esperto. Se per esempio utilizzo l'intelligenza artificiale per definire il percorso del furgone che consegna i farmaci a casa del paziente, è davvero un uso ad alto rischio? Per questo invita a riflettere su direttive che, pur nate per tutelare, rischiano talvolta di irrigidire eccessivamente l'innovazione. Troppi consulti e risposte da non sopravvalutare. L'uso dell'intelligenza artificiale per un primo orientamento sanitario è incoraggiato dalla sua immediatezza, ma questa velocità può trasformarsi in un'arma a doppio taglio. Il dottor Pillon lo dice senza esitazioni. Nessuna intelligenza artificiale è affidabile. La valutazione deve essere sempre fatta dall'esperto e lo dimostra citando uno studio molto chiaro. Interrogata da un medico, l'intelligenza artificiale raggiunge il 92% di accuratezza, ma se a porre la domanda è un paziente, la precisione crolla al 40%. Ci vuole un dottore per fare la domanda giusta, ribadisce, ricordando che un consulto digitale non dipende solo dalla qualità della risposta, ma soprattutto da quella del quesito che viene posto. Il ruolo dei symptom checker. Nel mondo sanitario, però, l'intelligenza artificiale non è solo ChatGPT. Esistono strumenti pensati per supportare il paziente nella descrizione dei sintomi, come i cosiddetti symptom checker. Pillon cita il nome di uno dei più diffusi, Si chiama Symptomate. Alcune aziende di telemedicina li usano per guidare il paziente verso un'analisi preliminare, mentre altre piattaforme li impiegano per aiutare il medico a raccogliere una prima anamnesi. Anche in questo caso, però, la regola non cambia. Devono essere strumenti di supporto, non sostitutivi. L'errore è mascherato da un'assoluta sicurezza. Uno dei pericoli principali dell'intelligenza artificiale, secondo Pilon, è la capacità di fornire risposte sbagliate, esprimendole però con grande sicurezza. Racconta un episodio emblematico. Ha analizzato con Gemini 3 referti di laboratorio appartenenti allo stesso paziente. All'inizio l'intelligenza artificiale è stata precisa e dettagliata, notando differenze tra gli esami e proponendo spunti interessanti. Ma quando ha raggiunto una nuova informazione, il fatto che il paziente stesse assumendo un farmaco noto per causare gonfiori alle gambe, la risposta è stata completamente errata. Mi ha detto che il farmaco non dà le gambe gonfie, quando invece, fra le sue controindicazioni, presenta il gonfiore degli arti inferiori. Un errore grave, perché presentato con totale sicurezza. Ed è per questo che Sergio Pillon definisce l'intelligenza artificiale con una formula che dice molto. È il mio giovane specializzando, aggiornato, brillante, ma con poca esperienza pratica. E aggiunge una frase che dovrebbe guidare qualunque utente. Quello che non sa, se lo inventa. È proprio questo il motivo per cui le nuove regole europee vietano le diagnosi automatizzate e impongono trasparenza totale nell'uso dei dati sensibili, dei quali l'intelligenza artificiale si nutre per migliorare le proprie prestazioni. Il paziente deve sapere cosa viene registrato, come e da chi. Le nuove norme non riguardano solo la parte clinica, ma anche la tutela del cittadino quando utilizza un chatbot. L'Intelligenza Artificiale Act intende rendere obbligatoria per tutti i sistemi di intelligenza artificiale maggiore chiarezza sul trattamento dei dati sanitari, limitazioni severe all'uso di informazioni biometriche e l'obbligo per l'utente di sapere quando sta dialogando con una macchina. Maneggiare con cura. L'esperto mette in guardia anche dall'uso superficiale delle funzioni integrate nei motori di ricerca, come il recente AI Mode di Google. Non utilizzate direttamente il bottone AI Mode. Prima fate la ricerca classica, suggerisce Pillon, ricordando che confrontare le informazioni è l'unico modo per evitare fraintendimenti. Nonostante i rischi, il dottor Pilon riconosce che gli strumenti digitali possono migliorare l'accesso alle informazioni sanitarie e aiutare i pazienti ad avvicinarsi al medico con maggiore consapevolezza. Tuttavia, questo beneficio arriva soltanto se l'intelligenza artificiale viene usata con equilibrio, spirito critico e una certa dose di prudenza. Si tratta di uno strumento che si affina, ma resta pur sempre uno strumento, spiega. Per questo il punto non è evitare del tutto la tecnologia, ma capirne i limiti. L'intelligenza artificiale può orientare, accompagnare e chiarire, ma la responsabilità e la cura restano nelle mani degli esperti umani.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Psicologia Facile. Prenditi una pausa dai social media. Lascia perdere i like, gli algoritmi intrusivi e i paragoni e scopri i vantaggi di disconnetterti dal mondo digitale. A febbraio 2020 si è festeggiato il 16° compleanno di Facebook. Originariamente chiamata The Facebook, questa piattaforma venne progettata per essere utilizzata da Mark Zuckerberg e dai suoi compagni di studio a Harvard. Poi però si è estesa ad altri college e università e infine, nel 2006, a tutte le persone di età superiore ai 13 anni provviste di indirizzo mail. Oggi conta circa 2 miliardi e mezzo di utenti attivi al mese. Quasi 1,7 miliardi di persone accede a Facebook ogni giorno e ci sono buone probabilità che tu sia una di esse. Se aggiungi Instagram e WhatsApp, anch'esse membri della famiglia di Facebook, vuol dire che dedichi molto tempo al colosso del mondo digitale. Sono molte le ragioni per usare i social media, interagire con gli amici, rimanere aggiornato sui brand preferiti, inviare messaggi, seguire gruppi con interessi in comune o passare in rassegna gli eventi della tua zona. Questi sono tutti buoni motivi per utilizzare i social media, ma con quale frequenza prendi il cellulare senza una reale intenzione, scorrendo distrattamente il tuo feed di notizie solo per abitudine? I social network ti invogliano a tornare più e più volte. Il meccanismo di ricompensa innescato da un like dà valore al contenuto che pubblichi, che a sua volta alimenta il desiderio di pubblicare altri post e ottenere più like. Eppure, nonostante tutti i vantaggi, c'è un lato oscuro nei social media che può avere un impatto significativo sulla nostra salute mentale e sul nostro benessere. La domanda è: gli aspetti positivi superano quelli negativi? È ora di fare un passo indietro rispetto ai social media e scoprire la verità. Uno dei maggiori problemi dei social media è che possono sopraffarci. Abbiamo davvero bisogno di così tante informazioni sempre a portata di mano? Secondo il sito web netaddiction.com, il sovraccarico di informazioni è descritto come la sensazione che provi quando cerchi di gestire più informazione di quelle che sei effettivamente in grado di elaborare per prendere decisioni sensate. Questo meccanismo è alimentato dagli algoritmi di Facebook e Instagram, i quali rilevano le tue abitudini di navigazione e suggeriscono, gentilmente, altri contenuti che potrebbero interessarti. Se leggi un articolo su un argomento che desideri approfondire, nell'arco di qualche minuto sarai bombardato da suggerimenti di pagine, prodotti e articoli correlati. È mentalmente estenuante cercare di elaborare tutte queste opzioni e divagazioni, al punto che non sai più cosa fare, cosa comprare e persino come pensare e rispondere. Questa stanchezza da social media sta inducendo sempre più persone a prendersi una pausa dalle piattaforme digitali. Un sondaggio statunitense del 2018 ha rilevato che il 42% degli utenti si era preso una pausa da Facebook per qualche settimana almeno, mentre un quarto aveva eliminato del tutto l'app dal proprio smartphone. Analogamente, nel Regno Unito, è stato registrato un leggero calo del numero di utenti di Facebook tra novembre e dicembre 2019. Ci sono ulteriori aspetti negativi legati all'uso costante dei social media. Innanzitutto, i profili online non riflettono veramente la nostra identità. Infatti, tendiamo a selezionare le informazioni che pubblichiamo e presentiamo solo la versione di noi stessi che vogliamo che gli altri vedano. Tale atteggiamento può portare all'isolamento. Delle svariate centinaia di amici online che seguiamo, pochi ci conoscono così intimamente da condividere con loro i nostri pensieri o le nostre preoccupazioni. Siamo più connessi che mai digitalmente, eppure più disconnessi che mai a livello personale. E poi c'è il problema dei paragoni. Spesso è molto più difficile sentirsi contenti e appagati della propria vita quando veniamo travolti ogni giorno dalle immagini perfette delle vite altrui, che sembrano sempre più ricchi, più felici, più magri e così via. Nonostante siamo iperconsapevoli del bisogno di controllare il nostro aspetto online, tendiamo a dimenticare che anche gli altri lo fanno e quello che vediamo è solo la facciata che le altre persone vogliono mostrare. Se decidi consapevolmente di prenderti una pausa dai social media, cosa ti aspetta? Ebbene, all'inizio una sensazione di perdita, la paura di rimanere escluso, la paura di non essere invitato agli eventi o di perdersi gli ultimi pettegolezzi in ufficio. Ci vorrà un po' di tempo per ricostruire le connessioni personali al di fuori della virtualità, ma i vantaggi sicuramente ti ripagheranno di tutti gli sforzi. Tanto per cominciare, risparmierai tempo. Anziché scorrere le app sullo smartphone senza pensarci, puoi recuperare del tempo da dedicare a te stesso, leggere un libro, andare a correre, andare in palestra, dipingere un quadro. Tutte quelle cose per le quali probabilmente dicevi sempre di non avere tempo, nonostante trascorressi un'ora o più al giorno su Facebook. Queste attività ti risolleveranno l'umore e nutriranno la tua anima. Fissa appuntamenti nella vita reale per vedere gli amici e recuperare il tempo perso con un buon pasto. Telefona alle persone care e fai due chiacchiere. Scrivi lunghe lettere. Visita i tuoi familiari. Può essere davvero piacevole allontanarsi dalla comunicazione digitale per rinforzare i legami personali. Avere relazioni e amicizie stabili può aiutarti ad alleviare stress, depressione e ansia. Quando sei sui social media, passi molto tempo a pensare alle vite degli altri, che tu li conosca o meno, alimentando così il dialogo interiore negativo. Allontanandoti dai social media, riporterai l'attenzione sulla tua vita. Avrai l'occasione di pensare alle tue priorità e concentrarti sui tuoi obiettivi. Naturalmente potresti avere dei motivi validi per cui non puoi o non vuoi rinunciare completamente ai social media. Puoi comunque fare un passo indietro e giovare di alcuni benefici. Come prima cosa, elimina le app dallo smartphone. Così guardare i feed sarà più impegnativo di un semplice tocco. Tieni traccia del tempo e stabilisci un obiettivo personale per ridurne l'utilizzo. Disattiva le notifiche così da evitare gli aggiornamenti costanti e stabilisci dei giorni in cui saranno vietati. Prova e vedrai. C'è un mondo reale là fuori che aspetta solo che tu lo riscopra.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Se tutti avessimo la stessa voce, dovremmo differenziarci con toni e cadenze. Di Simone Valtieri. Immaginate se i vostri genitori o gli amici di una vita parlassero esattamente come voi, ma anche come il panettiere sotto casa, la presidente del consiglio, il presentatore di un programma TV o la vostra cantante preferita. Pensate cioè a un universo parallelo in cui tutti condividono lo stesso identico tono e timbro vocale, indipendentemente dal sesso. Come sarebbe possibile distinguersi e riconoscersi in un mondo monotono? Senza considerare che, di base, se avessimo tutti una voce uguale, dovremmo avere in comune tante altre cose. I suoni che emettiamo, infatti, dipendono da molteplici caratteristiche dell'apparato respiratorio. Volume e intonazione sono strettamente collegati alla conformazione del torace e a quella della laringe, dove risiedono le corde vocali. Mentre il timbro dipende dalla forma di faringe, cavità orale e seni paranasali. Per avere tutti quanti la stessa voce, dovremmo dunque essere identici nell'aspetto, almeno nella porzione che va dal naso al petto, al netto di incidenti o malformazioni. Insomma, osservando un gruppo di individui, la sensazione che si avrebbe a colpo d'occhio sarebbe simile a quella che abbiamo nel guardare una schiera di puffi in un cartone animato. Un mondo monotono sarebbe popolato da persone tutte uguali, conferma la dottoressa Anna Maria Zambarbieri, logopedista dell'associazione Parlami. Questo però non significa che parlerebbero tutte allo stesso modo. La voce è anche intonazione, prosodia, espressione e intenzionalità comunicativa e ognuno di noi è in grado di eseguire variazioni di tono legate, nella maggior parte dei casi, alle emozioni. Oltre a ciò, ci sono da considerare fattori come l'età e il peso. Ogni persona ha infatti una voce unica che, tuttavia, muta col passare del tempo. Le corde vocali si estendono, si ingrossano e poi, in età avanzata, perdono elasticità. O con il quantitativo di grasso corporeo, ed è facile presumere che queste due caratteristiche esisterebbero anche in un mondo monotono. C'è inoltre da considerare il fattore linguistico, che dipende soprattutto dal contesto in cui si cresce. Anche laddove avessimo tutti la stessa voce di base, si sarebbero comunque sviluppate moltissime lingue, tutte diverse tra loro, prosegue l'esperta. Ognuno di questi idiomi vivrebbe di fonemi particolari, complicati da riprodurre per coloro che appartengono ad altri ceppi linguistici. Per esempio, per noi italiani rimarrebbe difficile emettere i suoni aspirati delle lingue arabe o pronunciare correttamente il cinese mandarino, così come per i cinesi continuerebbe a essere pressoché impossibile dire R, per i filippini F, mentre gli ispanici farebbero ancora fatiche con le doppie e gli arabi nella distinzione tra I ed E. In breve, sussisterebbero differenze notevoli nel modo in cui la voce unica verrebbe utilizzata nelle diverse regioni del globo. E anche nelle stesse nazioni. Pensate a quanto si differenzia l'italiano regionale su base geografica. La pronuncia delle parole e la cadenza delle frasi è molto diversa tra chi è nato a Catania e chi è a Torino, giusto per fare un esempio. Le discriminanti in ogni caso non finiscono qui. Dalla temperatura ambientale alla rarefazione dell'aria, dal volume alla velocità di emissione, dall'emotività all'insorgere di stati influenzali, tutto contribuisce a mutare il modo in cui parliamo. In un contesto in cui tutti fossero simili nell'aspetto e nei toni e non ci fossero differenze linguistiche o regionali, è presumibile che con l'evoluzione si sarebbero affinati gli altri sensi, in primis l'udito, e che la gente avrebbe imparato a riconoscere istintivamente i propri cari e gli amici, rilevando naturalmente sfumature e dettagli. Un po' quello che avviene con i gemelli omozigoti, che di base sono identici, ma che parenti e conoscenti riescono a distinguere con poca difficoltà. La voce è la parte di noi che più delle altre trasmette emozioni, ed è quella più difficilmente controllabile. Possiamo gestire postura o sguardo, ma è molto complicato farlo con la voce, spiega Zambarbieri. Ed è fondamentale nella comunicazione tra una mamma e il proprio neonato. In un mondo dal suono unico è probabile che l'infante imparerebbe subito a distinguere, oltre agli odori, anche le sfumature nei toni, come l'estensione vocale dei genitori, apprezzabile già con le prime ninne nanne. A tal proposito, proprio nell'universo della musica e del canto avverrebbero probabilmente gli scossoni più grandi. Con una voce unica e poche variabili sul tema, è possibile ipotizzare almeno due scenari antitetici e paralleli. Nel primo caso acquisirebbero maggiore importanza sia la musica, con una sovrapproduzione di pezzi strumentali, sia le parole, e dunque avrebbe una rilevanza notevole ciò che si dice e come. Sarebbe in sostanza il trionfo dei cantautori. Di contro, gli artisti potrebbero ricercare, per mezzo della distorsione vocale, tutte quelle voci sconosciute in un mondo monotono e dunque i sintetizzatori assumerebbero un'importanza fondamentale, un po' come avviene già oggi nella musica trap con l'autotune. Se tutti parlassimo allo stesso modo, le forme d'arte principali come la pittura, la scultura, la letteratura e la poesia potrebbero essere potenziate per dare voce al proprio mondo interiore. Forse si riscoprirebbe anche il contatto con la natura, apprezzando soprattutto le qualità del silenzio, fa notare ancora Zambarbieri. Sarebbe però più complicato emergere in tutti quei mestieri toccati direttamente dall'appiattimento vocale. Si pensi agli speaker radiofonici, agli attori e ai doppiatori, ai youtuber e tiktoker, agli avvocati, agli insegnanti di lingue. In TV probabilmente gli show musicali sarebbero impostati diversamente, mentre sparirebbero i programmi di imitatori e parodie. Di contro, si potrebbero organizzare molti scherzi telefonici, non essendovi la necessità di camuffare alcunché. Cambierebbe, e di molto, anche il lavoro dei giudici, che avrebbero più difficoltà a condannare i criminali. Non esisterebbero infatti le intercettazioni, data la loro evidente inutilità, e sarebbe molto più complicato per un testimone identificare i colpevoli di un reato sia fisicamente sia dalla parlata. Stando così le cose, il mondo rischierebbe di avere una maggiore spinta criminale, vista la facilità di preparare truffe e malefatte varie senza essere scoperti. La tecnologia, tuttavia, potrebbe correre in aiuto e, vista la necessità di mantenere l'ordine, la società di un mondo del genere si sarebbe quasi certamente organizzata con metodi di schedatura informatica dei cittadini, chip, braccialetti elettronici, oggi inaccettabili, ma forse necessari nell'universo parallelo che stiamo descrivendo. Dispositivi di questo tipo avrebbero anche potuto accelerare il progresso tecnologico e magari le videochiamate sarebbero state inventate prima, vista la maggiore esigenza di riconoscersi non solamente con la voce. Resta da esaminare la questione sessuale. La voce tra donne e uomini dipende, oltre che dalla conformazione fisica, anche dai livelli ormonali. Ma se tutti fossimo simili nell'aspetto e seppure il timbro dei due sessi fosse sovrapponibile, significa che anche il quantitativo di ormoni tra maschi e femmine sarebbe pressoché lo stesso. Ciò porta a pensare che la sessualità sarebbe più fluida e che sicuramente avremmo sviluppato dinamiche differenti di corteggiamento e di accoppiamento. È quindi ipotizzabile che in un mondo di questo tipo sarebbero venute meno le discriminazioni sessuali e le violenze di genere. Anche le prestazioni sportive sarebbero equiparabili tra i sessi e tutti gareggerebbero insieme in ogni disciplina. Noi siamo abituati a innamorarci anche della voce o dell'aspetto di una persona, chiosa Zambarbieri, ma se queste non fossero più caratteristiche fondamentali, forse ci si ritroverebbe costretti ad ascoltare chi sia davanti, dando più importanza ai contenuti e innamorandosi dei suoi valori. Se tale ragionamento fosse valido, porterebbe dunque alla nascita di relazioni più stabili e meglio assortite. D'altro canto, però, sarebbe anche più facile tradire, vista la minore possibilità di essere scoperti con le registrazioni ambientali. Di certo, il fatto di frequentare solo persone tutte molto simili visivamente e vocalmente avrebbe un impatto difficilmente valutabile dal punto di vista psicologico. In definitiva, in un mondo monotono, la società sarebbe impostata su presupposti totalmente diversi da quelli che conosciamo e probabilmente neanche del tutto ipotizzabili, tante sono le variabili in gioco. Quel che appare certo, però, è che sia prerogativa della specie umana un'istintiva spinta a differenziarsi non solo nell'abbigliamento e nel look. Per questo motivo, pur disponendo della medesima voce di base, è piuttosto facile pensare che ogni individuo troverebbe la sua personalissima maniera di servirsene, imparando a diversificarsi e a parlare in un modo unico. Altro che monotonia.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. Lotta di classe. Alberto Manzi con la TV fu il maestro d'Italia, ma togliere la gente dall'ignoranza fu sempre la sua missione, perfino all'estero, dove venne torturato per questo. Di Magda Gattone. Papà era una persona molto attiva, sempre in movimento. A ricordare il maestro più famoso d'Italia è Giulia Manzi, figlia di quell'Alberto che negli anni del dopoguerra scrisse un capitolo fondamentale nella storia del paese e della televisione. Sul padre scomparso nel 1997, Giulia ha scritto il libro Il tempo non basta mai. Alberto Manzi, una vita, tante vite, ad editore. La sua conoscenza aveva un riscontro pratico, doveva mettere le mani dappertutto, toccare, assaporare la vita fino in fondo, continua Giulia Manzi, sintetizzando in poche righe lo spirito di un personaggio che negli anni Sessanta fece il miracolo che l'unificazione del paese non era ancora riuscita a compiere dopo 100 anni. Far parlare in italiano gli italiani. Alberto Manzi nacque a Roma nel 1924. Riservato agli amici, preferiva la compagnia dei libri che la sua maestra delle elementari gli donava, avendo intercettato in quel piccolo taciturno un amore per la lettura e una curiosità fuori dal comune. Poiché all'epoca l'istituto magistrale era gratuito per i maschi, i miei nonni decisero di iscriverlo lì, continua Giulia. Ma papà sognava di fare il capitano di lungo corso e avrebbe voluto studiare all'istituto nautico. Decise quindi di frequentarli entrambi. Concluso il doppio percorso formativo, si iscrisse alla facoltà di scienze naturali dell'Università di Roma, ma a interrompere gli studi ci pensò la guerra. Fu tra gli ultimi chiamati alle armi. Venne reclutato dagli alleati come mozzo a bordo di un sommergibile, che però fu silurato dai nemici. Riuscì a salvarsi dopo 3 giorni in mare, ma non tutti ebbero la stessa fortuna e Alberto pianse 4 compagni. Nonostante quella tragedia, continuò a battersi a fianco degli alleati e venne assegnato al battaglione San Marco, che nei piani anglo-americani doveva spingere i tedeschi verso nord. Divenne il braccio destro di un capitano che gli diede il compito di sorvegliare costantemente il territorio andando in avanguardia. La partecipazione al conflitto fu praticamente una costrizione. Infatti, nel 1944 furono arruolati tutti i ragazzi nati nel 1924, poi mandati allo sbaraglio in prima linea. Nel 1945, con la liberazione e terminata la guerra, giunse anche per Alberto l'ora di tornare a casa. Ad aspettarlo c'erano Alda, la figlia di circa 1 anno, e Ida Renzi, la futura moglie che sposò nel 1946 e con cui ebbe altri 3 bambini, Massimo, Roberta e Flavia. Nella pace domestica un nuovo percorso di vita e un nuovo obiettivo presero forma nella sua mente. Dopo l'esperienza della guerra, l'idea fissa che avevo era di aiutare i ragazzi, raccontò molto tempo dopo, rinnovare la scuola per cambiare certe cose che non mi piacevano. Armato di progetti e buone intenzioni, partecipò al concorso per l'insegnamento. Si piazzò benissimo, 5° in graduatoria. Tuttavia fu superato nell'assegnazione delle cattedre da diversi raccomandati e fu pressoché costretto a prendere servizio, nel 1946, al carcere minorile Aristide Gabelli di Roma. La sua classe era formata da 94 studenti dai 9 ai 17 anni. Il maestro rivelò più tardi che inizialmente i ragazzi lo presero per uno di loro, aveva solo 22 anni, e si fece raccontare le loro storie. Quando svelò la sua identità, però, smisero di essere così collaborativi e disposti a seguire le lezioni. Questo privilegio il buon insegnante avrebbe dovuto conquistarselo. Come? Con la legge del carcere, a pugni. Sfidò il capobanda, Oscar. Vinse e cominciò a lavorare. Prese a fare lezione con mozziconi di matita nascosti nei calzini e nelle borse per il pane, perché per motivi di sicurezza non si potevano portare matite e penne. Quei ragazzi, considerati da tutti senza futuro, riscoprirono il piacere di imparare, tanto che su 94 studenti solamente 2 tornarono poi in carcere. Dalle menti e dalle mani di questi studenti nacque La Tradotta, il primo giornale scritto da detenuti in un carcere minorile italiano. Andrea Canevaro, docente di pedagogia speciale all'Università di Bologna, scomparso nel maggio di quest'anno, ha parlato della curiosità come perno del metodo Manzi. La curiosità, la voglia di capire, di stupire, si trasmette anche all'altro che a sua volta vive la voglia di capire, di non banalizzare, di non trascurare l'elemento di novità che ogni giorno la vita ci regala. Dall'esperienza in carcere e da una rielaborazione postuma nacque Grog, storia di un castoro, vincitore nel 1948 del premio Collodi per le opere inedite. Il testo, che narra la storia di un gruppo di castori che lottano per la libertà, inizialmente fu concepito per attirare l'attenzione dei suoi allievi. Successivamente venne messo in scena dai ragazzi stessi e più tardi prese forma il libro. Intanto Manzi riprese e terminò gli studi. Nel 1947 si laureò in biologia alla Facoltà di Scienze dell'Università di Roma. Suppongo che fosse laureato presso la Sapienza, ma non ne ho conferma. Papà non ritirò mai diplomi di laurea, spiega Giulia. Mia nonna paterna non sapeva neanche che fosse laureato. Poi si iscrisse alla facoltà di magistero, sempre a Roma. Si laureò in filosofia e pedagogia con il professor Volpicelli, che lo volle come assistente a dirigere la scuola sperimentale del magistero nel 1953. Esperienza che tuttavia abbandonò dopo appena un anno per ritornare alla sua amata scuola elementare. Nel frattempo si stava aprendo una parentesi importantissima per Manzi in America Latina. Nel 1955-56 vinse una borsa di studio per studiare le formiche nella foresta amazzonica. Ma una volta approdato nel Nuovo Mondo, si accorse subito che il suo compito lì sarebbe stato tutt'altro. C'erano i contadini che non potevano iscriversi ai sondaggi perché non sapevano leggere e scrivere e nessuno glielo insegnava, raccontò in seguito Manzi. Chi cercava di farlo rischiava di essere picchiato e imprigionato oppure ucciso. Così decise di agire, organizzando una routine che prevedeva ogni anno, nel mese di luglio-agosto, un soggiorno in quei luoghi, in Perù, sull'altopiano andino e in Bolivia, per istruire le popolazioni locali. Diede anche impulso a cooperative agricole e indirizzò i contadini verso piccole attività imprenditoriali. Queste particolari esperienze di vita ispirarono la sua vena narrativa. Nel 1956 uscì Orzoway, un romanzo che narra la storia di Isa, un ragazzo bianco abbandonato in un villaggio di neri bantu del Sudafrica, da cui nel 1977 venne tratta una famosa serie televisiva. Fino al 1977 insegnò spagnolo agli indigeni praticamente da solo. In seguito, grazie alla diffusione della sua opera di alfabetizzazione tramite la radio, si aggregarono alla spedizione molti ragazzi. C'era chi insegnava a leggere e a scrivere e chi le norme igieniche e il primo soccorso. Le attività di questi attivisti ben presto diedero nell'occhio, tanto che gli stessi vennero etichettati come guevaristi e alcuni si videro rifiutare il visto d'ingresso. Lo stesso Manzi, personaggio estremamente scomodo, venne vessato, incarcerato e torturato. La polizia gli strappò le unghie. Quelle terre lontane, tanto amate, divennero talmente pericolose per la sua incolumità che, in uno dei suoi viaggi, per difendersi, mise nei bagagli dei barattoli di conserva, alcuni dei quali pieni di esplosivo. Col tempo le cose presero, seppur lentamente, una piega diversa. Tanto che nel 1987 venne persino contattato dall'Argentina per tenere un corso di formazione per 60 docenti universitari che avrebbero dovuto elaborare il piano nazionale di alfabetizzazione. Papà non ha mai parlato con nessuno delle sue esperienze in Sud America fino al 1984, quando mia madre lo costrinse a raccontare degli episodi, rivela Giulia Manzi. Nel 1960 Manzi venne inviato dal direttore didattico della sua scuola a fare un provino per la trasmissione Non è mai troppo tardi, un programma RAI per l'istruzione degli adulti non alfabetizzati. Lui, anziché seguire il copione, iniziò a improvvisare. Prese carta e penna e cominciò a disegnare per dare movimento e dinamicità all'inquadratura televisiva. Partì facendo un disegno incomprensibile per lo spettatore. Poi, poco alla volta, aggiunse dettagli fino a ottenere un'immagine più chiara. Un lavoro in divenire, utile per attirare e conservare l'attenzione dell'interlocutore. Passò il provino, nonostante le sue scarse doti artistiche. Alle superiori fu persino rimandato in disegno, ricorda la figlia. È una cosa che mi ha sempre fatto sorridere, visto che poi è diventato il maestro di Non è mai troppo tardi ed è ricordato anche per la sua capacità grafica su una lavagna, che era la principale scenografia della trasmissione. Non è mai troppo tardi avviò una rivoluzione didattica. Il Ministero della Pubblica Istruzione curò l'allestimento di 2.500 posti di ascolto per la RAI, con insegnanti designati dai provveditorati agli studi e un libro di testo edito dalla ERI, accompagnato dall'occorrente per scrivere. La trasmissione divenne di culto e andò in onda per 8 anni, permettendo a 1,5 milioni di spettatori analfabeti di ottenere la licenza elementare. Il successo fu tale che il format venne imitato in 72 paesi. La televisione del maestro Manzi scende in strada e per strada conquista autorevolezza, spiegava Canevaro parlando di Non è mai troppo tardi. Non fa lezione, interagisce, provoca, propone.

0: Gli extracomunitari, raccontava il maestro. Si trattava di 60 puntate che sarebbero andate in onda su Rai 3 per insegnare la lingua italiana a chi era immigrato nel nostro paese. Si concentravano su cinque diversi argomenti relativi ai problemi della vita quotidiana, per esempio l'ospedale, la farmacia o l'abbigliamento. Stavolta non userò la lavagna, ma via via presenterò davanti alle telecamere un oggetto di uso comune, poi ne scriverò e riscriverò il nome. Spiegò Manzi prima che il programma fosse mandato in onda. Di fatto, però, il maestro non fu soddisfatto dell'organizzazione della trasmissione. Lamentò l'assenza di docenti che seguissero gli stranieri da casa e quindi l'inefficacia della formazione. Sosteneva inoltre che le risorse fossero meno del minimo. Era evidente che la televisione era cambiata. Non si faceva più carico di quell'intento pedagogico che l'aveva animata nei suoi primi anni di vita.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. James Dean.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Le meraviglie dell'universo. In viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Ottava puntata. Mondi e sistemi planetari alieni.
2: Il 16 ottobre 1995, a Firenze, dove era in corso un convegno di astrofisici, gli svizzeri Michel Maillot e Didier Queloz, dell'Osservatorio dell'Alta Provenza, hanno annunciato la scoperta di un pianeta, denominato 51 Pegasi B, in orbita intorno a 51 Pegasi, una stella simile al Sole che dista dalla Terra 51 anni luce. La scoperta era stata effettuata tramite il telescopio da 2 metri dell'Osservatorio Haute-Provence, in Francia. Una settimana dopo, Marcy e Butler, americani, hanno confermato la scoperta. Sull'esistenza di pianeti intorno ad altre stelle si ipotizzava da secoli. Il primo a farlo fu il filosofo greco Eudosso, 2300 anni fa, seguito da Giordano Bruno, che alla fine del Cinquecento parlò di pluralità dei mondi abitati. Ma fino alla scoperta dei 2 astrofisici svizzeri, che per questo furono insigniti del premio Nobel per la fisica, tutto era rimasto pura speculazione, per cui l'annuncio ha profondamente scosso la comunità scientifica, dato che ci si trovava di fronte ad una svolta epocale che rafforzava l'ipotesi di possibile vita aliena. 51 Pegasi B, chiamato Dimidium, è un gigante gassoso come Giove, anche se la sua massa è metà di quella gioviana. Il suo raggio è però maggiore di quello di Giove, perché l'estrema vicinanza alla stella ne ha gonfiato l'atmosfera. Ma ciò che ha stupito gli astronomi è il fatto che Dimidium orbita intorno alla sua stella in soli 4 giorni terrestri, ed è più vicino a 51 Pegasi di quanto non lo sia Mercurio al Sole. Data la vicinanza alla sua stella, 51 Pegasi B ha una temperatura superficiale di circa 1000 gradi ed è stato quindi classificato come Giove caldo, una delle categorie in cui sono state classificate le diverse tipologie di pianeti extrasolari scoperti. Da allora le scoperte si sono succedute a ritmo incalzante. Ad oggi sono noti più di 4.800 pianeti extrasolari, distribuiti in 3.500 sistemi planetari, ed altre centinaia sono in attesa di conferma. Tutto ciò permette di stimare che nella Via Lattea vi siano circa 100 miliardi di pianeti. Come sempre succede nella scienza, ad una prima fase in cui si accumulano dati, segue il momento di analizzare tali dati, in modo da trovare un ordine in essi. Nel nostro caso, gli scienziati hanno avuto ad un certo punto abbastanza materiale per cercare di capire in quante tipologie, come quella dei Giove caldi, potessero essere catalogati i pianeti che man mano venivano scoperti, e come questi costituissero dei sistemi planetari di altre stelle, in modo da confrontarli con il nostro sistema solare, per capire quanto questo differisse dagli altri, in particolare se fosse un'eccezione o perlomeno se avesse una conformazione molto rara. Ma cos'è un sistema planetario? È un insieme di diversi oggetti di natura non stellare in orbita intorno ad una stella o ad un sistema multiplo di più stelle, in particolare pianeti con i loro satelliti, asteroidi, comete e polvere interstellare. Naturalmente il sistema planetario che conosciamo meglio è il nostro, in cui sono presenti tutti gli elementi appena elencati. Ma come si forma un sistema planetario? Nei decenni scorsi si pensava che il sistema solare si fosse formato quando una stella, passando vicino al Sole, aveva strappato da questo della materia, che nel tempo avrebbe formato i pianeti. Ma questo sarebbe stato un evento estremamente raro, viste le distanze che separano le stelle, ed inadatto a spiegare la moltitudine di sistemi planetari che oggi sappiamo esistere nella Via Lattea. Oggi è noto che quando nasce una stella, a partire da un'immensa nube di gas e polveri che si contrae per la sua stessa gravità, parte di questo materiale forma un disco intorno all'astro nascente, un cosiddetto disco protoplanetario. Lentamente, con il passare dei milioni di anni, polveri e gas daranno origine ai pianeti e agli altri componenti di un sistema planetario. L'esistenza di questi dischi protoplanetari era nota già dagli anni 80 del secolo scorso, scoperti, il primo intorno alla stella Vega, dal satellite per l'infrarosso IRAS. Torniamo ai pianeti extrasolari, o esopianeti, come vengono definiti dalla comunità scientifica, e poniamoci una domanda. Come sono stati scoperti? Chiariamo subito che sono estremamente rari i casi in cui essi sono stati visti dall'occhio umano tramite i classici telescopi ottici. Si usano tre metodi, così denominati. Metodo delle velocità radiali, metodo dei transiti, metodo della microlente gravitazionale. Vediamo di spiegare questi metodi dai nomi apparentemente arcani. Sappiamo che i pianeti del nostro sistema solare ruotano intorno al Sole, ma questo non è del tutto esatto. Sole e pianeti ruotano intorno ad un comune centro di massa, che a causa della preponderanza della massa del Sole rispetto a quella di tutti i pianeti messi insieme, si trova all'interno del Sole stesso. Quindi anche il Sole ruota, oltre che intorno al proprio asse, intorno a questo centro di massa. Il Sole si muove all'interno della galassia. Nulla è fermo nell'universo. Se un osservatore alieno guardasse il Sole, vedrebbe la sua luce spostarsi alternativamente verso il rosso e verso il blu, a seconda che la nostra stella si stia avvicinando a lui o allontanandosi durante la sua orbita intorno al centro di massa. E questo a causa della seppur piccola attrazione che subisce dai suoi pianeti. In questo consiste il metodo delle velocità radiali. Vedremmo lo stesso effetto guardando una stella attorno a cui ruotano uno o più pianeti. Ed è proprio così che sono stati scoperti molti esopianeti, tra cui anche 51 Pegasi B, il primo ad essere individuato. Il metodo dei transiti è utilizzabile quando un esopianeta transita davanti alla sua stella lungo la nostra linea di vista. In questo caso la luce che ci proviene dalla stella dapprima si affievolisce, poi torna al suo livello normale quando il pianeta si allontana. Bisogna tener conto che si tratta di effetti debolissimi, un po' come se riuscissimo a vedere l'affievolirsi della luce di una lampadina a 10 metri da noi, quando una zanzara le passa davanti. Naturalmente, per essere sicuri che si tratti di un pianeta, bisogna aspettare che esso, percorrendo la sua orbita, passi nuovamente davanti alla sua stella. A volte possono servire anni. Il metodo delle velocità radiali ci permette di conoscere le dimensioni, il periodo orbitale ed un limite inferiore per la massa del pianeta. Quello dei transiti ci fornisce le dimensioni del pianeta ed il suo periodo orbitale. Per ottenere tutte le caratteristiche di un esopianeta è quindi necessario poterlo osservare con metodi diversi. Il metodo delle microlenti consiste nel fatto che se due stelle sono perfettamente allineate lungo la nostra visuale, quella più vicina amplifica di molto la luce che ci proviene da quella più lontana. Se intorno alla stella vicina orbita un pianeta, anche questo contribuisce all'amplificazione della luce della stella lontana. Per quanto l'effetto dovuto al pianeta sia molto debole, è comunque rilevabile dai moderni strumenti. Naturalmente questo particolare allineamento è molto raro, ma ha comunque permesso di scoprire un notevole numero di pianeti. Sono molto pochi gli esopianeti che sono stati fotografati e quindi resi visibili all'occhio umano. Questo perché la luce di qualsiasi pianeta, per grande che sia, è annegata in quella della sua stella, e distinguerle è estremamente complicato. Tutti gli esopianeti fin qui scoperti appartengono alla nostra galassia, la Via Lattea. Non vi sono motivi per dubitare che esistano anche in altre galassie, ma le enormi distanze impediscono di individuarli. Tuttavia, recentemente, osservando nella banda dei raggi X la galassia Vortice, distante 28 milioni di anni luce da noi, è stato individuato, con il metodo dei transiti, un candidato pianeta che orbita, in 70 anni, intorno ad una stella che irradia per la maggior parte nei raggi X. È grande come Saturno ed è impossibile che sia abitabile, in quanto sottoposto ad intense radiazioni letali da parte della sua stella. Abbiamo già detto che grazie alle migliaia di esopianeti scoperti, gli scienziati hanno potuto iniziare a capire quali tipologie di corpi esistano, in particolare quali sono simili a quelli del nostro sistema solare e quali invece erano, fino a pochi decenni or sono, totalmente sconosciuti. Di questi facciamo due esempi. Le superterre. Sono pianeti rocciosi con massa compresa fra 2 e 10 volte quella della Terra. Un esempio è Gliese 876d, un pianeta che orbita intorno ad una nana rossa a 3 milioni di chilometri da essa e che ha una massa pari a 7 volte quella della Terra. Si trova a circa 31 anni luce da noi. I Giove caldi. Sono pianeti gassosi con massa maggiore di quella di Giove, ma che a differenza di questo orbitano molto vicini alla loro stella. Naturalmente i pianeti di questo tipo non sono presenti nel nostro sistema solare. Di particolare interesse sono ovviamente i pianeti rocciosi simili alla Terra, perché in essi potrebbe essere nata la vita. Ne sono stati individuati moltissimi. Ma bisogna ricordare che perché un pianeta possa ospitare la vita non deve solo essere roccioso, ma avere acqua liquida in superficie e possedere un'atmosfera respirabile. Il telescopio JWST, successore dello Hubble, avrà fra le sue priorità quella di studiare le eventuali atmosfere di questi pianeti. Ma avendo individuato così tante tipologie di esopianeti, viene spontaneo chiedersi come sono fatti i sistemi planetari cui appartengono e paragonarli al sistema solare. Alcuni esempi. TRAPPIST-1 è una piccola nana rossa a 40 anni luce da noi ed intorno ad essa sono stati scoperti 7 pianeti delle dimensioni della Terra, di cui 3 si trovano nella cosiddetta zona abitabile, dove cioè può esservi acqua allo stato liquido. I 6 pianeti più interni hanno molto probabilmente una composizione rocciosa e tutti orbitano intorno alla loro stella in periodi compresi fra 1 e 12 giorni. La vicinanza alla seppur debole stella consente ai pianeti del sistema di ricevere da essa la stessa quantità di energia che la Terra riceve dal Sole. Kepler-47 è un sistema stellare binario, composto da una stella gialla poco più piccola del Sole e da una nana rossa. Le due stelle orbitano una intorno all'altra in circa 7 giorni. Si trova nella costellazione del Cigno, a 4.900 anni luce da noi. Intorno a questa coppia di stelle ruotano 2 pianeti. Il più interno ha un diametro pari a 3 volte quello della Terra. L'altro è leggermente più grande di Urano e si trova nella zona di abitabilità. Intorno alla stella COI 961, anch'essa una nana rossa a 126 anni luce dalla Terra e nota ora con il nome di Kepler-42, orbitano 3 pianeti rocciosi poco più piccoli della Terra, anche se probabilmente più massicci e più densi. Questo sistema planetario sembra un sistema solare in miniatura, paragonabile a Giove e ai suoi 4 satelliti medicei. Il pianeta più interno completa l'orbita in 11 ore, quello più esterno in quasi 2 giorni. Quasi sicuramente questi pianeti sono troppo caldi per essere abitabili. Ma quali sistemi planetari sono stati scoperti nelle vicinanze della Terra, diciamo entro 30 anni luce? Ne sono stati trovati una dozzina, per un totale di circa 100 pianeti. Di questi sistemi ne esamineremo in dettaglio alcuni. Innanzitutto diciamo che fa un certo effetto pensare che la maggior parte delle stelle vicino a noi sono invisibili a occhio nudo, perché sono delle nane rosse, stelle cioè molto piccole, la cui luminosità media è pari solo al 5% di quella del Sole. Però più della metà delle 18 stelle più vicine a noi, che ospitano un sistema con più pianeti, sono proprio delle nane rosse. Cominciamo il nostro viaggio da Proxima Centauri, che come dice il suo nome è la stella più vicina a noi, a circa 4 anni luce. Intorno ad essa orbita, in 11 giorni, Proxima B, il pianeta di tipo roccioso più vicino che si trova nella fascia di abitabilità, anche se le radiazioni emesse da Proxima potrebbero essere un serio problema per un'eventuale vita. Questo pianeta ha una massa minima, non è nota con esattezza, pari a quella della Terra. È ancora da confermare l'esistenza di un secondo pianeta, Proxima C, molto più massiccio e che si trova dalla sua stella alla stessa distanza di Marte dal Sole. Ancora più dubbia è l'esistenza di un terzo pianeta. A circa 8 anni luce da noi troviamo la nana rossa denominata Gliese 411, una nana tra le più brillanti nella costellazione dell'Orsa Maggiore. In orbita intorno ad essa è stata scoperta una superterra di massa minima pari a 3 masse terrestri, con un periodo orbitale di 13 giorni. Allontaniamoci ancora dalla Terra, fino ad incontrare a circa 13 anni luce di distanza la stella di T-Garden. Intorno ad essa orbitano almeno 2 pianeti, presumibilmente rocciosi, di massa appena superiore a quella terrestre. Sono 2 mondi tra i meno massicci scoperti intorno ad una stella fredda. Anche la stella di T-Garden è una nana rossa. Come per gli altri sistemi che abbiamo visto, anche questi 2 corpi hanno periodi orbitali piccoli, rispettivamente 5 e 11 giorni, e si trovano entrambi nella zona di abitabilità. Il pianeta T-Garden B ha il più elevato indice di similarità, vedremo più avanti di cosa si tratta, con la Terra fra tutti quelli sinora scoperti. L9859 dista da noi poco più di 30 anni luce ed è anch'essa una nana rossa. Attorno ad essa orbitano, con periodi compresi fra 2 e 23 giorni, 5 pianeti, di cui i 3 più interni sono sicuramente rocciosi ed hanno raggio simile a quello della Terra. Il più vicino alla stella ha massa pari a circa la metà di quella di Venere. Proprio perché vicini ad una stella di debole luminosità, i sistemi planetari di cui sopra saranno un ottimo obiettivo per il telescopio spaziale JWST ed anche per l'ELT da 39 metri di diametro, attualmente in costruzione in Cile. I due strumenti cercheranno di verificare la presenza di un'atmosfera intorno a questi mondi e di individuarne la composizione. Il primo pianeta scoperto, 51 Pegasi B, è stato avvistato tramite un telescopio a terra, all'osservatorio de Haute-Provence. Ma il primo vero cacciatore di pianeti è stato il telescopio orbitante Kepler, lanciato nel 2009 e che ormai ha completato la sua missione. Esso ha osservato 145.000 stelle nella costellazione del Cigno, quindi in una piccola porzione di cielo, scoprendo più di 2.000 esopianeti con il metodo dei transiti. Dall'aprile del 2018 Kepler è stato rimpiazzato dal telescopio orbitante TESS, che come il suo predecessore utilizza il metodo dei transiti. Osserverà 200.000 stelle, molte delle quali simili al Sole, su tutta la volta celeste, con lo scopo primario di trovare pianeti rocciosi simili alla Terra. Ad agosto 2020, data del termine della prima fase della sua missione, TESS aveva scoperto 66 pianeti confermati ed altri 2.000 in attesa di conferma. L'esopianeta TOI-700d, scoperto da TESS, è un pianeta con elevato indice di similarità terrestre in orbita intorno a una nana rossa. Veniamo alla domanda cruciale. È stato individuato un pianeta simile alla Terra, con acqua e atmosfera? Ebbene, al momento la risposta è no. Ma cosa significa pianeta simile alla Terra? Abbiamo già accennato alla zona abitabile, una fascia intorno ad una stella dove su un eventuale pianeta l'acqua potrebbe essere allo stato liquido. Ma per la vita che conosciamo ciò non è sufficiente. Il pianeta deve essere roccioso, non una palla di gas come Giove, e ci vuole anche un'atmosfera respirabile. L'indice di similarità ci dice quanto un pianeta sia fisicamente simile alla Terra e tiene conto di tanti parametri come raggio, densità, temperatura, eccetera. L'indice di similarità della Terra è ovviamente pari ad 1. Ma attenzione, Marte ha un indice di similarità molto elevato, pari a 0,8. Ma purtroppo, almeno ad oggi, non sembra che ci sia vita sul pianeta, anche se potrebbe esserci stata in un lontano passato. Un aggiornamento. Il telescopio JWST è stato lanciato con successo il giorno di Natale 2021 e si trova adesso ad 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, nel punto di Lagrange L2, un punto nello spazio dove l'attrazione gravitazionale della Terra e del Sole si equivale. Il telescopio orbiterà intorno a questo punto e dopo le dovute calibrazioni degli strumenti inizierà la sua attività scientifica. Questo punto è stato scelto per la sua stabilità ed anche perché pone il telescopio al riparo da interferenze terrestri.

0: Avete ascoltato Le meraviglie dell'universo, in viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Montaggio Paolo Canova, per Radio Senti Chi Parla.
1: L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando un uomo vuole ammazzare una tigre, lo chiama sport. Quando è la tigre a volerlo ammazzare, la chiama ferocia. George Bernard Shaw.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il regno delle donne di Alda Merini, letto da Martina Raschillà.
3: C'è un regno tutto tuo che abito la notte, e le donne che stanno lì con te sono tante, amica. Sono enigmi di dolore che noi uomini non scioglieremo mai, come bruciano le lacrime, come sembrano infinite. Nessuno vede le ferite che portate dentro voi. Nella pioggia di Dio qualche volta si annega, ma si puliscono i ricordi prima che sia troppo tardi. Guarda il sole quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai, perché sapete che può ritornare il sole. E poi anche il male non può farvi del male.

una stampella d'oro per arrivare al cielo. Le donne inseguono l'amore. Qualche volta, amica mia, ti sembra quasi di volare, ma gli uomini non sono angeli. Voi piangete al loro posto, per questo vi hanno scelto, e nascondete il volto, perché il dolore splende. Un mistero che mai riusciremo a capire. Se nella vita ci si perde, non finirà la musica. Guarda il sole, quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai. Perché sapete che può tornare il sole. E se passa il temporale, siete prime a ritrovare la voce. Sempre regine. Voi, luce e inferno. E poi, anche il male non può farvi del male.

0: Tornano le pellicce di Yves Ensler, letto da Noemi Bigarella.
1: Volevo essere divertente. Volevo essere una persona divertente, ridanciana, di quelle che si invitano alle feste. Volevo essere un po' civettuola, magari un po' provocante. Sfrecciare in autostrada con la Spider nel bel mezzo di una tempesta. Volevo essere deliziosa e adorabile, non troppo disponibile, non troppo loquace. Mi sarei accontentata anche di una punta di ironia o di sarcasmo. La gente ironica viene invitata alle feste. Ma io non sono ironica, non sono divertente, non sono adorabile. Sono arrabbiata, maledettamente arrabbiata. Sono su tutte le furie. Io non vengo invitata alle feste, cioè non più. All'inizio sì. Avevo un certo fascino, un certo stile. La gente mi credeva divertente, finché non scopriva che ero la persona che guasta la festa, interrompe il piacere, fa entrare il resto del mondo come una raffica di vento invernale. Io sono quella che alla domanda banale «Come va?» risponde «Beh, sono appena tornata dall'Afghanistan, dal centro di Kandahar, dove sono tornati i talebani. A dire il vero, i talebani non se ne sono mai andati, ma ora sono tornati alla grande, jihadisti che stupravano e saccheggiavano e assassinavano. Io sono il tipo che non si ferma lì, che deve andare avanti, perché il fatto di essere alla festa mi fa arrabbiare ancora di più». Fino a quel momento mi ero in qualche modo dimenticata che il resto del mondo andava avanti, andava alle feste e rideva, beveva, flirtava, si divertiva. Non era sconvolto o depresso dalle cose terribili che accadevano. No, a dire il vero, la persona che mi chiedeva come va non si aspettava una risposta. Non era nemmeno particolarmente interessata ad una risposta. Si limitava a porre la domanda. Una stupida domanda da festa, perché è questo che fanno le persone alle feste. Non ascoltano, non gliene frega niente. Tutta la loro esistenza è rivolta a farsi invitare alla festa, a vestirsi per la festa, a ubriacarsi, a entrare nello spirito della festa. Ed ecco che arrivo io e rovino tutto. Come va? Come va? Ma non li leggi i giornali? Le bambine Amish, ammazzate in quella scuola solo perché erano lì, perché erano bambine. O le ragazze nei campi profughi del Darfur che vanno a raccogliere l'erba per gli asini o la legna per il fuoco e vengono prese e stuprate e non riescono più a tornare indietro. Ma gli stupratori vanno protetti, come no? Vanno difesi. Come ha detto quel religioso australiano, ce la prendiamo troppo con loro. Una frase terribile. Mentre in realtà la colpa è della donna. È lei che se l'è cercata. Sono loro che se lo sono cercate, non portando il velo. Erano carne esposta. Se lei fosse rimasta a casa, non ci sarebbe stato problema. Un religioso che dice questo. Se fossero rimaste a casa. Se io fossi rimasta a casa, se non fossi uscita, se non avessi aperto bocca. Non ero nemmeno invitata a questa festa. Avevano invitato un'amica che ha portato anche me perché non ha trovato nessun altro. E io ora sto guastando la festa, sto mettendo in imbarazzo la mia amica. Avrei fatto meglio a non uscire di casa. stavano succedendo troppe cose brutte. Forse è perché alla festa ho sentito quella donna con quel robo peloso al collo che diceva: «Non è fantastico? Tornano le pellicce! Tornano le pellicce, non è fantastico? Tornano le mutilazioni, tornano gli omicidi, tornano i visoni. I visoni mi fanno sempre pensare alle donne, non solo perché le donne indossano i visoni, ma perché c'entra con il modo in cui le donne sono allevate per servire, destinate al massacro. C'entra con il fatto di essere così bella, così morbida e calda, che la gente deve indossarti, avvolgerti intorno al collo, o spararti alla testa, o straziarti, o picchiarti, o farti morire di fame. Tornano le pellicce. Non è fantastico? Lo stesso, evidentemente, vale per gli stupri. Tornano gli stupri. Ma quando mai queste cose sono andate via? Non se ne sono mai andate. Sono semplicemente ignorate e sepolte e accettate da quelli che vanno alle feste, da quelli che non possono smettere di festeggiare, che pensano che la vita sia un'unica grande festa. E in effetti per loro lo è, perché hanno tutto. Perché sono ricchi, privilegiati, perfetti e festeggiano, festeggiano. Smettetela, smettetela, vi prego, smettetela. Le donne stanno morendo. Smettetela, per voi tutto questo non conta. Le loro vite non contano. Sto urlando. Sono a terra sul lussuoso tappeto che ricopre l'intero pavimento accanto al tavolo del buffet. Sono a terra e urlo: smettetela, smettetela, fermatevi, non potete fermarvi per un momento. Fermate le vostre vite, fermate la vostra ricerca del piacere, fermate le vostre feste. C'è una folla che mi guarda. Una folla di favolosi ospiti che non vogliono guardarmi, perché hanno paura di prendersi quello che ho io. Favolosi ospiti che proseguono, mentre io vengo ammanettata, trascinata via ed espulsa dalla festa. Non mi muovo. Non riesco a muovermi. Resto lì per strada, addossata al palazzo. E apro gli occhi. Guardo su, verso l'alto. Non ricordo di aver mai visto le stelle in città prima d'ora. Ce ne sono tante e particolarmente brillanti. Non so nemmeno se sono vere. Sono così lontane, eppure vicinissime a me. Resto lì, con gli occhi aperti. Non sono divertente. E la gonna di seta della mia amica è strappata. Ma vedo ciò che ho davanti. Vedo le stelle.

0: Lettera di Artemisia Gentileschi. Letto da Martina Raschillà in collaborazione con Radio Rocella.
1: Sulla tela rivendicherò il mio stupro. Datemi un esercito che voglio combattere. Datemi un campo di battaglia e sentirete lo schianto della mia forza contro la mietezza. Il clangore della mia violenza contro il bisbiglio della sua bontà da sacrestia. Datemi una guerra, perché a 21 anni possiedo armi già ben forgiate, spade da affondare nella lussuria di principi e cardinali, in forma di Cleopatre, Lucrezie, Veneri e Susanne. Picche da infilzare nelle perversioni dei miei committenti, a guisa di Giuditte, Maddalene e Giaele. Tutti desiderabili nudi di donne, cui infliggere torture o da cui ricevere dolore. Questo mi hanno fatto gli uomini. Questo io voglio restituire alla loro impudica bramosia.

ero in mezzo a due fazioni di luride canaglie e ho pagato per tutti quei miseri uomini che si sono affrontati sul mio corpo non avendo il fegato di sfidarsi apertamente tra loro. Ora io vi sfido. Mi farò vendetta con la pittura. Dipingerò quadri potenti, come nemmeno ho visto fare a Caravaggio quando frequentava mio padre. La conosco la sua Giuditta che taglia la testa d'Oloferne. L'ho rifatto uguale il movimento delle braccia. Ma la mia eroina non ha quell'espressione schifata nel momento di far zampillare la vena giugulare. Né tira indietro il busto per paura di sporcarsi l'abito. Io affonderò la mia spada con voluttà. Dove siete, pittorucoli? Io posso uccidere e sgozzare il più grande dei vostri campioni con le vostre stesse armi che considerate maschili.

la disonorata da un delinquente. Io non voglio che mi sia concesso dipingere. Io lo farò e basta. Solo perché sono brava. E allora, Lavinia Fontana, ora io voglio accompagnare la tua morte con questi versi dal libro.

è la storia di Jaele, che conficca con un colpo di martello un picchetto nella tempia di Sisera, il capo dell'esercito cananita.

sia benedetta tra le donne, Giaele. Colpì Sisera. Lo percosse alla testa

0: così. Periscano tutti i tuoi nemici, Signore.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Regala la tua assenza a chi non dà valore alla tua presenza. Oscar Wilde.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura-Arte presenta l'umanesimo e il Rinascimento, la riscoperta dei classici. Verso la fine del Trecento, la conoscenza del latino classico tra gli intellettuali è sempre più diffusa e molti si dedicano alla ricerca dei testi originali latini, sull'esempio di Francesco Petrarca. A fine Trecento, autori come Giovanni Boccaccio, Coluccio Salutati e poi Poggio Bracciolini riportano alla luce importanti opere, in prosa e in poesia, dei grandi autori latini, nel nome di Cicerone, Ovidio e Seneca. La scoperta di questo grande patrimonio di testi costituisce il centro dell'interesse degli intellettuali del tempo, che li leggono e li analizzano con due scopi: appropriarsi della lingua latina dell'età classica e del patrimonio culturale degli autori della classicità, senza le deformazioni imposte dai copisti medievali. Si diffonde così l'idea che la civiltà latina e greca, definita d'ora in avanti civiltà classica, sia portatrice di valori fondamentali che riguardano l'uomo di tutti i tempi. La civiltà classica ha raggiunto la massima diffusione con l'impero romano, per poi entrare in crisi nel periodo del Medioevo. È dunque compito degli intellettuali del Quattrocento riportarla alla luce e diffonderla agli uomini. Approfondendo la conoscenza del greco e del latino, gli umanisti sviluppano una nuova scienza, la filologia, letteralmente amore per la parola, che si occupa di restituire la forma originaria ai testi classici, per portarne alla luce il vero significato. Ricostruendo l'evoluzione della lingua latina, sia dei termini, sia del modo di costruire le frasi, tra il periodo classico e quello medievale, lo studioso Lorenzo Valla arriva a scoprire un clamoroso caso di falso storico: la donazione di Costantino, documento che la Chiesa esibiva per mostrare che l'imperatore romano Costantino aveva conferito alla Chiesa stessa l'autorità di amministrare i territori occidentali dell'impero. Il documento, però, non era scritto con la lingua latina del IV secolo, cioè quella utilizzata dall'imperatore Costantino, ma nel latino medievale, di alcuni secoli dopo.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso. George Bernard Shaw.

0: ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: it's still enough.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Da tre cani. Trump e la Groenlandia. Le ragioni di un interesse che viene da lontano. Di Francesco Marino. Nel 2019, durante il primo mandato alla Casa Bianca di Donald Trump, la comunità internazionale aveva assistito con sconcerto e al contempo ironia alla proposta presentata alle autorità della Danimarca dall'allora presidente degli Stati Uniti, volta a discutere un'eventuale cessione della Groenlandia. Mette Frederiksen, prima ministra danese all'epoca e tuttora in carica, rispose con garbo all'insolita richiesta di Trump, spiegando che la Groenlandia non è in vendita. Il ritorno del presidente repubblicano alla guida degli Stati Uniti ha tuttavia riportato in auge lo scenario di un controllo di Washington sul territorio nell'Artico, formalmente parte della Danimarca, ma con una forte autonomia e concrete velleità indipendentiste. Trump ha nuovamente lanciato messaggi inequivocabili circa l'interesse per la Groenlandia, il cui controllo da parte USA è stato definito un'assoluta necessità in un post sui social. Il presidente eletto ha poi rincarato la dose, arrivando a non escludere il possibile ricorso alla forza per raggiungere l'obiettivo, stessa sorte che eventualmente toccherebbe al canale di Panama, considerato un ulteriore tassello da aggiungere alla visione geostrategica che accompagna lo slogan «Make America Great Again». Questa volta le autorità danesi sembrano aver preso maggiormente sul serio le parole di Trump, non sapendo d'altro canto come rispondere ai toni minacciosi che giungono da un alleato storico all'interno della NATO. L'interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia non costituisce una novità. Offerte per l'acquisto dell'isola vennero presentate già nel 1867 e poi nel 1946 con l'allora presidente Harry S. Truman, che si vide rifiutare dal Regno di Danimarca una proposta da 100 milioni di dollari. La Casa Bianca aveva potuto constatare nel corso della Seconda Guerra Mondiale il valore geostrategico del territorio in questione, dal quale è possibile controllare tutto l'Atlantico settentrionale. La Groenlandia mantiene tale rilevanza ancora oggi, ospitando la base militare statunitense di Pituffik, nota in precedente come base aerea di Thule, e a maggior ragione nel momento in cui il cambiamento climatico sta aprendo nuove prospettive per le rotte di navigazione nella regione dell'Artico. L'isola più grande del mondo, popolata da poco più di 56.000 persone, ospita inoltre nel sottosuolo ingenti riserve di idrocarburi e soprattutto di terre rare, cruciali per gli sviluppi industriali dell'era digitale. Questa combinazione di fortune è alla base del dilemma dei cittadini groenlandesi, consapevoli che il costo da pagare per una reale indipendenza dalla Danimarca consisterebbe nell'aprire agli investimenti e alle iniziative in ambito energetico e minerario di altri paesi, in primis gli Stati Uniti. Non tutti gli abitanti dell'isola sono disposti a pagare questo prezzo. L'attuale governo di Nuuk, la capitale della Groenlandia, è infatti espressione del partito di sinistra Inuit Ataqatigiit, ecologista a favore dell'indipendenza, che ha vinto le ultime elezioni tenute nel 2021, anche grazie all'opposizione verso i piani di sfruttamento dei ricchissimi giacimenti di terre rare e altri minerali nell'area di Kvanefjeld. Staccarsi dal legame con Copenaghen, che stanzia annualmente sovvenzioni fondamentali per coprire le esigenze finanziarie della Groenlandia, richiederebbe dunque una vasta diversificazione delle attività economiche locali, allo stato attuale limitate essenzialmente alla pesca e poco più, visti i timori che frenano lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali dell'isola. Il presidente del governo groenlandese Mute Boerupeggede ha risposto alle mire di Trump, ribadendo l'intransigenza della popolazione a non voler svendere il proprio territorio alle compagnie statunitensi, pur non chiudendo al potenziale rafforzamento delle partnership commerciali con l'estero. Egede, che di recente ha anche rilanciato su un futuro referendum per l'indipendenza della Groenlandia, è volato la settimana scorsa a Copenaghen per consultazioni di emergenza con re Federico X di Danimarca e con la premier Frederiksen, costretti evidentemente a confrontarsi su uno scenario giudicato impensabile fino a poco tempo fa. Lo stesso sovrano danese ha mandato un messaggio al presidente statunitense modificando a fine 2024 lo stemma reale. Per decisione di Federico II è stato dato maggiore spazio all'orso e all'ariete, simboli della Groenlandia e delle isole Faroe. Entrambi i territori sono sotto il controllo della corona. Le tensioni tra Washington e Copenaghen hanno prevedibilmente suscitato la reazione della comunità internazionale, soprattutto in Europa. Diversi capi di governo e rappresentanti diplomatici degli Stati membri dell'Unione Europea hanno sottolineato la gravità dell'approccio di Trump e l'assurdità del comportamento aggressivo di un alleato NATO nei confronti di un altro. Di contro, la Russia, tramite il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha reso noto di osservare con attenzione gli sviluppi nella regione dell'Artico. Anche la Cina ha da tempo puntato gli occhi sul Grande Nord e monitora le dinamiche dell'area. Bisognerà attendere i prossimi mesi per capire quanto serie siano le intenzioni di Trump rispetto alla Groenlandia e in che modo si evolverà la situazione, mentre a Nuuk, a Copenaghen e persino a Bruxelles ci si prepara a diversi potenziali scenari. Indubbiamente non basterà una scrollata di spalle per convincere il nuovo inquilino della Casa Bianca a demordere. E di questo dovranno tenere conto tutti gli attori coinvolti sul lato europeo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Perché si guida a sinistra nel Regno Unito? A cura della redazione. Circa un quarto del mondo guida a sinistra e gli stati che lo fanno sono principalmente vecchie colonie inglesi. Anche in Giappone si guida a sinistra. Questa strana caratteristica lascia il resto del mondo perplesso. Tuttavia c'è una buona ragione. fino alla fine del Settecento, tutti viaggiavano nel lato sinistro della strada, perché è l'opzione più sensata per le violente società feudali fatte principalmente di persone destrorse. I cavalieri, quando giostravano con le loro lance sotto il braccio destro, passavano naturalmente alla destra dell'avversario, e se per strada si incrociava uno straniero, si camminava a sinistra, per assicurarsi che il braccio con cui ci si poteva proteggere, quello con cui si impugnava la spada, fosse tra sé e lo straniero. La Francia rivoluzionaria, però, invertì questa pratica come parte della sua ampia riconsiderazione sociale. Il cambiamento fu messo in pratica in tutta l'Europa continentale da Napoleone. La ragione per cui il sistema cambiò sotto Napoleone è che lui era mancino e quindi i suoi eserciti dovevano marciare a destra, così che lui potesse mantenere il braccio con cui impugnava la spada, tra lui e qualsiasi avversario. Da quel momento in poi, ogni parte del mondo che fu per un certo periodo parte dell'impero inglese condusse a sinistra e ogni parte colonizzata dai francesi condusse a destra. In America i francesi colonizzarono gli stati del sud, Louisiana per esempio, e la costa est del Canada, il Quebec. Gli olandesi colonizzarono New York o New Amsterdam. Gli spagnoli e i portoghesi colonizzarono l'America del Sud. Quindi gli inglesi erano una minoranza nel condizionare lo scorrimento del traffico. La guida a destra fu adottata dagli Stati Uniti, che erano impazienti di liberarsi da tutti i residui legami con il loro passato coloniale inglese. Una volta che l'America decise di guidare a destra, la guida a sinistra era condannata all'insuccesso. Se si voleva un veicolo di buona qualità e affidabile, lo si comprava americano, e questo era prodotto per guidare a destra. Da quel momento in poi, molti stati cambiarono per necessità. Oggi la Commissione europea vorrebbe che il Regno Unito si mettesse in riga con il resto d'Europa, ma questo non è più possibile. Cambiare tutto costerebbe miliardi di sterline. L'ultimo stato europeo a convertirsi alla guida a destra fu la Svezia nel 1967. Mentre tutti si abituavano al nuovo sistema, prestarono più attenzione e furono più prudenti, e questo portò ad una riduzione del numero di morti per incidenti su strada. Dal settembre del 2009, in Samoa si guida a sinistra invece che a destra. La ragione principale di ciò è il desiderio di acquistare macchine, per esempio, dal Giappone e dalla Nuova Zelanda, dove si guida a sinistra.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Lo scomodo Galileo. Quattro secoli fa, lo scienziato pisano pubblicava Il Saggiatore, trattato dove criticava i dogmi del suo tempo. Ecco come ridisegnò il cosmo, la terra e ogni sapere, inventando il metodo scientifico e pagando un caro prezzo. Di Maria Leonarda Leone. Il gruppetto di notabili veneziani che, sudando copiosamente, si era inerpicato sin sulla loggia del campanile veneziano di San Marco, si raccolse intorno a Galileo Galilei, l'organizzatore del bizzarro ritrovo. In quella calda mattinata di fine agosto dell'anno 1609, i loro occhi furono catturati dall'ultimo degli strumenti usciti dall'officina in Borgo dei Vignali, a Padova, dove l'ingegnoso matematico pisano dava forma alle sue idee. Si trattava di un sottile tubo di metallo con le estremità chiuse da lenti, lungo poco più di mezzo metro e rivestito, per l'occasione, di cotone color cremisi. Uno di quei vetri prospettici realizzati da poco in Olanda, ma, a detta dello stesso Galilei, rifatto migliore. Gli astanti potevano appurarlo guardandoci dentro. Ecco il campanile della Basilica Padovana di Santa Giustina, le case di Marghera, addirittura i volti delle persone che salivano e scendevano dalle gondole attraccate a Murano. Fu un trionfo che pochi giorni dopo si ripeté in Senato di fronte al Doge. Ma più che quel celebrato nuovo artificio che rendeva gli oggetti 9 volte più grandi e 3 volte più vicini, a cambiare il futuro della scienza fu la decisione del suo costruttore di puntare il cannone occhiale verso il cielo, dopo averlo trasformato, con combinazioni di lenti sempre più potenti, in uno strumento astronomico. Così, in virtù di un'idea scopiazzata e della sua estrema curiosità scientifica, tra il 1609 e il 1610 Galileo ridisegnò il cosmo, la Terra, l'astronomia, l'astrologia, la filosofia e quasi ogni ambito del sapere. Galileo è stato colui che prima di tutti ci ha fatto capire che l'universo, come si credeva di conoscerlo, non è mai esistito, conferma lo storico Massimo Bucciantini nel saggio In un altro mondo, il saggiatore. Ma come ci riuscì? Con una rivoluzione. Trasformò la scienza in un sapere pratico invece che contemplativo, basato sull'osservazione diretta della realtà e sui dati ottenuti con esperimenti condotti senza mai supporre come vero quello che si deve spiegare, gettando le fondamenta del metodo scientifico sperimentale di cui è ritenuto il padre. Che una tesi sia contraria all'opinione di molti non importa affatto, purché corrisponda all'esperienza e alla ragione, predicava ai suoi studenti dell'Università di Pisa, dove nel 1589, grazie ad alcune conoscenze, aveva ottenuto la cattedra. Sicuro del suo metodo, si permetteva di dubitare persino delle teorie sulla natura e sul cosmo del filosofo greco Aristotele, IV secolo avanti Cristo. Teorie che nessuno per quasi due millenni aveva osato mettere in discussione, ancor più da quando la Chiesa le aveva usate per sostenere la verità rivelata dalle sacre scritture. Quelli che imparano non sanno mai le cose dalle loro cause, ma le credono solamente per fede, cioè perché le ha dette Aristotele. Se poi sarà vero quello che ha detto Aristotele, sono pochi quelli che indagano, notava il pisano, che ovviamente faceva parte del gruppetto di San Tommasi, inimicandosi i colleghi più tradizionalisti. Ma è probabile che non avrebbe smentito molte di quelle teorie se, nel 1592, non fosse finito a insegnare nel prestigioso e anticonformista studio di Padova. La Repubblica di Venezia consentiva la circolazione di merci e idee come non avveniva in nessun'altra città italiana e in gran parte dell'Europa, spiega Bucciantini. Vi si respirava ancora un'aria di libertà intellettuale che tanto preoccupava gli emissari dell'Inquisizione. Il posto ideale per l'inquieto Galileo, che qui visse, parole sue, gli 18 anni migliori di tutta la mia età. Eclettico e di mente vivace, ma anche perennemente in bolletta da quando suo padre, morendo 1591, gli aveva lasciato da mantenere il resto della numerosa famiglia, non si limitò a esercitare il suo ruolo istituzionale. Dopo aver trasformato la propria casa in una specie di convitto per studenti, aprì la famosa officina da cui di lì a poco sarebbe partita la rivoluzione scientifica. Per far cassa costruì un'infinità di strumenti più o meno utili e si dedicò persino agli oroscopi su commissione. Proprio quest'ultima pratica, considerata in odor di eresia, gli fruttò la prima brutta esperienza con l'Inquisizione nel 1604. La denuncia da parte di un ex collaboratore di professare l'astrologia divinatrice e di vivere ereticalmente, dato che, in cambio di andare alla messa, andava da quella sua puttana marina veneziana. Marina Gamba, con cui all'inizio del Seicento ebbe tre figli illegittimi. Nota del redattore. Erano accuse gravi per l'epoca, ma il Senato della Repubblica teneva molto a quell'utile inventore, al punto che insabbiò il dossier prima che giungesse a Roma. Galileo 1, Chiesa 0. Ma la partita era appena all'inizio. 10 anni dopo, il frate domenicano Tommaso Caccini pareggiò i conti, rendendo noto al Santo Uffizio che lo scienziato contraddiceva le sacre scritture, affermando che la Terra non è il centro del mondo, né immobile, ma da sé si muove. Com'era arrivato il pisano a quella convinzione? Torniamo al 1609. Dal giorno della celebrata impresa sul campanile di San Marco, Galileo aveva fatto passi da gigante nello studio dell'universo, Col suo cannocchiale aveva osservato anche la superficie lunare, i satelliti di Giove, le fasi di Venere, gli anelli di Saturno e persino le macchie solari. E da ognuna di queste scoperte, in parte descritte nel 1610 nel suo trattato bestseller Il Sidereus Nuncius, l'annuncio sugli astri, aveva ricavato prove a sostegno della teoria eliocentrica, secondo cui il Sole è immobile al centro del cosmo e la Terra gli ruota intorno insieme agli altri pianeti, elaborata più di mezzo secolo prima dall'astronomo polacco Niccolò Copernico. Non era stato un colpo di testa improvviso, ma un coming out in piena regola, dopo anni di copernicanesimo silenzioso. Ed era stato seguito da un'ulteriore consapevolezza. Il cielo e la terra non erano, come si riteneva allora, due mondi radicalmente diversi, tanto perfetto e mutabile il primo quanto imperfetto e variabile il secondo. No, sottostavano entrambi alle stesse leggi della fisica. La Chiesa drizzò le antenne. Le novità celesti mettevano in grave pericolo l'ordine millenario e facevano risuscitare dalle viscere dell'inferno autori dannati come Giordano Bruno, bruciato come eretico solo 15 anni prima, scrive Bucciantini. Il ricordo delle teorie del Nolano su infiniti soli e infiniti mondi era sempre vivo e la Chiesa era pronta a sbarrare la strada a chiunque tentasse di fondare nuove cosmologie che mettevano in dubbio l'universalità e la centralità di Cristo, negando il dettato delle scritture che parlavano di un solo mondo e di un solo genere umano. La denuncia di frate Caccini sfondò quindi una porta aperta. Da anni le autorità ecclesiastiche osteggiavano la teoria copernicana che si contrapponeva al sistema geocentrico, in cui la Terra si trova al centro dell'universo che le ruota intorno, elaborato partendo dalle teorie del solito Aristotele dall'astronomo Claudio Tolomeo, secondo secolo d.C. Perciò, prendendo due piccioni con una fava, pochi giorni prima che il De Revolutionibus Orbium Celestium di Copernico finisse nell'indice dei libri proibiti, 1616, il Papa ordinò al cardinale Roberto Bellarmino, già giudice del processo a Giordano Bruno, di convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione e, se si fosse rifiutato di obbedire, di fargli precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla. Troppo sicuro delle proprie idee, dell'appoggio dei suoi amici potenti e del favore del Granduca di Toscana Cosimo II de' Medici, su cui finalmente era riuscito a far colpo, il neonominato matematico e filosofo dello studio di Pisa sottovalutò la pericolosità di quella prima formale ammonizione. «Chi meno intende e sa, tanto più risolutamente discorre», lamentava due anni dopo Ne il Saggiatore, una critica pubblicata esattamente 4 secoli fa, nell'ottobre 1623, alla scienza di sistema, aggrappata alle antiche convinzioni e incapace di accettare le nuove scoperte. La goccia che fece traboccare il vaso papale cadde nel 1632. Nel Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, cercando di difendere le teorie copernicane, Galileo mise in bocca le tesi a favore del sistema tolemaico e anche alcune affermazioni del pontefice a riguardo al protagonista meno sveglio, il filosofo aristotelico Simplicio, semplice di nome e di fatto. Urbano VIII non la prese bene, come raccontò l'ambasciatore fiorentino Francesco Niccolini. Proruppe sua santità in molta collera e all'improvviso mi disse che anche il nostro Galilei aveva ardito d'entrar dove non doveva. Il pisano, veementemente sospetto d'eresia, ricevette l'ordine di comparire davanti al commissario generale del Sant'Uffizio e il 20 gennaio del 1633 fu costretto a mettersi in lettiga per raggiungere Roma. Qui venne arrestato, interrogato e il 22 giugno condannato dagli inquisitori. Inginocchiato sul pavimento di dura pietra per sopravvivere, ritrattò la propria teoria, maledicendo i suddetti errori ed eresie. Il carcere formale ad arbitrio nostro venne commutato in un ergastolo dorato che egli passò ai domiciliari nella sua villa di Arcetri. La pena salutare della recita settimanale dei salmi penitenziali fu delegata alla figlia, Suor Maria Celeste, ma la vera punizione per Galileo fu aver perso la vita che amava in mezzo a studenti accademici, amici e ammiratori. Gli rimase però la solita, indomita curiosità scientifica. Ormai ultrasettantenne, nonostante l'umiliazione della biura, gli acciacchi e la cecità, continuò a indagare l'universo. Sempre convinto, come aveva scritto coraggiosamente nel 1613, che le sacre scritture avessero l'obiettivo di insegnare come si va dal cielo, non come va dal cielo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Nuovo, ormone dello stress, impara a tenerlo a bada. Si chiama cortisolo e regola molte funzioni del corpo. Quando va in tilt ci sono ricadute sul benessere. Per rimediare, aiutati con magnesio e sport e occhio agli zuccheri. Di Simona Lovati. Vero o falso? È un ormone legato al sistema nervoso. Vero. Il cortisolo è un ormone prodotto dalle due ghiandole surrenali, posizionate sopra i reni, sotto diretto stimolo della ipofisi, situata alla base del cervello e correlata al sistema nervoso, che regola le attività di tutte le tue sensazioni e dei sentimenti. Il cortisolo è un ormone definito di allarme e fuga, in grado cioè di farti reagire ed essere pronto nei confronti di situazioni più o meno stressanti, sia positive, per esempio cambiare lavoro perché hai ottenuto una promozione o superato un esame, sia negative. I suoi livelli sono costanti tutto il giorno. Falso. In condizioni normali, la produzione di cortisolo scandisce il ritmo della giornata. I tassi salgono al mattino per darti la possibilità di affrontare la giornata con la giusta carica, per poi calare la sera per farti riposare bene. In chi è stressato, invece, i livelli rimangono elevati. Se è in equilibrio, regola l'appetito. Vero. Una corretta produzione di cortisolo mantiene costanti i livelli di glicemia, gli zuccheri. In questo modo si otterrà una sensazione di sazietà e la corretta regolazione della pressione arteriosa. Nelle giuste quantità, il cortisolo è fondamentale per la produzione di certe proteine che stimolano il metabolismo dei grassi, cioè il loro utilizzo per trasformarli in energia, e ha un'attività antinfiammatoria. Tiene sotto controllo le cellule del sistema immunitario. Quando è in eccesso, provoca pelle secca. Falso. Quando è in eccesso, stimola le ghiandole sebacee a produrre più sebo, l'acne peggiora. Inoltre può attivare troppo gli ormoni sessuali, causando mestruazioni irregolari o assenza del ciclo. Il surplus di cortisolo aumenta la pressione e i picchi glicemici, quindi può pure cambiare la distribuzione dell'adipe nel corpo. Non metabolizzando bene zuccheri e grassi, li deposita sull'addome e nei vasi sanguigni con effetti negativi per il sistema cardiovascolare. Il cibo può fare la differenza. Vero. L'alimentazione quotidiana aiuta il cortisolo a essere prodotto col giusto ritmo. Preferisci sempre piatti poco elaborati, via libera a frutta e verdura, ricchi di antiossidanti, sono antinfiammatori naturali, specie frutti di bosco, ortaggi a foglia verde, agrumi, pomodori, carote. Sia i grassi buoni omega 3, presenti in pesce azzurro, alici, acciughe, merluzzo, sardine, salmone, olio extravergine di oliva, avocado, frutta secca, senza esagerare perché calorica, semi oleosi e alle proteine di pesce, uova e carni bianche e magre, come pollo e tacchino. Gli zuccheri fanno bene. Falso. Sono concessi quelli naturali della frutta, ma evita o limita il più possibile gli zuccheri semplici di dolci, bibite gassate, prodotti da forno industriali, dolci e salati, infiammano l'organismo e alzano i livelli di glicemia nel sangue. Non esagerare con caffè, tè, alcolici. La dieta quotidiana deve essere bilanciata e prevedere l'inserimento di tutte e tre le macro categorie di nutrienti, carboidrati, grassi e proteine. Anche lo stile di vita conta. Vero. Per abbassare il cortisolo è importante dire no al fumo. La nicotina ne stimola la produzione. Fai attività fisica costante ma moderata, senza strapazzare troppo il fisico. Occhio alla luce blu dei dispositivi elettronici, alza i livelli del cortisolo. Integra il magnesio, che ne regola la secrezione. Prendilo la sera per un effetto rilassante.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Perché la musica ci fa stare così bene. Accompagna le nostre giornate, evoca ricordi, migliora l'umore, induce addirittura reazioni fisiche come il pianto o i brividi. La ragione è che è strettamente legata all'attività del nostro cervello e in particolare ai circuiti della memoria, apprendimento e ricompensa. Non a caso la si usa per curare malattie come l'Alzheimer e il Parkinson. Di Andrea Porta. Non c'è story su Instagram o TikTok che non sia accompagnata da musica. Andiamo al supermercato e troviamo musica di sottofondo, per non parlare di spot pubblicitari o trasmissioni TV. Se togliessimo la musica dalla nostra vita, rimarrebbe un vuoto incolmabile. Accompagna le giornate, sottolinea o evoca sensazioni, ma è soprattutto espressione artistica e creativa perché strettamente legata alle emozioni. Sono proprio le percezioni emotive a rendere la musica così importante. Ce ne rendiamo conto da soli, ma la scienza lo dimostra. Uno studio pubblicato quest'anno nella Northwestern University, USA, ha mostrato ad esempio come la musica, grazie ai ricordi e alle emozioni evocate, possa migliorare la comunicazione negli anziani con Alzheimer. Della relazione tra le sette note e la demenza si è scritto molto, ma in questo caso è stato dimostrato che sia in particolare la musica dal vivo a rendere gli anziani più sereni e presenti. Per dimostrarlo, gli studiosi hanno analizzato il modo di comunicare dei pazienti con i loro cari, sia prima sia dopo sessioni di ascolto di un piccolo ensemble che suonava dal vivo pezzi legati al loro passato. Nel mentre, gli anziani erano invitati a interagire cantando o tenendo il ritmo con le mani o un tamburello. L'esperienza si è dimostrata positiva per le persone con Alzheimer, ma anche per i loro cari, che riuscivano a entrare maggiormente in relazione con i malati, a prescindere dalla gravità della patologia, ha spiegato Jeffrey Wolf, neurologo e terapeuta musicale che ha coordinato lo studio. Ma in che modo la musica dà vita a emozioni? È legato in parte ad aspetti strutturali come il ritmo, la tonalità, la complessità, la dissonanza, spiega ad Airone Alice Mado Proverbio, psicobiologa all'Università di Milano Bicocca e autrice di Percezione e Creazione Musicale, Zanichelli 2022. Ad esempio, la tonalità minore trasmette sensazioni emotive di tristezza, mentre la tonalità maggiore di serenità e di allegria. Questo è dovuto alla similarità con la voce umana, entrambe percepite ed elaborate in regioni anatomiche comuni, e cioè la regione temporale mediale destra per voci e musiche che comunicano pathos e la corteccia frontale inferiore per voci e musiche che comunicano gioia e serenità. Anche la composizione musicale ha il suo impatto. Pensiamo alle colonne sonore dei film horror o thriller, caratterizzate da aspre dissonanze che ci fanno provare ansia. Queste, unite all'imprevedibilità dei suoni, agli improvvisi fragori o alle voci trasfigurate, causano risposte fisiche specifiche, come l'aumento della pressione sanguigna, la dilatazione pupillare e quindi tensione psicologica e paura. Le emozioni musicali possono quindi indurci a reazioni fisiche. Tra queste c'è anche il pianto. Diversi studi condotti in tutto il mondo sembrano indicare che alcuni passaggi musicali, quali stacchi improvvisi, riescono a provocare emozioni, brividi, lacrime o pelle d'oca, ha spiegato in un'intervista Enrico Granieri, neurologo e docente di musicoterapia all'Università di Ferrara. Alcuni anni fa, Martin Gunn, uno psicologo dell'Università della British Columbia, Canada, si era concentrato su una canzone uscita nel 2012 che sembra avere la straordinaria capacità di far piangere chiunque la ascolti. Someone Like You, della cantante britannica Alice. Per Gunn, i pezzi musicali che commuovono hanno alcune caratteristiche. Iniziano in modo sommesso, diventando più forti all'improvviso, includono l'improvviso ingresso di un nuovo strumento, comprendono un'espansione delle frequenze e sono basate su inaspettate deviazioni nella melodia o nell'armonia. In altre parole, producono un effetto sorpresa, ma soprattutto, come capita in questo pezzo, presentano la caratteristica musicale della appoggiatura, cioè una nota ornamentale che crea un suono dissonante e genera tensione. Come dimostra lo studio sui pazienti con Alzheimer, le emozioni che proviamo ascoltando alcune canzoni hanno a che fare anche con i ricordi evocati da quegli specifici pezzi. La musica interagisce infatti anche con l'ippocampo, struttura correlata a memoria e apprendimento. Ciò può essere impiegato a fini terapeutici. Attraverso la musica possiamo rievocare i ricordi d'infanzia nei pazienti affetti da malattie degenerative, proprio come l'Alzheimer, aggiunge Proverbio. In questi soggetti che hanno perso la capacità di comunicare a parole, l'ascolto musicale dà piacere. Riaccende per un istante la fiammella del loro io disgregato e perduto e riattiva il ricordo di chi erano. Il senso di benessere che regala è una delle ragioni per le quali ascoltiamo la musica. È stato mostrato come l'ascolto della musica stimoli i centri del piacere, in particolare il nucleus accumbens, migliorando l'umore del paziente e inducendo il rilassamento, prosegue l'esperta. Del resto, nel 2011, impiegando risonanza magnetica e tomografia ed emissione di positroni, ricercatori della McGill University di Montreal, Canada, avevano dimostrato che il piacere della musica, come quello prodotto dalle droghe, attiva il circuito della ricompensa coinvolto nelle attività gratificanti, liberando dopamina. Queste basi biologiche spiegano perché, a prescindere dal contesto culturale di appartenenza, le reazioni emotive all'ascolto sono le stesse per tutti gli esseri umani. A dimostrarlo anche uno studio del 2009 uscito su Current Biology, condotto su popolazioni africane che non avevano mai avuto contatto con la musica occidentale. Sottoposti all'ascolto, i soggetti erano in grado di mostrare felicità, tristezza e paura in base al tipo di canzone proposta. Questo indica come le emozioni trasmesse dalla musica occidentale possono essere riconosciute universalmente, analogamente a quanto accade per il riconoscimento delle espressioni del volto, spiegano i ricercatori nelle loro conclusioni. Del resto, le aree musicali del cervello sono già attive alla nascita. Lo hanno illustrato neuroscienziati dell'ospedale San Raffaele di Milano, sottoponendo dei neonati di meno di 2 giorni di vita all'ascolto di musica classica e registrandone l'attività cerebrale. Già nei piccoli la melodia è in grado di attivare gli stessi sistemi neuronali che si mettono in funzione negli adulti abituati alle sette note. Già alla nascita distinguiamo un brano consonante da uno dissonante, impiegando le stesse aree del cervello programmate per capire il significato delle vocalizzazioni, come pianti, grida o risate. Aggiunge Proverbio. Infatti è dimostrato che i bimbi di pochi mesi sono in grado di cantare spontaneamente e di imitare il canto altrui prima ancora di saper pronunciare le parole. Tale precoce sviluppo della sensibilità musicale ha a che fare con la sua origine evolutiva. Si ritiene infatti che il canto fosse la prima forma di comunicazione tra gli ominidi. Ad esempio, l'Homo neanderthalensis lo utilizzava per manifestare i propri bisogni ed emozioni, interagire socialmente, comunicare informazioni, consolare i bambini e le persone ferite e sedurre il potenziale partner. Se la musica agisce sul sistema nervoso, è possibile impiegarla anche per ripararlo? Nel tempo si sono succedute diverse teorie e pratiche che impiegano le note per migliorare la salute psichica e psicofisica. È la musicoterapia. È dimostrato che la musica conforta la sofferenza psichica, dovuta a lutto e a perdite affettive, e persino il dolore fisico, agendo come analgesico, ad esempio nei pazienti oncologici, dice Proverbio. In fondo, tutti ci rendiamo conto di queste potenzialità. Uno studio britannico del 2020, condotto su 7.581 persone, aveva evidenziato che la maggior parte dei soggetti ascolta la musica per rilassarsi, liberarsi dalla tristezza, allontanare i pensieri negativi o dormire meglio. Se alcuni studi hanno mostrato l'efficacia della musica nel contrastare la degenerazione cognitiva dei pazienti con Alzheimer, è anche vero che ascoltarla e suonarla influisce positivamente sul corpo calloso, il ponte di fibre nervose che mette in comunicazione i due emisferi cerebrali, aumentandone le dimensioni. E poi l'impatto positivo è anche fisico. Uno studio pubblicato su PLOS ONE ha mostrato come possa controllare il malessere nei pazienti che convivono con il dolore cronico. La ricerca conferma i risultati di uno studio precedente uscito su Scientific Reports, che invece chiariva come la musica sia in grado di indurre la percezione del dolore, stimolando la produzione di oppioidi endogeni. Anche nei pazienti colpiti da ischemia cerebrale, imparare a suonare il piano migliora il recupero delle capacità motorie. La musica ha una notevole capacità di guidare i comportamenti motori ritmici come la danza.

0: Il ritmo stimola il cervelletto, i gangli della base e della corteccia motoria, attivando il movimento, aggiunge Proverbio. Un ritmo musicale adatto può quindi rendere più sicura la deambulazione delle persone colpite da questa malattia, tanto che durante l'ascolto possono persino mettersi a danzare.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera,

0: le 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da La congiura dei somari di Roberto Burioni, Rizzoli 2017, letto da Marina Zanon. Il somaro è un essere umano tanto babbeo da ritenersi tanto intelligente, da riuscire a sapere e capire le cose senza averle studiate. Roberto Burioni, professore di microbiologia e virologia al San Raffaele di Milano, ne ha incontrati parecchi. Quelli convinti che i vaccini facciano male, che le malattie guariscano con i rimedi naturali, che la scienza sia solo un affare delle case farmaceutiche. La ricetta di Burioni? I somari si curano con i libri. Buon ascolto.
3: Una scienza primitiva e infantile. La scienza non è democratica, ma come vedremo meglio più avanti, tutti possono dire la loro, a patto che quello che affermano sia sostenuto da dati. Ne consegue che quello che è vero oggi può non essere vero domani o domani l'altro. Capisco che questo generi perplessità, perché tutti vorremmo avere delle verità assolute, dei punti fermi. Purtroppo, nel senso più ampio del termine, la scienza non è in grado di fornirceli, essendo quella scientifica una verità provvisoria che cambia nel tempo. Per i dogmi dovete rivolgervi alle religioni se volete. La scienza si accontenta di molto meno. Della scienza si può scegliere tuttavia se fidarsi o no. Ricordiamoci che gli scienziati sono uomini e come gli uomini sono talvolta disonesti o si rincitrulliscono con l'età. Ma le mele marce esistono ovunque e anche se un singolo poliziotto è malvagio, noi comunque quando arrivano i ladri continuiamo a chiamare la polizia. Allo stesso modo, pur se uno scienziato è cialtrone o corrotto, dobbiamo continuare a fidarci della comunità scientifica e della scienza nel suo complesso. L'alternativa è quella di non fidarsi, ma è una strada che porta con sé guai giganteschi e un prezzo davvero esagerato. David e Colette Stefan sono una coppia canadese di naturopati. Il loro bimbo, Ezekiel, non era nato in ospedale ma in casa e non aveva mai visto un dottore, figuriamoci un vaccino. Nel 2012, all'età di 19 mesi, il bimbo si ammalò gravemente e un'amica di famiglia, infermiera professionale, gli avvertì che poteva trattarsi di meningite e che bisognava immediatamente farlo vedere da un medico. I genitori, però, erano diffidenti nei confronti della scienza ufficiale e invece di farlo visitare lo trattarono con peperoncino, cipolle e rafano. Come potete immaginare, il bambino peggiorò drammaticamente e morì poco dopo. Nessuna giustizia potrà mai restituire alla vita questa povera creatura, ma i coniugi Stefan furono condannati in un processo che si svolse in un'aula affollata di simpatizzanti, che tutti vestiti di bianco tifavano per loro, nonostante la tragica morte del piccolo, che aveva pagato così care le scelte dei suoi genitori alternativi. Ancora peggio è quando a non fidarsi della scienza è uno Stato. Incredibilmente, la Germania Ovest fu all'inizio piuttosto tiepida nell'adottare la vaccinazione contro la poliomielite. Tutto il contrario di quello che fece la Germania Est. Il vaccino più efficace contro la malattia era stato sviluppato da Albert Sabin. Nato nell'impero russo nel 1906 e le prime sperimentazioni erano state condotte con grande successo in Unione Sovietica. Erano i tempi della Guerra Fredda e i paesi oltre Cortina non esitarono ad adottare rapidamente il vaccino. Ebbene, la Germania Est introdusse la vaccinazione a tappeto nel 1960, la Germania Ovest nel 1962. Sapete quale fu il risultato di questo ritardo in due paesi con lingua, abitudini e geni in comune, separati da un confine dal termine della Seconda Guerra Mondiale? Nei due anni, 1960 e 1961, ci furono in Germania Est 130 casi di poliomielite, in Germania Ovest quasi 9.000. Nel luglio 1961 addirittura la Germania Est impose ulteriori restrizioni ai viaggi dei propri cittadini, affermando che spostarsi dall'ovest all'est poteva riportare nel paese la poliomielite. Dopo che un'offerta di vaccino gratuito alla ricca Germania Ovest era stata rifiutata, nel mese successivo venne costruito il muro di Berlino, ma tutti dicono che qui la polio e la scienza non c'entrano nulla. Questo è niente rispetto a ciò che accadde in Sudafrica, quando il presidente Thabo Mbeki si convinse di una delle più terribili balle antiscientifiche, quella che racconta che l'AIDS non è causato da virus HIV. La leggete a tutt'oggi in molti siti antivaccinisti e di medicina alternativa, e addirittura c'è in giro qualche medico che, nonostante abbia scritto nero su bianco che l'AIDS è una truffa, non è stato ancora radiato ed è spesso la star dei raduni dove si protesta contro i vaccini. È davvero difficile comprendere come si possa credere a una simile scemenza, vista l'efficacia dei farmaci che bloccano il virus HIV, salvando la vita alle persone e addirittura risparmiando l'infezione ai bimbi che nascono da madri sieropositive. Ma, come forse sapete, con certa gente non si ragiona. Questa volta certa gente non era il genitore informato o l'avvocaticchio di provincia, ma il presidente di una nazione con un'altissima percentuale di sieropositivi e malati di AIDS. Mbeki prima di tutto scelse come ministro della sanità Manto Shabalala Msimang, che condivideva le sue idee, e quando un vice ministro, Nozizwe Madlala Rutledge, si oppose in nome della scienza, fu presto licenziato. Poi, per avere maggiore libertà di azione, si circondò di scienziati alternativi, gli stessi che sentite sproloquiare sui soliti siti che propagano disinformazione, i quali fornirono in maniera scellerata una falsa base a questa follia che andò tragicamente avanti per anni tra le inutili proteste di chi tentava di far sentire la voce della ragione mentre i malati morivano come le mosche. Addirittura, quando i farmaci antivirali vennero donati per uso gratuito in quella nazione devastata dalla malattia, il presidente li rifiutò, sostenendo che provocavano gravi effetti collaterali. Quegli stessi farmaci che stavano stupendo il mondo per la loro efficacia e che stavano letteralmente salvando la vita di ammalati altrimenti condannati a morte certa. Alcuni ricercatori hanno stimato quante vite sono state perse negli anni tra il 2000 e il 2005 a causa di questa deriva oscurantista. Il numero è agghiacciante, ben più di 300.000. Per darvi un'idea, durante la Seconda Guerra Mondiale persero la vita 291.000 militari italiani. Vi rendete conto? La follia di un presidente che ha creduto a una bugia, senza alcun senso, ha fatto più morti di una guerra. Insomma, la scienza è imperfetta, è fatta di uomini ancora più imperfetti e le verità che ci offre sono sempre parziali e mai troppo sicure, però vale la pena fidarsi perché l'alternativa è costituita dal buio, dall'oscurantismo e dalla morte. Quando chiesero ad Albert Einstein, che se ne intendeva, a che punto fossero i progressi della scienza, lui rispose: «Una cosa ho imparato nella mia lunga vita, che tutta la nostra scienza, al confronto con la realtà, è primitiva e infantile. Eppure è la cosa più preziosa che abbiamo». Insomma, la scienza è poco, ma è tutto quello di cui disponiamo. Conviene non buttarla via.

Fenomenologia del somaro. Può ben dire la sua un leone quando a dirla loro ci sono tanti asini in giro. Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate. Tutto è cominciato sul finire del 2015, mentre mi trovavo con la mia famiglia nella California del Sud. A quei tempi, sembra passata una vita, usavo Facebook esclusivamente per conseguire gli scopi per cui è stato progettato, cioè controllare come erano invecchiate le mie ex fidanzate. Avevo circa 150 contatti con i quali condividevo vecchie foto, avventure scolastiche e ricordi dei professori più bizzarri. A un certo punto un'amica che aveva creato un gruppo dove si incontravano centinaia di mamme, mi invitò a partecipare per spiegare qualcosa sui vaccini. Mi disse che c'era molta confusione, si diffondevano molti timori e sarebbe stato utile fugare qualche dubbio. Accettai con piacere, non fosse altro perché, essendo padre estremamente apprensivo di una bambina che allora aveva 4 anni, capivo bene cosa significasse temere per il proprio figlio. Entrai, cominciai a illustrare i vaccini, il loro funzionamento, la loro efficacia, le loro modalità di somministrazione e rimasi scioccato. Erano le mamme che li spiegavano a me. Avete capito bene? Gente che aveva come unico titolo di studio la tessera a punti del supermercato, che come unici esami superati poteva vantare quelli del sangue, che non sapeva cosa fossero il sistema immunitario, un virus, un batterio, un vaccino, mi faceva notare che le vaccinazioni sovraccaricano il sistema immunitario, che i virus possono danneggiare lo sviluppo del bambino, che i batteri sono benefici e comunque dalle malattie si guarisce da soli. Insomma, che i vaccini, forse la più grande conquista dell'uomo, sono non solo inefficaci ma anche pericolosissimi. Io tentavo di ribattere, ma non c'era niente da fare. Mi opponevano pagine internet strapiene di sciocchezze, finti lavori scientifici, siti dove si diceva che un ricercatore dell'università di mettere il nome di una città esotica, espressione che ha ormai sostituito la desueta, un amico di mio cugino mi ha detto che aveva infallibilmente dimostrato che le vaccinazioni provocano l'autismo, l'epilessia, la forfora, la calvizie e pure gli errori arbitrali. Di queste mamme ne ricordo una, appassionata di cucina, che pubblicava elaborate ricette con relative foto dei succulenti risultati. Voleva spiegarmi come funzionano gli adiuvanti, le sostanze contenute nei vaccini in grado di aumentarne l'efficacia, stimolando in assoluta sicurezza il sistema immunitario. Allora le feci notare che mentre io non mi sarei mai permesso di insegnarle come si cucina una lasagna, lei stava invece facendomi una lezione proprio sugli argomenti che insegno ai miei studenti e ai miei colleghi durante lezioni e convegni. Niente da fare. Lì mi accorsi che erano in tanti e le pagine della rete e dei social network erano i pascoli dove scorrazzavano non solo indisturbati, ma pure padroni. Parlavano di cose che non conoscevano. Insegnavano nozioni che non sapevano, spiegavano concetti che non avevano capito. Erano moltissimi, erano ovunque. Avevo sempre sospettato che i bambei in circolazione fossero in quantità considerevole, ma in un solo istante Facebook non solo confermava in maniera definitiva la mia convinzione, ma mi forniva contestualmente nome e cognome di un gran numero di loro. Da appassionato di musica mi venne in mente
la Cenerentola di Rossini, e mi risuonò nella testa la voce di Don Magnifico che cantava. Mi sognai tra il fosco e il chiaro un bellissimo somaro, un somaro ma solenne. Avevo incontrato i somari raglianti. Ora dobbiamo un poco intenderci. Come nel vecchio film di André Cayat, siamo tutti assassini, nella vita siamo tutti somari. Nessuno di noi conosce tutto. Io, tanto per fare un esempio, so qualcosa di vaccini, virus e batteri, e non perché sono particolarmente intelligente e intuitivo, ma perché li studio da una vita. Se parliamo di come preparare una torta o come montare una presa elettrica, sono somarissimo, non avendo idea di come si faccia. Però quando mi serve una torta vado in pasticceria, dove è al lavoro un esperto pasticcere, e allo stesso modo, se necessito del montaggio di una presa elettrica, chiamo un bravo elettricista. Questo precetto basilare è per me decisamente scontato. Su internet non è applicato. Ci sono elettricisti che parlano di terremoti, geologi che parlano di prese elettriche, pasticceri che parlano di terapia dei tumori e oncologi che parlano di torte. Ma qui la corretta definizione di somaro, un termine grottesco e spiritoso che in nessun modo vuole essere un insulto, ma che io, da quel momento in poi, mi misi a utilizzare per descrivere una persona che blatera di un argomento che non conosce. Nel tempo, più scrupolosamente, avvantaggiandomi della formazione scientifica che mi appartiene, ho messo a punto la descrizione del somaro ragliante, giungendo alla formula esatta che oggi sono in grado di pubblicare. Un essere umano tanto babbeo da ritenersi tanto intelligente, da riuscire a sapere e capire le cose senza averle studiate. Da buon ricercatore, ho analizzato a lungo il suo comportamento, accorgendomi che la vita di branco è indispensabile a questa molesta specie. Solo quando si trova circondato da simili il somaro riesce a ritenersi molto intelligente, visto che il primario bisogno di ogni babbeo è quello di avere accanto un collega che lo rassicuri sulle sue capacità mentali. Inoltre, ragliando all'unisono, tanti asini tutti insieme possono convincersi a vicenda che non stanno effettivamente ragliando, ma intonando un gospel o una celestiale cantata di Bach. La prossimità di estranei è dunque evitata, visto che potrebbero accorgersi che non di Bach si tratta, ma di ragli sonori. La promiscuità. Quella cosa che i somari scrivono spesso promiscuità con la Q viene quindi sfuggita con cura attraverso una vita riservata e un generico ricondursi alle cose naturali che vengono considerate a priori estremamente benefiche, dimenticando che tra i genuini doni della natura, oltre al virus dell'Ebola, alle eruzioni vulcaniche, ai terremoti e alle inondazioni, devono essere annoverati il veleno più potente che esista, la tossina di un batterio chiamato botulino, e il cancerogeno più pericoloso che si chiama aflatossina ed è prodotto da certi tipi di muffe. Alcune abitudini della specie sono singolari. Il somaro ragliante si nutre avidamente di stupidaggini che trova su internet, oltre alle scontate notizie riguardanti conseguenze mortali delle vaccinazioni, predilige scie chimiche rilasciate da avioggetti, nonché terremoti provocati da onde elettromagnetiche emesse da alieni. Se trova una balla gigantesca, la beve con gusto,
Conoscete quelli che quando un dito indica la luna, guardano il dito e non la luna? Bene, in questo caso il somaro non guarda né il dito né la luna, ma dice: «Noi lassù non ci siamo mai andati. L'allunaggio è tutta una truffa». Certo, non se la passano bene. Sono circondati da avvocati a corto di lavoro, medici con procedimento disciplinare a carico e giornalisti in disuso malinconici e vocianti che succhiano al somaro ragliante i liquidi dal conto in banca. Singolarmente la vittima trae piacere da tale pratica, avvantaggiando il parassita. La specie è tutto sommato pacifica, ma può essere dannosa a se stessa e ad altri. Infatti, seppure in buona fede, può diffondere pericolose bugie e instillare ingiustificate paure tali da indurre le persone a comportamenti che possono avere gravi conseguenze. La brutta notizia è che sono tanti, molti più di quelli che immaginiamo. La bella notizia è che non solo li possiamo fermare, ma possiamo anche farli tornare a essere persone normali in grado di ragionare. Perché io, che sono ottimista, so che dentro ogni somaro c'è un cervello e se c'è un cervello c'è speranza. Ma che fare? Niente paura. Per bloccare i somari e per convertirli alla ragione abbiamo qualcosa di più efficace degli antibiotici, più sicuro dei vaccini, un rimedio antico ed economico. Vi state chiedendo di cosa si tratti? Ma la soluzione è molto semplice. Ne avete in mano un esemplare in questo momento. I somari si curano con i libri, in dosi massicce.

0: Avete ascoltato un estratto da La congiura dei somari di Roberto Burioni. Rizzoli 2017. Letto da Marina Zanon.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La cultura permette di distinguere tra bene e male, di giudicare chi ci governa. La cultura salva. Claudio Abbado.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Cerca di recuperare, recupera, ha vinto, straordinaria impresa di Mennea,

0: Come non ricordare, con le parole indimenticabili di Paolo Rosi, l'epilogo di una delle più grandi prestazioni dell'atletica leggera. Un successo diventato storia, che ancora oggi rimane scolpito non solo nella memoria di chi poté assistere alla prima Olimpiade in mondovisione, ma anche in quella di tutti coloro che nel corso degli anni hanno potuto rivedere quelle immagini epiche. Questa è la storia di una delle più grandi imprese dello sport italiano, ma soprattutto è la storia di un atleta che con perseveranza e voglia di vincere, tra grandi sacrifici ed allenamenti durissimi, ha toccato il cielo con un dito, con quel suo indice diventato leggenda. Pietro Mennea nacque in una modesta famiglia di Barletta. Il padre era sarto e la mamma casalinga. Aveva 3 fratelli e una sorella. Dopo le medie si iscrisse a ragioneria. Suo padre gli creò i suoi primi pantaloncini da corsa e gli comprò le scarpe da gara di una misura superiore, perché allora non esisteva né la posturologia e né la riflessologia plantare. E comprare un paio di scarpe chiodate costava notevoli sacrifici e soprattutto dovevano durare. Ma lui, Pietro Mennea, era un campione. E come un campione usava presentarsi al traguardo con quella espressione di rabbia, forza e decisione espressi così bene dai muscoli del collo, tesi come elastici, da quegli occhi sgranati quasi a volere incenerire quel traguardo e con quel braccio ed indice sollevato come a brandire una spada. Chi si intende di medicina applicata allo sport avrebbe sentenziato che quello smilzo ragazzo del profondo sud era, per obiettive carenze ereditarie di radice morfologica, condannato a restare dietro le quinte del grande palcoscenico dello sport. Dice Giuseppe Pulvirenti, fisiatra e amico di Mennea.
1: Si presentava male, sgraziato, la prima volta che l'ho visto. Io ho detto, forse anche i piedi piatti. Ma lo dovevi vedere poi in pista. Non era quello che sembrava. Le qualità neurofisiologiche non sono solo legate all'aspetto puramente organico, cioè, voglio dire, la qualità muscolare non basta. Il muscolo, per poter esplodere, ci deve essere un qualcosa che innesca la miccia e lui ha un sistema nervoso esplosivo.
0: In realtà sembrava impossibile che il ragazzino notato dall'insegnante di educazione fisica, il professor Mascolo, per gli scatti che faceva durante le ore di un intervallo in quel cortile di una scuola di Barletta, potesse aspirare a qualcosa di più che una modesta gloria regionale. Dal punto di vista tecnico, Mennea, come in seguito Carl Lewis, aveva una partenza dei blocchi relativamente lenta, ma progressivamente accelerava, riuscendo a raggiungere velocità di punta superiori a qualunque atleta. Questa partenza lenta ha relativamente penalizzato le sue prestazioni sui 100 metri, dove comunque ha primeggiato a livello europeo, mentre le gare sui 200 si concludevano spesso con rimonte ai limiti del prodigioso, come la finale delle Olimpiadi di Mosca. Sempre grazie alla sua eccezionale velocità di punta, le ultime frazioni e le relative rimonte di Mennea, nella 4%, nelle quali partiva lanciato, erano impressionanti per la superiorità sugli altri atleti. Un curioso aneddoto racconta che all'età di 15 anni, su uno stradone di Barletta, sfidò in velocità una Porsche e un Alfa Romeo 1750 a motore spento e chiavi nel cruscotto sui 50 metri, battendo entrambe e guadagnando le 500 lire per pagarsi un biglietto d'ingresso al cinema o un panino. Successivamente proseguì gli studi all'ISEF di Cassino, provincia di Frosinone. Si laureò a Bari una prima volta in scienze politiche, conseguì poi anche le lauree in giurisprudenza, scienze motorie e sportive e lettere.

0: Pietro Mennea iniziò la sua carriera sportiva con l'Avis Barletta, seguito dal professor Franco Mascolo, prima di approdare a Formia nel 1971, dove con Carlo Vittori costruirà un legame indissolubile. Dice Mennea: «Io non credo nella predestinazione. I risultati si ottengono solo con molto lavoro. Nella mia carriera sportiva mi sono allenato 5-6 ore al giorno, tutti i giorni, per 365 giorni l'anno, tra gare e allenamenti per quasi 20 anni». Nello stesso anno fece il suo debutto internazionale agli Europei di Helsinki, conquistando una medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 metri, ma soprattutto il sesto posto nei 200 metri, la disciplina che lo renderà grande tra i grandi. La sua prima Olimpiade, delle 5 disputate, che rappresentano un record per un velocista con 4 finali consecutive dal 1972 al 1984, è quella di Monaco, appunto, del 72. Il ventenne barlettano vinse il bronzo dietro al fortissimo sovietico Valery Borzov, che si era aggiudicato anche i 100 metri, e allo statunitense Larry Black. Il primo grande successo, quindi, lo conquista nel 1974 agli Europei di Roma, titolo che confermerà 4 anni dopo, a Praga, nel 1978.
1: Ed ecco il via, in questo momento sono scattati. Ecco Mennea prodursi in un allungo in curva. Lo vediamo correre davanti in seconda corsia, sulla diretta d'arrivo si presenta in testa Ommer, si distende Mennea in una magnifica galoppata, una galoppata rampante che gli dà la vittoria. Mennea vince davanti a Ommer, terzo e Bombach, 20-6 il risultato, magnifica vittoria, mentre esplode lo stadio per questo successo che il giovane velocista di Barletta, la freccia del sud, ha voluto regalarci con autorevolezza. Avete visto una vittoria.
0: Alla vigilia della sua seconda Olimpiade, nel 1976 a Montreal, dopo alcuni risultati non all'altezza delle sue aspettative, decise di non partecipare, ma la spinta dell'opinione pubblica lo convinse a cambiare idea. Fu una delusione, quarto posto ad 11 centesimi dal podio. Il titolo olimpico andò al giamaicano Don Quarry, che precedette gli statunitensi Millard Hampton e Dwayne Evans. 3 anni dopo, però, la grande svolta. Mennea partecipa alle Universiadi di Città del Messico del 1979, in quanto iscritto alla Facoltà di Scienze Politiche e centra la finale senza troppi patemi. Pietro Mennea racconta la storia del suo record del mondo. Era l'anno in cui Iannacci cantava Messico e nuvole. Mennea allora aveva 27 anni. Per la sua gara, i 200 metri, gli era stata assegnata la corsia 4. La pista era vecchia e consumata. Inoltre, nei giorni precedenti, era comparsa nei tabelloni la scritta Petro Mennea, il suo nome storpiato. Errata anche la nazionalità, francese. Pietro racconta:
2: «Ero alla ricerca di un tempo troppe volte perduto. Pensai fosse la volta buona. Remai un po' in curva, controllai la sbandata all'entrata del rettilineo, non smisi di spingere, stavo andando a 36 km all'ora con le mie gambe. Corsi i primi 100 in 10:34 e i secondi in 9:38. Arrivai con 6 metri di vantaggio, il pubblico urlò, ma io non ero sicuro della vittoria, ero confuso. Non c'erano tabelloni elettrici allora. Mi girai, l'unico cronometro era la partenza. Guardai le cifre, 19:72, e subito pensai che forse avevano sbagliato l'anno. Eravamo nel 79, non nel 72. Mi vennero tutti addosso. Ci fu una gran confusione. Non riuscivo più a respirare. La gioia fu immensa».
0: Ascoltiamo la voce di Mennea dopo questo straordinario record.
3: Sono 11 10 anni che vado alla ricerca di un risultato del genere e che finalmente adesso sono riuscito a trovarlo. Adesso anch'io sono primatista del mondo. Ragazzo del sud, senza pista, oggi è riuscito a fare il record del mondo. È riuscito a fare il record del mondo, forse alla persona a cui non volevo toglierlo, cioè a favore di Tommy Smith. Quello ha detto che questo sport è umile e io sono partito con umiltà e è venuto fuori storia.
0: Mennea si laureò l'uomo più veloce del mondo, infrangendo quel monopolio che voleva solo gli atleti di colore americani, grazie alla loro altezza e prestanza muscolare, realizzare al meglio questa tipologia di performance. Ricorda Pietro Mennea: ero in forma, affrontavo tutti, battevo gli americani, che fisicamente erano il doppio di me. Una prestazione incredibile, che resisterà per 16 anni e 324 giorni, fino ai trials americani del 1996, quando Michael Johnson fermò il cronometro a 19:66. Alla sua terza Olimpiade, invece, raggiunse il culmine di una carriera a cui mancava solo il sigillo olimpico. Il suo carattere e il peso della tensione che lo vedeva tra i favoriti ad un certo punto rischiarono di mandarlo in cortocircuito. Il suo vero nemico, come diceva Vittori, il suo allenatore, era se stesso. Il 25 luglio 1980, stadio Lenin di Mosca, giochi della 22esima Olimpiade. Venne eliminato a sorpresa nella semifinale dei 100 metri. Un colpo durissimo che la stampa ebbe modo di criticare. Il suo grande avversario, lo scozzese Alan Wells, vinse la medaglia d'oro. A quel punto Mennea mise in dubbio la sua partecipazione ai 200 metri, ma Vittori lo spronò, cercando di liberarlo da quella responsabilità che lo sovrastava. La prova dei 200 metri si svolse in due giornate. Nella prima i 63 partecipanti affrontarono le batterie eliminatorie e successivamente i quarti di finale. Mennea si impose in entrambe superando rispettivamente l'ungherese Ferenc Kiss e il sovietico Nikolaj Sidorov. Il giorno seguente, nelle semifinali che qualificavano gli 8 candidati alle medaglie, Mennea con il tempo di 20:70 sopravanzò il campione uscente Quarry. Di lì la grande attesa. L'immagine che resta e che resterà per sempre scolpita nella memoria è quella del 28 luglio 1980. Arrivò la sera in quella interminabile giornata, mentre gli atleti, intorno alle ore 20, iniziavano ad avvicinarsi ai blocchi di partenza. La temperatura era di 23 gradi, con assenza di vento e con una umidità superiore al 50%. A pochi attimi dalla partenza i cubani Silvio Leonard ed Osvaldo Lara, i polacchi Voronin e Danetz, il tedesco orientale Hoff e il giamaicano Quarry erano alla ricerca della massima concentrazione. Mennea, cui la sorte non regalò nulla, partiva dall'ottava corsia, quella che di solito viene riservata alle lepri, ma soprattutto senza punti di riferimento. Wells invece era in settima. L'azzurro era tiratissimo, il suo corpo avvolto da un fascio di nervi. Si posizionò ai blocchi, mentre un giudice di gara, con giacca gialla e guanti neri, gli sussurrò qualcosa. La tensione era alle stelle. Il colpo dello starter decretò la partenza. All'imbocco della curva Mennea e Wells erano appaiati, ma poi lo scozzese allungò e sembrò quasi imprendibile, mentre Leonard e Quarry avevano almeno 2 metri di vantaggio. Nel rettilineo l'azzurro sembrava cedere, ma proprio in quel momento di difficoltà, quando tutto sembrava perduto, iniziò una progressione incredibile. Una reazione rabbiosa che lo portò a recuperare metro dopo metro, fino a vincere con 2 centesimi di vantaggio sul grande rivale britannico e con 10 su Quarry, che precedette Leonard. Ascoltiamo il commento di Paolo Rosi durante questa meravigliosa impresa.
1: E Pietro Mennea ora sembra più consapevole della responsabilità di questa prova. E in questi 20 secondi è racchiusa appunto la risposta a speranza e timore coltivati in tanti anni di durissimi sacrifici. È un discorso che vale per Mennea, ma che probabilmente vale per tutti gli altri concorrenti. Ed eccoci alla prova più attesa di questa giornata, perlomeno per quanto ci riguarda. Mennea in ottava corsia. Ecco, buono l'avvio. Parte più svelto Wells nei confronti di Mennea, che lo supera subito. Ecco, vediamo lotta a lotta, spalla a spalla tra Wells e Mennea. È al comando attualmente l'inglese, poi ci distendente Quarry. Mennea cerca di recuperare, recupera. Ha vinto! Straordinaria impresa di Mennea, che sembrava battuto sui 100 metri, ha recuperato prodigiosamente in una gara vibrante, straordinaria, stupenda gara, con un tempo anche di grande valore, 20:19. Ed ecco, vediamo sollevare il braccio tradizionalmente in segno di giubilo da parte dell'atleta barlettano, e sembra giungerci qui a tanti chilometri, a migliaia di chilometri di distanza, l'eco, l'esplosione di gioia che avrà accompagnato sicuramente questa stupenda, straordinaria impresa del più grande atleta, forse dell'atletica.
0: Pietro il Grande conquistò Mosca, ma soprattutto il cuore degli sportivi, con una rimonta incredibile, quella della resistenza alla velocità, la sua grande dote. E quell'indice al cielo, in segno di vittoria, si trasformò in oro, come il ricordo di un campione inimitabile, unico e straordinariamente vero. A Formi era sempre il primo ad arrivare e l'ultimo a lasciare il centro. Ed a proposito del doping, lui stesso racconta che, invitato ad un convegno in Germania e parlando dei suoi carichi di lavoro, indicò le serie della sua preparazione giornaliera. 25 volte i 60 metri, 10 volte i 150 metri. I tecnici presenti, sbigottiti, dissero che al massimo i loro atleti facevano 6 volte i 150 metri. E lì, per Pietro Mennea, ci fu la conferma che il doping aveva vinto. Non riusciva a capire per quale motivo quegli atleti riuscivano ad ottenere prestazioni migliori delle sue, allenandosi 3 volte meno di lui. E quando il professor Vittori, grande preparatore atletico, descriveva nei convegni i programmi di lavoro giornalieri e i tecnici gli chiedevano: «Scusi professore, ma chi ha fatto queste cose poi è morto?» Ma ritorniamo alla sua carriera. Nel 1981 annunciò il suo ritiro concedendosi più tempo per lo studio. Successivamente ritornò sui suoi passi e l'anno dopo prese parte agli europei, gareggiando però solo nella 4x100 metri, in cui arrivò quarto. Successivamente partecipò alla prima edizione dei campionati mondiali di atletica leggera del 1983, che si svolse ad Helsinki, dove vinse la medaglia di bronzo nei 200 metri e quella d'argento con la staffetta 4x100. Un anno dopo scese in pista nella sua quarta finale olimpica consecutiva dei 200 metri piani, primo atleta al mondo a compiere tale impresa. In questa occasione terminò al 7° posto e a fine stagione si ritirò dalle competizioni per la seconda volta. Mennea fece il suo ritorno alle gare e gareggiò nelle sue quinte Olimpiadi a Seul nel 1988, sempre nei 200 metri, dove si ritirò dopo aver superato il primo turno delle batterie. In questa edizione dei giochi fu alfiere portabandiera della squadra azzurra durante la cerimonia di apertura. In un'intervista al quotidiano italiano La Repubblica del 1987, ha detto che durante i Giochi Olimpici di Los Angeles 1984, un fisioterapista americano, il professor Kerr, gli propose un trattamento di doping. tornato in Italia, si sottopose a 2 iniezioni di ormone della crescita umana, ma la crisi di coscienza che ne scaturì fu tale da indurlo a ritirarsi dall'attività agonistica. Dice Mennea: «Ho capito che nella mia vita stavo cercando tutto tranne che quello». Sia chiaro, anche se l'uso di tale sostanza è vietato nelle competizioni odierne, non lo era all'epoca per i regolamenti della Federazione Mondiale di Atletica Leggera. 2 aneddoti sull'uomo Mennea. L'incontro con Muhammad Ali, che lo vede e gli dice: «Sei tu Mennea?» «Ah, ma non sei nero?» E lui gli rispose: «Sì, sono nero dentro». Bello il parallelo con il velocista e primatista di colore Tommy Schmidt, ma lui, l'eroe del Messico 68, lo incontrò veramente. E ancora, quando Pertini disse: «Facciamolo commendatore», «Ma, presidente, Mennea non ha ancora 30 anni». «E allora cambiamo le regole», disse Pertini. Ma Pietro Mennea non era solo un uomo di sport, era anche uomo di cultura. Ha conseguito 5 lauree: ISEF, Scienze Motorie, Giurisprudenza, Scienze Politiche e Lettere. Ha scritto molti saggi e libri, tra i quali La corsa non finisce mai e Inseguendo Bolt lungo un percorso che conosco, scritti insieme al giornalista Daniele Menarini. Nella sua vita ha lavorato come avvocato, commercialista, revisore contabile, agente di calciatori, giornalista pubblicista, insegnante universitario. Inoltre è stato deputato al Parlamento europeo dal 1999 al 2004. È stato insignito del titolo di cavaliere e di grande ufficiale della Repubblica Italiana per meriti sportivi. E dal termine della sua carriera e della sua vita racconta questo aneddoto. «Ogni tanto c'è qualcuno nel parco che mi chiede: "E tu che fai?" Vorrei avere abbastanza fiato per rispondere: "Ho già fatto 5.482 giorni di allenamento, 528 gare, un oro e 2 bronzi olimpici, più il resto che è tanto". Dice Mennea: "A 60 anni non ho rimpianti, rifarei tutto, anzi, di più, e mi allenerei 8 ore al giorno. La fatica non è mai sprecata. Soffri, ma sogni".

Pietro Mennea è morto il 21 marzo 2013, a 60 anni e 9 mesi, in una clinica di Roma, per un male incurabile. È la constatazione razionale, ma venata di amarezza, che un'epoca è finita, e con essa la vita concessa al nostro Mercurio di Puglia, sempre in corsa tra tormento ed estasi.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Airone. Made in Italy, in prima fila anche nello spazio. Il nostro paese è tra i pochi a poter vantare la presenza lungo l'intera filiera produttiva dei veicoli spaziali, dai satelliti fino ai lanciatori. Non è una novità. Tutto cominciò nel 1964 con il progetto San Marco di Rossana Rossi. Dal lancio del primo satellite San Marco nel lontano 1964, l'avventura spaziale dell'Italia è proseguita grazie alle competenze delle università, di una comunità scientifica di altissimo livello e di un'industria all'avanguardia. Oggi siamo tra i pochi a vantare una presenza su tutto l'arco produttivo, dai satelliti fino ai lanciatori. Abbiamo lo zampino in molti progetti spaziali di punta, come il razzo a tre stadi Vega, la maggior parte del quale è stata progettata e realizzata negli stabilimenti dell'azienda aerospaziale Avio di Colleferro, a sud di Roma. Ma a suscitare un grande interesse in tutto il mondo è soprattutto la nostra filiera per la produzione e il lancio in orbita di PsicoSat e CubeSat, mini satelliti a elevata tecnologia, pesanti da poche decine di grammi fino ad alcuni chili, che stanno suscitando un grande interesse in tutto il mondo. Si deve per esempio alla torinese Argotech lo sviluppo di Argomoon e Licia Cube, due CubeSat di grande successo. Il primo, lanciato in concomitanza con la missione Artemis 1 della NASA, è stato in grado di una performance da primato. Una splendida foto della navetta Orion attorno alla Luna con la Terra sullo sfondo. Al secondo, che ha immortalato l'impatto della navicella DART contro l'asteroide Dimorphos nel primo test di difesa planetaria ed è stato riconosciuto il titolo di missione spaziale dell'anno. Anche sulla Stazione Spaziale Internazionale c'è molta Italia. Tutto risale al 1997, quando, per conto dell'ASI, vennero affidate alla Thales Alenia Space la progettazione, realizzazione e fornitura di tre moduli logistici e del relativo supporto ingegneristico e logistico per l'intera vita operativa della stazione. Dei tre moduli, chiamati Leonardo, Raffaello e Donatello, e destinati al trasporto di attrezzature e rifornimenti a bordo delle navette statunitensi, il primo è addirittura diventato stabilmente parte della stazione a partire dal 2011. Questa stanza italiana è costituita da una struttura cilindrica in alluminio del diametro di 4,5 metri e lunga 6,6 ed è dotata di portelloni apribili per l'accesso degli equipaggi da un lato e per il caricamento delle forniture logistiche da terra dall'altro. Importante il contributo di Thales Alenia Space anche in altre componenti della stazione. Da Columbus, il laboratorio scientifico che effettua esperimenti scientifici in microgravità, ai nodi pressurizzati Harmony e Tranquility, alla cupola che con le sue 6 finestre permette di controllare le passeggiate degli astronauti, il braccio meccanico e le operazioni di attracco alla struttura. Di queste esperienze, le aziende italiane stanno lavorando per aggiudicarsi commesse riguardanti lo sviluppo del Multipurpose Habitation Module, il primo elemento di un residence lunare per le prossime fasi del programma Artemis. Breve cronistoria delle esperienze italiane nello spazio. San Marco 1. Lanciato il 15 dicembre 1964, è il primo di 5 satelliti concepiti nell'ambito del cosiddetto progetto San Marco. A promuoverne la realizzazione è l'ingegnere Luigi Broglio, considerato il vero padre dell'astronautica italiana. Sirio. Il 26 agosto 1977 viene lanciato dal Kennedy Space Center in Florida il primo satellite italiano per le telecomunicazioni. Progettato per avere una vita operativa di 2 anni, rimane attivo fino al 1985. Italsat. Il 16 gennaio 1991 e l'8 agosto 1996 vengono lanciati dalla base europea di Kourou in Guyana francese i satelliti per telecomunicazioni Italsat 1 e 2. Realizzati da Alenia Spazio, sperimentano una centralina capace di commutare direttamente a bordo il traffico delle telecomunicazioni. Temisat. Il 31 agosto 1993, dal cosmodromo russo di Plesetsk, il razzo russo Cyclone porta nello spazio il primo microsatellite italiano. È destinato al monitoraggio ambientale e alla raccolta dati da stazioni remote. BepoSax, destinato ad aprire la strada a un nuovo campo di ricerca astronomica, il 30 aprile 1996 parte da Cape Canaveral il satellite che deve il buffo soprannome al fisico Giuseppe Occhialini, pioniere delle ricerche sui raggi cosmici. Agile. Successore di BepoSax, il 23 aprile 2007 parte dalla base indiana di Sriharikota il satellite il cui nome è l'acronimo di Astrorivelatore Gamma a Immagini Leggero. Ha il compito di analizzare le sorgenti di radiazioni gamma e X dell'universo. CosmoSkyMed. Il 7 giugno 2007, dalla base statunitense di Vandenberg in California, viene lanciato il primo di una costellazione di satelliti in grado di scrutare la Terra dallo spazio di giorno e di notte con ogni condizione meteo. Lo seguono altri 3, nel dicembre dello stesso anno, nel 2008 e nel 2010. L'Ares. Formato da un corpo sferico ricoperto da 92 riflettori, viene lanciato il 13 febbraio 2012 dalla base di lancio europea di Kourou il satellite la cui posizione può essere misurata con precisione millimetrica da una rete di rivelatori laser sparsi nel mondo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. La Luna influenzò i costruttori di Stonehenge? La consapevolezza di un raro evento astronomico potrebbe aver spinto chi edificò Stonehenge ad allineare alcune pietre anche ai movimenti della Luna. Di Elisabetta Intini. I massi di Stonehenge potrebbero essere allineati anche al moto apparente nella volta celeste della Luna, e non solo a quello del Sole. La suggestiva ipotesi, nella mente degli archeoastronomi da decenni, potrà finalmente essere testata sul campo. Una collaborazione di scienziati nel Regno Unito sfrutterà l'occorrenza di un raro fenomeno lunare che si ripete ogni 18,6 anni per capire se i costruttori di Stonehenge avessero in mente anche il percorso del nostro satellite quando idearono il sito megalitico. Ogni 18,6 anni le posizioni della Luna all'alba e al tramonto lunare raggiungono i punti più distanti lungo l'orizzonte, in quello che gli astronomi chiamano lunistizio maggiore. In questa occasione, che si ripeterà nel gennaio 2025, la Luna ha i punti di levata più settentrionale e più meridionale possibili, e lo stesso accade al tramonto lunare. Gli scienziati delle università di Oxford, Leicester e Bournemouth, oltre che della Royal Astronomical Society britannica, sono convinti che già nella prima fase della storia di Stonehenge i suoi costruttori fossero consapevoli di questo ciclo lunare che potrebbe aver influito sulla posizione dei megaliti all'interno del sito. Un'ipotesi è che queste popolazioni avessero l'usanza di seppellire i resti cremati dei defunti in un particolare punto di Stonehenge. La maggior parte di questo tipo di ritrovamenti è infatti concentrato nella zona sud-est del monumento, allineato con la posizione più meridionale possibile di alba lunare. Inoltre, è possibile che le quattro pietre della stazione, che formano un rettangolo al di fuori del cerchio dei Sarsen, parentesi, blocchi di pietra arenaria, siano state posizionate per marcare le posizioni più estreme della Luna al suo sorgere e calare. Il lato lungo del rettangolo immaginario delineato dalle pietre, due delle quali sono oggi mancanti, potrebbe in particolare essere allineato con la posizione della Luna all'unistizio maggiore. Nell'arco di un anno, attorno all'unistizio, la Luna potrà essere osservata di volta in volta sorgere e tramontare in posizioni molto distanti verso nord o verso sud nelle varie fasi lunari. Gli esperti vogliono capire, per esempio, se queste albe avessero un impatto visivo sulle pietre, per esempio proiettandovi luci e ombre, e capire se oggi l'effetto sia ancora riproducibile o sia invece disturbato dagli alberi o dalle luci del traffico, oltre a documentare il fenomeno con foto e video per studi futuri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. In sette dipinti Caravaggio dipinse la stessa donna, una cortigiana che l'artista elevò eroina sacra. Il maestro è Maddalena, di Irene Merli. Roma, 10 aprile 1605. È Pasqua e la grande tela della Madonna di Loreto, commissionata da un facoltoso bolognese al pittor celebre Michelangelo Merisi, è stata da poco appesa sull'altare della Cappella Cavalletti, nella Basilica di Sant'Agostino, meta di tanti devoti. Ed è subito scalpore, non solo per i due pellegrini inginocchiati, uno con i piedi sporchi di fango e l'altro con la cuffia sdrucita e sudicia, ma soprattutto perché la Vergine è una donna dipinta dal naturale, si diceva allora, per di più sacrilega e sconcia, con un bimbo in braccio fin troppo reale. Quella giovane è infatti Maddalena Antonietti, nota cortigiana con una vita segnata da una serie di scandali pubblici, riconoscibile nel quadro a tutti i romani per il bel volto, anche se la sua amica Concia Capelli le aveva messo una parrucca nera. Il Caravaggio tanto aveva osato. Portare sull'altare una donna disonesta. Sulla sua spalla spicca il taffetà giallo imposto alle cortigiane quando uscivano di casa, e dare il suo volto alla Madre di Dio. E quel Gesù bambino, che altri non era che suo figlio, avuto da chissà chi, ne fu fatto dai preti e dai popolani estremo schiamazzo, scrisse un pittore concorrente Giovanni Baglione. E lo schiamazzo si capisce ancor meglio se si pensa che pittore e modella vivevano in un tempo in cui la Controriforma sottoponeva alla censura l'iconografia sacra. Al soglio pontificio si succedevano Clemente VIII e Paolo V, impegnati a rendere più morigerati i costumi di Roma, una metropoli dove imperava la corruzione. Ma Caravaggio non era tipo da farsi imbrigliare. Sin dai primi quadri aveva dipinto dal vero, con modelli presi dalla vita quotidiana, come la Zingara della Buonaventura, 1595 circa, che era una gitana fermata per strada. Poi, nel Riposo durante la fuga in Egitto, 1597, per dipingere la Vergine stremata dal viaggio, aveva scelto Anna Bianchini, una prostituta conosciuta in un'osteria. Maddalena Antonietti, però, era destinata a diventare la capofila delle modelle e qualcosa di più. Dal 1599 al 1606, l'anno in cui il pittore fuggì da Roma per l'assassinio di Ranuccio Tommassoni, campeggia in 7 capolavori. Come si conobbero i due? Dai documenti d'archivio, principalmente atti giudiziari o di polizia, non si sa. Abitavano però nello stesso rione, quello di Campo Marzio. Senza contare che all'epoca chi poteva frequentare liberamente lo studio di un pittore non era certo una donna maritata. Era un tempo in cui si volevano castigare i costumi, ma le donne pubbliche erano più libere delle donne per bene, pur subendo abusi. Nelle carte Michelangelo e Maddalena non si incontrano mai, spiega Fiora Bellini, storica dell'arte e ricercatrice, autrice della postfazione al libro La donna del Caravaggio, vite peripezie di Maddalena Antonietti, di Riccardo Bassani, Donzelli. Ma sulle tele sì, e le opere si fanno documento, identificano con certezza l'Antonietti e ne seguono la vita dai 20 ai 27 anni. Il libro di Bassani, che in appendice ha 116 documenti inediti, permette finalmente di conoscere meglio la donna che Caravaggio aveva provocatoriamente scelto, la Roscina, soprannominata così per i capelli fulvi. Maddalena nacque a Roma nel 1579, figlia di Paolo Antonietti, florido mercante della Ripetta, che abitava in Via del Corso, con la moglie Lucrezia e la primogenita Amabilia. Maddalena crebbe quindi in un ambiente agiato e ricco di relazioni con prelati e nobiluomini. Amabilia, per tutti Pilla, nel 1594 andò in sposa a un altro mercante, da cui presto ebbe un figlio. Ma il 9 ottobre 1596 Paolo morì all'improvviso in casa, tanto che non fece tempo a ricevere l'estrema unzione, figurarsi a fare testamento. Il fratello, approfittando di una legislazione sfavorevole alle donne, privò le 3 donne del patrimonio e della casa di famiglia. Poi anche Giacomo, il marito di Pilla, uscì di scena, probabilmente morto in guerra. A quel punto Pilla, sempre per una legislazione ingiusta, rimase senza casa e non recuperò neppure la dote. Le 3 sventurate si ritrovarono a vivere insieme. Maddalena aveva solo 17 anni. E per non finire serve o lavandaie ricorsero alle uniche ricchezze restate loro. Le ottime relazioni di famiglia con aristocratici, principi, cardinali, ambasciatori, ricchi gentiluomini. Primo dato, la futura musa di Caravaggio diventò cortigiana per necessità, non certo per scelta, e la sfortuna non le fece mai sconti. Divenuta l'amante del cardinale Montalto, venne stuprata da Ovidio Marchetti, il violento bargello di Roma, che già disponeva di Pilla come e quando voleva. In più rimase incinta, e quando Caravaggio la scelse per dare il suo volto a Santa Caterina d'Alessandria nell'estate del 1599, la dipinse con un abito elegante come quello che portavano cortigiane e mercantesse, ma che non nascondeva la gravidanza in stato avanzato. La primogenita di Maddalena, Flavia, nacque proprio in novembre, figlia di incerti patris, e fu subito spedita fuori Roma con dote assegnata per placare le acque. Nel 1602 la bella cortigiana posò per Giuditte Oloferne. Passato lo scandalo causato dal bargello Manigoldo, chi godeva di 2 sorelle le metteva a rischio di incesto, qui è dipinta a grandezza naturale, vestita di giallo, colore di ebrei e prostitute, con un'intensa espressione vendicatrice. Il dipinto sembra una dichiarazione di intenti del grande pittore. Nella vita e nell'arte lui stava per le donne libere, che voleva risarcire da ingiustizie e violenze grazie alla sua arte potente. Con buona pace per la Controriforma. Terzo quadro, Marta e Maria Maddalena, sempre nel 1602. L'Antonietti vi appare di nuovo incinta. Aspettava il figlio Paolo dal cavaliere Arnolfo de Bardi ed è riccamente vestita, mentre Anna Bianchini ha abiti dimessi. Caravaggio parte dalle due sorelle bibliche per alludere invece ai contrasti nati tra Maddalena e Amabilia per colpa di Ovidio Marchetti, dice Flora Bellini. Poi arrivano le tele dello scandalo, la Madonna di Loreto, ma prima ancora la Morte della Vergine, 1604-1606, in cui il corpo di Maria è in realtà il cadavere di una donna annegata con una mano sulla pancia e una a penzoloni. Ma perché aveva fatto con poco decoro la Madonna gonfia e con gambe scoperte, fu levata via, riferisce il solito Baglione. Seduta su una semplice sedia accanto a lei, ancora l'Antonietti, nei panni di Maria di Magdala, la testa china e il volto nascosto in un fazzoletto. La capigliatura fulva con le trecce e la complessione fisica, però, ne rivelano l'identità. Caravaggio, facendone una modella, aveva sottratto Maddalena alla solitudine della vita nella casa di Borgo, dove abitava con un notaio che sperava di sposare. Ma lei poteva forse star tranquilla? Il notaio, geloso delle visite al pittore, le sfregiò una guancia, troncandone la carriera. Riaccolta dalla madre e perdonata dal parroco di Piazza del Popolo per essersi fatta passare per la Vergine, Maddalena non si negò a un altro quadro del Merisi, destinato a San Pietro. La Madonna del Serpe, 1605-1606, dove appare più matura, dolce e modesta. Il pittore doveva rappresentare Maria con Sant'Anna e il bambino, ma il dipinto è una scena di famiglia tra Maddalena Antonietti, la madre Lucrezia e il figlio, cresciutissimo e tutto nudo, aiutato dalla madre a schiacciare il serpe di cui ha paura quasi fosse un gioco. Il cerchio si chiude con questa immagine di una donna ormai pacificata. Caravaggio, scegliendo di dare il suo volto intenso e il suo corpo alle eroine della fede, l'aveva ripagata delle violenze subite e consegnata alla storia della pittura. Lei una cortigiana, ma per lui donna e Madonna. Tanto che la ritrasse ancora nella Maddalena in estasi, 1606, mentre era già in fuga lontano da Roma, come un limpido, doloroso ricordo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito ANSA Scienza. I cani annusano lo stress umano, l'odore li rende pessimisti. A cura della redazione. I cani vengono contagiati dallo stress degli umani. Quando ne percepiscono l'odore, vivono uno stato emotivo negativo che li porta ad essere più pessimisti nelle loro scelte. Lo dimostra l'esperimento condotto su 18 esemplari dal gruppo di ricerca guidato dall'Università Britannica di Bristol. I risultati, pubblicati sulla rivista Scientific Reports, potranno rivelarsi molto utili per migliorare il benessere nei canili e soprattutto per l'addestramento di cani da compagnia, lavoro e soccorso. Studi precedenti avevano già dimostrato come le molecole odorose emesse dagli esseri umani stressati possono influire negativamente sulle persone che li circondano, inducendole inconsapevolmente a cambiare lo stato d'animo e le proprie scelte. I ricercatori della clinica veterinaria dell'Università di Bristol hanno così deciso di indagare se lo stesso contagio avviene anche nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Per il loro esperimento hanno selezionato 18 cani di razza e meticci con i loro rispettivi proprietari. Ai cani è stato insegnato che quando una ciotola veniva messa in un determinato posto conteneva un dolcetto, mentre quando veniva messa in un altro posto era vuota. Una volta appresa la differenza tra le due posizioni della ciotola, i cani sono diventati più veloci ad avvicinarsi a quella in cui solitamente veniva offerto un bocconcino, Successivamente, i ricercatori hanno testato la velocità con cui i cani si avvicinavano alla ciotola quando veniva messa in posizioni ambigue rispetto alle due indicate. Il test è stato condotto esponendo gli animali alle molecole odorose emesse col sudore e il respiro da esseri umani sconosciuti in condizioni di stress o relax. I risultati dimostrano che l'odore dello stress umano rende i cani più lenti nell'avvicinarsi alla ciotola posizionata in modo ambiguo. Ciò potrebbe significare che i cani sono più propensi a pensare che la ciotola non contenga cibo. Questa risposta pessimistica rispecchierebbe uno stato emotivo negativo e potrebbe essere una strategia che adottano per risparmiare energia ed evitare delusioni. I ricercatori hanno inoltre scoperto che l'odore dello stress accelera l'apprendimento nei cani.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Enigmistica, Come siamo, di Maria Cristina Barigazzi. Un anticipo di gioia. Siamo onesti. A tutti qualche volta è capitato di provare quel particolare sentimento che i tedeschi chiamano Schadenfreude. È una parola abbastanza nota e non esiste equivalente in nessun'altra lingua. Ma per chi non la conoscesse, indica la sensazione di piacere che si può ricavare dalle disgrazie altrui. Non certo un sentimento edificante. Ma che dire invece della Vorfreude? Di recente ho scoperto questa bella parola, sicuramente meno conosciuta della precedente, che potremmo tradurre come l'anticipazione della gioia. Mi è sembrato che un concetto così pieno di speranza, oltre a essere decisamente preferibile al precedente, meritasse un'analisi un po' più approfondita. Allora, che cos'è esattamente la Vorfreude? Come può essere coltivata e, soprattutto, si tratta di qualcosa che può renderci più felici? Per spiegarla meglio, si può dire che la Vorfreude è quella sensazione di provare gioia nell'avvicinarsi di un evento. Per esempio, capita di essere eccitati mentre si pianifica un viaggio ben prima di partire. Oppure euforici nell'attesa di uscire con qualcuno che ci piace. O ancora impazienti di assaggiare un cibo particolare. Se gli eventi sono eccezionali, questo sentimento è abbastanza comune. Tuttavia si può pensare a una vita piena di gioia quando si riesca a provare questa sensazione anche per accadimenti quotidiani. Non bisogna confondere la Vorfreude con il desiderio di far passare il tempo più velocemente e pensare che la felicità riguardi un futuro immaginato. Aspettarsi qualcosa può scatenare la gioia già nel momento presente. Si può dire anzi che la gioia sia l'attesa stessa e il modo in cui la si affronta. Uno studio del 2017, pubblicato in Frontiers in Psychology, ha dimostrato che l'anticipazione di eventi positivi attiva la corteccia prefrontale mediale del cervello. La zona, cioè, deputata al benessere. La conseguenza è che l'umore migliora, i livelli di stress si riducono e si prevengono sindromi anche gravi, come il burnout, la sindrome da stress cronico. I più prudenti troveranno forse qualcosa da ridire sul possibile rischio di ritrovarsi delusi se si alzano troppo le aspettative. Esiste un vecchio detto: se ti preoccupi, soffri due volte. La gioia anticipata è l'esatto opposto. Anche se un evento atteso si rivela una delusione, la felicità provata nell'attesa aiuta a superarla. Secondo molti studi di psicologia, gli ottimisti hanno migliori capacità di far fronte a momenti di sconforto, anche improvvisi, e tendono a riprendersi molto più velocemente degli altri. Questo non significa cercare a tutti i costi di sorridere in qualunque momento, sforzarsi di provare felicità anche quando non vi siano ragioni o quando si stia attraversando un momento difficile. La Vorfreude non deve essere confusa con una positività tossica e fasulla. Si tratta più che altro di esplorare ciò che già c'è nella nostra vita e a cui guardiamo con piacere. Basta un piccolo passo fuori dall'abitudine e verso la consapevolezza per godere della compagnia della persona che amiamo, gustare un cibo che apprezziamo particolarmente o lasciarci andare in un ballo con la musica mentre stiamo cucinando. Sono piccole cose, momenti sempre disponibili nel mondo che ci circonda. Io stessa mi sono applicata per trovare situazioni e modi per esercitare questa piccola arte della gioia. Ho sperimentato che funziona molto bene trasformare la routine in un vero e proprio rituale. Per esempio, ogni mattina prendo un caffè. Ma se mi limito a berlo e gustarlo soltanto per quel che è, il piacere che ne ricavo è effimero. Se invece provo ad anticiparne la sensazione sin dal primo risveglio, la gioia che mi dà è potenziata. Così, appena apro gli occhi, penso a quale sarà il profumo che esce dalla macchinetta e alla prima nota di sapore che colpirà le papille sulla mia lingua. E così il mio caffè non è più un'abitudine, ma un vero e proprio rito nel quale mi tuffo concentrata e gioiosa. Un'altra cosa che funziona molto bene è non dare per scontati gli aspetti positivi di ciò che ci accade. Per esempio, dire «vado via solo per una notte» non è nemmeno una vacanza. Fa un effetto molto diverso da due giorni fuori, viaggiare, uscire a cena e incontrare degli amici. Che bello! Adottando un pensiero consapevole, anche una semplice passeggiata può fare la differenza. Portare a spasso il cane o sgranchirsi le gambe nel parco dietro casa non devono per forza diventare abitudini scolorite. Se siamo coscienti di quello che ci circonda, siano i fiori che sbocciano sugli alberi, oppure le stelle che brillano nella notte, la pienezza della gioia provata si moltiplica e ci rianima. Fare qualcosa per gli altri può scatenare quella che viene definita gioia simpatetica. Preparare una sorpresa per qualcuno non deve necessariamente essere qualcosa di grandioso, basta un piccolo gesto. Provare a immaginare quale sarà la sua reazione e rimanerne stupiti quando si manifesta ci fa entrare in risonanza con le altre persone e amplifica la gioia e il piacere per chi dà e per chi riceve. Infine, ho scoperto un piacere morbido e consolante nell'attesa di coricarmi e dormire bene. Ogni gesto per farmi la doccia, all'indossare il pigiama, all'infilarmi tra le lenzuola fresche, si carica della gioia di un buon riposo. E se per qualche motivo non si riuscisse a dormire bene come si vuole, si può sempre gustare il piacere di un pisolino pomeridiano il giorno successivo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Il femminicidio non è un evento improvviso, né un fatto eccezionale. È l'esito estremo di una cultura che normalizza il controllo, il possesso e la violenza maschile sulle donne, soprattutto all'interno delle relazioni affettive. Di Chiara Pellizzoni. Il femminicidio, nell'80% dei casi, si consuma all'interno di un matrimonio e quindi di una relazione stabile. Guardarlo con uno sguardo femminista significa spostare l'attenzione dal mostro individuale al sistema che rende quel gesto possibile, prevedibile e spesso invisibile fino all'ultimo. E allora perché, quando viene uccisa una donna, si continua a pensare a mano straniera? Perché riconoscere che la violenza nasce quasi sempre dentro casa è profondamente destabilizzante. Significa ammettere che il pericolo non è l'estraneo, ma il marito, il compagno, l'ex. La narrazione della mano straniera rassicura, trasforma il femminicidio in un'eccezione, in qualcosa di lontano da noi, anziché in un problema strutturale. Inoltre, protegge l'ordine simbolico patriarcale.
7: Se l'uomo violento è l'altro, allora il modello maschile dominante non viene messo in discussione. Ma i dati sono chiari. La maggior parte dei femminicidi avviene in relazioni stabili o terminate da poco. È violenza domestica, non devianza. Cosa spinge all'interno di una relazione al gesto estremo? Non è la gelosia, non è l'amore, non è un raptus, è il bisogno di controllo. In una cultura patriarcale, molti uomini crescono con l'idea che la partner sia parte della loro identità, una conferma del proprio valore, qualcosa che appartiene. Quando una donna esercita autonomia, decide di lasciare, di dire no, di non adeguarsi a quell'illusione di possesso, si incrina. Il femminicidio è spesso una punizione per la disobbedienza, l'atto finale di una violenza che esisteva già, psicologica, economica, emotiva, fisica. Non è un'esplosione improvvisa, ma un'escalation. L'educazione affettivo-sessuale a scuola è davvero una soluzione. Cosa non funziona? Non funziona un'educazione sentimentale che insegna alle donne a sacrificarsi e agli uomini a dominare. Non funziona un sistema che minimizza i segnali di violenza. È solo geloso, sono cose di coppia. Che colpevolizza le vittime e assolve i carnefici con narrazioni romantiche o patologizzanti. E poi non funziona una giustizia lenta, una protezione insufficiente, una società che chiede alle donne di difendersi invece di chiedere agli uomini di smettere di violare. E soprattutto non funziona un'idea di amore fondata sul possesso invece che sulla libertà reciproca. Da dove si riparte per educare al rispetto e al consenso? Si riparte dall'infanzia e si riparte dagli uomini. Educare al consenso significa insegnare che nessuno è di nessuno, che l'amore non giustifica il controllo, che il rifiuto non è un affronto. Significa introdurre un'educazione affettiva e sessuale nelle scuole che parli di emozioni, di limiti, di comunicazione, di responsabilità. Significa decostruire la maschilità tossica, offrendo ai ragazzi modelli alternativi di forza, vulnerabilità e relazione. E significa ascoltare le donne, credere alle loro parole, finanziare i centri antiviolenza, fare prevenzione prima che repressione. Un femminicidio non è mai un caso. È il prodotto di una cultura. Cambiarla non è un compito individuale, ma collettivo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia. I tesori della Locride. Un itinerario da Reggio Calabria alla scoperta di un territorio poco conosciuto, ma ricco di importanti siti archeologici che riservano ancora sorprese e novità. Tra la costa bagnata da un mare cristallino e i borghi dell'entroterra, custodi di antiche memorie bizantine. Di Vincenzo Petraglia. Ci sono luoghi dal fascino unico, dove storia e paesaggio si mescolano, plasmandosi a vicenda. Reggio Calabria è il punto di partenza ideale, grazie ai voli low cost che la collegano tutto l'anno alle principali città italiane anche con nuove rotte, per andare alla scoperta della punta più meridionale e meno conosciuta dell'Italia continentale, la Locride, un pezzo del bel paese che è ancora poco noto, ma che custodisce molte realtà virtuose e una varietà di bellezze naturalistiche e artistiche. Paesaggi di mare e montagna, vestigia di colonie magnogreche fra le più potenti dell'antichità, borghi di pietra custodi di maestose cattedrali e di gioielli architettonici di matrice bizantina. Guardiana millenaria di quello stretto dove, come scrisse Pascoli, le onde greche vanno a cercare quelle latine, Reggio Calabria offre una delle più spettacolari viste sul braccio di mare. Il panorama è meraviglioso. Sullo sfondo, la costa della Sicilia e l'Etna. E non è un caso che Gabriele D'Annunzio abbia definito il lungomare Falco Matà il più bel chilometro d'Italia. È un susseguirsi di fontane, giardini e sculture contemporanee che convivono con palazzi liberti e i resti archeologici delle terme romane di età imperiale e delle mura di cinta della città greca risalenti al IV secolo a.C. L'antica Region, fondata dai Greci nell'VIII secolo a.C., vanta, nonostante i devastanti terremoti del 1783 e del 1908, un enorme patrimonio archeologico. Fiore all'occhiello cittadino è il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dove sono custoditi i celeberrimi bronzi di Riace, risalenti al V secolo a.C. e ritrovati a Riace Marina nel 1972. Visitata la città dello Stretto, si parte per l'itinerario alla scoperta della Locride. La statale 106 segue la costa del Bergamotto, il cui nome deriva dal pregiato agrume che trova il suo habitat ideale nella sottile striscia di terra fra Villa San Giovanni e Gioiosa Ionica. A una cinquantina di chilometri da Reggio si incontrano i lunari calanchi di Palizzi, un tempo fondali del Mar Ionio, plasmati dalla natura in 3 milioni di anni. Proseguendo sulla statale, con lunghe spiagge sabbiose e mare cristallino da un lato e dall'altro le montagne del Parco Nazionale dell'Aspromonte, si raggiungono il promontorio di Capo Bruzzano e la scogliera di Africo, che precipita per diversi metri nel mare, creando spiagge calette scelte dalle tartarughe caretta caretta per nidificare. A meno di 10 chilometri si arriva a un gioiello archeologico della Locride ancora poco noto, la villa romana di Casignana, risalente al I secolo a.C. e scoperta nel 1963 durante i lavori per la costruzione di un acquedotto, indagata sistematicamente dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria a partire dagli anni Ottanta. Gli scavi hanno rivelato gli ambienti di un ampio complesso termale privato, decorati con preziosi mosaici, tra i quali quello del Frigidarium, sala delle Nereidi, datato al III secolo d.C. La sala, la più grande di questo tipo in Calabria, ha pianta ottagonale con 4 lati absidati e 2 vasche per acqua fredda. Anche il Calidarium ha pianta ottagonale e pavimentazione a mosaico in piccole tessere. Completano il complesso una sala rettangolare pavimentata in lastre di marmo colorato e un ninfeo monumentale con cisterne. Sul lato opposto della strada si trova la parte residenziale della villa, con ambienti articolati intorno a un grande cortile e altre pregevoli pavimentazioni a mosaico. Si calcola che l'intera villa si estendesse per circa 12 ettari. Solo una piccola parte è stata riportata alla luce, ma grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura sarà ora possibile scavare una nuova area, finora poco indagata, e provvedere ai restauri delle aree in cui i mosaici non sono mai stati oggetto di manutenzione. L'importanza della villa romana di Casignana era certamente legata alla sua posizione strategica. Vicina a una stazio, centro di sosta, per coloro che viaggiavano tra le antiche Region e Locri. Di quest'ultima, fondata nel VII secolo a.C. e una delle città più splendide della Magna Grecia, restano importanti vestigia con il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri e Pizzefiri, dove si possono ammirare i reperti ritrovati nell'area e i resti dell'antico nucleo urbano. Abitazioni, laboratori con fornaci, strutture destinate al culto, fra cui l'imponente Tempio di Marasà, probabilmente dedicato ad Afrodite in stile ionico. A 12 chilometri nell'entroterra merita una visita Gerace, fra i borghi medievali più belli e meglio conservati della regione. Gioiello assoluto è la cattedrale bizantino-normanna di Santa Maria Assunta, costruita fra l'XI e il XII secolo. Non lontano ecco Mammola, borgo noto per il pesce stocco, ricavato dalla lavorazione dello stoccafisso, e dove si trova il Parco Museo Musaba. Qui l'arte contemporanea si fonde con la natura nell'interessante progetto realizzato dall'artista Nick Spatari, scomparso nel 2020, e dalla compagna Iske Maas. Tornando sulla statale 106, si incrociano in successione lunghe spiagge di sabbia affacciate su un mare più volte bandiera blu. Siamo nel cuore della riviera dei Gelsomini, così chiamata perché qui un tempo l'attività delle gelsominaie alimentava un importante mercato di esportazione per la preparazione dei profumi. Si incrociano nell'ordine Rocella Ionica con i resti del castello che domina il mare, Riace Marina, sulle cui coste furono rinvenuti nel 1972 i famosi bronzi, e Monasterace Marina, dove sorgono in prossimità del faro di Punta Stilo i resti del grandioso tempio dorico

0: cattolica, un tempietto con pianta a croce greca risalente al X-XI secolo. Gli affreschi che ne rivestono interamente l'interno sono uno straordinario excursus sulla storia della tecnica pittorica fino al XV secolo. Isolata su un costone del Monte Consolino, la Cattolica offre scorci panoramici di grande suggestione, con la vista che nelle giornate di sereno spazia fino a Isola di Capo Rizzuto, al limite opposto del Golfo di Squillace. Una degna conclusione di questo itinerario inedito e prezioso, da assaporare con lentezza.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Le meraviglie dell'universo. In viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Ottava puntata. Mondi e sistemi planetari alieni.
3: Il 16 ottobre 1995, a Firenze, dove era in corso un convegno di astrofisici, gli svizzeri Michel Mayor e Didier Queloz, dell'Osservatorio dell'Alta Provenza, hanno annunciato la scoperta di un pianeta, denominato 51 Pegasi B, in orbita intorno a 51 Pegasi, una stella simile al Sole che dista dalla Terra 51 anni luce. La scoperta era stata effettuata tramite il telescopio da 2 metri dell'osservatorio Haute-Provence, in Francia. Una settimana dopo, Marcy e Butler, americani, hanno confermato la scoperta. Sull'esistenza di pianeti intorno ad altre stelle si ipotizzava da secoli. Il primo a farlo fu il filosofo greco Eudosso, 2300 anni fa, seguito da Giordano Bruno, che alla fine del Cinquecento parlò di pluralità dei mondi abitati. Ma fino alla scoperta dei 2 astrofisici svizzeri, che per questo furono insigniti del premio Nobel per la fisica, tutto era rimasto pura speculazione. Per cui l'annuncio ha profondamente scosso la comunità scientifica, dato che ci si trovava di fronte ad una svolta epocale che rafforzava l'ipotesi di possibile vita aliena. 51 Pegasi B, chiamato Dimidium, è un gigante gassoso come Giove, anche se la sua massa è metà di quella gioviana. Il suo raggio è però maggiore di quello di Giove, perché l'estrema vicinanza alla stella ne ha gonfiato l'atmosfera. Ma ciò che ha stupito gli astronomi è il fatto che Dimidium orbita intorno alla sua stella in soli 4 giorni terrestri, ed è più vicino a 51 Pegasi di quanto non lo sia Mercurio al Sole. Data la vicinanza alla sua stella, 51 Pegasi B ha una temperatura superficiale di circa 1000 gradi ed è stato quindi classificato come Giove caldo, una delle categorie in cui sono state classificate le diverse tipologie di pianeti extrasolari scoperti. Da allora le scoperte si sono succedute a ritmo incalzante. Ad oggi sono noti più di 4.800 pianeti extrasolari, distribuiti in 3.500 sistemi planetari, ed altre centinaia sono in attesa di conferma. Tutto ciò permette di stimare che nella Via Lattea vi siano circa 100 miliardi di pianeti. Come sempre succede nella scienza, ad una prima fase in cui si accumulano dati, segue il momento di analizzare tali dati, in modo da trovare un ordine in essi. Nel nostro caso, gli scienziati hanno avuto ad un certo punto abbastanza materiale per cercare di capire in quante tipologie, come quella dei Giove caldi, potessero essere catalogati i pianeti che man mano venivano scoperti, e come questi costituissero dei sistemi planetari di altre stelle, in modo da confrontarli con il nostro sistema solare, per capire quanto questo differisse dagli altri, in particolare se fosse un'eccezione o perlomeno se avesse una conformazione molto rara. Ma cos'è un sistema planetario? È un insieme di diversi oggetti di natura non stellare in orbita intorno ad una stella o ad un sistema multiplo di più stelle, in particolare pianeti con i loro satelliti, asteroidi, comete e polvere interstellare. Naturalmente il sistema planetario che conosciamo meglio è il nostro, in cui sono presenti tutti gli elementi appena elencati. Ma come si forma un sistema planetario? Nei decenni scorsi si pensava che il sistema solare si fosse formato quando una stella, passando vicino al Sole, aveva strappato da questo della materia, che nel tempo avrebbe formato i pianeti. Ma questo sarebbe stato un evento estremamente raro, viste le distanze che separano le stelle, ed inadatto a spiegare la moltitudine di sistemi planetari che oggi sappiamo esistere nella Via Lattea. Oggi è noto che quando nasce una stella, a partire da un'immensa nube di gas e polveri che si contrae per la sua stessa gravità, parte di questo materiale forma un disco intorno all'astro nascente, un cosiddetto disco protoplanetario. Lentamente, con il passare dei milioni di anni, polveri e gas daranno origine ai pianeti e agli altri componenti di un sistema planetario. L'esistenza di questi dischi protoplanetari era nota già dagli anni 80 del secolo scorso, scoperti, il primo intorno alla stella Vega, dal satellite per l'infrarosso IRAS. Torniamo ai pianeti extrasolari, o esopianeti, come vengono definiti dalla comunità scientifica, e poniamoci una domanda. Come sono stati scoperti? Chiariamo subito che sono estremamente rari i casi in cui essi sono stati visti dall'occhio umano tramite i classici telescopi ottici. Si usano tre metodi, così denominati. Metodo delle velocità radiali, metodo dei transiti, metodo della microlente gravitazionale. Vediamo di spiegare questi metodi dai nomi apparentemente arcani. Sappiamo che i pianeti del nostro sistema solare ruotano intorno al Sole, ma questo non è del tutto esatto. Sole e pianeti ruotano intorno ad un comune centro di massa, che a causa della preponderanza della massa del Sole rispetto a quella di tutti i pianeti messi insieme, si trova all'interno del Sole stesso. Quindi anche il Sole ruota, oltre che intorno al proprio asse, intorno a questo centro di massa. Il Sole si muove all'interno della galassia. Nulla è fermo nell'universo. Se un osservatore alieno guardasse il Sole, vedrebbe la sua luce spostarsi alternativamente verso il rosso e verso il blu, a seconda che la nostra stella si stia avvicinando a lui o allontanandosi durante la sua orbita intorno al centro di massa, e questo a causa della seppur piccola attrazione che subisce dai suoi pianeti. In questo consiste il metodo delle velocità radiali. Vedremmo lo stesso effetto guardando una stella attorno a cui ruotano uno o più pianeti. Ed è proprio così che sono stati scoperti molti esopianeti, tra cui anche 51 Pegasi B, il primo ad essere individuato. Il metodo dei transiti è utilizzabile quando un esopianeta transita davanti alla sua stella lungo la nostra linea di vista. In questo caso la luce che ci proviene dalla stella dapprima si affievolisce, poi torna al suo livello normale quando il pianeta si allontana. Bisogna tener conto che si tratta di effetti debolissimi, un po' come se riuscissimo a vedere l'affievolirsi della luce di una lampadina a 10 metri da noi, quando una zanzara le passa davanti. Naturalmente, per essere sicuri che si tratti di un pianeta, bisogna aspettare che esso, percorrendo la sua orbita, passi nuovamente davanti alla sua stella. A volte possono servire anni. Il metodo delle velocità radiali ci permette di conoscere le dimensioni, il periodo orbitale ed un limite inferiore per la massa del pianeta. Quello dei transiti ci fornisce le dimensioni del pianeta ed il suo periodo orbitale. Per ottenere tutte le caratteristiche di un esopianeta è quindi necessario poterlo osservare con metodi diversi. Il metodo delle microlenti consiste nel fatto che se due stelle sono perfettamente allineate lungo la nostra visuale, quella più vicina amplifica di molto la luce che ci proviene da quella più lontana. Se intorno alla stella vicina orbita un pianeta, anche questo contribuisce all'amplificazione della luce della stella lontana. Per quanto l'effetto dovuto al pianeta sia molto debole, è comunque rilevabile dai moderni strumenti. Naturalmente questo particolare allineamento è molto raro, ma ha comunque permesso di scoprire un notevole numero di pianeti. Sono molto pochi gli esopianeti che sono stati fotografati e quindi resi visibili all'occhio umano. Questo perché la luce di qualsiasi pianeta, per grande che sia, è annegata in quella della sua stella, e distinguerle è estremamente complicato. Tutti gli esopianeti fin qui scoperti appartengono alla nostra galassia, la Via Lattea. Non vi sono motivi per dubitare che esistano anche in altre galassie, ma le enormi distanze impediscono di individuarli. Tuttavia, recentemente, osservando nella banda dei raggi X la galassia Vortice, distante 28 milioni di anni luce da noi, è stato individuato, con il metodo dei transiti, un candidato pianeta che orbita, in 70 anni, intorno ad una stella che irradia per la maggior parte nei raggi X. È grande come Saturno ed è impossibile che sia abitabile, in quanto sottoposto ad intense radiazioni letali da parte della sua stella. Abbiamo già detto che grazie alle migliaia di esopianeti scoperti, gli scienziati hanno potuto iniziare a capire quali tipologie di corpi esistano, in particolare quali sono simili a quelli del nostro sistema solare e quali invece erano, fino a pochi decenni or sono, totalmente sconosciuti. Di questi facciamo due esempi. Le superterre. Sono pianeti rocciosi con massa compresa fra 2 e 10 volte quella della Terra. Un esempio è Gliese 876D, un pianeta che orbita intorno ad una nana rossa a 3 milioni di chilometri da essa e che ha una massa pari a 7 volte quella della Terra. Si trova a circa 31 anni luce da noi. I Giove caldi. Sono pianeti gassosi con massa maggiore di quella di Giove, ma che a differenza di questo orbitano molto vicini alla loro stella. Naturalmente pianeti di questo tipo non sono presenti nel nostro sistema solare. Di particolare interesse sono ovviamente i pianeti rocciosi simili alla Terra, perché in essi potrebbe essere nata la vita. Ne sono stati individuati moltissimi. Ma bisogna ricordare che perché un pianeta possa ospitare la vita non deve solo essere roccioso, ma avere acqua liquida in superficie e possedere un'atmosfera respirabile. Il telescopio JWST, successore dello Hubble, avrà fra le sue priorità quella di studiare le eventuali atmosfere di questi pianeti. Ma avendo individuato così tante tipologie di esopianeti, viene spontaneo chiedersi come sono fatti i sistemi planetari cui appartengono e paragonarli al sistema solare. Alcuni esempi. TRAPPIST-1 è una piccola nana rossa, a 40 anni luce da noi, ed intorno ad essa sono stati scoperti 7 pianeti delle dimensioni della Terra, di cui 3 si trovano nella cosiddetta zona abitabile, dove cioè può esservi acqua allo stato liquido. I 6 pianeti più interni hanno molto probabilmente una composizione rocciosa, e tutti orbitano intorno alla loro stella in periodi compresi fra 1 e 12 giorni. La vicinanza alla seppur debole stella consente ai pianeti del sistema di ricevere da essa la stessa quantità di energia che la Terra riceve dal Sole. Kepler-47 è un sistema stellare binario, composto da una stella gialla poco più piccola del Sole e da una nana rossa. Le due stelle orbitano una intorno all'altra in circa 7 giorni. Si trova nella costellazione del Cigno, a 4.900 anni luce da noi. Intorno a questa coppia di stelle ruotano 2 pianeti. Il più interno ha un diametro pari a 3 volte quello della Terra. L'altro è leggermente più grande di Urano e si trova nella zona di abitabilità. Intorno alla stella KOI-961, anch'essa una nana rossa a 126 anni luce dalla Terra e nota ora con il nome di Kepler-42, orbitano 3 pianeti rocciosi poco più piccoli della Terra, anche se probabilmente più massicci e più densi. Questo sistema planetario sembra un sistema solare in miniatura, paragonabile a Giove e ai suoi 4 satelliti Medicei. Il pianeta più interno completa l'orbita in 11 ore, quello più esterno in quasi 2 giorni. Quasi sicuramente questi pianeti sono troppo caldi per essere abitabili. Ma quali sistemi planetari sono stati scoperti nelle vicinanze della Terra, diciamo entro 30 anni luce? Ne sono stati trovati una dozzina, per un totale di circa 100 pianeti. Di questi sistemi ne esamineremo in dettaglio alcuni. Innanzitutto diciamo che fa un certo effetto pensare che la maggior parte delle stelle vicino a noi sono invisibili a occhio nudo, perché sono delle nane rosse, stelle cioè molto piccole, la cui luminosità media è pari solo al 5% di quella del Sole. Però più della metà delle 18 stelle più vicine a noi che ospitano un sistema con più pianeti sono proprio delle nane rosse. Cominciamo il nostro viaggio da Proxima Centauri, che come dice il suo nome è la stella più vicina a noi, a circa 4 anni luce. Intorno ad essa orbita, in 11 giorni, Proxima B, il pianeta di tipo roccioso più vicino che si trova nella fascia di abitabilità, anche se le radiazioni emesse da Proxima potrebbero essere un serio problema per un'eventuale vita. Questo pianeta ha una massa minima, non è nota con esattezza, pari a quella della Terra. È ancora da confermare l'esistenza di un secondo pianeta, Proxima C, molto più massiccio e che si trova dalla sua stella alla stessa distanza di Marte dal Sole. Ancora più dubbia è l'esistenza di un terzo pianeta. A circa 8 anni luce da noi troviamo la nana rossa denominata Gliese 411, una nana tra le più brillanti nella costellazione dell'Orsa Maggiore. In orbita intorno ad essa è stata scoperta una superterra di massa minima pari a 3 masse terrestri, con un periodo orbitale di 13 giorni. Allontaniamoci ancora dalla Terra, fino ad incontrare a circa 13 anni luce di distanza la stella di T-Garden. Intorno ad essa orbitano almeno 2 pianeti, presumibilmente rocciosi, di massa appena superiore a quella terrestre. Sono 2 mondi tra i meno massicci scoperti intorno ad una stella fredda. Anche la stella di T-Garden è una nana rossa. Come per gli altri sistemi che abbiamo visto, anche questi 2 corpi hanno periodi orbitali piccoli, rispettivamente 5 e 11 giorni, e si trovano entrambi nella zona di abitabilità. Il pianeta Tea Garden B ha il più elevato indice di similarità. Vedremo più avanti di cosa si tratta con la Terra fra tutti quelli sinora scoperti. L9859 dista da noi poco più di 30 anni luce ed è anch'essa una nana rossa. Attorno ad essa orbitano, con periodi compresi fra 2 e 23 giorni, 5 pianeti, di cui i 3 più interni sono sicuramente rocciosi ed hanno raggio simile a quello della Terra. Il più vicino alla stella ha massa pari a circa la metà di quella di Venere. Proprio perché vicini ad una stella di debole luminosità, i sistemi planetari di qui sopra saranno un ottimo obiettivo per il telescopio spaziale JWST ed anche per l'ELT, da 39 metri di diametro, attualmente in costruzione in Cile. I due strumenti cercheranno di verificare la presenza di un'atmosfera intorno a questi mondi e di individuarne la composizione. Il primo pianeta scoperto, 51 Pegasi B, è stato avvistato tramite un telescopio a terra, all'osservatorio dell'Haute-Provence. Ma il primo vero cacciatore di pianeti è stato il telescopio orbitante Kepler, lanciato nel 2009 e che ormai ha completato la sua missione. Esso ha osservato 145.000 stelle nella costellazione del Cigno, quindi in una piccola porzione di cielo, scoprendo più di 2.000 esopianeti con il metodo dei transiti. Dall'aprile del 2018 Kepler è stato rimpiazzato dal telescopio orbitante TESS, che come il suo predecessore utilizza il metodo dei transiti. Osserverà 200.000 stelle, molte delle quali simili al Sole, su tutta la volta celeste, con lo scopo primario di trovare pianeti rocciosi simili alla Terra. Ad agosto 2020, data del termine della prima fase della sua missione, TESS aveva scoperto 66 pianeti confermati ed altri 2.000 in attesa di conferma. L'esopianeta TOI 700D, scoperto da TESS, è un pianeta con elevato indice di similarità terrestre in orbita intorno a una nana rossa. Veniamo alla domanda cruciale. È stato individuato un pianeta simile alla Terra, con acqua e atmosfera? Ebbene, al momento la risposta è no. Ma cosa significa pianeta simile alla Terra? Abbiamo già accennato alla zona abitabile, una fascia intorno ad una stella dove su un eventuale pianeta l'acqua potrebbe essere allo stato liquido. Ma per la vita che conosciamo ciò non è sufficiente. Il pianeta deve essere roccioso, non una palla di gas come Giove, e ci vuole anche un'atmosfera respirabile. L'indice di similarità ci dice quanto un pianeta sia fisicamente simile alla Terra e tiene conto di tanti parametri come raggio, densità, temperatura, eccetera. L'indice di similarità della Terra è ovviamente pari ad 1. Ma attenzione, Marte ha un indice di similarità molto elevato, pari a 0,8. Ma purtroppo, almeno ad oggi, non sembra che ci sia vita sul pianeta, anche se potrebbe esserci stata in un lontano passato. Un aggiornamento. Il telescopio JWST è stato lanciato con successo il giorno di Natale 2021 e si trova adesso ad 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, nel punto di Lagrange L2, un punto nello spazio dove l'attrazione gravitazionale della Terra e del Sole si equivale. Il telescopio orbiterà intorno a questo punto e dopo le dovute calibrazioni degli strumenti inizierà la sua attività scientifica. Questo punto è stato scelto per la sua stabilità ed anche perché pone il telescopio al riparo da interferenze terrestri.

0: avete ascoltato Le meraviglie dell'universo, in viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Montaggio Paolo Canova per Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae Wester.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il regno delle donne di Alda Merini, letto da Martina Raschillà.
3: C'è un regno tutto tuo che abito la notte, e le donne che stanno lì con te son tante, amica. Sono enigmi di dolore che noi uomini non scioglieremo mai. Come bruciano le lacrime, come sembrano infinite. Nessuno vede le ferite che portate dentro voi. Nella pioggia di Dio qualche volta si annega, ma si puliscono i ricordi prima che sia troppo tardi. Guarda il sole quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai, perché sapete che può ritornare il sole. E poi anche il male non può farvi del male.

una stampella d'oro per arrivare al cielo. Le donne inseguono l'amore. Qualche volta, amica mia, ti sembra quasi di volare, ma gli uomini non sono angeli. Voi piangete al loro posto, per questo vi hanno scelto, e nascondete il volto, perché il dolore splende. Un mistero che mai riusciremo a capire. Se nella vita ci si perde, non finirà la musica. Guarda il sole, quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai. Perché sapete che può tornare il sole. E se passa il temporale, siete prime a ritrovare la voce. Sempre regine. Voi, luce e inferno. E poi, anche il male non può farvi del male.

0: Tornano le pellicce di Yves Ensler, letto da Noemi Bigarella.
1: Volevo essere divertente. Volevo essere una persona divertente, ridanciana, di quelle che si invitano alle feste. Volevo essere un po' civettuola, magari un po' provocante. Sfrecciare in autostrada con la Spider nel bel mezzo di una tempesta. Volevo essere deliziosa e adorabile, non troppo disponibile, non troppo loquace. Mi sarei accontentata anche di una punta di ironia o di sarcasmo. La gente ironica viene invitata alle feste. Ma io non sono ironica, non sono divertente, non sono adorabile. Sono arrabbiata, maledettamente arrabbiata. Sono su tutte le furie. Io non vengo invitata alle feste, cioè non più. All'inizio sì. Avevo un certo fascino, un certo stile. La gente mi credeva divertente, finché non scopriva che ero la persona che guasta la festa, interrompe il piacere, fa entrare il resto del mondo come una raffica di vento invernale. Io sono quella che alla domanda banale «Come va?» risponde «Beh, sono appena tornata dall'Afghanistan, dal centro di Kandahar, dove sono tornati i talebani. A dire il vero, i talebani non se ne sono mai andati, ma ora sono tornati alla grande, jihadisti che stupravano e saccheggiavano e assassinavano. Io sono il tipo che non si ferma lì, che deve andare avanti, perché il fatto di essere alla festa mi fa arrabbiare ancora di più». Fino a quel momento mi ero in qualche modo dimenticata che il resto del mondo andava avanti, andava alle feste e rideva, beveva, flirtava, si divertiva. Non era sconvolto o depresso dalle cose terribili che accadevano. No, a dire il vero, la persona che mi chiedeva come va non si aspettava una risposta. Non era nemmeno particolarmente interessata ad una risposta. Si limitava a porre la domanda. Una stupida domanda da festa, perché è questo che fanno le persone alle feste. Non ascoltano, non gliene frega niente. Tutta la loro esistenza è rivolta a farsi invitare alla festa, a vestirsi per la festa, a ubriacarsi, a entrare nello spirito della festa. Ed ecco che arrivo io e rovino tutto. Come va? Come va? Ma non li leggi i giornali? Le bambine Amish, ammazzate in quella scuola solo perché erano lì, perché erano bambine. O le ragazze nei campi profughi del Darfur che vanno a raccogliere l'erba per gli asini o la legna per il fuoco e vengono prese e stuprate e non riescono più a tornare indietro. Ma gli stupratori vanno protetti, come no? Vanno difesi. Come ha detto quel religioso australiano, ce la prendiamo troppo con loro. Una frase terribile. Mentre in realtà la colpa è della donna. È lei che se l'è cercata. Sono loro che se lo sono cercate, non portando il velo. Erano carne esposta. Se lei fosse rimasta a casa, non ci sarebbe stato problema. Un religioso che dice questo. Se fossero rimaste a casa. Se io fossi rimasta a casa, se non fossi uscita, se non avessi aperto bocca. Non ero nemmeno invitata a questa festa. Avevano invitato un'amica che ha portato anche me perché non ha trovato nessun altro. E io ora sto guastando la festa, sto mettendo in imbarazzo la mia amica. Avrei fatto meglio a non uscire di casa. stavano succedendo troppe cose brutte. Forse è perché alla festa ho sentito quella donna con quel robo peloso al collo che diceva: «Non è fantastico? Tornano le pellicce!» Tornano le pellicce, non è fantastico? Tornano le mutilazioni, tornano gli omicidi, tornano i visoni. I visoni mi fanno sempre pensare alle donne. Non solo perché le donne indossano i visoni, ma perché c'entra con il modo in cui le donne sono allevate per servire, destinate al massacro. C'entra con il fatto di essere così bella, così morbida e calda, che la gente deve indossarti, avvolgerti intorno al collo, o spararti alla testa, o straziarti, o picchiarti, o farti morire di fame. Tornano le pellicce. Non è fantastico? Lo stesso, evidentemente, vale per gli stupri. Tornano gli stupri. Ma quando mai queste cose sono andate via? Non se ne sono mai andate. Sono semplicemente ignorate e sepolte e accettate da quelli che vanno alle feste, da quelli che non possono smettere di festeggiare, che pensano che la vita sia un'unica grande festa. E in effetti per loro lo è, perché hanno tutto. Perché sono ricchi, privilegiati, perfetti e festeggiano, festeggiano. Smettetela, smettetela, vi prego, smettetela. Le donne stanno morendo. Smettetela, per voi tutto questo non conta. Le loro vite non contano. Sto urlando. Sono a terra sul lussuoso tappeto che ricopre l'intero pavimento accanto al tavolo del buffet. Sono a terra e urlo: smettetela, smettetela, fermatevi, non potete fermarvi per un momento. Fermate le vostre vite, fermate la vostra ricerca del piacere, fermate le vostre feste. C'è una folla che mi guarda. Una folla di favolosi ospiti che non vogliono guardarmi, perché hanno paura di prendersi quello che ho io. Favolosi ospiti che proseguono, mentre io vengo ammanettata, trascinata via ed espulsa dalla festa. Non mi muovo. Non riesco a muovermi. Resto lì per strada, addossata al palazzo. E apro gli occhi. Guardo su, verso l'alto. Non ricordo di aver mai visto le stelle in città prima d'ora. Ce ne sono tante e particolarmente brillanti. Non so nemmeno se sono vere. Sono così lontane, eppure vicinissime a me. Resto lì, con gli occhi aperti. Non sono divertente. E la gonna di seta della mia amica è strappata. Ma vedo ciò che ho davanti. Vedo le stelle.

0: Lettera di Artemisia Gentileschi. Letto da Martina Raschillà in collaborazione con Radio Rocella.
1: Sulla tela rivendicherò il mio stupro. Datemi un esercito che voglio combattere. Datemi un campo di battaglia e sentirete lo schianto della mia forza contro la mietezza. Il clangore della mia violenza contro il bisbiglio della sua bontà da sacrestia. Datemi una guerra, perché a 21 anni possiedo armi già ben forgiate, spade da affondare nella lussuria di principi e cardinali, in forma di Cleopatre, Lucrezie, Veneri e Susanne. Picche da infilzare nelle perversioni dei miei committenti, a guisa di Giuditte, Maddalene e Giaele. Tutti desiderabili nudi di donne, cui infliggere torture o da cui ricevere dolore. Questo mi hanno fatto gli uomini. Questo io voglio restituire alla loro impudica bramosia.

ero in mezzo a due fazioni di luride canaglie e ho pagato per tutti quei miseri uomini che si sono affrontati sul mio corpo non avendo il fegato di sfidarsi apertamente tra loro. Ora io vi sfido. Mi farò vendetta con la pittura. Dipingerò quadri potenti, come nemmeno ho visto fare a Caravaggio quando frequentava mio padre. La conosco la sua Giuditta che taglia la testa d'Oloferne. L'ho rifatto uguale il movimento delle braccia. Ma la mia eroina non ha quell'espressione schifata nel momento di far zampillare la vena giugulare. Né tira indietro il busto per paura di sporcarsi l'abito. Io affonderò la mia spada con voluttà. Dove siete, pittorucoli? Io posso uccidere e sgozzare il più grande dei vostri campioni con le vostre stesse armi che considerate maschili.

la disonorata da un delinquente. Io non voglio che mi sia concesso dipingere. Io lo farò e basta. Solo perché sono brava. E allora, Lavinia Fontana, ora io voglio accompagnare la tua morte con questi versi dal libro di

è la storia di Jaele, che conficca con un colpo di martello un picchetto nella tempia di Sisera, il capo dell'esercito cananita.

0: Così periscano tutti i tuoi nemici, Signore.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti chi parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti chi parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti chi parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti chi parla.
4: Ora in riproduzione Radio Senti chi parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
5: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: La prova che nell'universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato. Bill Watterson.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'umanesimo e il Rinascimento. La riscoperta dei classici. Verso la fine del Trecento, la conoscenza del latino classico tra gli intellettuali è sempre più diffusa e molti si dedicano alla ricerca dei testi originali latini, sull'esempio di Francesco Petrarca. A fine Trecento, autori come Giovanni Boccaccio, Coluccio Salutati e poi Poggio Bracciolini riportano alla luce importanti opere, in prosa e in poesia, dei grandi autori latini, del nome di Cicerone, Ovidio e Seneca. La scoperta di questo grande patrimonio di testi costituisce il centro dell'interesse degli intellettuali del tempo, che li leggono e li analizzano con due scopi: appropriarsi della lingua latina dell'età classica e del patrimonio culturale degli autori della classicità, senza le deformazioni imposte dai copisti medievali. Si diffonde così l'idea che la civiltà latina e greca, definita d'ora in avanti civiltà classica, sia portatrice di valori fondamentali che riguardano l'uomo di tutti i tempi. La civiltà classica ha raggiunto la massima diffusione con l'impero romano, per poi entrare in crisi nel periodo del Medioevo. È dunque compito degli intellettuali del 400 riportarla alla luce e diffonderla agli uomini. Approfondendo la conoscenza del greco e del latino, gli umanisti sviluppano una nuova scienza, la filologia, letteralmente amore per la parola, che si occupa di restituire la forma originaria ai testi classici per portarne alla luce il vero significato. Ricostruendo l'evoluzione della lingua latina, sia dei termini sia del modo di costruire le frasi, tra il periodo classico e quello medievale, lo studioso Lorenzo Valla arriva a scoprire un clamoroso caso di falso storico: la donazione di Costantino, documento che la Chiesa esibiva per mostrare che l'imperatore romano Costantino aveva conferito alla Chiesa stessa l'autorità di amministrare i territori occidentali dell'impero. Il documento, però, non era scritto con la lingua latina del IV secolo, cioè quella utilizzata dall'imperatore Costantino, ma nel latino medievale, di alcuni secoli dopo.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vera felicità dell'uomo sta nell'accontentarsi. Chi sia insoddisfatto, per quanto possieda, diventa schiavo dei suoi desideri. Gandhi.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Mio. Babbo Natale vi ha lasciato dei chilogrammi in più sotto l'albero? Niente paura. Le regole d'oro per tornare in forma senza stress dopo le feste. Di Ioana Dunica. Il periodo natalizio è quello che più in assoluto mette a dura prova la propria linea. Tra pranzi, regali e cenoni è stato davvero difficile riuscire a mantenersi in forma, per cui, dopo l'Epifania, si è costretti a fare i conti con la bilancia. Considerando che i buoni propositi, come quello di limitarsi a tavola, vengono costantemente abbandonati, per perdere i chili di troppo accumulati, è sufficiente rispettare alcune regole, naturalmente da mettere in atto non appena sono terminate le feste. Tra attività fisica, dieta bilanciata e buone abitudini generali, in poche settimane sarà possibile tornare esattamente come prima. Primo passo: porsi obiettivi realistici. In una dieta sana non bisogna avere fretta di perdere peso. L'obiettivo ideale dovrebbe essere quello di smaltire un chilo a settimana. Dimagrire, infatti, vuol dire cambiare il rapporto tra massa grassa e massa magra, e questo non può accadere senza limiti o troppo velocemente. Così, per esempio, una dieta che promette dimagrimenti miracolosi di molti chili a settimana deve subito farci diffidare. Non è possibile, ma soprattutto non è salutare. Per eliminare un chilogrammo di massa grassa in una settimana, infatti, è necessario bruciare circa 7.000 kcal e il modo più salutare per farlo è abbassare il nostro fabbisogno di circa 1.000 kcal al giorno. A fine settimana tutto il negativo in più, segnato eventualmente dalla bilancia, sarà dovuto probabilmente alla perdita d'acqua, che poi si finisce per recuperare nel giro di qualche giorno, per via del normale drenaggio. Per poter perdere un chilogrammo a settimana è necessario fare movimento con costanza e determinazione. L'esercizio fisico, infatti, aiuta moltissimo a scuotere il metabolismo e a mantenere in forma l'intero apparato cardiocircolatorio. Basta mezz'ora di attività aerobica, anche solo camminare a passo spedito al giorno, e un po' di accortezza nell'approfittare di ogni momento per essere attivi. Per esempio, è un'ottima abitudine fare le scale anziché prendere l'ascensore e camminare per casa anziché starsene fermi. Workout casalingo ma efficace. Fa troppo freddo fuori? Allenatevi comodamente nel salotto di casa con l'aiuto degli oggetti più semplici che potrete trovare e con un po' di fantasia riuscirete a comporre un workout simile a quello in palestra. La sedia. Questo oggetto presente in ogni casa è ottimo per allenare la parte inferiore del corpo e non solo. Il tavolo, ideale per chi vuole far lavorare bene la parte superiore del corpo. Il manico di scopa. Per la sua leggerezza e praticità, la scopa è perfetta per fare gli esercizi di mobility. Cassa o bottiglia d'acqua, al posto dei pesi, in modo da poter allenare bene tutti i muscoli del corpo. Lo zaino. Chiunque possiede uno zaino o una borsa nella propria casa e sicuramente dei libri. Mettete i libri dentro e iniziate a eseguire gli esercizi per le gambe. Con semplici accorgimenti, questa combinazione di oggetti diventa un ottimo modo per tenersi in forma. Le mosse giuste per perdere un chilogramma a settimana. Per perdere un chilogramma a settimana bisogna sì mangiare di meno, ma soprattutto meglio. È bene variare il più possibile gli alimenti, limitare al massimo le sostanze grasse ed eliminare i fritti. 1. Fate una colazione abbondante, scegliendo preferibilmente latte o yogurt scremato. Integrate poi sempre questo pasto con il consumo di frutta fresca. Cercate di alleggerire la cena. Scegliete un primo non troppo abbondante, ottima la minestra di verdura, oppure un piatto di verdura e una piccola porzione di secondo, ottimo il pesce. Riducete il più possibile i condimenti e le salse, privilegiando l'olio di oliva. È importante avere cognizione dell'apporto calorico o dei nutrienti di ogni cibo, perché ciò vi consente di fare scelte consapevoli a tavola e dunque di mangiare un alimento ipercalorico e grasso solo se ne avete veramente voglia e non mettere a rischio il vostro obiettivo di perdere un chilo a settimana. 2. È buona norma fare piccoli e leggeri spuntini durante il giorno, in modo da non arrivare ai tre pasti principali troppo affamati. Meglio evitare però con cura gli snack ipercalorici preconfezionati, preferendo invece un frutto, una verdura, uno yogurt o della frutta secca. 3. Ridurre le porzioni. È preferibile consumare porzioni ridotte piuttosto che saltare i pasti, sempre senza esagerare. Un buon sistema è quello di ricorrere a piatti più piccoli del solito, in modo tale da favorire l'aspetto psicologico, messo a dura prova nel vedere un piatto semivuoto. 4. Evitare i digiuni. Il digiuno rappresenta semplicemente un sistema per mettersi a posto con la coscienza a seguito delle tradizionali abbuffate natalizie. In realtà non apporta dei reali benefici, né per quanto riguarda il dimagrimento, né per quanto concerne la disintossicazione, quindi è bene starne alla larga. 5. Per depurare il vostro corpo e tornare in forma, bevete molta acqua, almeno 2 litri al giorno, evitando quella gasata. Bere tanta acqua è anche il rimedio anticellulite migliore. Vi aiuta infatti a non avere alcuna ritenzione idrica sulle vostre amate cosce. Il consiglio è quello di bere lentamente e principalmente lontano dai pasti. Così facendo favorirete la digestione evitando il classico rigonfiamento addominale di quando si beve troppo velocemente. 6. Assumere tisane depurative. Le tisane aiutano a ridurre la sgradevole sensazione della fame. Inoltre, hanno degli effetti benefici per il corpo e per la mente. La tisana, infatti, è in grado di depurare l'organismo e di regalare una piacevole sensazione di rilassatezza. Per eliminare i liquidi in eccesso, potete anche ricorrere al consumo di integratori drenanti. Possono essere liquidi o sotto forma di compresse da masticare a base di erbe o estratti vegetali. Stimolano la diuresi e aiutano a scaricare le tossine in eccesso. 7. Cercate di dormire sempre almeno 7-8 ore per notte, il che consente di bruciare meglio le calorie nel corso della giornata successiva. Seguite queste semplici regole e riuscirete a ritrovare la forma.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Meglio seguire pancia o testa? Che si tratti di piccoli o grandi cose, scegliere non è facile. Ragione e istinto sembrano contraddirsi. Eppure, dicono le ricerche, spesso lavorano insieme. Di Elisa Venco. Immaginate che l'amministratore delegato dell'azienda in cui lavorate annunci di aver elaborato una strategia di sviluppo seguendo la sua pancia. Vi sentireste rassicurati? Probabilmente no, perché quasi tutti riteniamo che le decisioni importanti vadano ponderate basandosi su numeri, dati e valutazione razionali, anziché su presentimenti. L'idea generale, infatti, è che nel corso della loro storia gli esseri umani siano diventati sempre più razionali, passando dalle decisioni basate su credenze ed emozioni al pensiero analitico e scientifico. Invece, in primo luogo, le decisioni ritenute razionali a volte non sono affatto tali, bensì viziate da inconsapevoli condizionamenti. Gli scienziati li chiamano bias, che le rendono parzialmente irrazionali. Un esempio? Di fronte a un investimento in denaro, tendiamo a considerare le potenziali perdite più che i possibili guadagni e davanti a un problema molto complesso ricordiamo maggiormente le informazioni che confermano ciò che già sappiamo rispetto alle altre. Come possiamo pensare allora di scegliere in modo oculato? Sensazioni razionali. Per converso, le sensazioni viscerali non sono reazioni stupide a un certo fatto, che vanno corrette dalla ragione, bensì il risultato di un'elaborazione delle informazioni che si esprime in un'emozione specifica o una sensazione come il mal di pancia quando ci troviamo davanti a un evento simile a un altro già vissuto. Le emozioni non sono irrazionali, dichiara Sara Garofalo, neuroscienziata e autrice di Sbagliando non si impara, il saggiatore. Semplicemente riassumono un insegnamento che il cervello non ha ancora realizzato pienamente, che a volte sappiamo le cose senza rendercene conto, lo dimostra un esperimento riportato sul periodico scientifico Frontiers, in cui ad alcuni volontari è stato chiesto di scegliere le carte da due mazzi. Uno dei due era truccato per dargli grandi vincite e grandi perdite. L'altro dava piccole vincite e quasi nessuna perdita. Dopo una decina di carte estratte, i volontari hanno intuito quale fosse il mazzo pericoloso, ovvero quello a rischio di grandi perdite, anche se non riuscivano a spiegare perché lo sapessero. I ricercatori hanno concluso che l'intuizione fosse legata a un segnale corporeo, come l'aumento della sudorazione quando si sceglievano le carte ad alto rischio, che veniva registrato dal cervello inconsapevolmente. Lo scarto temporale tra decisione e consapevolezza emerge anche da uno studio apparso su Nature Neuroscience, secondo cui, osservando l'attività cerebrale delle persone davanti a una scelta, i ricercatori potevano conoscere che cosa esse avrebbero fatto 7-10 secondi prima che le cavie stesse avessero realizzato di aver deciso. Ciò significa che, anche quando le persone pensano di dover concludere un ragionamento, in realtà hanno già preso una risoluzione in modo inconscio. Di più, senza dare ascolto alle emozioni, faremo comunque scelte irrazionali, come attestano gli elevatissimi rischi che paiono accettabili a persone che ragionano perfettamente, ma la cui corteccia prefrontale ventromediale, cioè la zona cerebrale che regola la paura, è lesionata. Tutta esperienza. Per fortuna, la maggior parte delle volte il pensiero analitico e quello intuitivo si esprimono contemporaneamente nelle nostre teste. Lo scarto è al massimo di pochi millisecondi e così le decisioni prese ci appaiono razionali. In effetti, quando dobbiamo scegliere tra più opzioni, il nostro cervello lavora come una macchina che formula previsioni, confrontando le informazioni attuali con le conoscenze e i ricordi precedenti, in modo da predire cosa accadrà in futuro e prepararsi. Ogni volta che si verifica una discrepanza tra la realtà e la previsione, i modelli cognitivi cerebrali vengono aggiornati in modo automatico. E man mano che la nostra esperienza in un certo ambito progredisce, elaboriamo sempre più rapidamente aspettative attendibili, facendo risparmiare energie al sistema cerebrale. È come quando si impara ad andare in bici. All'inizio si deve fare attenzione a ogni movimento, ma poi si pedala senza pensarci. Ecco, man mano che diventiamo esperti, impariamo a prestare attenzione e ragionare su ciò che è più importante, tralasciando il resto. E meno male, non siamo fatti per esaminare troppi elementi contemporaneamente. Nel 1956, lo psicologo George Miller sosteneva che 7 fosse il numero medio di informazioni che le persone sono in grado di mantenere nella memoria in un dato momento, con variabilità di più 2 o meno 2. A seconda delle persone e delle circostanze. Ma una ricerca più recente, pubblicata su Behavioral and Brain Science, indica che il numero massimo è in realtà solo 3 o 4. Questa abilità di focalizzarsi subito sugli elementi essenziali è determinante per alcune categorie di esperti, come infermieri specializzati, vigili del fuoco, soccorritori, che sono in grado di riconoscere in breve le regolarità, le ripetizioni e le somiglianze tra casi presenti e passati, per prendere le decisioni più adatte. Come ha spiegato lo psicologo americano Gary Klein, autore del saggio Intuition at Work, in caso di emergenza, una strategia puramente istintiva sarebbe troppo rischiosa, perché a volte la corrispondenza del modello genera opzioni difettose. Una strategia completamente analitica sarebbe invece troppo lenta. Insomma, quando a decidere è un esperto, affidarsi al suo istinto, possibilmente suffragato da un esame della situazione, ha senso. Strategie diverse. Quando invece la scelta dipende da noi, la tendenza a preferire un approccio decisionale o l'altro dipende un po' da come siamo fatti e un po' dal contesto, precisa Sara Garofalo. La predilezione per l'intuizione o per la deliberazione probabilmente si forma nell'infanzia in base alla strategia che per noi ha avuto più successo e viene rafforzata dall'esempio di chi ci circonda. Non è detto però che se si è fatti in un certo modo lo si debba essere per sempre, né che impiegare sempre la stessa modalità favorisca davvero la scelta migliore. Occorrerebbe rivalutare il dubbio e chiedersi cosa succederebbe se si adottasse l'approccio opposto, o cercare elementi che smentiscano la propria inclinazione. Va anche considerato che, poiché uno stato di incertezza risulta intollerabile per moltissime persone, non è escluso che, pur di interromperlo, qualcuno sia spinto a decidere anche senza avere sufficienti informazioni o scambiando l'ansia di scegliere per un'ispirazione, conclude Garofalo. Per non ripetere sempre gli stessi automatismi, Jenning Plossern, professore di psicologia dello sport presso l'Università di Heidelberg, Germania, consiglia di annotare la prima reazione spontanea davanti a una scelta e poi di confrontarla con la valutazione razionale. Ciò permette di evidenziare se c'è una differenza tra la decisione intuitiva e quella deliberativa, decidendo con più consapevolezza in quale direzione andare. Esaminare le varie opzioni richiede però tempo. Secondo il premio Nobel per l'economia Daniel Kahneman, decidiamo ricorrendo a due sistemi alternativi: il pensiero intuitivo, detto sistema 1, che ha il vantaggio di essere più rapido di un approccio razionale, permettendoci di riconoscere minacce e opportunità promettenti. E poi c'è il sistema 2, cioè il pensiero razionale, che compensa la sua lentezza con la maggior accuratezza nelle decisioni in contesti complessi, nei quali il nostro cervello tende a seguire processi mentali semplificati, detti euristiche. Un caso classico è quello dell'euristica della disponibilità, ovvero la tendenza umana a basare i propri giudizi sulla facilità degli esempi, ovvero sulle prime cose che ci vengono in mente. Questo significa, per dire, che emotivamente diamo più peso alle indicazioni ricavate dalle esperienze più recenti, cioè le prime disponibili per il nostro cervello, sottovalutando quelle passate e il loro insegnamento. Costi energetici. Gli economisti Marco Saham e Robert von Weizsäcker, rispettivamente dell'Università e del Politecnico di Monaco, hanno sviluppato un modello matematico che tiene conto dei costi e dei benefici di entrambe le strategie, quella razionale e quella istintiva. Ne hanno concluso che l'approccio giusto dipende sia dalla complessità di un particolare problema, sia dalle conoscenze di ogni persona. Le decisioni razionali sono mediamente più precise, ma comportano costi energetici più elevati di quelle intuitive, perché richiedono più sforzi di raccolta e di analisi delle informazioni. Questo costo aggiuntivo può diminuire nel tempo, ma non scompare mai del tutto, Tuttavia, una volta che una persona ha abbastanza esperienza, il processo decisionale intuitivo tende a funzionare meglio della razionalità, risparmiando lo sforzo di approfondimento. Inoltre, in genere le decisioni intuitive prevalgono nelle fasi iniziali e finali di un processo di apprendimento, mentre la ragione governa le decisioni nelle fasi intermedie. In ogni caso, una cosa è chiara: l'intuizione e la razionalità non sono necessariamente opposte. La strategia più vantaggiosa consiste proprio nel ricorrere a entrambe, senza seguire ciecamente la nostra voce interiore, ma neppure tacitandola costantemente a favore della logica.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia. Genio imperfetto. I difetti molto umani del grande scienziato Galileo, che non sopportava la concorrenza dei rivali, ai quali però si ispirava. Di Maria Leonarda Leone. Volgeva lo sguardo al cielo, ma aveva difetti molto terreni, Galileo Galilei. Ironico e tagliente, polemico e vendicativo, narcisista ed egoista, arrogante e privo di umiltà, prepotente nella misura in cui accusava sua madre di esserlo. Sono le sue lettere, le opere e due biografi del Seicento, Niccolò Gherardini e Vincenzo Viviani, a raccontarci di lui e della sua vita privata. A partire dal rapporto con Marina Gamba, 1570-1612, la veneziana, secondo alcune una prostituta, con cui mise al mondo tre figli: Virginia, 1600-1634, Livia, 1601-1659 e Vincenzio, 1606-1649. Non la sposò mai e neppure andò a viverci insieme, preferendo sistemarla in un appartamento in affitto vicino alla sua casa di Padova, dove la lasciò nel 1610 quando tornò in Toscana. Lo fece per timore delle apparenze, perché Marina era di estrazione sociale inferiore alla sua, o per egoismo, per non essere costretto a condividere con lei e i bambini i suoi spazi e, soprattutto, il suo prezioso tempo? Difficile dirlo, ma secondo alcuni storici fu senz'altro l'egoismo a spingere lo scienziato a chiudere in convento le due figlie, rimaste orfane di madre nel 1612 senza neppure legittimarle, al contrario di quanto fece con il maschio che diventò suo erede universale. Il presunto motivo? Evitare nuovi possibili sborsi di denaro dopo i debiti contratti per pagare la dote alle sue cinque sorelle. Eppure per se stesso Galileo pretese sempre libertà di scelta. Intollerante a dogmi e costrizioni, con lo screanzato e sarcastico poemetto «Contro il portar la toga», 1590, polemizzò sulla multa ricevuta dall'Ateneo Pisano per non aver indossato quell'indumento richiesto ai professori sia a lezione sia nella vita pubblica. Dimenticava forse che per ottenere la cattedra nel luogo di cui adesso criticava le regole non aveva esitato a ricorrere alle raccomandazioni di un amico influente. Opportunista e ambizioso, era disposto a scendere a compromessi con il proprio rigore quando si trattava di chiedere aiuto ai suoi potenti protettori, spesso membri del mondo ecclesiastico, ogni volta che si metteva nei guai. Galileo era abituato a dare giudizi un po' su tutti, convinto, come capita a questo genere di persone, di avere sempre ragione. A posteriori sappiamo che prese diverse solenni cantonate, dalla teoria sulla natura delle comete a quella sull'origine delle maree, per citarne due, ma era talmente sicuro di sé da sfoderare una vis polemica fuori dal comune ogni volta che discuteva delle proprie idee con altri accademici. Fra tutte le sue cruente battaglie verbali passò alla storia quella con l'astronomo e scienziato milanese Baldassarre Capra. Tutto cominciò nel 1604, quando i due espressero opinioni differenti circa la natura di una stella luminosissima comparsa nei cieli all'improvviso e rimasta visibile a occhio nudo per circa 18 mesi. Si trattava dell'esplosione di una supernova. Capra attaccò pesantemente con uno scritto Galilei che aveva tenuto 3 lezioni sull'argomento senza mai citarlo tra gli scopritori della stella. Il pisano finse di ignorare il libello dell'avversario, ma in privato rivolse poco lusinghiere postille al suo testo, insultando l'autore come bue e coglione, e deridendolo anche per il suo modo scorretto di scrivere in lingua volgare e in latino. E qui sarebbe potuta finire se, 3 anni dopo, Capra non avesse provato ad appropriarsi di un'idea di Galileo. Nel 1607 pubblicò un trattato che altro non era se non la traduzione in latino de Le operazioni del compasso geometrico et militare, scritto l'anno prima dal toscano per descrivere le caratteristiche del suo particolare tipo di compasso. L'aggravante era che Capra affermava che lo strumento era parte del suo ingegno. Di fronte a quella menzogna, Galileo non si accontentò degli insulti. Portò il collega in tribunale per plagio e calunnie e lo sbugiardò, gongolando ogni volta che il poveretto, interrogato sul contenuto del trattato, dimostrava di non averne capito le spiegazioni. Ciononostante, 2 anni dopo, Galileo non si fece problemi a prendere spunto dal modello costruito in Olanda dall'ottico tedesco Hans Lippershey per realizzare il suo cannone occhiale. Ma forse, scottato da quanto gli era capitato, sia nel Sidereus Nuncius sia nel Saggiatore, mantenne molto riserbo sul modo in cui aveva prodotto le sue lenti, limitandosi a disegnare la forma dello strumento. La rivalità fra scienziati era accesa. Perciò, quando l'eminente astronomo tedesco Keplero, che pure lo aveva appoggiato contro gli accademici insorti di fronte alle sue teorie sul sistema eliocentrico, lo pregò di inviargli una lente di buona qualità, Galileo lo ignorò. Salvo poi, alla fine di agosto del 1610, spedire all'imperatore Rodolfo II, di cui Keplero era il matematico, un Enigma Astronomicus, in un'unica parola, un anagramma di 37 lettere per svelare alla corte di Praga l'osservazione della sagoma tricorporea di Saturno. Era il suo nuovo modo di comunicare le proprie scoperte, a metà tra il dispettoso e il geniale. Invece di pubblicarle di getto, le inseriva in pillole nelle proprie missive, come giochi cifrati. Così, in caso qualcuno lo avesse accusato di plagio, avrebbe potuto mostrare la data della lettera e quei contorti divertimenti da matematico.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone, La Certosa di Pavia, il bianco gioiello che illumina la pianura padana. È un complesso monumentale spettacolare quello dedicato alla Beata Vergine Maria, Madre delle Grazie, a pochi chilometri dalla città lombarda. Voluto da Gian Galeazzo Visconti, duca di Milano, che intendeva farne il mausoleo di famiglia, fu costruito a partire dal 1396. Richiese 2 secoli di lavori, ma fuse al meglio stili assai diversi tra loro, dal gotico al barocco, di Monica Morandi. La Certosa di Pavia, situata sull'omonimo comune a circa 8 chilometri da Pavia, è un complesso monumentale senza eguali. Comprende il santuario della Beata Vergine Maria, Madre delle Grazie, Graziarum Cartusia, Certosa delle Grazie, un monastero di frati cistercensi, il palazzo ducale adibito a museo e 2 chiostri. Edificata sul finire del XIV secolo per volere del duca di Milano Gian Galeazzo Visconti, intenzionato a farne il mausoleo della sua dinastia, nasce in adempimento a un voto formulato dalla sua seconda moglie Caterina Visconti, che, dopo la perdita della prima figlioletta, desiderava ridiventare madre. Sorge in posizione strategica. Qui, un tempo, un'antica via romana collegava Milano, capitale del Ducato, e Pavia, seconda città per importanza e residenza di Gian Galeazzo. Il 27 agosto 1396 il duca in persona poneva la prima pietra. Aveva affidato il progetto all'architetto Bernardo da Venezia, collaboratore della fabbrica del Duomo di Milano, affiancato da altri tre prestigiosi architetti del Duomo: Marco Solari da Carona, Giacomo da Campione e Giovannino De Grassi. Ecco perché, in scala ridotta, la certosa ricalca le proporzioni della cattedrale milanese. Gian Galeazzo Visconti, stroncato dalla peste il 3 settembre 1402, a 51 anni, nulla vedrà compiuta, ma è sepolto al suo interno. Arenatisi dopo la morte di Gian Galeazzo, i lavori si protrassero per circa due secoli. Ripresero sotto Filippo Maria Visconti, secondo figlio di Gian Galeazzo, che nel 1428 li affidò a Giovanni Solari. Proseguirono sotto Francesco Sforza, conquistatore del Ducato di Milano nel 1450, a cura di Guiniforte Solari. E ancora sotto Ludovico il Moro per mano di Giovanni Antonio Amadeo tra il 1481 e il 1499. La chiesa venne consacrata il 3 maggio 1498, ma fu completata solo nel XVII secolo. Dunque la certosa di Pavia compendia diversi stili, dal tardo gotico al rinascimentale fino al barocco. Essi si fondono armoniosamente in un capolavoro che lascia senza fiato i visitatori. La maestosa facciata, realizzata in marmo bianco e policromo, si articola su due livelli, scandita da forme rettangolari che fluiscono orizzontalmente, bilanciando lo slancio verticale del gotico. Nel tempo, alla sua realizzazione e decorazione si avvicendarono Guiniforte Solari, iniziatore dei lavori nel 1473, Giovanni Antonio Amadeo, Benedetto Briosco e Cristoforo Lombardo, autore della parte superiore. Nell'ordine inferiore, la facciata presenta due finestroni che corrispondono alle navate e due finte finestre corrispondenti alle cappelle all'interno. Le decorazioni occupano tutti gli spazi e variano dai medaglioni classici a tema mitologico e allegorico del basamento ai bassorilievi e alle statue a sfondo biblico ed evangelico più sopra, il tutto completato da motivi floreali e forme antiche. Il portale, realizzato dall'Amadeo e dal Briosco 1501, è contornato da colonne binate e decorato con bassorilievi che rappresentano soggetti sacri e storie della certosa. Sopra, una galleria di archetti è delimitata da due pinnacoli laterali gotici. Al centro dell'ordine superiore, un grande oculo è sormontato da un timpano e affiancato da bifore cieche. Completa la facciata la galleria superiore di archetti. Chi varca l'ingresso della certosa ha la sensazione di entrare in un angolo di cielo, uno spicchio di meraviglie rubato al paradiso e riprodotto nella pietra, negli affreschi, in ori, lacche e lapislazzoli, recita il sito ufficiale della certosa. www.certosadipavia.it. La chiesa ha pianta a croce latina con tre navate, sette cappelle per lato, abside e transetto. Fonde magistralmente secoli di scultura e pittura lombarde. L'architettura interna è prevalentemente opera di Giovanni Solari e del figlio Guiniforte. Il soffitto si presenta con volte a crociera, con archi a sesto acuto in stile gotico su modello del Duomo di Milano. L'altare maggiore è sormontato da un massiccio ciborio in marmo di Carrara, con una grande cupola impreziosita da inserti policromi di marmo e pietre preziose. Nel presbiterio spicca lo stupendo coro ligneo intagliato rinascimentale, opera di Bernardino De Polli e Pantaleone De Marchi, commissionato da Ludovico il Moro. I 42 dossali degli stalli sono decorati con figure religiose su sfondo naturale o architettonico. Il braccio destro del transetto ospita il monumentale sepolcro di Gian Galeazzo Visconti, opera di Giovanni Cristoforo Romano, Benedetto Briosco e Bernardino da Novate. XIII-XIV secolo, arricchito da bassorilievi e scene della vita del duca. Al sarcofago è sovrapposta una statua del defunto giacente, con ai lati le statue della fama e della vittoria. Il tutto è sovrastato da una Madonna con bambino. Nella parte sinistra del transetto si trova il monumento funebre di Ludovico il Moro e della moglie Beatrice d'Este, realizzato dallo scultore Cristoforo Solari su commissione dello stesso Moro nel 1497. Fra le pitture all'interno della certosa spiccano le pregevoli opere di Ambrogio da Fossano, detto il Bergognone. Nell'abside destra del transetto, un suo affresco di fine XV secolo raffigura Gian Galeazzo Visconti che presenta alla Madonna il progetto della certosa tra Filippo Maria Visconti, Galeazzo Maria Sforza e Gian Galeazzo Sforza. Nell'abside di sinistra, sempre del Bergognone, si può ammirare l'incoronazione di Maria, collocata tra Francesco Sforza e Ludovico il Moro. Altri capolavori pittorici dello stesso autore sono la Pala della Crocifissione, 1490, nella quarta cappella di destra, quella di San Siro, 1491, patrono di Pavia, nella quinta e quella di Sant'Ambrogio, 1490, patrono di Milano, nella sesta di sinistra. Nella seconda cappella di sinistra, dell'originario celebre polittico di Pietro Perugino, commissionato da Ludovico il Moro nel 1496, resta solo la rappresentazione del Padre Eterno benedicente. Nella settima cappella a sinistra, di gusto barocco, si trova la Vergine del Rosario, capolavoro del maestro milanese Pier Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone. Nella sacrestia del lavabo si ammira il lavabo dei monaci, preziosa opera marmorea quattrocentesca di Alberto Maffioli da Carrara. La vasca, ornata da un busto e da due delfini, è strutturata con una cisterna a forma di urna, sopra la quale si apre una lunetta con rilievi istoriati, rappresentanti la lavanda dei piedi di Cristo agli apostoli e altri episodi evangelici. Nella sacrestia vecchia è conservato il trittico degli embriachi, attribuito al fiorentino Baldassarre degli Embriachi, un delicatissimo intaglio di avorio e osso di 254x242 centimetri di inizio 1400. Fu una delle prime opere acquistate per la certosa, alla sagoma di tre archi a sesto acuto che richiamano i portali delle cattedrali gotiche ed è decorato con 62 formelle nei pannelli e 54 statuine sui bordi.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Da ansa.it. Danza e folklore, sei balli popolari italiani della tradizione. Dallo sbrando delle langhe alla pizzica salentina. Della redazione. Dallo sbrando in Piemonte alla pizzica salentina in Puglia, passando per il ballo della cordella in Sicilia, in Italia è impossibile tenere fermi i piedi e non lasciarsi travolgere dalle danze popolari, parte integrante della cultura del nostro paese. In occasione della Giornata Internazionale della Danza, che si celebra il 29 aprile in onore del coreografo e creatore del balletto moderno Jean-Georges Nover, ecco da campeggi.com un itinerario alla scoperta delle danze folcloristiche tipiche italiane, un modo per conoscere al ritmo di musica alcuni dei balli che di generazione in generazione hanno fatto divertire intere comunità. in Piemonte per ballare lo sbrando, l'antica danza delle langhe. Nelle langhe piemontesi esiste un ballo da svolgere in cerchio, a mani unite, molto vivace e caratterizzato da numerose varianti coreografiche. È lo sbrando. Nota anche come brando, questa danza sembra essere originaria del Roero, dove viene ballata soprattutto in occasione delle feste popolari, durante le quali si utilizza per coinvolgere l'intera comunità. Eredità del Medioevo, quando era in uso come danza di corte, lo sbrando spesso si trasforma in una gara di resistenza tra i danzatori, incitati dalla crescente e accelerata frenesia della musica. In Emilia-Romagna si danza chinati. La tradizione della polca chinata, riportata in auge recentemente, è un ballo bolognese dei primi anni del Novecento che viene praticato tradizionalmente solo da uomini. Un tempo, infatti, la danza era esclusivamente appannaggio maschile. Figura iconica di questo ballo, nato come fenomeno folcloristico legato alla migrazione della popolazione dalla campagna alla città, è il frullone. Un passaggio che vede due danzatori abbracciati e soprattutto chinati girare su loro stessi al massimo della velocità possibile. In Toscana il corteggiamento segue il ritmo del trescone.

0: Il trescone è un'antica danza citata nelle opere di Dante, Boccaccio e Collodi e si tratta di un ballo toscano di origine medievale, la cui etimologia è controversa. Il termine infatti potrebbe derivare dalle parole di origine germanica triscan, battere, o dresken, trebbiare, in riferimento al movimento dei piedi eseguito durante il ballo, che ricorda come i contadini separavano i chicchi dalle spighe di grano. Oggi viene eseguito solo in particolari occasioni e durante feste come l'Epifania e il Carnevale, e ne rimane la parte più pantomimica, ballata in coppia o in piccoli gruppi, e caratterizzata dal continuo scambio della dama, come in un vero e proprio corteggiamento. Direttamente dall'antica Roma, la tradizione del saltarello. Il paese di Amatrice, nell'Alto Lazio, non solo ha donato al mondo una tra le più celebri tradizioni gastronomiche, ma è anche culla di un'antichissima danza che affonda le radici nella cultura pagana, il saltarello. Il ballo che sembra mettere in scena un corteggiamento e viene eseguito in coppia guardandosi negli occhi, prende il nome da saltazio, la danza più diffusa nella Roma antica, che vanta una prima trascrizione musicale risalente al 300, custodita dal British Museum di Londra. A oggi sono molti i giovani che hanno recuperato questa tradizione. Tanto che l'organetto, strumento principe di questa danza, rientra tra le materie del conservatorio. La pizzica che fa ballare il Salento, e non solo. Il ritmo concitato, la pelle del tamburello che scandisce la terzina, le voci tese e gli stornelli alla stisa. Parentesi. I canti tradizionali conosciuti come canti alla stisa erano canti corali polivocalici, privi di accompagnamento musicale. Dal Salento arriva la pizzica pizzica, o semplicemente pizzica, un ballo ludico che appartiene alla famiglia delle tarantelle. La melodia riprende quella della taranta, o pizzica tarantata, che veniva anticamente eseguita con lo scopo di guarire le donne da una patologia che si credeva causata dal morso di un ragno, taranta o tarantola. Oggi, nonostante il rito con funzione terapeutica si sia perso, ne è rimasta la traccia ludica. Ogni anno, specialmente in estate, il Salento si riempie infatti di musica, dando una nuova veste a questa tradizione, anche grazie a rassegne come La Notte della Taranta, che richiama migliaia di persone da tutta Italia e non solo, e che unisce il ritmo della pizzica a quello della musica contemporanea. Il ballo della cordella, l'inno alla natura di Petralia Sottana. Nato come rito pagano propiziatorio e come ringraziamento alla natura, con l'avvento del cristianesimo, il ballo della cordella, tipico di Petralia Sottana, Palermo, si trasformò in una danza in onore della Vergine e in particolare della Madonna dell'Alto, celebrata la domenica successiva al 15 agosto. Il ballo viene eseguito da 12 coppie, una per ogni mese dell'anno, che si dispongono intorno a una pertica alta circa 2 metri, sormontata da spighe di grano e decorata con cordelle di diversi colori. Una volta in posizione, i ballerini prendono i nastri e iniziano a danzare, intrecciandoli gli uni con gli altri. I movimenti ricordano quelli dei lavori nei campi, dalla semina al raccolto. Mentre gli intrecci vogliono simboleggiare le costellazioni che ruotano intorno al sole e il variare delle stagioni.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciò che mi sorprende di più dell'umanità è l'uomo. Sacrifica la sua salute per far denaro. Poi sacrifica il denaro per recuperare la salute. Vive come se non dovesse morire mai e poi muore non avendo mai vissuto. Dalai Lama.
1: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da La congiura dei somari di Roberto Burioni, Rizzoli 2017, letto da Marina Zanon. Il somaro è un essere umano tanto babbeo da ritenersi tanto intelligente, da riuscire a sapere e capire le cose senza averle studiate. Roberto Burioni, professore di microbiologia e virologia al San Raffaele di Milano, ne ha incontrati parecchi. Quelli convinti che i vaccini facciano male, che le malattie guariscano con i rimedi naturali, che la scienza sia solo un affare delle case farmaceutiche. La ricetta di Burioni? I somari si curano con i libri. Buon ascolto.
4: Una scienza primitiva e infantile. La scienza non è democratica, ma come vedremo meglio più avanti, tutti possono dire la loro, a patto che quello che affermano sia sostenuto da dati. Ne consegue che quello che è vero oggi può non essere vero domani o domani l'altro. Capisco che questo generi perplessità, perché tutti vorremmo avere delle verità assolute, dei punti fermi. Purtroppo, nel senso più ampio del termine, la scienza non è in grado di fornirceli, essendo quella scientifica una verità provvisoria che cambia nel tempo. Per i dogmi dovete rivolgervi alle religioni se volete. La scienza si accontenta di molto meno. Della scienza si può scegliere tuttavia se fidarsi o no. Ricordiamoci che gli scienziati sono uomini e come gli uomini sono talvolta disonesti o si rincitrulliscono con l'età. Ma le mele marce esistono ovunque e anche se un singolo poliziotto è malvagio, noi comunque quando arrivano i ladri continuiamo a chiamare la polizia. Allo stesso modo, pur se uno scienziato è cialtrone o corrotto, dobbiamo continuare a fidarci della comunità scientifica e della scienza nel suo complesso. L'alternativa è quella di non fidarsi, ma è una strada che porta con sé guai giganteschi e un prezzo davvero esagerato. David e Colette Stephan sono una coppia canadese di naturopati. Il loro bimbo, Ezekiel, non era nato in ospedale ma in casa e non aveva mai visto un dottore, figuriamoci un vaccino. Nel 2012, all'età di 19 mesi, il bimbo si ammalò gravemente e un'amica di famiglia, infermiera professionale, gli avvertì che poteva trattarsi di meningite e che bisognava immediatamente farlo vedere da un medico. I genitori, però, erano diffidenti nei confronti della scienza ufficiale e invece di farlo visitare lo trattarono con peperoncino, cipolle e rafano. Come potete immaginare, il bambino peggiorò drammaticamente e morì poco dopo. Nessuna giustizia potrà mai restituire alla vita questa povera creatura, ma i coniugi Stefan furono condannati in un processo che si svolse in un'aula affollata di simpatizzanti, che tutti vestiti di bianco tifavano per loro, nonostante la tragica morte del piccolo, che aveva pagato così care le scelte dei suoi genitori alternativi. Ancora peggio è quando a non fidarsi della scienza è uno Stato. Incredibilmente, la Germania Ovest fu all'inizio piuttosto tiepida nell'adottare la vaccinazione contro la poliomielite. Tutto il contrario di quello che fece la Germania Est. Il vaccino più efficace contro la malattia era stato sviluppato da Albert Sabin, nato nell'impero russo nel 1906, e le prime sperimentazioni erano state condotte con grande successo in Unione Sovietica. Erano i tempi della Guerra Fredda e i paesi oltre Cortina non esitarono ad adottare rapidamente il vaccino. Ebbene, la Germania Est introdusse la vaccinazione a tappeto nel 1960, la Germania Ovest nel 1962. Sapete quale fu il risultato di questo ritardo in due paesi con lingua, abitudini e geni in comune, separati da un confine dal termine della Seconda Guerra Mondiale? Nei due anni 1960 e 1961 ci furono in Germania Est 130 casi di poliomielite, in Germania Ovest quasi 9.000. Nel luglio 1961 addirittura la Germania Est impose ulteriori restrizioni ai viaggi dei propri cittadini, affermando che spostarsi dall'Ovest all'Est poteva riportare nel paese la poliomielite. Dopo che un'offerta di vaccino gratuito alla ricca Germania Ovest era stata rifiutata, nel mese successivo venne costruito il muro di Berlino, ma tutti dicono che qui la polio e la scienza non c'entrano nulla. Questo è niente rispetto a ciò che accadde in Sudafrica, quando il presidente Thabo Mbeki si convinse di una delle più terribili balle antiscientifiche, quella che racconta che l'AIDS non è causato da virus HIV. La leggete a tutt'oggi in molti siti antivaccinisti e di medicina alternativa, e addirittura c'è in giro qualche medico che, nonostante abbia scritto nero su bianco che l'AIDS è una truffa, non è stato ancora radiato ed è spesso la star dei raduni dove si protesta contro i vaccini. È davvero difficile comprendere come si possa credere a una simile scemenza, vista l'efficacia dei farmaci che bloccano il virus HIV, salvando la vita alle persone e addirittura risparmiando l'infezione ai bimbi che nascono da madri sieropositive. Ma, come forse sapete, con certa gente non si ragiona. Questa volta certa gente non era il genitore informato o l'avvocaticchio di provincia, ma il presidente di una nazione con un'altissima percentuale di sieropositivi e malati di AIDS. Mbeki prima di tutto scelse come ministro della sanità Manto Shabalala Msimang, che condivideva le sue idee, e quando un vice ministro, Nozizwe Madlala Rutledge, si oppose in nome della scienza, fu presto licenziato. Poi, per avere maggiore libertà di azione, si circondò di scienziati alternativi, gli stessi che sentite sproloquiare sui soliti siti che propagano disinformazione, i quali fornirono in maniera scellerata una falsa base a questa follia che andò tragicamente avanti per anni tra le inutili proteste di chi tentava di far sentire la voce della ragione, mentre i malati morivano come le mosche. Addirittura, quando i farmaci antivirali vennero donati per uso gratuito in quella nazione devastata dalla malattia, il presidente li rifiutò, sostenendo che provocavano gravi effetti collaterali. Quegli stessi farmaci che stavano stupendo il mondo per la loro efficacia e che stavano letteralmente salvando la vita di ammalati altrimenti condannati a morte certa. Alcuni ricercatori hanno stimato quante vite sono state perse negli anni tra il 2000 e il 2005 a causa di questa deriva oscurantista. Il numero è agghiacciante, ben più di 300.000. Per darvi un'idea, durante la Seconda Guerra Mondiale persero la vita 291.000 militari italiani. Vi rendete conto? La follia di un presidente che ha creduto a una bugia, senza alcun senso, ha fatto più morti di una guerra. Insomma, la scienza è imperfetta, è fatta di uomini ancora più imperfetti e le verità che ci offre sono sempre parziali e mai troppo sicure, però vale la pena fidarsi perché l'alternativa è costituita dal buio, dall'oscurantismo e dalla morte. Quando chiesero ad Albert Einstein, che se ne intendeva, a che punto fossero i progressi della scienza, lui rispose: «Una cosa ho imparato nella mia lunga vita, che tutta la nostra scienza, al confronto con la realtà, è primitiva e infantile. Eppure è la cosa più preziosa che abbiamo». Insomma, la scienza è poco, ma è tutto quello di cui disponiamo. Conviene non buttarla via.

Fenomenologia del somaro. Può ben dire la sua un leone, quando a dirla loro ci sono tanti asini in giro. Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate. Tutto è cominciato sul finire del 2015, mentre mi trovavo con la mia famiglia nella California del Sud. A quei tempi, sembra passata una vita, usavo Facebook esclusivamente per conseguire gli scopi per cui è stato progettato, cioè controllare come erano invecchiate le mie ex fidanzate. Avevo circa 150 contatti con i quali condividevo vecchie foto, avventure scolastiche e ricordi dei professori più bizzarri. A un certo punto un'amica, che aveva creato un gruppo dove si incontravano centinaia di mamme, mi invitò a partecipare per spiegare qualcosa sui vaccini. Mi disse che c'era molta confusione, si diffondevano molti timori e sarebbe stato utile fugare qualche dubbio. Accettai con piacere, non fosse altro perché, essendo padre estremamente apprensivo di una bambina che allora aveva 4 anni, capivo bene cosa significasse temere per il proprio figlio. Entrai, cominciai a illustrare i vaccini, il loro funzionamento, la loro efficacia, le loro modalità di somministrazione e rimasi scioccato. Erano le mamme che li spiegavano a me. Avete capito bene? Gente che aveva come unico titolo di studio la tessera a punti del supermercato, che come unici esami superati poteva vantare quelli del sangue, che non sapeva cosa fossero il sistema immunitario, un virus, un batterio, un vaccino, mi faceva notare che le vaccinazioni sovraccaricano il sistema immunitario, che i virus possono danneggiare lo sviluppo del bambino, che i batteri sono benefici e comunque dalle malattie si guarisce da soli. Insomma, che i vaccini, forse la più grande conquista dell'uomo, sono non solo inefficaci ma anche pericolosissimi. Io tentavo di ribattere, ma non c'era niente da fare. Mi opponevano pagine internet strapiene di sciocchezze, finti lavori scientifici, siti dove si diceva che un ricercatore dell'università di... mettere il nome di una città esotica, espressione che ha ormai sostituito la desueta, un amico di mio cugino mi ha detto che, aveva infallibilmente dimostrato che le vaccinazioni provocano l'autismo, l'epilessia, la forfora, la calvizie e pure gli errori arbitrali. Di queste mamme ne ricordo una, appassionata di cucina, che pubblicava elaborate ricette con relative foto dei succulenti risultati. Voleva spiegarmi come funzionano gli adiuvanti, le sostanze contenute nei vaccini in grado di aumentarne l'efficacia, stimolando in assoluta sicurezza il sistema immunitario. Allora le feci notare che mentre io non mi sarei mai permesso di insegnarle come si cucina una lasagna, lei stava invece facendomi una lezione proprio sugli argomenti che insegno ai miei studenti e ai miei colleghi durante lezioni e convegni. Niente da fare. Lì mi accorsi che erano in tanti e le pagine della rete e dei social network erano i pascoli dove scorazzavano non solo indisturbati, ma pure padroni. Parlavano di cose che non conoscevano, insegnavano nozioni che non sapevano, spiegavano concetti che non avevano capito. Erano moltissimi, erano ovunque. Avevo sempre sospettato che i bambei in circolazione fossero in quantità considerevole, ma in un solo istante Facebook non solo confermava in maniera definitiva la mia convinzione, ma mi forniva contestualmente nome e cognome di un gran numero di loro. Da appassionato di musica mi venne in mente
la Cenerentola di Rossini e mi risuonò nella testa la voce di Don Magnifico che cantava. Mi sognai tra il fosco e il chiaro un bellissimo somaro, un somaro ma solenne. Avevo incontrato i somari raglianti. Ora dobbiamo un poco intenderci. Come nel vecchio film di André Cayatte, siamo tutti assassini, nella vita siamo tutti somari. Nessuno di noi conosce tutto. Io, tanto per fare un esempio, so qualcosa di vaccini, virus e batteri, e non perché sono particolarmente intelligente e intuitivo, ma perché li studio da una vita. Se parliamo di come preparare una torta o come montare una presa elettrica, sono somarissimo, non avendo idea di come si faccia. Però quando mi serve una torta vado in pasticceria, dove è al lavoro un esperto pasticcere, e allo stesso modo, se necessito del montaggio di una presa elettrica, chiamo un bravo elettricista. Questo precetto basilare è per me decisamente scontato. Su internet non è applicato. Ci sono elettricisti che parlano di terremoti, geologi che parlano di prese elettriche, pasticceri che parlano di terapia dei tumori e oncologi che parlano di torte. Ma qui la corretta definizione di somaro, un termine grottesco e spiritoso che in nessun modo vuole essere un insulto, ma che io, da quel momento in poi, mi misi a utilizzare per descrivere una persona che blatera di un argomento che non conosce. Nel tempo, più scrupolosamente, avvantaggiandomi della formazione scientifica che mi appartiene, ho messo a punto la descrizione del somaro ragliante, giungendo alla formula esatta che oggi sono in grado di pubblicare. Un essere umano tanto babbeo da ritenersi tanto intelligente da riuscire a sapere e capire le cose senza averle studiate. Da buon ricercatore, ho analizzato a lungo il suo comportamento, accorgendomi che la vita di branco è indispensabile a questa molesta specie. Solo quando si trova circondato da simili il somaro riesce a ritenersi molto intelligente, visto che il primario bisogno di ogni babbeo è quello di avere accanto un collega che lo rassicuri sulle sue capacità mentali. Inoltre, ragliando all'unisono, tanti asini tutti insieme possono convincersi a vicenda che non stanno effettivamente ragliando, ma intonando un gospel o una celestiale cantata di Bach. La prossimità di estranei è dunque evitata, visto che potrebbero accorgersi che non di Bach si tratta, ma di ragli sonori. La promiscuità. Quella cosa che i somari scrivono spesso promiscuità con la Q. Viene quindi sfuggita con cura. Attraverso una vita riservata e un generico ricondursi alle cose naturali, che vengono considerate a priori estremamente benefiche, dimenticando che tra i genuini doni della natura, oltre al virus dell'Ebola, alle eruzioni vulcaniche, ai terremoti e alle inondazioni, devono essere annoverati il veleno più potente che esista, la tossina di un batterio chiamato botulino, e il cancerogeno più pericoloso che si chiama aflatossina ed è prodotto da certi tipi di muffe. Alcune abitudini della specie sono singolari. Il somaro ragliante si nutre avidamente di stupidaggini che trova su internet, oltre alle scontate notizie riguardanti conseguenze mortali delle vaccinazioni, predilige scie chimiche rilasciate da biogetti, nonché terremoti provocati da onde elettromagnetiche emesse da alieni. Se trova una balla gigantesca, la beve con gusto,
Conoscete quelli che quando un dito indica la luna, guardano il dito e non la luna? Bene, in questo caso il somaro non guarda né il dito né la luna, ma dice: «Noi lassù non ci siamo mai andati. L'allunaggio è tutta una truffa». Certo, non se la passano bene. Sono circondati da avvocati a corto di lavoro, medici con procedimento disciplinare a carico e giornalisti in disuso malinconici e vocianti che succhiano al somaro ragliante i liquidi dal conto in banca. Singolarmente la vittima trae piacere da tale pratica avvantaggiando il parassita. La specie è tutto sommato pacifica, ma può essere dannosa a se stessa e ad altri. Infatti, seppure in buona fede, può diffondere pericolose bugie e instillare ingiustificate paure tali da indurre le persone a comportamenti che possono avere gravi conseguenze. La brutta notizia è che sono tanti, molti più di quelli che immaginiamo. La bella notizia è che non solo li possiamo fermare, ma possiamo anche farli tornare a essere persone normali in grado di ragionare. Perché io, che sono ottimista, so che dentro ogni somaro c'è un cervello e se c'è un cervello c'è speranza. Ma che fare? Niente paura. Per bloccare i somari e per convertirli alla ragione abbiamo qualcosa di più efficace degli antibiotici, più sicuro dei vaccini, un rimedio antico ed economico. Vi state chiedendo di cosa si tratti? Ma la soluzione è molto semplice. Ne avete in mano un esemplare in questo momento. I somari si curano con i libri, in dosi massicce.

Avete ascoltato un estratto da La congiura dei somari di Roberto Burioni. Rizzoli 2017. Letto da Marina Zanon.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

finché ho un desiderio, ho una ragione per vivere. La soddisfazione è la morte. George Bernard Shaw.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Sogna ciò che ti va. Vai dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paolo Coelho.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Cerca di recuperare, recupera, ha vinto, straordinaria impresa di Mennea,

0: Come non ricordare, con le parole indimenticabili di Paolo Rosi, l'epilogo di una delle più grandi prestazioni dell'atletica leggera. Un successo diventato storia, che ancora oggi rimane scolpito non solo nella memoria di chi poté assistere alla prima Olimpiade in mondovisione, ma anche in quella di tutti coloro che nel corso degli anni hanno potuto rivedere quelle immagini epiche. Questa è la storia di una delle più grandi imprese dello sport italiano, ma soprattutto è la storia di un atleta che con perseveranza e voglia di vincere, tra grandi sacrifici ed allenamenti durissimi, ha toccato il cielo con un dito, con quel suo indice diventato leggenda. Pietro Mennea nacque in una modesta famiglia di Barletta. Il padre era sarto e la mamma casalinga. Aveva tre fratelli e una sorella. Dopo le medie si iscrisse a ragioneria. Suo padre gli creò i suoi primi pantaloncini da corsa e gli comprò le scarpe da gara di una misura superiore, perché allora non esisteva né la posturologia e né la riflessologia plantare, e comprare un paio di scarpe chiodate costava notevoli sacrifici e soprattutto dovevano durare. Ma lui, Pietro Mennea, era un campione. E come un campione usava presentarsi al traguardo con quella espressione di rabbia, forza e decisione espressi così bene dai muscoli del collo, tesi come elastici, da quegli occhi sgranati quasi a volere incenerire quel traguardo e con quel braccio ed indice sollevato come a brandire una spada. Chi si intende di medicina applicata allo sport avrebbe sentenziato che quello smilzo ragazzo del profondo sud era per obiettive carenze ereditarie di radice morfologica condannato a restare dietro le quinte del grande palcoscenico dello sport. Dice Giuseppe Pulvirenti, fisiatra e amico di Mennea.
1: Si presentava male, sgraziato, la prima volta che l'ho visto. Io ho detto, forse anche i piedi piatti. Ma lo dovevi vedere poi in pista. Non era quello che sembrava. Le qualità neurofisiologiche non sono solo legate all'aspetto puramente organico, cioè, voglio dire, la qualità muscolare non basta. Il muscolo, per poter esplodere, ci deve essere un qualcosa che innesca la miccia e lui ha un sistema nervoso esplosivo.
0: In realtà sembrava impossibile che il ragazzino notato dall'insegnante di educazione fisica, il professor Mascolo, per gli scatti che faceva durante le ore di un intervallo in quel cortile di una scuola di Barletta, potesse aspirare a qualcosa di più che una modesta gloria regionale. Dal punto di vista tecnico, Mennea, come in seguito Carl Lewis, aveva una partenza dei blocchi relativamente lenta, ma progressivamente accelerava, riuscendo a raggiungere velocità di punta superiori a qualunque atleta. Questa partenza lenta ha relativamente penalizzato le sue prestazioni sui 100 metri, dove comunque ha primeggiato a livello europeo, mentre le gare sui 200 si concludevano spesso con rimonte ai limiti del prodigioso, come la finale delle Olimpiadi di Mosca. Sempre grazie alla sua eccezionale velocità di punta, le ultime frazioni e le relative rimonte di Mennea, nella 4%, nelle quali partiva lanciato, erano impressionanti per la superiorità sugli altri atleti. Un curioso aneddoto racconta che all'età di 15 anni, su uno stradone di Barletta, sfidò in velocità una Porsche e un Alfa Romeo 1750 a motore spento e chiavi nel cruscotto sui 50 metri, battendo entrambe e guadagnando le 500 lire per pagarsi un biglietto d'ingresso al cinema o un panino. Successivamente proseguì gli studi all'ISEF di Cassino, provincia di Frosinone. Si laureò a Bari una prima volta in scienze politiche, conseguì poi anche le lauree in giurisprudenza, scienze motorie e sportive e lettere.

0: Pietro Mennea iniziò la sua carriera sportiva con l'Avis Barletta, seguito dal professor Franco Mascolo, prima di approdare a Formia nel 1971, dove con Carlo Vittori costruirà un legame indissolubile. Dice Mennea: «Io non credo nella predestinazione. I risultati si ottengono solo con molto lavoro. Nella mia carriera sportiva mi sono allenato 5-6 ore al giorno, tutti i giorni, per 365 giorni l'anno, tra gare e allenamenti per quasi 20 anni. Nello stesso anno fece il suo debutto internazionale agli Europei di Helsinki, conquistando una medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 metri, ma soprattutto il sesto posto nei 200 metri, la disciplina che lo renderà grande tra i grandi. La sua prima Olimpiade, delle 5 disputate, che rappresentano un record per un velocista con 4 finali consecutive dal 1972 al 1984, è quella di Monaco, appunto, del 72. Il ventenne barlettano vinse il bronzo dietro al fortissimo sovietico Valery Borzov, che si era aggiudicato anche i 100 metri, e allo statunitense Larry Black. Il primo grande successo, quindi, lo conquista nel 1974 agli Europei di Roma, titolo che confermerà 4 anni dopo, a Praga, nel 1978.
1: Ed ecco il via, in questo momento sono scattati. Ecco Mennea a prodursi in un allungo in curva. Lo vediamo correre davanti in seconda corsia. Sulla diretta d'arrivo si presenta in testa Ommer. Si distende Mennea in una magnifica galoppata. Una galoppata rampante che gli dà la vittoria. Mennea vince davanti a Ommer, terzo, e Bombach. 20-6 risultato, magnifica vittoria, mentre esplode lo stadio per questo successo che il giovane velocista di Barletta, la Freccia del Sud, ha voluto regalarci con autorevolezza. Avete visto una
0: alla vigilia della sua seconda Olimpiade nel 1976 a Montreal, dopo alcuni risultati non all'altezza delle sue aspettative, decise di non partecipare, ma la spinta dell'opinione pubblica lo convinse a cambiare idea. Fu una delusione. Quarto posto ad 11 centesimi dal podio. Il titolo olimpico andò al giamaicano Don Quarry, che precedette gli statunitensi Millard Hampton e Dwayne Evans. 3 anni dopo, però, la grande svolta. Mennea partecipa alle Universiadi di Città del Messico del 1979, in quanto iscritto alla Facoltà di Scienze Politiche, e c'entra la finale senza troppi patemi. Pietro Mennea racconta la storia del suo record del mondo. Era l'anno in cui Iannacci cantava «Messico e nuvole». Mennea allora aveva 27 anni. Per la sua gara, i 200 metri, gli era stata assegnata la corsia 4. La pista era vecchia e consumata. Inoltre, nei giorni precedenti, era comparsa nei tabelloni la scritta «Petro Mennea», il suo nome storpiato. Errata anche la nazionalità, francese. Pietro racconta:
2: ero alla ricerca di un tempo troppe volte perduto. Pensai fosse la volta buona. Remai un po' in curva, controllai la sbandata all'entrata del rettilineo, non smisi di spingere. Stavo andando a 36 km all'ora con le mie gambe. Corsi i primi 100 in 10:34 e i secondi in 9:38. Arrivai con 6 metri di vantaggio, il pubblico urlò, ma io non ero sicuro della vittoria, ero confuso. Non c'erano tabelloni elettrici allora. Mi girai, l'unico cronometro era la partenza, guardai le cifre, 19:72, e subito pensai che forse avevano sbagliato l'anno. Eravamo nel 79, non nel 72, mi vennero tutti addosso. Ci fu una gran confusione, non riuscivo più a respirare. La gioia fu immensa.
0: Ascoltiamo la voce di Mennea dopo questo straordinario record.
3: Sono 11 anni che vado alla ricerca di un risultato del genere e che finalmente adesso sono riuscito a trovarlo. Adesso anch'io sono primatista del mondo. Ragazzo del sud, senza pista, oggi è riuscito a fare il record del mondo. È riuscito a fare il record del mondo, forse alla persona a cui non volevo toglierlo, cioè a favoloso Tommy Smith. Quello ha detto che questo sport è umile e io sono partito con umiltà e è venuto fuori sto re.
0: Mennea si laureò l'uomo più veloce del mondo, infrangendo quel monopolio che voleva solo gli atleti di colore americani, grazie alla loro altezza e prestanza muscolare, realizzare al meglio questa tipologia di performance. Ricorda Pietro Mennea: ero in forma, affrontavo tutti, battevo gli americani, che fisicamente erano il doppio di me. Una prestazione incredibile, che resisterà per 16 anni e 324 giorni, fino ai trials americani del 1996, quando Michael Johnson fermò il cronometro a 19:66. Alla sua terza Olimpiade, invece, raggiunse il culmine di una carriera a cui mancava solo il sigillo olimpico. Il suo carattere e il peso della tensione che lo vedeva tra i favoriti ad un certo punto rischiarono di mandarlo in cortocircuito. Il suo vero nemico, come diceva Vittori, il suo allenatore, era se stesso. Il 25 luglio 1980, stadio Lenin di Mosca, giochi della 22esima Olimpiade. Venne eliminato a sorpresa nella semifinale dei 100 metri. Un colpo durissimo, che la stampa ebbe modo di criticare. Il suo grande avversario, lo scozzese Alan Wells, vinse la medaglia d'oro. A quel punto Mennea mise in dubbio la sua partecipazione ai 200 metri, ma Vittori lo spronò, cercando di liberarlo da quella responsabilità che lo sovrastava. La prova dei 200 metri si svolse in due giornate. Nella prima i 63 partecipanti affrontarono le batterie eliminatorie e successivamente i quarti di finale. Mennea si impose in entrambe superando rispettivamente l'ungherese Ferenc Kiss e il sovietico Nikolaj Sidorov. Il giorno seguente, nelle semifinali che qualificavano gli 8 candidati alle medaglie, Mennea con il tempo di 20:70 sopravanzò il campione uscente Quarry. Di lì la grande attesa. L'immagine che resta e che resterà per sempre scolpita nella memoria è quella del 28 luglio 1980. Arrivò la sera in quella interminabile giornata, mentre gli atleti, intorno alle ore 20, iniziavano ad avvicinarsi ai blocchi di partenza. La temperatura era di 23 gradi, con assenza di vento e con una umidità superiore al 50%. A pochi attimi dalla partenza i cubani Silvio Leonard ed Osvaldo Lara, i polacchi Voronin e Danetz, il tedesco orientale Hoff e il giamaicano Quarry erano alla ricerca della massima concentrazione. Mennea, cui la sorte non regalò nulla, partiva dall'ottava corsia, quella che di solito viene riservata alle lepri, ma soprattutto senza punti di riferimento. Wells invece era in settima. L'azzurro era tiratissimo, il suo corpo avvolto da un fascio di nervi. Si posizionò ai blocchi, mentre un giudice di gara, con giacca gialla e guanti neri, gli sussurrò qualcosa. La tensione era alle stelle. Il colpo dello starter decretò la partenza. All'imbocco della curva Mennea e Wells erano appaiati, ma poi lo scozzese allungò e sembrò quasi imprendibile, mentre Leonard e Quarry avevano almeno 2 metri di vantaggio. Nel rettilineo l'azzurro sembrava cedere, ma proprio in quel momento di difficoltà, quando tutto sembrava perduto, iniziò una progressione incredibile. Una reazione rabbiosa che lo portò a recuperare metro dopo metro, fino a vincere con 2 centesimi di vantaggio sul grande rivale britannico e con 10 su Quarry, che precedette Leonard. Ascoltiamo il commento di Paolo Rosi durante questa meravigliosa impresa.
4: E Pietro Mennea ora sembra più consapevole della responsabilità di questa prova. E in questi 20 secondi è racchiusa appunto la risposta a speranza e timore coltivate in tanti anni di durissimi sacrifici. È un discorso che vale per Mennea, ma che probabilmente vale per tutti gli altri concorrenti. Ed eccoci alla prova più attesa di questa giornata, perlomeno per quanto ci riguarda. Mennea in ottava corsia. Ecco, buono l'avvio. Parte più svelto Wells nei confronti di Mennea, che lo supera subito. Ecco, vediamo lotta a lotta, spalla a spalla tra Wells e Mennea. È al comando attualmente l'inglese, poi ci distendente Quarry. Mennea cerca di recuperare, ha vinto! Straordinaria impresa di Mennea, che sembrava battuto sui 100 metri, ha recuperato prodigiosamente in una gara vibrante, straordinaria, stupenda gara, con un tempo anche di grande valore, 20:19. Ed ecco, vediamo sollevare il braccio tradizionalmente in segno di giubilo da parte dell'atleta barlettano, e sembra giungerci qui a tanti chilometri, a migliaia di chilometri di distanza, l'eco, l'esplosione di gioia che avrà accompagnato sicuramente questa stupenda, straordinaria impresa del più grande atleta, forse dell'atletica.
0: Pietro il Grande conquistò Mosca, ma soprattutto il cuore degli sportivi, con una rimonta incredibile, quella della resistenza alla velocità, la sua grande dote. E quell'indice al cielo, in segno di vittoria, si trasformò in oro, come il ricordo di un campione inimitabile, unico e straordinariamente vero. A Formia era sempre il primo ad arrivare, e l'ultimo a lasciare il centro. Ed a proposito del doping, lui stesso racconta che, invitato ad un convegno in Germania e parlando dei suoi carichi di lavoro, indicò le serie della sua preparazione giornaliera. 25 volte i 60 metri, 10 volte i 150 metri. I tecnici presenti, sbigottiti, dissero che al massimo i loro atleti facevano 6 volte i 150 metri. E lì, per Pietro Mennea, ci fu la conferma che il doping aveva vinto. Non riusciva a capire per quale motivo quegli atleti riuscivano ad ottenere prestazioni migliori delle sue, allenandosi 3 volte meno di lui. E quando il professor Vittori, grande preparatore atletico, descriveva nei convegni i programmi di lavoro giornalieri e i tecnici gli chiedevano: «Scusi, professore, ma chi ha fatto queste cose poi è morto?» Ma ritorniamo alla sua carriera. Nel 1981 annunciò il suo ritiro concedendosi più tempo per lo studio. Successivamente ritornò sui suoi passi e l'anno dopo prese parte agli europei, gareggiando però solo nella 4x100 metri, in cui arrivò quarto. Successivamente partecipò alla prima edizione dei campionati mondiali di atletica leggera del 1983, che si svolse ad Helsinki, dove vinse la medaglia di bronzo nei 200 metri e quella d'argento con la staffetta 4x100. Un anno dopo, scese in pista nella sua quarta finale olimpica consecutiva dei 200 metri piani, primo atleta al mondo a compiere tale impresa. In questa occasione, terminò al 7° posto e a fine stagione si ritirò dalle competizioni per la seconda volta. Mennea fece il suo ritorno alle gare e gareggiò nelle sue quinte Olimpiadi a Seul nel 1988, sempre nei 200 metri, dove si ritirò dopo aver superato il primo turno delle batterie. In questa edizione dei giochi fu alfiere portabandiera della squadra azzurra durante la cerimonia di apertura. In un'intervista al quotidiano italiano La Repubblica del 1987, ha detto che durante i Giochi Olimpici di Los Angeles 1984, un fisioterapista americano, il professor Kerr, gli propose un trattamento di doping. tornato in Italia, si sottopose a 2 iniezioni di ormone della crescita umana, ma la crisi di coscienza che ne scaturì fu tale da indurlo a ritirarsi dall'attività agonistica. Dice Mennea: «Ho capito che nella mia vita stavo cercando tutto tranne che quello». Sia chiaro, anche se l'uso di tale sostanza è vietato nelle competizioni odierne, non lo era all'epoca per i regolamenti della Federazione Mondiale di Atletica Leggera. 2 aneddoti sull'uomo Mennea. L'incontro con Mohamed Ali, che lo vede e gli dice: «Sei tu Mennea?» «Ah, ma non sei nero?» E lui gli rispose: «Sì, sono nero dentro». Bello il parallelo con il velocista e primatista di colore Tommy Schmidt, ma lui, l'eroe del Messico 68, lo incontrò veramente. E ancora, quando Pertini disse: «Facciamolo commendatore», «Ma, presidente, Mennea non ha ancora 30 anni». «E allora cambiamo le regole», disse Pertini. Ma Pietro Mennea non era solo un uomo di sport, era anche uomo di cultura. Ha conseguito 5 lauree: ISEF, scienze motorie, giurisprudenza, scienze politiche e lettere. Ha scritto molti saggi e libri, tra i quali La corsa non finisce mai e Inseguendo Bolt lungo un percorso che conosco, scritti insieme al giornalista Daniele Menarini. Nella sua vita ha lavorato come avvocato, commercialista, revisore contabile, agente di calciatori, giornalista pubblicista, insegnante universitario. Inoltre è stato deputato al Parlamento europeo dal 1999 al 2004. È stato insignito del titolo di cavaliere e di grande ufficiale della Repubblica Italiana per meriti sportivi. E dal termine della sua carriera e della sua vita racconta questo aneddoto. «Ogni tanto c'è qualcuno nel parco che mi chiede: "E tu che fai?" Vorrei avere abbastanza fiato per rispondere: "Ho già fatto 5.482 giorni di allenamento, 528 gare, un oro e 2 bronzi olimpici, più il resto che è tanto". Dice Mennea: "A 60 anni non ho rimpianti, rifarei tutto, anzi, di più, e mi allenerei 8 ore al giorno. La fatica non è mai sprecata. Soffri, ma sogni".

Pietro Mennea è morto il 21 marzo 2013, a 60 anni e 9 mesi, in una clinica di Roma, per un male incurabile. È la constatazione razionale, ma venata di amarezza, che un'epoca è finita, e con essa la vita concessa al nostro Mercurio di Puglia, sempre in corsa tra tormento ed estasi.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Star Bene, come nasce o muore una Blue Zone, di Paola Rinaldi. Lunga vita a chi ha la fortuna di nascere dove tanti anziani scoppiano di salute fino a 100 anni o anche più. Molte di queste oasi di eccezionale longevità, come Nicoia in Costa Rica, Icaria in Grecia o l'Ogliastra in Sardegna, sono da decenni nel novero delle famose Blue Zone. Altre si sono conquistate il primato da poco, come Arzachena in provincia di Sassari, proclamata durante il Longevity Fest 2025 di Porto Cervo, promosso dal consorzio Costa Smeralda in partnership con Smeralda Holding. O il comune di Caltabellotta, in Sicilia. Di contro ci sono storiche Blue Zone, come quella di Okinawa, dove si assiste a un declino della longevità. La situazione, dunque, è in continuo aggiornamento. Per saperne di più, abbiamo parlato con Gianni Pes, l'epidemiologo che per primo ha studiato il fenomeno e che è considerato il papà delle Blue Zone. Come si identificano le Blue Zone? Partiamo da banche dati internazionali come l'Human Mortality Database, che permette di confrontare mortalità e sopravvivenza in diversi paesi. Ma questi dati non bastano. Servono approfondimenti, verifiche sul campo, controlli anagrafici e interviste. Prendiamo il caso di Caltabellotta. Per arrivare a considerarla una zona blu emergente, abbiamo analizzato tutti i comuni della Sicilia, calcolando per ciascuno la probabilità di raggiungere i 90 e i 100 anni. I dati hanno mostrato che a Caltabellotta questa probabilità è nettamente superiore rispetto alla media regionale ed ecco quindi che il comune si colora di blu. Ma il marchio rimane a vita? No, la longevità dipende da stili di vita e contesti ambientali che ovviamente possono cambiare nel corso del tempo. Un esempio lampante è Okinawa, in Giappone. Negli anni Ottanta era l'area con la più alta concentrazione di over 100 al mondo, un modello per tutti. Oggi, però, la generazione nata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli attuali settantenni e ottantenni, ha abbandonato la dieta tradizionale a favore di fast food e cibi industriali e la speranza di vita si è ridotta sensibilmente. È la prova che non esistono formule magiche scolpite nella pietra. Anche le zone blu possono trasformarsi se cambiano le abitudini di vita. Quali sono i fattori che contano di più? La genetica incide per meno del 10%, il resto è stile di vita, alimentazione equilibrata, attività fisica quotidiana e relazioni sociali solide. Sono i tre pilastri che ritornano in tutte le zone blu. Quindi, in qualche modo si può creare una Blue Zone a tavolino? In parte sì. Esperimenti condotti da Dan Buettner hanno dimostrato che modificando l'ambiente urbano, ad esempio costruendo piste pedonali, inserendo distributori di frutta al posto delle merendine, incentivando la socialità nei quartieri, si possono cambiare le abitudini della popolazione. A Singapore stanno addirittura progettando condomini che mettono in contatto anziani e bambini per rafforzare il senso di comunità. Poi conta il comportamento di ciascuno. Parlando di alimentazione, quali caratteristiche fanno la differenza? L'indicazione pratica è semplice: scegliere cibi freschi e poco trasformati, aumentare verdure, cereali integrali e legumi, limitare carne e prodotti industriali. È un approccio replicabile ovunque. E il movimento? Importante, come? In Ogliastra, terra di grandi anziani, i pastori percorrevano chilometri ogni giorno fino a tarda età. Un'attività aerobica moderata ma continua che mantiene cuore e muscoli in salute. La regola vale per tutti, costanza più che intensità. E le relazioni sociali? Sono forse il segreto meno visibile ma più potente. Ritornando alla Sardegna, per citare un esempio nostrano, gli anziani non vengono isolati, ma restano parte della comunità. Questo riduce lo stress e dà un senso allo scorrere del tempo. Un altro consiglio pratico? Se dovessi riassumere tutto in una parola, direi slow down, rallentare. Dare tempo alle relazioni, al cibo, al movimento, a se stessi. Non significa vivere senza lavorare, ma riscoprire un ritmo più umano. La società moderna ci spinge a correre, multitasking continuo, stress, iperconnessione. Ma tutte le popolazioni longeve hanno in comune un rapporto diverso con il tempo. Sanno fermarsi, riflettere, dare valore ai piccoli gesti quotidiani. E questo, più di qualsiasi integratore o dieta miracolosa, è il vero segreto per vivere a lungo. Però a Milano, capitale della frenesia, vivono più di 700 over 100. Come lo spiega? È vero, ma la maggior parte di queste persone non è nata nel capoluogo lombardo, bensì in contesti rurali o in altre regioni italiane, spesso proprio in Sardegna. Ciò che conta non è dove trascorri la vecchiaia, ma dove sei cresciuto e quali abitudini hai consolidato da giovane. La longevità si costruisce nei primi decenni di vita, non dopo i 70 anni. Questo spiega perché la migrazione interna porta centenari nelle grandi città senza che queste possano essere considerate zone blu.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. La storia ai raggi X. Nuove tecniche di tomografia e di intelligenza artificiale consentono di leggere, senza aprirli di conseguenza distruggerli, i papiri carbonizzati di Ercolano scoperti nel Settecento e rimasti ancora in parte indecifrati. Di Massimo Manzo. La saga dei papiri di Ercolano inizia tra il 1750 e il 1752, all'epoca dei primissimi scavi nell'antica città campana, tragicamente sepolta dalle ceneri del Vesuvio, del 79 d.C. In quegli anni, lo svizzero Karl Weber, al servizio del governo borbonico, identificò i resti di una lussuosa villa risalente alla fine del primo secolo a.C., costruita molto probabilmente dal senatore Lucio Calpurnio Pisone Cesonino, suocero di Gaio Giulio Cesare. Era eretta su quattro piani con una vista mozzafiato a strapiombo sul mare. All'interno di ciò che ne rimaneva, tramite pozzi e cunicoli, furono rinvenuti affreschi, mosaici e sculture. Ma il tesoro più inestimabile era una collezione di papiri semicarbonizzati ed estremamente fragili. Quell'immenso patrimonio apparteneva a Filodemo di Gadara, filosofo epicureo vissuto tra il 110 e il 35 a.C. circa. Dopo aver soggiornato ad Alessandria e ad Atene, Filodemo si trasferì in Campania sotto la protezione di Pisone, portando con sé un gran numero di testi provenienti da importanti biblioteche del Mediterraneo orientale, che finirono così nella villa di Ercolano. La collezione copre quattro secoli di storia e ha un valore enorme, dato che è l'unica biblioteca del mondo classico ad esserci pervenuta per via diretta. Spiega in proposito Graziano Ranocchia, docente di papirologia all'Università di Pisa e coordinatore del progetto Green School, impegnato nella decifrazione. La biblioteca ercolanese si compone di 1840 papiri, riconducibili a 1000 rotoli originali, di cui 300 ancora non svolti. In epoca greco-romana i fogli di pianta di papiro erano tra i materiali più usati per scrivere, ma la loro estrema deperibilità ne ha reso quasi impossibile la conservazione. Nel caso di Ercolano però è avvenuto un piccolo miracolo. Esponendo i rotoli ad altissime temperature, l'eruzione del Vesuvio li ha cristallizzati, facendo evaporare l'acqua che contenevano ed evitando che marcissero. Dopo averli rinvenuti, studiosi archeologi si sono trovati di fronte a una gigantesca sfida: come srotolarli senza distruggerli. Uno dei primi metodi è stato quello della cosiddetta scorzatura, che consisteva nel tagliare il documento in due parti, le quali venivano grattate dall'interno, copiando il testo che riaffiorava in ogni strato, fino a quando non rimaneva solo la scorza, cioè la parte più esterna del rotolo. Una svolta nel processo di apertura fu poi merito di un geniale macchinegno definito macchina di Piaggio. Si trattava di un sistema meccanico ideato dal religioso genovese Antonio Piaggio. Il suo funzionamento era semplice: ammorbiditi con apposite colle vegetali e privati della scorza esterna, i rotoli venivano svolti tramite l'azione congiunta del peso e di fili di seta. Parallelamente al loro svolgimento, infine, il contenuto veniva incollato su una membrana di budello animale. Seppure utilissima, la macchina di Piaggio non era adatta a srotolare i numerosi papiri in condizioni più critiche, che si sarebbero sbriciolati. Per assistere a una vera rivoluzione nella decifrazione dei papiri bisognò attendere il 2016, anno in cui Graziano Ranocchia e il CNR usarono per la prima volta presso il sincrotone europeo di Grenoble in Francia una tomografia, cioè una radiografia 3D a strati, a raggi X. In pratica i ricercatori hanno fatto ai papiri una TAC. Attraverso le radiazioni, questa tecnica ha messo in risalto le sostanze che componevano l'inchiostro, caratterizzate da un diverso spessore. Questo ha permesso agli studiosi di scansionare il papiro, anche se era ancora chiuso e quasi del tutto carbonizzato. Più recentemente, Brent Siles, docente all'Università del Kentucky, applicando ai papiri di Ercolano questa stessa tecnica, con il supporto dell'intelligenza artificiale, ha fatto un salto di qualità. Con questo metodo Siles è riuscito a individuare diverse colonne di testo perfettamente leggibili, senza manipolare, svolgere o danneggiare i rotoli, afferma Ranocchia. L'avvento dei raggi X, combinato con le tecniche di computer vision e di machine learning, ha riacceso l'interesse degli studiosi di tutto il mondo per i papiri di Ercolano. Parallelamente, il progetto Green School, nato nel 2021 in collaborazione con l'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, l'Istituto di Linguistica Computazionale del CNR e la Biblioteca Nazionale di Napoli, si è concentrata sui rotoli schiusi, sfruttando l'intelligenza artificiale e diverse altre tecniche per migliorare la leggibilità dei testi. L'auspicio è che nel futuro Green School e il gruppo di ricerca specializzato sui papiri non ancora svolti possano collaborare in modo da migliorare la nostra conoscenza del mondo antico, conclude Ranocchia. In ogni nuova edizione di papiri ercolanesi si scoprono novità importantissime, non solo per la storia della filosofia e della letteratura greca, ma per la conoscenza della storia antica in quanto tale. Dopo 2 millenni, i misteri celati tra le antiche pagine della biblioteca di Ercolano sembrerebbero avere i giorni contati.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Bell'Italia. Torre Alfina, Viterbo. Un medioevo da fiaba. Le torri neogotiche di un maniero di antica origine longobarda dominano le case del borgo nell'Alta Tuscia. All'interno, le sale e i dipinti raccontano il sogno di eleganza e bellezza dei marchesi Caen d'Anvers, proprietari dal 1880, di Rossella Cerulli. Lasciate alle spalle Orvieto e un pulviscolo di frazioni, la strada scivola in una piana inaspettata nel giallo dei campi arati e tra macchie verde argento di uliveti. Arrivando da Roma, la posizione sul navigatore lascia un po' perplessi. Non siamo più in Umbria, ma di nuovo nel Lazio. Del resto, questa periferia estrema della provincia di Viterbo, incastonata tra il cuore verde d'Italia e la Toscana, terra di frontiera, lo è sempre stata. Lo dice anche il nome, Piana dell'Alfina, dal latino ad fines, ai confini, perché qui si stemperava l'ultima propaggine dell'Etruria meridionale e in tempi più recenti correva il confine tra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana. Un punto di passaggio da presidiare in tutte le epoche. Si spiega così l'apparire in cima a un colle boscoso di un castello squadrato e turrito che dalla piana ha finito per prendere il nome. Eccolo, Torre Alfina, uno dei borghi più belli d'Italia, frazione di acqua pendente a 600 metri di altezza. Passeggiando tra i vicoli e la manciata di case in pietra, si scorgono alcune installazioni d'arte contemporanea firmate dall'artista giapponese Mutsuo Hirano. Al centro di tutto, però, c'è il castello, con le sue tante primavere, durante le quali la storia ha più volte lasciato il segno. In principio fu una torre di avvistamento voluta dai Longobardi nel VI secolo. Nel corso del Medioevo, ormai fortezza, fu oggetto di continue dispute che culminarono nel 1553, anno in cui Sforza Monaldeschi della Cervara, signore di quei luoghi, la trasformò in buon ritiro rinascimentale. Tra alterni passaggi di mano, la dimora cade poi nell'oblio per quasi due secoli, fino a quando nel 1880 un conte dal recente blasone, Edoardo Caen d'Anvers, il titolo era stato conferito da Vittorio Emanuele II al padre Joseph, non si imbatte nella tenuta. E siccome vantare un titolo nobiliare ma non disporre di un feudo non si addice a un signore dell'epoca, finisce per acquistarla insieme all'adiacente bosco vetusto del Sasseto, procedendo ad una radicale ristrutturazione che le darà l'aspetto attuale, e cioè quello di un maniero neomedievale in pietra basaltica con bifore e torri merlate, prima inesistenti, secondo un modello molto in voga a fine Ottocento. Del resto, a Caen, nel frattempo divenuto marchese, non mancavano certo i mezzi. Ricchissimo banchiere di origine ebraica, il conte è uno dei promotori della nascita del quartiere Prati a Roma, operazione che gli frutterà introiti colossali. Aperto per la prima volta al pubblico nel 2014, il castello trasmette intatto il sogno visionario di questo elegante signore fin de siècle. Varcata la poderosa porta della facciata sud, ad accogliere il visitatore, a dispetto della differenza di stili, è una pacata armonia, grazie alla quale il grigio della Torre del Cassero, l'antico baluardo longobardo, si fonde in un unicum con il doppio loggiato ai mattoni rossi della corte rinascimentale. Le geometrie perfette del giardino all'italiana lambiscono la balconata che si affaccia su un panorama che spazia dal Monte Amiata fino alle prime creste dell'Appennino. Ma se è l'imprinting neogotico a modellare gli esterni, il gusto cambia all'interno delle sale. E qui, tra trompe d'oeil, paesaggi bucolici, scalinate e arredi originali, è uno stile più classico a trionfare. Come nella galleria del piano nobile intitolata Rodolfo Caen, uno dei figli di Edoardo, decorata a tempera dall'artista romano Pietro Ridolfi. Il pittore realizza tra i numerosi soggetti un ciclo dedicato alle quattro stagioni e una scena tratta dal poema tragico Sogno di un tramonto d'autunno di Gabriele D'Annunzio, musicato proprio dal marchese. Il vate soggiornò qui e ancora rimane la sua camera. Da non perdere anche la grande cucina, vero spaccato di tecnologia primi Novecento, con scaldavivande in ghisa, utensili e ghiacciaia d'epoca, insieme allo scalone monumentale in marmo bianco molto scenografico. Nel tripudio emerge a tratti il precedente impianto cinquecentesco. È il caso dei camini monumentali, recanti ancora la scritta Sforza, o della sala del piano nobile intitolata Sforza Monaldeschi della Cervara, riaperta al pubblico nel 2016 e affrescata da Cesare Nebbia 1536-1614. Alcuni dettagli, come la cupola di San Pietro o il Duomo di Orvieto, non ancora terminati, collocano la datazione almeno prima del 1590. Edoardo, scomparso nel 1894, non fece in tempo a vedere il castello ultimato. Le sue spoglie riposano ancora in un romantico mausoleo neogotico, da lui stesso voluto, nel cuore dell'amatissimo Bosco del Sassetto, 54 ettari di fitta macchia monumentale, all'epoca parco della residenza. I sentieri furono progettati a fine Ottocento dai francesi Henri e Achille Duchesne, veri bioarchitetti ante litteram. Disseminato di massi, da qui l'origine del nome, frutto di una colata lavica di 800.000 anni fa, grazie alla sua impervia conformazione, il Sassetto nei secoli si è di fatto autodifeso. Il risultato è un ambiente incantato, davvero unico in Italia, popolato di alberi colossali di oltre 30 specie e tappezzato da smeraldini sassi muschiosi, felci e agrifogli. Proprietà del comune di Acqua Pendente dal 2019, la sua fruizione è oggi rigidamente regolamentata. Forse questo renderebbe felice il marchese, la cui stirpe dovette abbandonare la tenuta a causa delle leggi razziali e della guerra. La dimora fu così condannata alla decadenza e ai ripetuti passaggi di mano, tra gli ultimissimi quello a Luciano Gaucci, l'ex patron del Perugia Calcio, scomparso nel 2020. Proprietà di una società privata, oggi il castello di Torre Alfina vive la sua ennesima nuova vita, quella di location di charme per incontri ed eventi, con un diktat imprescindibile: favorire certamente il business, ma nel rispetto della storia e dei gusti dei Caen d'Anvers.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, figurine Panini, un mito nato in un'edicola di Modena 60 anni fa. Quando Olga Panini rimase vedova con 8 figli, si rimboccò le maniche e acquistò un'edicola. Poi ebbe un'idea geniale: raccogliere a gruppi di 3 i fumetti invenduti e chiuderli in buste sigillate e anonime da smerciare a basso prezzo per invogliare gli acquirenti con lo sconto e la sorpresa. Dai fumetti alle figurine il passo è stato abbastanza breve. Di Fabio Dal Masso. Cielo, cielo, cielo, manca. Chissà quante volte queste mitiche parole, quasi un codice per iniziati, quel cielo significa infatti ce l'ho, sono risuonate e ancora riecheggiano tra i più giovani collezionisti di figurine di calciatori. Su di loro, oggi come ieri, regna incontrastato un cognome che tutti conoscono e rispettano, quello della famiglia Panini, che quest'anno festeggia il 60° compleanno dall'inizio della sua straordinaria avventura nel mondo delle figurine. Come scrive Walter Veltroni nell'introduzione al volume di Leo Turrini Panini, storia di una famiglia e di tante figurine, Minerva 2020, tutti coloro che sono stati bambini a partire dagli anni 60 sanno chi sono i Panini. Hanno comprato i loro album, incollato le figurine, scritto, ansiosi di risposta, al loro indirizzo di Modena. I fratelli Panini fanno parte dell'immaginario collettivo. La storia della famiglia Panini rientra in quella di un'Italia che affronta a testa alta le difficoltà della vita, orgogliosa del proprio lavoro e che non si perde d'animo anche quando il fatto sembra remare contro.
6: una sana dose di inventiva e tanta voglia di mettersi in gioco sono infatti gli ingredienti base di questa vicenda, che prende il via negli anni del primo dopoguerra con il matrimonio tra Antonio Panini, nato nel 1897 da una famiglia di contadini meccanici, e Olga Cuoghi, 3 anni più giovane di lui, figlia di un casaro. L'unione si rivela decisamente prolifica e nell'arco di 10 anni sono ben 8 i figli che nascono, equamente divisi tra femmine e maschi. Veronica, Norma, Maria Luisa, Giuseppe, Edda, Benito, Umberto e infine Franco Cosimo. Un manipolo schiamazzante di minorenni, come li definisce Turrini, che nel 1934 si trasferisce dalla provincia in città, a Modena, per seguire il padre assunto alla prestigiosa Accademia Militare Cittadina come addetto al riscaldamento. Aveva tradotto la sua smania di scoprire cose nuove nell'acquisizione di un brevetto per conduttore di caldaie a vapore. Un accidente di mestiere che richiedeva di mischiare competenze tecniche e manualità da artigiano sapiente. Il 1941 è un anno nero per la famiglia Panini, perché il 9 novembre muore il padre Antonio. Immediata scatta la solidarietà dell'Accademia Militare, che offre alla vedova un lavoro come sarta. Una manna dal cielo. Ma nella mente della donna scatta qualcosa. Si guarda in giro, cerca di capire come potrebbe assicurare un futuro ai propri figli, alcuni dei quali hanno iniziato a lavorare. Ed è proprio tramite la primogenita Veronica, dattilografa presso uno studio legale di Modena, che viene a conoscenza dell'opportunità che avrebbe cambiato la vita dei Panini. Un'edicola vicino al Duomo di Modena è in vendita. Come sottolinea Turrini, da un punto di vista imprenditoriale oggettivamente si trattava della classica scommessa al buio, ma a volte seguire l'istinto si rivela la soluzione migliore. Così, recuperata la cifra necessaria, Olga butta il cuore oltre l'ostacolo e il 6 gennaio 1945 l'edicola Panini apre i battenti. Olga ovviamente pensa a tutto e già programma i vari turni per aprire, gestire e chiudere l'edicola. In fondo le mani in casa non mancano. Franco, Benito e Veronica sarebbero stati i suoi moschettieri, mentre Umberto, che lavorava come meccanico alla Maserati, andava a garantire l'apertura alle 6 della mattina e restava lì fin quando non veniva l'ora di presentarsi in officina alle 8. Gli eventi storici le danno ragione. Il ritorno della pace dopo la Seconda Guerra Mondiale porta infatti agli italiani la voglia di leggere e di lasciarsi dietro le spalle il periodo della censura dei giornali. E poi c'è un paese che rinasce con un futuro da sognare. Arrivano in questo periodo i primi fumetti come Tex, che esce in formato striscia nel 1948, conquistando le generazioni più giovani. Proprio qui entra nuovamente in gioco la creatività di Olga, che inventa le buste a sorpresa, un metodo semplice e innovativo per riciclare gli albi di fumetti invenduti e destinati al macero. Ne metteva insieme 3 o 4 e li sigillava in una busta, genialmente anonima. L'acquirente non poteva sapere cosa avrebbe trovato all'interno. Il brivido della scoperta, quello che sarà poi alla base del collezionismo delle figurine, nasce quindi così ed è un successo immediato. Dai fumetti ai francobolli il passo è breve. La filatelia ha sempre più seguaci perché è una forma di collezionismo alla portata di tutti. Fatto di quei francobolli che accompagnavano le lettere scritte non solo dall'Italia, ma da tutto il mondo, magari dai parenti emigrati in cerca di fortuna. In breve, Olga, sempre aiutata dai figli, si organizza. Un cartello nell'edicola chiede a chi ha lettere e cartoline italiane ed estere di portarle lì. Segue un attento lavoro per staccare i francobolli senza rovinarli e il gioco è fatto. Basta raccoglierli a 20 nelle bustine, ciascuna delle quali viene venduta a 50 lire. Ragionando sul successo di queste iniziative, il figlio di Olga, Giuseppe, decide che quello è un settore del mercato da sfruttare. Nel 1956, unendo l'effetto sorpresa alla voglia di completare una raccolta, propone quindi il primo album di figurine di fiori e piante da collezionare. Ma purtroppo è un flop. Il progetto non riscuote assolutamente il successo sperato e l'idea viene accantonata. Qualcosa di buono in quell'idea però c'è. Bisogna soltanto aspettare che i tempi siano maturi. O meglio, bisogna cambiare soggetto. 4 anni dopo, cioè nel 1960, Giuseppe Panini viene a sapere che una casa editrice di Milano, la Nannina, aveva messo in vendita nelle edicole Gol, una raccolta di figurine dedicata al campionato di calcio 1960-1961. Non aveva avuto successo, probabilmente a causa di scelte grafiche superate. Giuseppe capisce subito che far conoscere agli italiani quei campioni che ogni domenica si sfidano sui campi di calcio è un'ottima idea. In men che non si dica, assieme a suo fratello Benito va a Milano, acquista lo stock delle figurine invendute e torna a Modena. Qui parte la seconda parte del piano. Dentro bustine appositamente stampate vengono infilate 3 per volta le figurine dei calciatori. Non solo, come scrive Turrini, i Panini inventano una sorta di concorso a premi. Chi consegnerà almeno 100 figurine recanti sul retro la dicitura valida riceverà un pallone. La prima raccolta ottiene un successo incredibile, con 3 milioni di bustine vendute in pochi mesi. L'anno successivo i Panini decidono che è giunta l'ora di diventare loro stessi editori delle figurine, curando il progetto dall'inizio alla fine. Così stampano le figurine, preparano le bustine a mano, facendo attenzione che nessuna contenga 2 calciatori uguali, e creano un apposito album sul quale attaccare con la colla le figurine. Se la prima raccolta era stata un successo, questa lo è ancora di più. 15 milioni di bustine vengono vendute al costo di 10 lire l'una e il nome Panini diventa noto in tutta Italia. L'attività si ingrandisce ed evolve. Nuovi macchinari sostituiscono le mani per l'imbustamento delle figurine che negli anni 70 diventano autoadesive. Oggi il gruppo Panini, leader mondiale nel settore, può contare su filiali in Europa, USA e America Latina. Alle figurine calciatori sono stati affiancati i fumetti americani e quelli giapponesi, manga, ma il cuore rimane sempre lo stesso, quello che spinse la capostipite Olga a comprare l'edicola nel centro di Modena e dare il via a un sogno che vive ancora adesso. Come scrive Walter Veltroni nella sua prefazione al libro di Turrini, i fratelli Panini sono stati i nostri Disney, hanno lavorato per farci felici. A completamento dell'articolo, un'aggiunta dell'autore. Un nuovo album celebra 60 anni di figurine. Nel 2021, la raccolta di figurine calciatori festeggia il 60° anniversario con un album di 132 pagine e 748 figurine di calciatori della Serie A e della Serie B del campionato italiano, oltre agli scudetti della Serie C. Ci sono anche le sezioni dedicate alla Serie A femminile e due pagine per celebrare i 40 anni della Nazionale Italiana Cantanti. Completano l'album altre 4 pagine dedicate alle copertine storiche della raccolta Panini.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Da Treccani. Oliviero Toscani, lo sguardo che ha rotto la roccia dell'indifferenza. Di Domenico Marcella. Le campagne pubblicitarie di Oliviero Toscani sono state euforizzanti come gli elementi che hanno irradiato la famigerata epoca della Milano da bere. Un inno alla gioia di vivere che, alla luce di quanto fatto, ha rappresentato una benedizione per il fotografo scomparso all'età di 82 anni. Nello sgargiante decennio degli 80, quello delle infinite possibilità, degli slogan più radicati dello yuppismo, della plastica e della corsa al potere, mentre nella Milano Caput Mundi furoreggiavano i rapaci pionieri della finanza e le suadenti protagoniste delle passerelle della moda, le gallerie d'arte si divertivano con la transavanguardia e il graffittismo, organizzando happening alla presenza di Keith Haring e Andy Warhol. Solidificata dal socialismo di Bettino Craxi e influenzata dai venti dell'edonismo statunitense di Ronald Reagan, con l'avvento del Made in Italy, la città meneghina diviene palcoscenico della diffusione dei nuovi segmenti di mercato e della miriade di nuove occasioni di lavoro nel settore della comunicazione. Ma il dato reale ed economico è stato soltanto uno: le pagine pubblicitarie. Prima di allora, le riviste patinate si erano avvalse dei fotografi dello staff redazionale. Di colpo, però, aumenta il bisogno di produrre campagne dal sorprendente impatto visivo. Scoppia la guerra tra i colossi della comunicazione e gli art director arruolano i più impareggiabili professionisti della scena. Fra tutti, nella galassia di stimoli incontenibili e nuovi fenomeni, si impose la forza creativa di Oliviero Toscani, che già nel 1973 aveva scandalizzato e indignato tutti, immortalando il fondo schiena della modella Donna Jordan con indosso i jeans della marca Jesus e lo slogan «Chi mi ama, mi segua». Il manifesto fa il giro del mondo e le polemiche infuriano come mai prima era successo intorno a una pubblicità. Sarà poi Pier Paolo Pasolini sul Corriere della Sera ad ammonire i ben pensanti e i moralisti, sottolineando come quell'immagine ponesse un fatto nuovo, una eccezione nel canone fisso dello slogan, rivelando una possibilità espressiva imprevista. Toscani è il portatore di un pensiero sovversivo che, sparando a zero, con intenzione o senza volerlo, colpisce e affonda chiunque gli capiti a tiro. Il suo è un linguaggio di sfida, fresco e variopinto, metafora perfetta della bramosia collettiva di smarcarsi dall'ingessato provincialismo e dagli anni bui del terrorismo dei 70. Le grandi affissioni manifesto da lui firmate per Benetton rianimano ulteriormente la scena con quell'incrocio di etnie e culture, occhi a mandorla e capelli crespi che balzano felici nell'abbraccio multicolore di sciarpe e maglioni. E mentre le gallerie d'arte incominciano ad aprire le porte ad artisti meticci come Jean-Michel Basquiat, il grande maestro della fotografia continua a realizzare una sequela di campagne pubblicitarie considerate celebrazione ante litteram di quel futuro globalizzato a cui si sarebbe presto arrivati. Sdoganando l'immagine dei cliché del bel paese, Oliviero Toscani rende l'Italia sovrana indiscussa del ciclopico gioco della comunicazione, proponendo una cartolina della società inclusiva e senza frontiere. È stato il primo, non a caso, a sfruttare l'energia di un marchio di abbigliamento per vendere non prodotti, ma valori, usando la moda come un megafono di denuncia, attirando su di sé l'accusa di sfruttare i problemi del mondo per fare pubblicità ai pullover. La verità, però, è ben altra. Toscani ricorre al mezzo pubblicitario per mettere in risalto e porre al centro dell'attenzione le problematiche sociali. Basti ricordare le sue sconvolgenti battaglie contro la pena di morte, la lotta all'AIDS, la fame, l'anoressia, la discriminazione razziale, la violenza sulle donne, le mine anti-uomo e la mafia. O quelle a sostegno dei trapianti di organi e della libertà religiosa. Un visionario, dunque, abilissimo a trasformare la provocazione in talento e la pubblicità in una forma d'arte e di disubbidienza civile, condotta con la stessa inesauribile vitalità di Marco Pannella, lo storico leader dell'unico partito al quale ha offerto il proprio contributo artistico, divenendo portavoce di temi in cui pochi hanno avuto il coraggio di parlare. Scuotendo da bastian contrario il sonnolento sistema delle immagini con i suoi ipnotici e scioccanti scatti, Oliviero Toscani ha rotto la roccia del silenzio e dell'ipocrisia, mosso dall'indomito impulso di dire ciò che pensava, anche a rischio di risultare scomodo e finire isolato. Tenace, fiero, dissacrante, esuberante, esagerato, diverso da tutti, fino alla fine.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Storica di National Geographic. Agatha Christie e la scoperta degli avori di Nimrud. Durante un viaggio in Iraq, la signora del giallo conobbe colui che sarebbe diventato il suo secondo marito, l'archeologo Max Mellowan, e per anni lavorò con lui nei siti archeologici del vicino Oriente. Di Ignacio Marquez Rowe. La grandiosa carriera letteraria di Agatha Christie è ben nota. Tradotta in più di 100 lingue, è la scrittrice con il maggior numero di copie vendute di tutti i tempi. Superata solo da Shakespeare tra gli autori e dalla Bibbia tra i libri. Molto meno conosciuta è al contrario la sua vita, lunga e intensa, come collaboratrice nelle missioni archeologiche in Mesopotamia. Dopo un divorzio traumatico e burrascoso, Agatha Christie decide di trascorrere un periodo in Iraq, raggiungendolo con il mitico treno Orient Express. Al suo arrivo nella capitale irachena, l'autrice organizzò un'escursione nell'antica Ur, nel sud del paese, da sola. Quell'escursione le cambiò la vita per sempre. «Mi innamorai di Ur per la bellezza dei tramonti, per lo ziggurat, aperta parentesi, grandioso edificio sacro, e per l'ampio mare di sabbia». La cura impiegata nel recuperare dalla terra i vasi e gli altri oggetti mi incitava a diventare archeologa. Agatha Christie strinse un buon rapporto di amicizia con i suoi padroni di casa a Ur, Leonard Woolley, e ancor di più con la moglie Catherine, che la invitarono a unirsi nelle loro successive spedizioni. Fu proprio durante la seconda visita ai Volley nella città di Ur che la Christie conobbe Max Mellowan, assistente di Leonard. Pochi mesi dopo, il giovane archeologo divenne il secondo marito della scrittrice. Da allora, la scrittrice passò lunghi periodi dell'anno in Siria e in Iraq con il marito, partecipando attivamente alle varie spedizioni. E ogni missione archeologica alimentava di esperienze vissute la sua attività letteraria. Nel 1949 la coppia diresse uno dei progetti di maggiore rilevanza nella storia dell'archeologia mesopotamica, assumendo la direzione degli scavi di Nimrud e scoprendo l'imponente collezione di avori assiri. Finemente lavorati, i piccoli frammenti d'avorio rinvenuti danno un'idea piuttosto approssimativa della ricchezza e dello splendore della corte assira. I reperti che a quel tempo decoravano tavoli, sedie, troni o cassapanche furono gettati in un pozzo da misteriosi nemici, forse coloro che sconfissero l'impero assiro nel 612 a.C. Fu così che, involontariamente, li preservarono per i posteri. La cura con cui la scrittrice catalogò, etichettò e si occupò della pulizia preliminare degli incantevoli avori è descritta anche nelle sue memorie. Ricordo che pulii molto e, come tutti i professionisti, avevo i miei strumenti preferiti, un bastoncino d'arancio o un ago con la punta molto fine. Usai anche un vasetto di crema per il viso che fu molto utile per togliere la terra dalle fessure senza danneggiare le statue d'avorio. L'archeologia, la scrittura e Max furono senza dubbio i grandi amori di Agatha Christie, la quale, con il suo spiccato senso dell'humor, arrivò ad affermare: «Un archeologo è il miglior marito che una donna possa avere. Più lei diventa vecchia, più lui si interessa a lei».
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Le meraviglie dell'universo. In viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Ottava puntata. Mondi e sistemi planetari alieni.
2: Il 16 ottobre 1995, a Firenze, dove era in corso un convegno di astrofisici, gli svizzeri Michel Maillot e Didier Queloz, dell'Osservatorio dell'Alta Provenza, hanno annunciato la scoperta di un pianeta, denominato 51 Pegasi B, in orbita intorno a 51 Pegasi, una stella simile al Sole che dista dalla Terra 51 anni luce. La scoperta era stata effettuata tramite il telescopio da 2 metri dell'Osservatorio Haute-Provence, in Francia. Una settimana dopo, Marcy e Butler, americani, hanno confermato la scoperta. Sull'esistenza di pianeti intorno ad altre stelle si ipotizzava da secoli. Il primo a farlo fu il filosofo greco Eudosso, 2300 anni fa, seguito da Giordano Bruno, che alla fine del Cinquecento parlò di pluralità dei mondi abitati. Ma fino alla scoperta dei 2 astrofisici svizzeri, che per questo furono insigniti del premio Nobel per la fisica, tutto era rimasto pura speculazione. Per cui l'annuncio ha profondamente scosso la comunità scientifica, dato che ci si trovava di fronte ad una svolta epocale che rafforzava l'ipotesi di possibile vita aliena. 51 Pegasi B, chiamato Dimidium, è un gigante gassoso come Giove, anche se la sua massa è metà di quella gioviana. Il suo raggio è però maggiore di quello di Giove, perché l'estrema vicinanza alla stella ne ha gonfiato l'atmosfera. Ma ciò che ha stupito gli astronomi è il fatto che Dimidium orbita intorno alla sua stella in soli 4 giorni terrestri, ed è più vicino a 51 Pegasi di quanto non lo sia Mercurio al Sole. Data la vicinanza alla sua stella, 51 Pegasi B ha una temperatura superficiale di circa 1000 gradi ed è stato quindi classificato come Giove caldo, una delle categorie in cui sono state classificate le diverse tipologie di pianeti extrasolari scoperti. Da allora le scoperte si sono succedute a ritmo incalzante. Ad oggi sono noti più di 4.800 pianeti extrasolari, distribuiti in 3.500 sistemi planetari, ed altre centinaia sono in attesa di conferma. Tutto ciò permette di stimare che nella Via Lattea vi siano circa 100 miliardi di pianeti. Come sempre succede nella scienza, ad una prima fase in cui si accumulano dati, segue il momento di analizzare tali dati, in modo da trovare un ordine in essi. Nel nostro caso, gli scienziati hanno avuto ad un certo punto abbastanza materiale per cercare di capire in quante tipologie, come quella dei Giove caldi, potessero essere catalogati i pianeti che man mano venivano scoperti, e come questi costituissero dei sistemi planetari di altre stelle, in modo da confrontarli con il nostro sistema solare, per capire quanto questo differisse dagli altri, in particolare se fosse un'eccezione o perlomeno se avesse una conformazione molto rara. Ma cos'è un sistema planetario? È un insieme di diversi oggetti di natura non stellare in orbita intorno ad una stella o ad un sistema multiplo di più stelle, in particolare pianeti con i loro satelliti, asteroidi, comete e polvere interstellare. Naturalmente il sistema planetario che conosciamo meglio è il nostro, in cui sono presenti tutti gli elementi appena elencati. Ma come si forma un sistema planetario? Nei decenni scorsi si pensava che il sistema solare si fosse formato quando una stella, passando vicino al Sole, aveva strappato da questo della materia, che nel tempo avrebbe formato i pianeti. Ma questo sarebbe stato un evento estremamente raro, viste le distanze che separano le stelle, ed inadatto a spiegare la moltitudine di sistemi planetari che oggi sappiamo esistere nella Via Lattea. Oggi è noto che quando nasce una stella, a partire da un'immensa nube di gas e polveri che si contrae per la sua stessa gravità, parte di questo materiale forma un disco intorno all'astro nascente, un cosiddetto disco protoplanetario. Lentamente, con il passare dei milioni di anni, polveri e gas daranno origine ai pianeti e agli altri componenti di un sistema planetario. L'esistenza di questi dischi protoplanetari era nota già dagli anni 80 del secolo scorso, scoperti, il primo intorno alla stella Vega, dal satellite per l'infrarosso IRAS. Torniamo ai pianeti extrasolari, o esopianeti, come vengono definiti dalla comunità scientifica, e poniamoci una domanda. Come sono stati scoperti? Chiariamo subito che sono estremamente rari i casi in cui essi sono stati visti dall'occhio umano tramite i classici telescopi ottici. Si usano tre metodi, così denominati. Metodo delle velocità radiali, metodo dei transiti, metodo della microlente gravitazionale. Vediamo di spiegare questi metodi dai nomi apparentemente arcani. Sappiamo che i pianeti del nostro sistema solare ruotano intorno al Sole, ma questo non è del tutto esatto. Sole e pianeti ruotano intorno ad un comune centro di massa, che a causa della preponderanza della massa del Sole rispetto a quella di tutti i pianeti messi insieme, si trova all'interno del Sole stesso. Quindi anche il Sole ruota, oltre che intorno al proprio asse, intorno a questo centro di massa. Il Sole si muove all'interno della galassia. Nulla è fermo nell'universo. Se un osservatore alieno guardasse il Sole, vedrebbe la sua luce spostarsi alternativamente verso il rosso e verso il blu, a seconda che la nostra stella si stia avvicinando a lui o allontanandosi durante la sua orbita intorno al centro di massa. E questo a causa della seppur piccola attrazione che subisce dai suoi pianeti. In questo consiste il metodo delle velocità radiali. Vedremmo lo stesso effetto guardando una stella attorno a cui ruotano uno o più pianeti. Ed è proprio così che sono stati scoperti molti esopianeti, tra cui anche 51 Pegasi B, il primo ad essere individuato. Il metodo dei transiti è utilizzabile quando un esopianeta transita davanti alla sua stella lungo la nostra linea di vista. In questo caso la luce che ci proviene dalla stella dapprima si affievolisce, poi torna al suo livello normale quando il pianeta si allontana. Bisogna tener conto che si tratta di effetti debolissimi, un po' come se riuscissimo a vedere l'affievolirsi della luce di una lampadina a 10 metri da noi, quando una zanzara le passa davanti. Naturalmente, per essere sicuri che si tratti di un pianeta, bisogna aspettare che esso, percorrendo la sua orbita, passi nuovamente davanti alla sua stella. A volte possono servire anni. Il metodo delle velocità radiali ci permette di conoscere le dimensioni, il periodo orbitale ed un limite inferiore per la massa del pianeta. Quello dei transiti ci fornisce le dimensioni del pianeta ed il suo periodo orbitale. Per ottenere tutte le caratteristiche di un esopianeta è quindi necessario poterlo osservare con metodi diversi. Il metodo delle microlenti consiste nel fatto che se due stelle sono perfettamente allineate lungo la nostra visuale, quella più vicina amplifica di molto la luce che ci proviene da quella più lontana. Se intorno alla stella vicina orbita un pianeta, anche questo contribuisce all'amplificazione della luce della stella lontana. Per quanto l'effetto dovuto al pianeta sia molto debole, è comunque rilevabile dai moderni strumenti. Naturalmente questo particolare allineamento è molto raro, ma ha comunque permesso di scoprire un notevole numero di pianeti. Sono molto pochi gli esopianeti che sono stati fotografati e quindi resi visibili all'occhio umano. Questo perché la luce di qualsiasi pianeta, per grande che sia, è annegata in quella della sua stella e distinguerle è estremamente complicato. Tutti gli esopianeti fin qui scoperti appartengono alla nostra galassia, la Via Lattea. Non vi sono motivi per dubitare che esistano anche in altre galassie, ma le enormi distanze impediscono di individuarli. Tuttavia, recentemente, osservando nella banda dei raggi X la galassia Vortice, distante 28 milioni di anni luce da noi, è stato individuato, con il metodo dei transiti, un candidato pianeta che orbita, in 70 anni, intorno ad una stella che irradia per la maggior parte nei raggi X. È grande come Saturno ed è impossibile che sia abitabile, in quanto sottoposto ad intense radiazioni letali da parte della sua stella. Abbiamo già detto che grazie alle migliaia di esopianeti scoperti, gli scienziati hanno potuto iniziare a capire quali tipologie di corpi esistano, in particolare quali sono simili a quelli del nostro sistema solare e quali invece erano, fino a pochi decenni or sono, totalmente sconosciuti. Di questi facciamo due esempi. Le superterre sono pianeti rocciosi con massa compresa fra 2 e 10 volte quella della Terra. Un esempio è Gliese 876d, un pianeta che orbita intorno ad una nana rossa a 3 milioni di chilometri da essa e che ha una massa pari a 7 volte quella della Terra. Si trova a circa 31 anni luce da noi. I Giove caldi sono pianeti gassosi con massa maggiore di quella di Giove, ma che a differenza di questo orbitano molto vicini alla loro stella. Naturalmente pianeti di questo tipo non sono presenti nel nostro sistema solare. Di particolare interesse sono ovviamente i pianeti rocciosi simili alla Terra, perché in essi potrebbe essere nata la vita. Ne sono stati individuati moltissimi, ma bisogna ricordare che perché un pianeta possa ospitare la vita non deve solo essere roccioso, ma avere acqua liquida in superficie e possedere un'atmosfera respirabile. Il telescopio JWST, successore dello Hubble, avrà fra le sue priorità quella di studiare le eventuali atmosfere di questi pianeti. Ma avendo individuato così tante tipologie di esopianeti, viene spontaneo chiedersi come sono fatti i sistemi planetari cui appartengono e paragonarli al sistema solare. Alcuni esempi. TRAPPIST-1 è una piccola nana rossa a 40 anni luce da noi, ed intorno ad essa sono stati scoperti 7 pianeti delle dimensioni della Terra, di cui 3 si trovano nella cosiddetta zona abitabile, dove cioè può esservi acqua allo stato liquido. I 6 pianeti più interni hanno molto probabilmente una composizione rocciosa e tutti orbitano intorno alla loro stella in periodi compresi fra 1 e 12 giorni. La vicinanza alla seppur debole stella consente ai pianeti del sistema di ricevere da essa la stessa quantità di energia che la Terra riceve dal Sole. Kepler-47 è un sistema stellare binario, composto da una stella gialla poco più piccola del Sole e da una nana rossa. Le due stelle orbitano una intorno all'altra in circa 7 giorni. Si trova nella costellazione del Cigno, a 4.900 anni luce da noi. Intorno a questa coppia di stelle ruotano 2 pianeti. Il più interno ha un diametro pari a 3 volte quello della Terra. L'altro è leggermente più grande di Urano e si trova nella zona di abitabilità. Intorno alla stella COI 961, anch'essa una nana rossa a 126 anni luce dalla Terra e nota ora con il nome di Kepler-42, orbitano 3 pianeti rocciosi poco più piccoli della Terra, anche se probabilmente più massicci e più densi. Questo sistema planetario sembra un sistema solare in miniatura, paragonabile a Giove e dai suoi 4 satelliti Medicei. Il pianeta più interno completa l'orbita in 11 ore, quello più esterno in quasi 2 giorni. Quasi sicuramente questi pianeti sono troppo caldi per essere abitabili. Ma quali sistemi planetari sono stati scoperti nelle vicinanze della Terra, diciamo entro 30 anni luce? Ne sono stati trovati 12, per un totale di circa 100 pianeti. Di questi sistemi ne esamineremo in dettaglio alcuni. Innanzitutto diciamo che fa un certo effetto pensare che la maggior parte delle stelle vicino a noi sono invisibili a occhio nudo, perché sono delle nane rosse. Stelle cioè molto piccole, la cui luminosità media è pari solo al 5% di quella del Sole. Però più della metà delle 18 stelle più vicine a noi, che ospitano un sistema con più pianeti, sono proprio delle nane rosse. Cominciamo il nostro viaggio da Proxima Centauri, che come dice il suo nome è la stella più vicina a noi, a circa 4 anni luce. Intorno ad essa orbita, in 11 giorni, Proxima B, il pianeta di tipo roccioso più vicino che si trova nella fascia di abitabilità, anche se le radiazioni emesse da Proxima potrebbero essere un serio problema per un'eventuale vita. Questo pianeta ha una massa minima, non è nota con esattezza, pari a quella della Terra. È ancora da confermare l'esistenza di un secondo pianeta, Proxima C, molto più massiccio e che si trova dalla sua stella alla stessa distanza di Marte dal Sole. Ancora più dubbia è l'esistenza di un terzo pianeta. A circa 8 anni luce da noi troviamo la nana rossa denominata Gliese 411, una nana tra le più brillanti nella costellazione dell'Orsa Maggiore. In orbita intorno ad essa è stata scoperta una superterra di massa minima pari a 3 masse terrestri, con un periodo orbitale di 13 giorni. Allontaniamoci ancora dalla Terra, fino ad incontrare a circa 13 anni luce di distanza la stella di Tea Garden. Intorno ad essa orbitano almeno 2 pianeti, presumibilmente rocciosi, di massa appena superiore a quella terrestre. Sono 2 mondi tra i meno massicci scoperti intorno ad una stella fredda. Anche la stella di Tea Garden è una nana rossa. Come per gli altri sistemi che abbiamo visto, anche questi 2 corpi hanno periodi orbitali piccoli, rispettivamente 5 e 11 giorni, e si trovano entrambi nella zona di abitabilità. Il pianeta Tea Garden B ha il più elevato indice di similarità, vedremo più avanti di cosa si tratta, con la Terra fra tutti quelli sinora scoperti. L9859 dista da noi poco più di 30 anni luce ed è anch'essa una nana rossa. Attorno ad essa orbitano, con periodi compresi fra 2 e 23 giorni, 5 pianeti, di cui i 3 più interni sono sicuramente rocciosi ed hanno raggio simile a quello della Terra. Il più vicino alla stella ha massa pari a circa la metà di quella di Venere. Proprio perché vicini ad una stella di debole luminosità, i sistemi planetari di cui sopra saranno un ottimo obiettivo per il telescopio spaziale JWST ed anche per l'ELT, da 39 metri di diametro, attualmente in costruzione in Cile. I due strumenti cercheranno di verificare la presenza di un'atmosfera intorno a questi mondi e di individuarne la composizione. Il primo pianeta scoperto, 51 Pegasi B, è stato avvistato tramite un telescopio a terra, all'osservatorio dell'Haute-Provence. Ma il primo vero cacciatore di pianeti è stato il telescopio orbitante Kepler, lanciato nel 2009 e che ormai ha completato la sua missione. Esso ha osservato 145.000 stelle nella costellazione del Cigno, quindi in una piccola porzione di cielo, scoprendo più di 2.000 esopianeti con il metodo dei transiti. Dall'aprile del 2018 Kepler è stato rimpiazzato dal telescopio orbitante TESS, che come il suo predecessore utilizza il metodo dei transiti. Osserverà 200.000 stelle, molte delle quali simili al Sole, su tutta la volta celeste, con lo scopo primario di trovare pianeti rocciosi simili alla Terra. Ad agosto 2020, data del termine della prima fase della sua missione, TESS aveva scoperto 66 pianeti confermati ed altri 2.000 in attesa di conferma. L'esopianeta TOI-700d, scoperto da TESS, è un pianeta con elevato indice di similarità terrestre in orbita intorno a una nana rossa. Veniamo alla domanda cruciale. È stato individuato un pianeta simile alla Terra, con acqua e atmosfera? Ebbene, al momento la risposta è no. Ma cosa significa pianeta simile alla Terra? Abbiamo già accennato alla zona abitabile, una fascia intorno ad una stella dove su un eventuale pianeta l'acqua potrebbe essere allo stato liquido. Ma per la vita che conosciamo ciò non è sufficiente. Il pianeta deve essere roccioso, non una palla di gas come Giove, e ci vuole anche un'atmosfera respirabile. L'indice di similarità ci dice quanto un pianeta sia fisicamente simile alla Terra e tiene conto di tanti parametri come raggio, densità, temperatura, eccetera. L'indice di similarità della Terra è ovviamente pari ad 1. Ma attenzione, Marte ha un indice di similarità molto elevato, pari a 0,8. Ma purtroppo, almeno ad oggi, non sembra che ci sia vita sul pianeta, anche se potrebbe esserci stata in un lontano passato. Un aggiornamento. Il telescopio JWST è stato lanciato con successo il giorno di Natale 2021 e si trova adesso ad 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, nel punto di Lagrange L2, un punto nello spazio dove l'attrazione gravitazionale della Terra e del Sole si equivale. Il telescopio orbiterà intorno a questo punto e dopo le dovute calibrazioni degli strumenti inizierà la sua attività scientifica. Questo punto è stato scelto per la sua stabilità ed anche perché pone il telescopio al riparo da interferenze terrestri.

0: avete ascoltato Le meraviglie dell'universo, in viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Montaggio Paolo Canova per Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Walter Bonatti.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sono certo, certissimo, che una persona che legge poesia si fa sconfiggere meno facilmente di una che non la legge. Joseph Brodsky.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il regno delle donne di Alda Merini, letto da Martina Raschillà.
3: C'è un regno tutto tuo che abito la notte, e le donne che stanno lì con te son tante, amica. Sono enigmi di dolore che noi uomini non scioglieremo mai, come bruciano le lacrime, come sembrano infinite. Nessuno vede le ferite che portate dentro voi. Nella pioggia di Dio qualche volta si annega, ma si puliscono i ricordi prima che sia troppo tardi. Guarda il sole quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai, perché sapete che può ritornare il sole. E poi anche il male non può farvi del male.

una stampella d'oro per arrivare al cielo. Le donne inseguono l'amore. Qualche volta, amica mia, ti sembra quasi di volare, ma gli uomini non sono angeli. Voi piangete al loro posto, per questo vi hanno scelto, e nascondete il volto, perché il dolore splende. Un mistero che mai riusciremo a capire. Se nella vita ci si perde, non finirà la musica. Guarda il sole, quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai. Perché sapete che può tornare il sole. E se passa il temporale, siete prime a ritrovare la voce. Sempre regine, voi, luce e inferno. E poi, anche il male non può farvi del male.

0: Tornano le pellicce di Yves Ensler, letto da Noemi Bigarella.
1: Volevo essere divertente. Volevo essere una persona divertente, ridanciana, di quelle che si invitano alle feste. Volevo essere un po' civettuola, magari un po' provocante. Sfrecciare in autostrada con la Spider nel bel mezzo di una tempesta. Volevo essere deliziosa e adorabile, non troppo disponibile, non troppo loquace. Mi sarei accontentata anche di una punta di ironia o di sarcasmo. La gente ironica viene invitata alle feste. Ma io non sono ironica, non sono divertente, non sono adorabile. Sono arrabbiata, maledettamente arrabbiata. Sono su tutte le furie. Io non vengo invitata alle feste, cioè non più. All'inizio sì. Avevo un certo fascino, un certo stile. La gente mi credeva divertente, finché non scopriva che ero la persona che guasta la festa, interrompe il piacere, fa entrare il resto del mondo come una raffica di vento invernale. Io sono quella che alla domanda banale «Come va?» risponde «Beh, sono appena tornata dall'Afghanistan, dal centro di Kandahar, dove sono tornati i talebani. A dire il vero, i talebani non se ne sono mai andati, ma ora sono tornati alla grande, jihadisti che stupravano e saccheggiavano e assassinavano. Io sono il tipo che non si ferma lì, che deve andare avanti, perché il fatto di essere alla festa mi fa arrabbiare ancora di più». Fino a quel momento mi ero in qualche modo dimenticata che il resto del mondo andava avanti, andava alle feste e rideva, beveva, flirtava, si divertiva. Non era sconvolto o depresso dalle cose terribili che accadevano. No, a dire il vero, la persona che mi chiedeva come va non si aspettava una risposta. Non era nemmeno particolarmente interessata ad una risposta. Si limitava a porre la domanda. Una stupida domanda da festa, perché è questo che fanno le persone alle feste. Non ascoltano, non gliene frega niente. Tutta la loro esistenza è rivolta a farsi invitare alla festa, a vestirsi per la festa, a ubriacarsi, a entrare nello spirito della festa. Ed ecco che arrivo io e rovino tutto. Come va? Come va? Ma non li leggi i giornali? Le bambine Amish, ammazzate in quella scuola solo perché erano lì, perché erano bambine. O le ragazze nei campi profughi del Darfur che vanno a raccogliere l'erba per gli asini o la legna per il fuoco e vengono prese e stuprate e non riescono più a tornare indietro. Ma gli stupratori vanno protetti, come no? Vanno difesi. Come ha detto quel religioso australiano, ce la prendiamo troppo con loro. Una frase terribile. Mentre in realtà la colpa è della donna. È lei che se l'è cercata. Sono loro che se lo sono cercate, non portando il velo. Erano carne esposta. Se lei fosse rimasta a casa, non ci sarebbe stato problema. Un religioso che dice questo. Se fossero rimaste a casa. Se io fossi rimasta a casa, se non fossi uscita, se non avessi aperto bocca. Non ero nemmeno invitata a questa festa. Avevano invitato un'amica che ha portato anche me perché non ha trovato nessun altro. E io ora sto guastando la festa, sto mettendo in imbarazzo la mia amica. Avrei fatto meglio a non uscire di casa. stavano succedendo troppe cose brutte. Forse è perché alla festa ho sentito quella donna con quel robo peloso al collo che diceva: «Non è fantastico? Tornano le pellicce!» Tornano le pellicce, non è fantastico? Tornano le mutilazioni, tornano gli omicidi, tornano i visoni. I visoni mi fanno sempre pensare alle donne. Non solo perché le donne indossano i visoni, ma perché c'entra con il modo in cui le donne sono allevate per servire, destinate al massacro. C'entra con il fatto di essere così bella, così morbida e calda, che la gente deve indossarti, avvolgerti intorno al collo, o spararti alla testa, o straziarti, o picchiarti, o farti morire di fame. Tornano le pellicce. Non è fantastico? Lo stesso, evidentemente, vale per gli stupri. Tornano gli stupri. Ma quando mai queste cose sono andate via? Non se ne sono mai andate. Sono semplicemente ignorate e sepolte e accettate da quelli che vanno alle feste, da quelli che non possono smettere di festeggiare, che pensano che la vita sia un'unica grande festa. E in effetti per loro lo è, perché hanno tutto, perché sono ricchi, privilegiati, perfetti e festeggiano, festeggiano. Smettetela! Smettetela, vi prego, smettetela! Le donne stanno morendo! Smettetela! Per voi tutto questo non conta! Le loro vite non contano! Sto urlando. Sono a terra sul lussuoso tappeto che ricopre l'intero pavimento accanto al tavolo del buffet. Sono a terra e urlo. Smettetela! Smettetela! Fermatevi! Non potete fermarvi per un momento! Fermate le vostre vite! Fermate la vostra ricerca del piacere! Fermate le vostre feste! C'è una folla che mi guarda, una folla di favolosi ospiti che non vogliono guardarmi, perché hanno paura di prendersi quello che ho io. Favolosi ospiti che proseguono, mentre io vengo ammanettata, trascinata via ed espulsa dalla festa. Non mi muovo, non riesco a muovermi. Resto lì per strada, addossata al palazzo, e apro gli occhi. Guardo su, verso l'alto. Non ricordo di aver mai visto le stelle in città prima d'ora. Ce ne sono tante e particolarmente brillanti. Non so nemmeno se sono vere. Sono così lontane. Eppure, vicinissime a me. Resto lì, con gli occhi aperti. Non sono divertente. E la gonna di seta della mia amica è strappata. Ma vedo ciò che ho davanti. Vedo le stelle.

0: Lettera di Artemisia Gentileschi. Letto da Martina Raschillà in collaborazione con Radio Rocella.
1: Sulla tela rivendicherò il mio stupro. Datemi un esercito che voglio combattere. Datemi un campo di battaglia e sentirete lo schianto della mia forza contro la mietezza. Il clangore della mia violenza contro il bisbiglio della sua bontà da sacrestia. Datemi una guerra, perché a 21 anni possiedo armi già ben forgiate, spade da affondare nella lussuria di principi e cardinali, in forma di Cleopatre, Lucrezie, Veneri e Susanne. Picche da infilzare nelle perversioni dei miei committenti, a guisa di Giuditte, Maddalene e Giaele. Tutti desiderabili nudi di donne, cui infliggere torture o da cui ricevere dolore. Questo mi hanno fatto gli uomini. Questo io voglio restituire alla loro impudica bramosia.

ero in mezzo a due fazioni di luride canaglie e ho pagato per tutti quei miseri uomini che si sono affrontati sul mio corpo non avendo il fegato di sfidarsi apertamente tra loro. Ora io vi sfido. Mi farò vendetta con la pittura. Dipingerò quadri potenti, come nemmeno ho visto fare a Caravaggio quando frequentava mio padre. La conosco la sua Giuditta che taglia la testa d'Oloferne. L'ho rifatto uguale il movimento delle braccia. Ma la mia eroina non ha quell'espressione schifata nel momento di far zampillare la vena giugulare. Né tira indietro il busto per paura di sporcarsi l'abito. Io affonderò la mia spada con voluttà. Dove siete, pittorucoli? Io posso uccidere e sgozzare il più grande dei vostri campioni con le vostre stesse armi che considerate maschili.

l'ha disonorata da un delinquente. Io non voglio che mi sia concesso dipingere. Io lo farò e basta. Solo perché sono brava. E allora, Lavinia Fontana, ora io voglio accompagnare la tua morte con questi versi dal libro.

è la storia di Jaele, che conficca con un colpo di martello un picchetto nella tempia di Sisera, il capo dell'esercito cananita.

sia benedetta tra le donne, Giaele. Colpì Sisera. Lo percosse alla testa.

0: così. Periscano tutti i tuoi nemici, Signore.
1: Avete ascoltato Il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni. Non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.

0: Letteratura Arte presenta L'umanesimo e il Rinascimento. La riscoperta dei classici. Verso la fine del Trecento, la conoscenza del latino classico tra gli intellettuali è sempre più diffusa e molti si dedicano alla ricerca dei testi originali latini, sull'esempio di Francesco Petrarca. A fine Trecento, autori come Giovanni Boccaccio, Coluccio Salutati e poi Poggio Bracciolini riportano alla luce importanti opere, in prosa e in poesia, dei grandi autori latini, del nome di Cicerone, Ovidio e Seneca. La scoperta di questo grande patrimonio di testi costituisce il centro dell'interesse degli intellettuali del tempo, che li leggono e li analizzano con due scopi: appropriarsi della lingua latina dell'età classica e del patrimonio culturale degli autori della classicità, senza le deformazioni imposte dai copisti medievali. Si diffonde così l'idea che la civiltà latina e greca, definita d'ora in avanti civiltà classica, sia portatrice di valori fondamentali che riguardano l'uomo di tutti i tempi. La civiltà classica ha raggiunto la massima diffusione con l'impero romano, per poi entrare in crisi nel periodo del Medioevo. È dunque compito degli intellettuali del 400 riportarla alla luce e diffonderla agli uomini. Approfondendo la conoscenza del greco e del latino, gli umanisti sviluppano una nuova scienza, la filologia, letteralmente amore per la parola, che si occupa di restituire la forma originaria ai testi classici per portarne alla luce il vero significato. Ricostruendo l'evoluzione della lingua latina, sia dei termini sia del modo di costruire le frasi, tra il periodo classico e quello medievale, lo studioso Lorenzo Valla arriva a scoprire un clamoroso caso di falso storico: la donazione di Costantino, documento che la Chiesa esibiva per mostrare che l'imperatore romano Costantino aveva conferito alla Chiesa stessa l'autorità di amministrare i territori occidentali dell'impero. Il documento, però, non era scritto con la lingua latina del IV secolo, cioè quella utilizzata dall'imperatore Costantino, ma nel latino medievale di alcuni secoli dopo.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica dalle 23.30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23.30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

se vuoi una vita felice, devi dedicarla ad un obiettivo, non a delle persone o a delle cose. Albert Einstein.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Ogni persona è un abisso. Vengono le vertigini a guardarci dentro. Dal film La tigre e la neve.

0: That's show business.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
2: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Pervitin. Il siero del supersoldato nazista era la metanfetamina, di Matteo Rubboli. Europa, 10 maggio 1940. Hitler e i suoi generali sferrano il famoso attacco lampo, il Blitzkrieg, che li porta in meno di 45 giorni ad occupare Parigi e il 25 giugno alla conquista ufficiale della Francia. I soldati del Terzo Reich hanno conquistato 4 paesi, fronteggiato l'esercito francese al pari del loro in termini numerici e risultano vincitori in un tempo brevissimo. In poche decine di giorni, 3.350.000 soldati tedeschi hanno viaggiato per centinaia di chilometri e aggirato la linea Maginot, un'invalicabile postazione difensiva che corre lungo tutto il confine fra Germania e Francia. I soldati francesi, dotati del doppio dei cannoni e di quasi un terzo in più di carri armati, sono stati spazzati via come formiche dagli inarrestabili supersoldati tedeschi. Hitler aveva dimostrato al mondo l'invincibile superiorità della tattica unita alla motivazione degli ideali del nazismo. O forse la storia andò diversamente? La prefazione dell'articolo è un grande classico che si può leggere in qualunque libro di storia, dove però non viene riportata, probabilmente ancora per poco tempo, la parola fondamentale, pervitin, tradotto metanfetamina. Lo afferma Norman Ohler nel suo libro del 2015 Tossici, l'arma segreta del Reich, la droga nella Germania nazista, che è considerato una nuova importante risorsa per lo studio della storia della Seconda Guerra. Lo scrittore ha dapprima svolto diverse ricerche a Friburgo e Coblenza, poi ha consultato gli interrogatori del dottor Morrell, il famoso medico personale di Hitler, il quale raccontò alla CIA di come durante gli ultimi anni del Führer questi fosse un tossico dipendente, ormai completamente dipendente da diverse sostanze che il dottore gli iniettava a più riprese nel corso della giornata. Ohler si è trovato a fare lo storico quasi per caso. Partito con l'idea di scrivere un romanzo su di una storia legata all'abuso di droga nella Germania nazista, si è trovato a scrivere un saggio che cambia, o almeno dà una nuova luce, alla comprensione storiografica della Seconda Guerra Mondiale. Il consulente scientifico del libro è Hans Mommsen, uno degli storici di maggior prestigio della Seconda Guerra, il quale, intervistato dal Süddeutsche Zeitung, afferma come la storia del nazionalsocialismo non deve essere riscritta, ma questo lavoro cambia il quadro di comprensione generale. Cosa indusse i soldati tedeschi ad assumere il pervitin? Il punto della questione sembrerebbe essere proprio questo. Perché i tedeschi, dalla casalinga al pilota di caccia militari, assunsero in massa la sostanza senza preoccuparsi delle conseguenze? Per capire il motivo bisogna fare un passo indietro rispetto alla Seconda Guerra, tornando al 1937. La Templer, società farmaceutica tedesca, brevettò per la prima volta il pervitin, inventato da Fritz Hauschild, e una popolazione tedesca che si trovava nel vortice del nazionalsocialismo ne apprezzò immediatamente gli effetti positivi. La Temmler incaricò una delle agenzie di stampa di maggior successo a Berlino di redigere un piano marketing modellato sullo stile della Coca-Cola Company, che aveva ottenuto un enorme successo globale. Nel 1938 i manifesti che pubblicizzavano il Pervitin erano appesi ovunque a Berlino, dai pilastri della stazione ferroviaria agli autobus. Oltre al lancio della campagna pubblicitaria, la Temmler inviò a Berlino ad ogni medico un campione del farmaco nella posta, con la speranza che la comunità medica introducesse alla popolazione i benefici del farmaco. Il momento era propizio. I tedeschi erano ancora in fermento per la sconfitta della Prima Guerra Mondiale e si stavano apprestando ad affrontare la Seconda. Servivano energie infinite per il compito che li attendeva e poi il Pervitin costava meno del caffè. Nel 1939 i tedeschi invasero la Polonia e il Pervitin svolse un ruolo fondamentale per consentire ai soldati giorni di combattimenti, privazione del sonno, pasti frugali e obbedienza a ordini discutibili. Fu così deciso, in accordo con lo psicologo del Reich, Otto Ranke, di includerlo nella razione giornaliera passata ai soldati, in modo da avere a disposizione uomini più forti, euforici e determinati di qualunque altro esercito al mondo. Fra aprile e maggio del 40 vennero distribuite qualcosa come 35 milioni di pastiglie. Naturalmente l'assunzione di metanfetamina non è priva di conseguenze che si fecero sentire sul lungo periodo. Le lettere dei soldati dal fronte parlavano di diverse cose, ma fra queste una risalta più di altre. Chiedevano sempre più Pervitin. Tutti, dai generali agli ufficiali, dai capitani alla fanteria, diventarono dipendenti della metanfetamina. Scrive Heinrich Böll, letterato tedesco impegnato al fronte: «Ricordatevi di spedirmi tanto Pervitin la prossima volta. Fa miracoli». Scrive un tenente colonnello responsabile di una Panzer Division: «Il Pervitin è stato consegnato ufficialmente prima dell'inizio dell'operazione e distribuito dagli ufficiali al comandante sino alle truppe, con l'istruzione di assumerlo per mantenersi svegli durante l'operazione. L'ordine era chiaro. I Panzer dovevano usare il Pervitin. I soldati dovevano assumere il Pervitin due volte al giorno, in dosi da due pastiglie, in modo da essere sempre al top delle loro capacità fisiche. Naturalmente non tutti erano dipendenti dall'uso di Pervitin, anche se la Temmler era riuscita addirittura ad immettere sul mercato i cioccolatini al Pervitin per le casalinghe. Ed il medico svizzero naturalizzato tedesco Leonardo Conti, capo della sanità del Reich, Reichsgesundheitsführer, riuscì a far classificare il Pervitin fra gli oppiacei nel 1941, rendendolo illegale de facto. Scrisse Conti in una lettera riportata nel libro di Oler: «Un'intera nazione sta diventando dipendente dalle droghe e gli effetti del Pervitin perdono di successo dopo un uso prolungato». L'emergere di un'intolleranza al Pervitin potrebbe paralizzare intere sezioni della popolazione. Chiunque cerchi di eliminare la stanchezza con il Pervitin può ritenersi sicuro di esaurire le risorse fisiche e psicologiche ed infine di finirsi completamente. Gli effetti della metanfetamina nel lungo periodo sono devastanti. La dipendenza causa depressione, allucinazioni, grave disidratazione e nausea costante. Nonostante il Pervitin fosse illegale, il suo uso militare aumentò certamente durante l'operazione Barbarossa nel 1941, raggiungendo livelli per i quali tutto l'esercito tedesco poteva considerarsi dipendente dalla metanfetamina. Fra i racconti di guerra viene riportato di come alcuni battaglioni impegnati in una fuga sulle nevi della Russia camminò giorno e notte sul terreno ghiacciato. I soldati erano resi talmente insensibili dal Pervitin che i loro piedi ghiacciarono senza che se ne accorgessero, finendo per dover essere amputati. Il divieto di utilizzo del Pervitin venne osservato a chiazze a livello civile, ma completamente ignorato a livello militare. L'intero popolo tedesco, sia al fronte sia in patria, era dipendente dal Pervitin. Come Hitler dipendeva dalle iniezioni di Morrel, i soldati tedeschi dipendevano dal Pervitin. Le decisioni di Hitler risultarono poco logiche, soprattutto nelle fasi finali della guerra, e molte delle azioni fatte dal Führer vengono oggi attribuite al suo stato psicologico e fisico, che somigliava più a quello di un tossicodipendente agli ultimi sprazzi di vita che a quello di un leader politico di una nazione fra le più potenti del mondo. Il Pervitin, assunto massicciamente dai soldati al fronte e anche dallo stesso Hitler, fu tra le cause che portò la Germania del Terzo Reich alla rovina.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Airone. Placebo, il farmaco non farmaco che cura. Il placebo è una medicina priva di principio attivo, che si somministra ai pazienti come se fosse un vero medicamento. In alcuni casi funziona. Sembra che l'aspetto terapeutico sia prodotto da 11 geni del nostro DNA e gli scienziati stanno studiandolo a fondo. Non è una novità, lo conoscevano anche gli antichi guaritori. Sapevano che il primo rimedio alle malattie è la convinzione di guarire. Di Paola Scacca Barozzi. Un farmaco che non è un farmaco, ossia non è un medicinale, ma un prodotto privo di principio attivo. In sostanza, una pillola zuccherata o un cucchiaino di acqua fresca, presentati al paziente come una terapia efficace. Stiamo parlando dell'effetto placebo, utilizzato a livello comparativo durante gli studi clinici sui nuovi farmaci da mettere in commercio. Sembrerebbe un inganno, ma non lo è. Si tratta invece di un fenomeno complesso che esiste fin dalla notte dei tempi. Ritenuto basilare nelle terapie personalizzate, è sempre più studiato e molto promettente. Dipende anche dai nostri geni. La risposta al placebo ha radici che affondano nella neurofisiologia e nella genetica. Ha a che fare, infatti, anche con il nostro DNA. Lo ha scoperto nel 2015 un gruppo di scienziati israeliani guidati dalla biologa molecolare Catherine T. Hall del Best Israel Deaconess Medical Center della Howard University, analizzando l'ampia letteratura scientifica sull'argomento. Secondo la studiosa, ci sono ben 11 geni implicati nella risposta al placebo, il che spiega perché l'effetto placebo non sia uguale per tutti, ma vari da un individuo all'altro. Una sua maggiore comprensione appare cruciale perché offrirà la possibilità di approfondire le ragioni della variabilità individuale alle terapie e di rendere più accurati gli studi clinici, mettendo in evidenza le differenze fra farmaco e placebo. Una storia che viene da lontano. L'utilizzo del placebo è noto all'uomo sin dall'antichità. Nel passato, la stragrande maggioranza delle terapie prescritte in tutto il mondo da stregoni, guaritori, sciamani e sacerdoti, ma anche dagli stessi medici, era basata sostanzialmente su di esso, ossia sulla speranza che il malato riponeva in maniera incondizionata nei confronti del guaritore e della cura. Lo sa bene Fabrizio Benedetti, docente di fisiologia umana e neurofisiologia all'Università di Torino, direttore del centro ipossia del Plateau Rosa e uno dei massimi studiosi al mondo di effetto placebo, che in più occasioni ha sottolineato quanto la storia della medicina sia in realtà la storia del placebo. Lo aveva intuito addirittura il filosofo greco Platone, IV-III secolo a.C., che nella sua opera La Repubblica aveva messo in evidenza la necessità del medico di compiacere il malato anche attraverso la menzogna, cioè utilizzando qualunque strumento avesse a disposizione, parole, pozioni e altro, per alleviare le sue sofferenze. Il termine stesso, placebo, è di derivazione classica e la sua origine etimologica fa riferimento al tempo futuro del verbo latino placere. Letteralmente, dunque, placebo vuol dire sarò gradito, piacerò. Più avanti nel tempo, il vocabolo è stato introdotto nel linguaggio sanitario. Lo fece nel 1772 il medico scozzese William Cullen, uno dei più autorevoli professori dell'Università di Medicina di Edimburgo. Allora però, per placebo non si intendeva una sostanza totalmente priva di effetti, ma un basso dosaggio di un medicamento considerato inefficace in relazione alla gravità della malattia. Sappiamo infatti che Alexander Sutherland, un medico anglosassone, proprio in quegli anni dichiarò di aver prescritto a un paziente una medicina che definì appunto placebo, perché era necessario prescrivere un farmaco a tutti i costi, ma si sapeva che le cure non sarebbero state adeguate alla severità della patologia del suo paziente.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista GQ. Chi fa fatica ad alzarsi al mattino è più intelligente. Lo rivelano due ricerche di prestigiose università internazionali. Chi fa le ore piccole al mattino sarebbe più creativo. Di Filippo Piva. Ok, vi chiediamo scusa. Vi abbiamo dato i suggerimenti per trasformarvi in irriducibili mattinieri, pronti ad abbandonare il piumone all'alba, senza ripensamenti, ma non abbiamo tenuto in considerazione la vostra vena artistica, che a quanto pare si è sviluppata proprio grazie alla vostra anima di eterni pigroni. Proprio così, le persone che vanno a dormire tardi e dunque fanno fatica ad alzarsi al mattino sarebbero nettamente più creative e in senso generale più intelligenti rispetto a quelle che tendono ad addormentarsi subito dopo cena. A dirlo, sono due ricerche condotte da prestigiose scuole internazionali. La prima arriva dall'Università di Madrid. Lo studio ha riguardato 1000 studenti delle diverse facoltà e ha rivelato che gli amanti delle ore piccole possono vantare un maggiore coefficiente intellettivo e una maggiore intelligenza logica. La seconda arriva invece dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha messo alla prova 120 persone con età e abitudini differenti. Attraverso 3 test sono state valutate le loro capacità di rispondere in modo pronto e flessibile a richieste in continuo cambiamento, di trovare soluzioni originali ai problemi e di elaborare alternative. Risultato: chi era solito coricarsi tardi e rimanere un po' più a lungo a letto alla mattina si è dimostrato decisamente più pronto, più creativo, insomma. Con buona pace delle allodole, che saranno senz'altro più organizzate e precise, ma non avranno mai il fascino e la prontezza dell'artista dei gufi.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: dalla rivista Montagne 360 del Club Alpino Italiano. Ripensare il turismo del futuro. Molti errori sono stati fatti, ma è il momento di guardare avanti e di immaginare nuovi flussi turistici, più rispettosi della natura e più costanti. Di Hervé Barmas. Ripensare il turismo di montagna d'inverno era un'urgenza di 20 anni fa, quando le prime avvisaglie di un cambiamento climatico repentino erano testimoniate da stagioni fredde sempre più miti e con scarse precipitazioni. Non è un caso che l'introduzione nei comprensori sciistici della neve programmata e sistematica sia proprio di quegli anni. Ma l'errore più grave è stato pensare che creare artificialmente la neve fosse la soluzione definitiva e non transitoria del problema. Affidarci unicamente alla neve per far funzionare l'economia turistica è stato un errore. Abbagliati dai benefici dell'oro bianco, non siamo stati in grado di guardare con lungimiranza al futuro di allora, il nostro presente, che oggi ci pone in una situazione nella quale, senza l'innevamento artificiale, la metà delle stazioni sciistiche non potrebbe aprire. Ma il vero problema è che la neve sparata non durerà ancora per molto. Stiamo vivendo una crisi economica e ambientale epocale, che presto ci obbligherà a delle scelte più accurate sulla gestione delle risorse idriche, che per forza di cose verranno risparmiate per le esigenze primarie dell'uomo. Mentre i soldi pubblici, che oggi garantiscono la sopravvivenza di quasi tutti i comprensori sciistici, verranno investiti con maggiore attenzione. Per questo motivo dobbiamo correre ai ripari, ma non con un atteggiamento passivo o di stasi. Dobbiamo muoverci velocemente per garantire la sopravvivenza di quelle località che, non potendo contare più sullo sci, possono tornare a essere paesi di montagna in cui non esistono alte o basse stagioni, ma 365 giorni di afflusso turistico costante e sostenibile. Un turismo che garantisca gli stessi fatturati e una qualità di vita, sia per i montanari, sia per i villeggianti, migliore. Oggi va cambiata l'offerta, ripensata alla gestione delle infrastrutture pubbliche che devono essere adeguate e ampliate. Penso agli uffici pubblici, alle poste, alla linea internet veloce che permetterebbe nuove forme del commercio dei prodotti locali e a molte persone di lavorare in smart working. Vanno create infrastrutture sportive differenti per soddisfare le esigenze dei tanti appassionati di sport che vanno in montagna per vivere altre attività outdoor. Con investimenti adeguati si deve puntare a incrementare la produzione e la qualità di prodotti locali manufatturieri ed enogastronomici, che sono anch'essi attrazione turistica. Va investito denaro nella creazione di aree protette e parchi sul modello americano, dove la gestione dell'afflusso turistico è basata sul rispetto del territorio e il mantenimento degli habitat naturali che oggi sono fortemente compromessi. Questo non significa non dare la possibilità di frequentare le terre alte, ma farlo in modo adeguato. Oggi non possiamo pensare che in paesi in cui vivono normalmente 1.000 abitanti ne possano circolare 6-7.000 con auto al seguito nei fine settimana. Anche per questo motivo andranno investite risorse per creare una mobilità sostenibile che garantisca una qualità dell'aria migliore per tutti. Se mi guardo attorno, penso che l'uomo abbia commesso molti errori, che abbia preteso molto e guadagnato tanto dalla montagna, ma restituito poco. Eppure, ancora oggi ci tende la mano, mostrandoci delle nuove vie, consapevole del fatto che se l'uomo non cambierà atteggiamento, abitudini, comportamenti, scomparirà. Spesso sentiamo dire che dobbiamo salvare il pianeta, ma è un concetto totalmente fuorviante. Solo rispettando e proteggendo le risorse naturali ci salveremo dall'estinzione, perché la Terra, in un modo o nell'altro, ce la farà.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da rivistanatura.com 2023, anno internazionale del miglio. Sfruttare appieno il potenziale di questo antico cereale e degli altri cereali minori per il benessere delle persone e dell'ambiente. A cura della redazione. L'ONU dedica il 2023 a un maggiore impegno nella produzione di miglio, viste le sue proprietà nutrizionali e la sua resilienza nell'adattamento ai cambiamenti climatici. I cereali resistenti come il miglio rappresentano un'opzione economica e nutriente per sfamare una popolazione mondiale in continua crescita. Per promuovere la coltivazione, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, FAO, ha indetto l'Anno Internazionale del Miglio. Il miglio comprende un gruppo eterogeneo di cereali, tra cui il miglio perlato, il proso, il miglio coda di volpe, eccetera, oltre al fonio, al sorgo o miglio grande e al teff. Sono un'importante fonte di nutrimento per milioni di persone nell'Africa subsahariana e in Asia. Sono profondamente radicati nella cultura e nelle tradizioni delle popolazioni indigene e contribuiscono a garantire la sicurezza alimentare nelle aree in cui sono culturalmente rilevanti. Il miglio può svolgere un ruolo importante e contribuire ai nostri sforzi collettivi per dare potere ai piccoli agricoltori, raggiungere uno sviluppo sostenibile, eliminare la fame, adattarsi al cambiamento climatico, promuovere la biodiversità e trasformare i sistemi agroalimentari, ha detto il direttore generale della FAO, Ku Dong-kyu. Una maggiore produzione di miglio può sostenere il sostentamento dei piccoli agricoltori e fornire posti di lavoro dignitosi a donne e giovani. Le entrate create possono stimolare la crescita economica, con la possibilità di avere un'alternativa di cereali salutari con il miglio. I rischi associati agli shock produttivi possono essere mitigati. L'anno internazionale è un richiamo tempestivo a questa importante coltura e offre un'opportunità unica per sensibilizzare e indirizzare l'attenzione politica sui benefici nutrizionali e salutari del consumo di miglio, sull'idoneità del miglio alla coltivazione in condizioni climatiche avverse e mutevoli, e sulla creazione di opportunità di mercato sostenibili e innovative per molti paesi in tutto il mondo, a beneficio di agricoltori e consumatori, ha continuato il direttore generale Ku.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio, Tra sacro e profano, di Sabina Fadel. Siamo a Ferrara, per la precisione in via Zemola, nel cuore medievale della città estense. Qui, nel 1228, Antonio di Padova compì, secondo la tradizione, uno dei suoi miracoli più famosi. Fece parlare un neonato di pochi giorni per attestare l'onestà della madre. È uno dei miracoli che la tradizione attribuisce al santo in assoluto più rappresentati nella storia dell'arte. Solo a Padova, nel complesso basilicale, sono tre le opere artistiche che lo raffigurano. Stiamo parlando del famoso episodio in cui il nostro frate Antonio fece parlare un neonato per discolpare la propria madre ingiustamente accusata di adulterio dal marito geloso. Pochi sanno che l'episodio in questione si svolse nel 1228 a Ferrara, oggi in Emilia, all'epoca parte delle Romagne, e per la precisione nell'attuale via Zemola, nel cuore della Ferrara medievale, all'interno della dimora di Taino degli Obizi. Questi, in preda a una crisi di gelosia, accusò la bella consorte di averlo tradito, dichiarando di non essere lui il padre del loro figlio nato da pochi giorni e rifiutandosi persino di prendere in braccio il piccolo. Ma ecco intervenire frate Antonio, che secondo la tradizione si trovava all'epoca ospite di un conventino francescano a pochi passi dalla casa degli Obizi, e con il suo intervento miracoloso diede parola al piccolissimo infante, che attestò appunto l'innocenza della madre. È questo narrato uno degli episodi miracolosi attribuiti ad Antonio che più hanno contribuito ad alimentarne la fama di santo protettore della famiglia, a cui molti si rivolgono proprio per riportare la concordia e la pace in ambito familiare. Nel complesso basilicale, abbiamo detto all'inizio, sono ben tre le opere di grande valore artistico che raffigurano l'evento. La più nota è senza dubbio il grande affresco che si trova nella sala priorale della scoletta o scuola del santo, con ingresso dal sagrato della basilica. Si tratta del miracolo dell'infante che parla, opera di un giovane Tiziano Vecellio, 1511. Per ammirare la seconda, bisogna recarsi invece alla Cappella dell'Arca, che custodisce le spoglie mortali di Antonio. Qui, tra i bellissimi altorilievi che spiccano sulle pareti, ve n'è uno, opera di Antonio Lombardo, intitolato «Il miracolo del neonato parlante che attesta l'innocenza della madre», 1505, e che, come recita lo stesso titolo, raffigura il medesimo episodio. Infine, l'evento è rappresentato anche in uno dei bassorilievi, 1446-1453 circa, che ornano l'altare maggiore della basilica, firmati da Donatello. Ma rituffiamoci nella cronaca antica. Torniamo quindi in quel di Via Zemola, perché si tratta di un luogo dalla storia particolare, in cui sacro e profano si mescolano di continuo. La strada, infatti, prende avvio da un volto scolpito nella pietra in quella che fino a quel punto è via Terra Nuova. Tale volto, conosciuto come volto del Sarasino o volto dei Bastaroli o ancora volto della Malvasia, a partire dal 1800 venne appellato anche volto del Naso di Legno, dal nome di un postribolo che proprio lì esisteva. Ma anche la stessa via Zemola ebbe per un periodo il nome di via dei Malpaga, alludendo in tal modo all'umiliante mercede ricevuta dalle prostitute. Il nome Zemola, invece, pare derivi dal termine gemmola, e qui rientriamo nell'ambito del sacro, e fa riferimento all'omonima località sui Colli Euganei, in cui la beata Beatrice I d'Este fondò un convento. Beatrice I d'Este era zia di un'altra Beatrice, Beatrice II d'Este, che ampliò il monastero di Sant'Antonio in Polesine, a Ferrara, dove ella stessa venne sepolta in odore di santità. E non basta ancora, perché verso la fine di via Zemola, all'angolo con via della Paglia, vi è il busto di una vergine con bambino, risalente al 1500. In questo luogo avvenne, nel 1845, un altro fatto miracoloso. Un bambino, caduto dall'altezza di quasi 10 metri ai piedi della scultura, si salvò miracolosamente e a memoria dell'evento venne apposta sul luogo una targa di marmo per volere dei facchini della dogana. Peccato e redenzione, sofferenza e consolazione stanno fianco a fianco in questo luogo, così come spesso accade nella vita quotidiana. Quasi a dire che sempre dove è abbondato il peccato è sovrabbondata la grazia.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Ansa Cultura. Nella villa di Pausilipon riappare il salotto del feroce Pollione. Era sotto le terme. Augusto cancellò il primo proprietario, di Silvia Lambertucci, 10 dicembre 2022. Un raffinato tappeto di mosaico bianco con una doppia cornice nera a delimitarne il salone affacciato a picco sul mare di Napoli. Sparito 2000 anni fa, quando la favolosa dimora passò nelle mani di Augusto, rispunta nella villa imperiale di Pausilipon un pavimento che potrebbe finalmente raccontare qualcosa del suo primo proprietario, il ricco e feroce cavaliere campano Publio Vedio Pollione, commerciante di vini e uomo politico di successo, vicino all'imperatore, che l'onorava spesso della sua compagnia, fino a quando non lo mise in imbarazzo al punto da meritare, una volta morto, qualcosa di molto vicino alla damnatio memoriae. Tanto che Augusto, erede dei suoi beni, ne occupò le abitazioni, la bella casa di Roma e la villa di Napoli, ma volle cancellare ogni traccia del suo primo padrone, la cui amicizia, scrive Tacito, gli veniva rimproverata anche molti anni dopo. Le novità, dopo 2000 anni di storia e almeno 2 secoli di ricerche archeologiche, arrivano oggi da uno scavo che l'archeologo Marco Giglio, dell'Università Orientale di Napoli, ha condotto con la concessione del Ministero della Cultura e in accordo con la soprintendenza all'archeologia, belle arti e paesaggio del comune campano, impegnata in un progetto di valorizzazione del parco archeologico di Posillipo, mentre con Angela Bosco e Rosario Valentini si sta lavorando per mettere a punto un modello tridimensionale di tutti i resti di questo settore dell'enorme villa. La nostra è ancora un'ipotesi, sottolinea l'Ansa Giglio, che in questa prima campagna di scavi, incentrata sulle terme superiori della villa e poi su una terrazza che durante la Seconda Guerra Mondiale era stata trasformata in una postazione militare, è stato affiancato dai suoi studenti. Composto da minuscole tessere bianche, il pavimento di quello che potrebbe essere stato il salone di Pollone, spiega, si trovava in realtà sotto alle terme fatte costruire presumibilmente dall'imperatore, e poi più volte ristrutturate e modificate. I ricercatori ottocenteschi, guidati da un naturalista, lo avevano trovato, ma forse non lo avevano capito, così come non erano riusciti ad interpretare fino in fondo le funzioni degli ambienti termali e delle sale di servizio che li affiancavano, tra cui un prefurnium, ovvero il forno in cui ardevano le braci destinate a riscaldare il calidarium. Le nuove indagini ci hanno permesso di capire che l'ambiente con il mosaico è più antico delle terme e appartiene a un salone che si affacciava sul mare ed era ben più grande rispetto al locale che poi è stato occupato dai servizi delle terme, dice Giglio. Manca ancora una datazione stratigrafica, permette l'archeologo, ma in base allo stile quel salone potrebbe risalire all'età tardo-repubblicana o al massimo augustea. Augusto regnò dal 27 a.C., Pollione è morto 12 anni dopo quella data, nel 15 a.C., ed è allora che la sua favolosa villa napoletana è passata nelle mani dell'imperatore, che già da qualche tempo però, almeno secondo quanto raccontano Seneca e Cassio Dione, aveva preso le distanze da un amico diventato scomodo proprio per il suo lusso esagerato, i comportamenti riprovevoli e la smodata crudeltà. Nato da una famiglia di ex liberti provenienti da Benevento, Pollione fondava la sua ricchezza sulla produzione e il commercio del vino e doveva il suo potere ad una serie di prestigiosi incarichi politici in Asia Minore, dove fu proconsole, e poi anche come amministratore di una proprietà imperiale in Egitto. L'uomo non godeva però di buona fama. Cicerone ne parla malissimo. «Nunquam vidi hominem nequiorem», scriveva di lui, ovvero «non ho mai incontrato un uomo più iniquo», e si racconta un episodio spiacevole dovuto ad una valigia piena di ritratti di matrone romane che gli avevano concesso i loro favori. Soprattutto si tramanda di una cena, proprio a Posillipo e con Augusto tra i suoi invitati, in cui, per punire uno schiavo colpevole di avergli rotto un bicchiere, aveva ordinato di farlo mangiare vivo dalle murene giganti della sua peschiera. Seneca e Cassio Dione scrivono che l'imperatore intervenne a fermarlo, salvando lo schiavo e ordinando che tutti i vetri preziosi della casa venissero rotti e gettati nella piscina. Ma questo non dovette bastare all'imperatore, che poi, diventato proprietario di quei beni, decise di rivoltarli come un calzino per far dimenticare a tutti a chi erano appartenuti. La casa romana all'Esquilino, prima di tutto, che fece radere al suolo per sostituirla con un porticato dedicato alla sua Livia, ma anche la grandiosa villa al mare, costruita in uno dei luoghi più suggestivi della costa napoletana, con le stanze affacciate sull'isola di Gaiola e le dépendance che arrivano fino alla spiaggia, da una parte la cala dei Trentaremi, dall'altra quella dei Lampi. Augusto la trasformò in un enorme complesso imperiale, aggiunse edifici sontuosi, porticati, giardini, persino una parte pubblica con un teatro da 2000 persone e un altro per la lettura delle poesie. Al posto del salotto con vista, in cui Pollione intratteneva gli ospiti e faceva sfoggio dei suoi beni, ordinò invece di sistemare le terme, anzi, i locali di servizio per la sua personale spa. Chissà, forse ancora una volta, a marcare le distanze.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dalla rivista Mind, Il ruolo della gelosia, di Sylvie Chocron. Uno dei morsi più dolorosi è quello della gelosia, il mostro dagli occhi verdi, descritto da Shakespeare nell'Otello. Eppure, se ci pensiamo dal punto di vista dell'evoluzione, dobbiamo considerare che le emozioni e i sentimenti hanno un'utilità. Ci hanno permesso di perpetuare la specie, proteggendoci dalle minacce dell'ambiente e consentendoci di selezionare ciò che è più adatto al nostro sviluppo. È possibile allora che la gelosia, questa sensazione che cerchiamo di reprimere o di contrastare nel momento in cui la proviamo, abbia potuto essere utile alla nostra sopravvivenza? E che, per questo motivo, sia stata selezionata dall'evoluzione della nostra specie? Le religioni non sono certo tenere con la gelosia. Non concupire la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né cosa alcuna del tuo prossimo. Difficile rispettare questo comandamento, che si tratti delle immagini che vediamo scorrere su un social network o della vita reale. Chi può affermare di non avere mai provato gelosia o invidia? Queste istantanee che ci giungono dall'esistenza dei nostri simili ci danno spesso la sensazione che la vita degli altri sia più bella, più variopinta, più interessante, più felice, più esotica o più appagante della nostra. La gelosia è interpretata come un processo emotivo e intellettuale complesso che spesso deriva dal confronto sul piano sociale. Lo status, la ricchezza o il successo degli altri ci sembrano molto superiori ai nostri e in effetti sono spesso oggetto di desiderio. Ma quando sentiamo parlare di gelosia, probabilmente la prima cosa che ci viene in mente sono le relazioni sentimentali. Da un punto di vista affettivo, la cosiddetta gelosia romantica associa numerose emozioni di base, come la collera, la tristezza e la sorpresa, innescate da un evento che minaccia il nostro rapporto. Da un punto di vista cognitivo, questo sentimento sopraggiungerebbe essenzialmente nel caso in cui, nella coppia, ci sia una violazione delle aspettative. Al contrario di quanto sperava, uno dei due partner si rende conto, o crede di rendersi conto, che sta condividendo la sua vita con una persona che non è fedele né leale e che non ha la sua stessa considerazione del rapporto. Questo sentimento è condiviso da un gran numero di persone del tutto equilibrate, ma la gelosia è anche definita estrema o malata quando ha un costo molto elevato sul piano psicologico o economico. Sappiamo, purtroppo, che talvolta porta a comportamenti aggressivi che arrivano fino all'omicidio e in particolare al femminicidio. Eppure, nonostante l'immagine negativa che questo sentimento veicola, la letteratura scientifica abbonda di ricerche che sostengono l'idea che, in generale, la gelosia, così come tutto ciò che proviamo, sarebbe un vantaggio per la perpetuazione della nostra specie. In effetti, la nostra è una specie sociale, in cui la formazione di coppie è un beneficio fondamentale per la sopravvivenza della prole per lunghi anni, e dove tutto ciò che consente a un individuo di fidelizzare il proprio partner ne accresce le probabilità di trasmettere i geni. La gelosia sarebbe un'emozione che partecipa a questo meccanismo. In effetti, che cosa può esserci di meglio che proteggersi dai potenziali rivali per assicurare la stabilità di una relazione amorosa, permettere la riproduzione e contribuire così alla sopravvivenza dell'umanità? Da questo punto di vista, come spesso accade, le ipotesi evolutive non attribuiscono lo stesso ruolo all'uomo e alla donna. David Bass, psicologo dell'Università del Michigan, ha sostenuto l'ipotesi che il nostro genere possa determinare la natura della nostra gelosia. Mentre le femmine sarebbero più sensibili all'essere tradite sul piano affettivo, i maschi reagirebbero molto peggio a un tradimento sessuale. Questo perché le donne sarebbero alla ricerca di una sicurezza emotiva e materiale necessaria per un buon esito della gravidanza e per la buona educazione e la protezione della progenie, il cui numero è forzatamente limitato. Gli uomini, per contro, non sopporterebbero di avere un rivale che potrebbe usurpare il loro ruolo di maschi riproduttori. Secondo questa idea, la gelosia femminile avrebbe origine dal bisogno di conservare l'unità familiare necessaria alla sopravvivenza dei bambini e quindi dei propri geni, mentre, dal punto di vista maschile, il nodo sarebbe avere la sicurezza della paternità, sempre per trasmettere i propri geni. Per verificare questa ipotesi, Christine Harris, dell'Università della California a San Diego, ha testato la reazione di 196 adulti, maschi e femmine, eterosessuali e omosessuali, verso un'infedeltà immaginaria o vissuta. Nella condizione immaginaria, i partecipanti dovevano rispondere alla seguente domanda. Pensate a una relazione romantica, seria, che avete avuto in passato, che avete adesso o che vorreste avere. Immaginate ora di scoprire che il vostro partner è interessato a qualcun altro. Che cosa vi farebbe più male? Che il vostro partner si innamori oppure che provi nuove posizioni sessuali con quest'altra persona? Nella condizione reale, per prima cosa, si chiedeva ai partecipanti se fossero mai stati in coppia con qualcuno che li aveva traditi. Se la cosa era successa, dovevano indicare fino a che punto, su una scala da 1 a 5, si erano concentrati sull'aspetto affettivo piuttosto che sessuale di questo tradimento. La prima condizione sperimentale ha confermato che il genere ha un effetto sulle risposte. In una popolazione eterosessuale sono più gli uomini che le donne a immaginare che un tradimento sul piano sessuale sia più difficile da sopportare rispetto a un'infedeltà amorosa. Nella seconda parte dello studio, però, quando i partecipanti dovevano evocare un'esperienza di infedeltà subita di persona, le differenze tra i due sessi tendevano a ridursi, lasciando affiorare dubbi sull'effetto del genere sul tipo di gelosia. A prescindere dal genere dei partecipanti, infatti, in media tutti si dimostravano più colpiti da un'infedeltà sul piano emotivo che da un tradimento puramente sessuale. Questi risultati, mostrando che in materia di tradimento l'immaginazione non ha nulla a che vedere con la realtà, rimettono seriamente in discussione numerose pubblicazioni sull'argomento. Nella vita vera, infatti, al contrario che nelle simulazioni in laboratorio, non esiste alcun effetto legato al genere di appartenenza. Tutti siamo scioccati dal fatto di non essere più l'unico oggetto d'amore del nostro partner. Se però siamo così attaccati alla nostra sicurezza affettiva, il nostro shock dovrebbe essere tanto più forte quanto più siamo coinvolti in un rapporto duraturo e soddisfacente col partner. Questo è ciò che Yang Sun e collaboratori dell'Università di Pechino hanno indagato usando tecniche di imaging cerebrale. Gli studiosi sono partiti dall'idea che la gelosia in una coppia dipenda strettamente dalla durata e dalla qualità della relazione. Per testare l'ipotesi, hanno chiesto ai partecipanti di entrare in uno scanner che ne registrava l'attività cerebrale mentre guardavano video intesi a suscitare sentimenti di gioia, di amore o di gelosia. Gli scenari proposti permettevano di confrontare il grado del sentimento rispetto a diversi momenti di una relazione sentimentale. Alcuni mettevano in scena un potenziale tradimento all'inizio di un rapporto, altri in stadi più avanzati della relazione. I risultati mostrano anzitutto che, in generale, provare gelosia sul piano affettivo comporta essenzialmente l'attivazione di zone cerebrali profonde, chiamate gangli della base e implicate, come era prevedibile, nelle emozioni, nei comportamenti e nella motivazione. La cosa interessante è che queste attivazioni erano più intense se il tradimento avveniva in una relazione stabile e soddisfacente. Come ci si poteva aspettare, i risultati mostrano inoltre che essere traditi comporta sentimenti, misurati tramite questionari, tanto più violenti quanto più il soggetto è felice del proprio rapporto. Tutto ciò è confermato dal punto di vista cerebrale. L'attivazione di un'altra regione rilevante,

0: allora? Impedirsi di costruire una relazione duratura e felice per paura di amplificare la gelosia dell'altro? Un altro gruppo cinese dell'Università di Chengdu ha forse trovato una soluzione molto più semplice. Xiao Xiao Zheng e collaboratori hanno dimostrato che l'ossitocina, il cosiddetto ormone dell'attaccamento, secreto in abbondanza al momento del parto o in occasione di un colpo di fulmine, ridurrebbe il senso di gelosia, diminuendo i sentimenti negativi e aumentando quelli positivi, anche di fronte a un potenziale rivale. D'altronde, Dirk Scheele e colleghi dell'Università di Bonn in Germania avevano già dimostrato che la somministrazione di uno spray e l'ossitocina a uomini coinvolti in una relazione li aiutava a tenere le distanze da altre donne potenzialmente attraenti. Quando arriverà allora un profumo unisex a base di ossitocina per uomini e donne per preservare la coppia, rinforzare la fedeltà e dunque ridurre le potenziali reazioni di gelosia o di aggressività dei nostri partner, permettendoci di perpetuare la specie umana in tutta tranquillità? Nell'attesa di quello che sarà senz'altro un immenso successo commerciale, esistono altri modi di procurarsi un po' di ossitocina. Comportarsi con tenerezza, facendosi carezze, investendo nelle relazioni. Tutte cose che tengono a bada il mostro dagli occhi verdi.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
4: L'audiolibro.
5: Va ora in onda un estratto da La natura bella delle cose di Barbara Nappini, Slow Food Editore 2024. Letto da Valeria Gottardello. Un saggio memoir scritto dalla prima donna presidente di Slow Food Italia, che racconta come le nostre scelte quotidiane possano contribuire a cambiare il mondo. Un invito all'azione, che non si limita a descrivere quello che non funziona, ma mette al centro gli uomini e le donne che possono rendere la terra migliore nella sua bellezza più autentica. Buon ascolto.
6: Le donne e il cibo. La madre terra e terra madre. Apro il frigo e la riesumo dal freddo elettrico nel quale l'ho abbandonata un paio di settimane fa, perché oggi è il giorno. Il tappo metallico del barattolino in vetro è sigillato dalla pasta che, nonostante la gelida attesa, ha provato a fuoriuscire senza riuscirci e quindi pertigna, si è infiltrata nelle fessure del tappo a vite, seccandosi e incollando il tutto. Insisto un po' per svitarlo, con la forchetta per far passare aria, con il panno per una presa più salda, scaldando il coperchio sul fuoco per dilatarne il metallo, e alla fine, come ogni volta, cede. Non c'è una tecnica determinante, è solo il tempo che dedico a questa operazione che a un certo punto mi rende meritevole di accedere al prezioso contenuto, ne sono certa. È una pasta madre che ha qualche decennio, la mia. L'ho distribuita, l'ho recuperata, l'ho mischiata con altre, ma soprattutto l'ho addomesticata. Nel senso più nobile dell'espressione, me ne sono presa cura per anni e lei ha incorporato i lieviti di casa mia, il tepore delle mie mani, i miei stati d'animo. Adesso ci apparteniamo reciprocamente. Continuo ad averne cura, anche se la mia non è proprio una di quelle vite, ammesso ne esistano, in cui è facile ritagliarsi il tempo per fare il pane. Sono lontana almeno 2 settimane al mese. Le trasferte spesso capitano con poco preavviso e i miei soggiorni a casa servono a fare lavatrici, cambiare la valigia e soprattutto rimediare alle assenze, anche affettivamente con genitori, figli e animali. Ma lei allena i miei sensi, mi riporta alle superfici ruvide, il legno del mestolo usurato, la grana grossa del panno di canapa intessuto a mano, regalo prezioso antico dell'amica Ivana, la farina grezza polverosa. Lei, la madre, solletica le mie narici con quel profumo acido e primigenio della fermentazione, e fa un bel suono quando il tappo del barattolo dove la conservo cede e lascia uscire il gas generato con un colpetto attutito. Fa un bel suono quando diventa impasto e le mie mani hanno recuperato confidenza e intimità tali da poterla picchiettare, piegare, ribaltare, carezzare, lasciar cadere sul tagliere del legno d'ulivo. Fa un bel suono croccante, Quando diventata pane, la stringo con delicatezza tra le mani per assaggiare la consistenza della crosta, friabile, buona e cedevole. E poi è buono il pane caldo, ha quel gusto eterno, unico, di casa, che il palato riconosce. Infine, quanto è bella la pasta madre, quando fuoriesce dai contenitori, lasciva e materna a un tempo, quando si integra a farina e acqua e con loro si compenetra e cambia, quando diventa liscia, soda e compatta. È bella, è la pagnotta appena sfornata. E buona, si diceva, kalos kai agathos, bello e buono, inscindibilmente. Per tutte queste ragioni mi ostino a conservarla, a impastarla, a ravvivarla quando la trascuro per troppo tempo, in definitiva ad amarla. E lei, ogni volta che la ingaggio, ricambia questa energia generando un'esperienza dolce che sa di casa, di famiglia, di rito ancestrale. Si dice pasta madre, lievito madre, madre terra, non padre, madre. C'è un intrinseco legame femminile col nutrimento nell'immaginario collettivo. Non evidentemente in termini di potere o di supremazia, caratteristiche delle dinamiche relazionali con cui siamo abituati a rapportarci agli altri e a ciò che ci circonda, in una società fortemente improntata a una competizione senza tregua, costruita sull'assioma homo homini lupus. Il femminile si lega al cibo in termini di naturale intimità, alla nostra venuta al mondo. Il primo atto che ci garantisce di sopravvivere è il dono del latte materno, nutrimento per il corpo, cibo d'amore che proprio da una donna riceviamo. Quell'intimità così profonda e corporea, stupefacente pertento, grazie al quale le femmine riescono a produrre il siero che garantisce sopravvivenza e forza al neonato, lo protegge dai malanni, gli assicura accoglienza e vicinanza con la madre, sigillo che cifra con l'amore anche ogni successivo rapporto col cibo. Non sempre, però, il legame del femminile col cibo ha un'eco positiva. Io stessa, quando cerco di spiegare la mia visione di un sistema patriarcale pervasivo che preserva un tetto di cristallo sopra la testa delle femmine di tutto il mondo, lo faccio richiamando la metafora della catena alimentare. Una catena alimentare in cui i maschi bianchi ricchi sono in cima, al sicuro, mentre le bambine, ancor più se povere e appartenenti al sud del mondo, sono in fondo, predate da tutti. E non mi riferisco necessariamente e solo alla violenza e allo sfruttamento, indicibilmente reali e orribili, ma anche alle opportunità centellinate o negate, al giudizio che sempre pende su di loro, alla validazione maschile che si impone strutturalmente, al doppio standard che si applica in una medesima circostanza in funzione del genere. Si pensi al carico di lavoro domestico, agli stipendi, alle aspettative che si hanno rispetto alla cura della famiglia o al riconoscimento culturale, sociale e addirittura storico, in un quadro di controllo sistematico del femminile. Nel suo autorevole La morte della natura, 1980, Caroline Merchant sostiene che la tortura delle streghe fosse una potente metafora di un'emergente filosofia della scienza in cui la natura era vista come un regno di disordine essenzialmente femminile, e doveva quindi essere conquistata, soggiogata e torturata allo scopo di strapparle i suoi segreti. Ne deriva che torturare o vessare i corpi delle streghe servì come metafora cruciale per la legittimazione di concezioni meccanicistiche della natura e del conseguente scellerato sfruttamento delle risorse naturali. In questa prospettiva, la costante necessità di adeguare il femminile in tutte le sue espressioni al modello culturale maschile sembra essere parallelo al terraformare gli ecosistemi, fortemente danneggiati nei loro equilibri e continuamente piegati a uno sfruttamento che mira alla massimizzazione del profitto attraverso il mettere a reddito la natura. Ma cosa si voleva e si vuole controllare, annientare, conformare, oltre e per mezzo del corpo? Dominare il corpo come espressione materica di volontà e simbolo di diretta rispondenza con la naturalità serve ad annichilire la spinta propulsiva al cambiamento e la fiducia che tutto possa evolvere, che le azioni, anche fisiche, degli esseri umani possano influenzare il corso degli eventi. Si vuol negare il coraggio, la forza, la dignità. Coraggio, forza e dignità di coloro che vengono tradizionalmente ritratte come più fragili, coloro che da secoli rimangono escluse dall'opportunità di studiare, scegliere, autodeterminarsi ed essere autonome, in un sistema che non li privilegia, donne, ragazze e bambine. Il mondo del cibo, produzione e consumo racchiude in sé uno dei preconcetti che negli anni hanno maggiormente contribuito a identificare la donna come dedicata alle mansioni domestiche, alla cura dell'orto e del giardino, come custode della cucina e della dispensa, non libera di scegliere, ma obbligata a non deludere le aspettative della società, costretta spesso a rinunciare alla possibilità di dedicarsi ad altro. Se da un lato, infatti, il concetto di cura è istintivamente riconducibile al genere femminile in virtù del ruolo materno, dall'altro sembra che solo la donna madre abbia la responsabilità di accudire, crescere e nutrire non solo i neonati, ma l'intero nucleo familiare. E questo processo facilmente confluisce in una deriva discriminatoria che diventa preclusiva. Il cibo coltivato, trasformato, venduto, narrato può essere però anche strumento di emancipazione. Autodeterminarsi può significare allontanarsi dai ruoli che la storia e la cultura ci hanno cucito addosso, esercitando un diritto imprescindibile che è quello di esprimere attitudini, competenze, capacità, desideri, ambizioni. Sono tante le donne del cibo. Penso alle allevatrici di montagna e di pianura, penso alle viticoltrici, alle produttrici orticole e alle cuoche, alle ostesse. Figure eroiche e concrete che scelgono strade poco battute, nelle quali intravedono la possibilità di scrivere una narrazione diversa, nuova, di rigenerazione. Molte hanno preso le redini di aziende, spesso familiari, del mondo alimentare e della ristorazione, lavorando in modo intelligente e innovativo per farle crescere. Un universo complesso, dove partendo da lontano e seguendo un processo di quieta determinazione, il femminile è stato capace di generare una spinta propulsiva. È così che il cibo si fa palcoscenico di tante storie di emancipazione femminile. Perché le donne che scelgono l'agricoltura, ma anche la ristorazione, sovente sono laureate, hanno viaggiato all'estero. Molte sono giovani e trattare il cibo è per loro un progetto culturale, una scelta consapevole. Significa diventare artefici di senso piuttosto che passive consumatrici. La loro pratica di tutela della biodiversità è connaturata all'attività di produzione e approvvigionamento. Il voler integrare le attività antropiche e produttive con l'ambiente che ci ospita è uno slancio spontaneo. La ricerca di un dialogo equilibrato col vivente è la naturale alternativa, l'altra strada, di chi non ha privilegi da preservare e abbraccia l'alterità mettendo a valore la propria resilienza, le proprie attitudini, la propria sensibilità, la propria potenza. È rivoluzionario proporre ed esercitare un modello di relazione e comunicazione con l'altro e col vivente diverso da quello predominante, culturalmente patriarcale e basato su antagonismo e prevaricazione, per sperimentare la cifra femminile fatta di ascolto ed empatia, comprensione e accoglienza. Questo cambio di paradigma fa sintesi di un approccio che è a piena contezza del presente e delle sue urgenze, ma che guarda con fiducia al futuro per via dell'attivismo praticato, della partecipazione, nel rispetto del sapere ancestrale, popolare e diffuso. Un approccio che mette insieme la capacità di innovare e la consapevolezza di quanto siano preziosi e attuali alcuni valori fondanti delle società contadine: l'autosufficienza, la dimensione comunitaria, la cultura del necessario, in antitesi a quella dello spreco. Quella che si definisce questione femminile non riguarda solo le femmine, sarebbe miope leggerla in questi termini. È una lotta di vita e libertà per una società più giusta, senza oppressori, che garantisca il diritto ad autodeterminarsi, in cui le generazioni si sostengano vicendevolmente. Nei conflitti contro progetti estrattivi di materie prime, sono 104 i conflitti estrattivi registrati nell'Atlante della giustizia ambientale, dal Perù al Guatemala, dall'India al Sudafrica, le donne lottano attivamente, prendendo parte e organizzando azioni di protesta, opposizione e denuncia. Vogliono rimodellare le pratiche esistenti, cercando vie che rifiutino l'imposizione della cultura dominante e un'unica narrazione del progresso. Quella che da molti è stata indicata come rivoluzione in Iran nel dicembre 2022 si è generata dalla pacata protesta del White Wednesday, che che per mesi vide le donne iraniane uscire il mercoledì con un velo bianco a coprire parzialmente il capo, per poi toglierlo in strada. Atto di pacifica, frugale e significativa ribellione. Da lì le ragazze hanno preso coraggio. Hanno cavalcato la speranza, hanno iniziato a cantare, a ballare, a mostrarsi senza il velo, a protestare nelle piazze. Per questo sono state picchiate, arrestate, uccise. Ma la violenza non ha fermato l'onda impetuosa. A loro si sono uniti le studentesse e gli studenti dell'università e poi gli insegnanti. Tutti riconoscono come il ruolo femminile sia stato centrale nelle vicende di quei mesi e come dal dominio o dalla emancipazione delle donne dipendano di fatto la vita e la libertà di tutti. Lo Stato islamico lo sa bene. Infatti ne strumentalizza il corpo per dimostrare distanza dai modelli occidentali e reprime con forza ogni forma di allontanamento dei precetti morali imposti, perché interpretata come un simbolo pro-occidente. In realtà quelle proteste riguardavano molte altre questioni. L'isolamento dall'Iran, l'aumento della microcriminalità, le disuguaglianze sociali, la disoccupazione, l'irresponsabilità dell'establishment iraniano, in generale i diritti umani sistematicamente calpestati. In Turchia, invece, ad Akbelen, nel luglio 2023, la resistenza contro le estrazioni delineate per mano di una compagnia energetica, la YK Energy, è stata sostenuta da ampi segmenti della società, ma a guidare il movimento sono state le comunità locali e in particolare le donne dei villaggi. Non sono solo giovani attiviste. La determinazione a salvare il loro bosco e con esso il futuro dei loro figli e dei loro nipoti è ciò che li ha spinti a esporsi. I video della loro resistenza hanno cominciato a circolare sui social media turchi. In uno di essi una donna dice: «Sono andata ad abbracciare i miei alberi, li ho baciati. Ogni volta che veniva tagliato un albero mi sentivo come se avessi perso un ramo». La loro dedizione, la solidarietà e la sorellanza tra le donne rurali e urbane sono di ispirazione per la società intera. Negli anni 70 il movimento Cipco nella regione dell'Uttarakhand sull'Himalaya era guidato da abitanti dei villaggi rurali, principalmente donne, e agiva secondo il principio della non violenza, sebbene gli attivisti stessi fossero stati sottoposti a soprusi violenti. Le azioni dei Cipco per proteggere le foreste da cui dipendevano per il loro sostentamento sono state replicate nel 2021, quando centinaia di donne proteggevano gli alberi con i loro corpi per impedire che venissero abbattuti. Nel 2017 ero in Cina, a Chengdu, al Congresso Internazionale di Slow Food, con la delegazione toscana. Avevamo una dichiarazione congressuale da licenziare e a me parve, leggendola, che mancasse qualcosa. Avevo ascoltato proprio quel giorno la testimonianza delle donne dei pescatori della Papua Nuova Guinea. Ogni pomeriggio ricucivano le reti dei mariti al rientro della pesca. Un lavoro essenziale, ma che restava nascosto. Una narrazione mancata. Allo stesso modo, nella dichiarazione congressuale, non c'era il femminile. Condivisi questa riflessione con la mia delegazione e tutti furono d'accordo con me. Così scrissi qualcosa, lo valutammo insieme, e quando ci sembrò che la formulazione fosse efficace, andai a coinvolgere un buon numero di donne da tutto il mondo lì presenti, chiesi loro di sottoscrivere la mia richiesta. Alla fine furono introdotte le seguenti righe. In particolare riconosciamo, favoriamo e valorizziamo il fondamentale contributo che le donne apportano in termini di conoscenza, lavoro e sensibilità in ambito familiare, comunitario e sociale. In quel momento per me era la cosa giusta da fare, non la più facile, non la più vantaggiosa, ma la più giusta. Fare la scelta più giusta mi ha guidato fin qui. Intravedo un filo rosso che da lì mi ha condotto, nel 2021, a essere eletta presidente di Slow Food Italia. Da femmina, e come mi hanno fatto spesso notare, prima presidente donna di Slow Food Italia, sostengo quanto sia necessario non tanto parlare di donne, questo lo fanno molto e spesso anche gli uomini, ma parlare da donne, ovvero esprimere un punto di vista altro. Le donne, tutte, vivono sulla loro pelle la disuguaglianza, l'ingiustizia, la violenza, ma spesso sono in grado di restituire sostegno, solidarietà, sono capaci di resistere e di praticare la speranza. Questo fa paura, perché è una reazione imprevista, diversa da quella alla quale siamo educati e abituati. Una reazione che interrompe la catena di oppressione, violenza e prevaricazione sulla quale è modellata la nostra società postcolonialista, con una risposta pacifica e rivoluzionaria a un tempo. Pacifica perché non contraddistinta dalla lotta armata, il che non vuol dire debole e incerta. Rivoluzionaria perché, anziché proporre il modello dove vince il più forte, poggia saldamente su solidarietà, cura del prossimo e delle comunità, senso di giustizia. È quindi un movimento che disobbedisce. Nel 2022, a Terra Madre Salone del Gusto, ho conosciuto Doha, una donna palestinese, una contadina. Mi raccontava la sua vita nei territori occupati con una forza, una leggerezza piena di grazia che non potrò mai dimenticare. E mentre lo scrivo, il cuore perde battiti al pensiero di quell'amica ora in quella terra. Doha ha un oliveto da cui ricava l'olio, ma per accedere alla sua terra deve chiedere il permesso ai coloni, permesso che riceve 2 o 3 volte all'anno al massimo. Mi raccontava che talvolta, quando riesce ad andare dai suoi alberi, vi trova soldati armati. Perciò lavora sotto la minaccia delle armi. Ma lei è abituata e non se ne cura. Solo quando provano a segare i suoi alberi, allora si difende lanciando sassi contro i soldati. Soldati armati. Sassi. La mia domanda è idiota, ma anche naturale. Ma non hai paura? Doha sorride. Ho paura per i miei alberi. Le donne del mondo sono un movimento che, prendendo le distanze dal modello liberista occidentale, attorno al tema dei diritti e dell'equità, partecipa alla vita delle comunità con fiducia e speranza, perché è capace di immaginare e interpretare un futuro migliore, come me.

Il cibo e la libertà. Autoproduzione e autodeterminazione. Guarda, questo olivo si sente riavere ora che l'ho potato. Questo è il classico grido di battaglia di mia madre, armata di cesoie, seghetto e incrollabile determinazione, alle prese con una potatura degli olivi a mio avviso troppo drastica, secondo lei misericordiosa e mai eccessiva. Abbiamo un centinaio di olivi. Alcuni sparsi nel giardino in compagnia di cespugli e alberi da frutto o ad alto fusto, alcuni nelle immediate vicinanze del casale, con una buona esposizione ventosa a sud-ovest, altri ancora a nord, resilienti olivi secolari, aggrappati su terrazze scoscese che crescono in altezza in cerca di luce e aria, attorniati da querce, ornielli e pioppi bianchi. Per una esigua quantità di preziosissimo olio autoprodotto, c'è uno sproporzionato lavoro come contropartita. Potatura, sistemazione delle ramaglie, raccolta differenziata dei frutti di 3 aree o levate così stravaganti e diversificate, trasporto delle ceste a mano fino a casa dai punti inaccessibili ai mezzi, oltre ad accendere sentiti dibattiti tra chi è interventista. La mia mamma che vuole fortemente agire perché considera l'intervento umano necessario, efficace e caritatevole nei confronti della natura, e chi invece è idealista e pigra. La sottoscritta che vorrebbe lasciar fare il più possibile alla natura e potare una volta ogni 2 o 3 anni, permettendo agli alberi di esprimere le loro strategie spontanee di sopravvivenza e crescita in funzione della loro ubicazione. Quest'ultima soluzione, a ben vedere, ridurrebbe enormemente il nostro lavoro e sempre alla sottoscritta questo pare un risultato degno di nota. Ma al di là degli avvincenti dibattiti agronomico-filosofici, siamo tutti concordi che produrre il nostro olio abbia un valore intrinseco incommensurabile. Custodire alberi abbandonati da anni, anche quelli malmessi, altissimi, segnati dal tempo, dal gelo del 1986 e dai fulmini, curare, per come riusciamo, quella terra difficile e scoscesa, svolgere i lavori stagionali per le poche preziosissime ampolle d'olio che ogni anno produciamo, è un atto creativo. Significa, come esorta Wendley Berry, fare qualcosa che non può essere misurato, almeno non nella logica del profitto. Significa costruire significato e bellezza, e questo è difficile da ricondurre a cifre e numeri. Essere capaci di produrre cibo è un atto rivoluzionario, espressione dell'autonomia e della consapevolezza che riguarda collettivamente il diritto delle popolazioni e degli stati di decidere del proprio regime alimentare. Un cibo deve essere adeguato agli esseri umani in funzione non solo della loro sopravvivenza, ma anche della cultura, rispettoso di un sistema valoriale, di credenze religiose, di rituali identitari. D'altronde, le tradizioni alimentari sono intrinsecamente connesse con i luoghi, con i climi, con la conformazione geografica e geologica, con l'ubicazione relativa di un territorio. Perciò l'adeguatezza culturale e quella ambientale di un regime alimentare sono indissolubilmente intrecciate e insieme è da considerare anche il profilo nutrizionale. Il regime alimentare della popolazione Inuit sarà inevitabilmente molto diverso da quello di una comunità del Male e infine deve garantire i requisiti di piacevolezza. Sappiamo che gli stessi alimenti vengono apprezzati in maniera differente nel mondo. In India bambine e bambini sono abituati a mangiare cibi piccanti. I grilli sono apprezzatissimi nel sud-est asiatico, mentre in Giappone la marmellata di fagioli è considerata una rara leccornia. Tutto questo afferisce alla sovranità alimentare. Nell'aprile 2008 un panel intergovernativo patrocinato dalle Nazioni Unite e dalla Banca Mondiale ha adottato la seguente definizione. La sovranità alimentare è definita come il diritto dei popoli e degli stati sovrani a determinare democraticamente le proprie politiche agricole e alimentari. Ma il concetto di sovranità alimentare è stato introdotto per la prima volta dal movimento internazionale Via Campesina durante la sua conferenza internazionale svoltasi in Tlaxcala, in Messico, nell'aprile del 1996. Via Campesina è un'organizzazione internazionale di agricoltori fondata nel 1993 a Mons, in Belgio, formata da 182 organizzazioni in 81 paesi. Un movimento internazionale che coordina le associazioni contadine dei piccoli e medi produttori, dei lavoratori agricoli, delle donne rurali e delle comunità indigene di Asia, Africa, America ed Europa. La sua è una visione che si pone in antitesi al modello neoliberale di globalizzazione delle imprese,
Il concetto di sovranità alimentare che Via Campesina propone prevede un legame indissolubile tra cibo e politiche del cibo, produzione agricola, ecosistemi, territori e comunità che quei territori abitano, la loro cultura e identità. La sovranità alimentare è strettamente legata alla biodiversità e valorizza il lavoro legato alla produzione alimentare di piccola e media scala, spesso svilito e nascosto, ma che produce quantitativi rilevanti di cibo nel mondo. La sovranità alimentare riguarda tutti noi, non solo i popoli indigeni. Da decenni Slow Food si occupa di questo tema, supportando e promuovendo i sistemi locali del cibo. Si tratta di produzioni fortemente legate al territorio, basate sulle connessioni, sulle comunità, in grado di combattere lo spreco alimentare, di valorizzare la produzione di piccola e media scala e di proteggere la biodiversità. Sistemi di produzione a bassi input esterni e ad altissimo tasso di competenze, creatività e buone pratiche. Nel 2014 un rapporto faro della FAO calcolava che 9 su 10 da 570 milioni di aziende agricole del pianeta era una condizione familiare e producevano approssimativamente l'80% del cibo mondiale. Eppure, questo tipo di agricoltura viene tutt'oggi definita come alternativo e narrato di conseguenza. C'è un lavoro importante da svolgere sulle parole. Quando abbiamo iniziato a riflettere sull'edizione 2022 di Terra Madre, Salone del Gusto, l'evento che ogni 2 anni chiama a raccolta il mondo della produzione alimentare internazionale di piccola e media scala, abbiamo scelto il tema della rigenerazione. È stato pressoché immediato pensare a una rigenerazione del pensiero e del linguaggio, perché se è vero che il nostro pensiero influenza il nostro linguaggio, è vero anche il contrario, cioè che le nostre parole condizionano i nostri pensieri e il nostro sentire. Allora, se il linguaggio deve essere al servizio della verità e non degli interessi specifici di alcuni, si devono indagare le parole, si devono scegliere accuratamente dove mancano e inventarle. Difendere il linguaggio dal dominio di pochi affinché sia al servizio di tutti, perché è proprio questo il punto, il bene comune contrapposto al privilegio di pochi. Sovranità alimentare non è sinonimo di autarchia o sovranismo, è il diritto dei popoli a determinare le proprie politiche alimentari senza costrizioni esterne legate a interessi privati e specifici. È un concetto più ampio e complesso che sancisce l'unicità delle connessioni tra i territori e le comunità che vi producono cibo, oltre a porre la questione di un impiego delle risorse in una prospettiva di bene comune contrapposta al beneficio di pochi. Non a caso, nell'ambito del piano quadro europeo del Green Deal, la strategia From Farm to Fork, che approvata dal Parlamento europeo nell'ottobre 2022, si prefiggeva di approdare in 10 anni un sistema alimentare equo, sano, sostenibile, ha incontrato da subito una decisissima opposizione delle lobby delle aziende agricole industriali, di un buon numero di deputati non solo conservatori e ovviamente delle multinazionali dell'agroindustria, tutti soggetti impegnati a difendere strenuamente grandi interessi privati, evocando il rischio di un calo nella produzione di cibo. Ma questa è una bugia. La motivazione vera è il timore di una contrazione, se non semplicemente di un mancato incremento del profitto. Attualmente sappiamo che un terzo del cibo che si produce viene sprecato e con quel terzo sfameremmo 4 volte il quasi miliardo di persone che non ha regolare accesso al cibo. Un terzo, 4 volte, 1 miliardo di persone. Allora stabiliamo 3 punti fermi. Non dobbiamo produrre di più, ma meglio. È necessario distribuire con equità. Serve un sistema economico e sociale giusto. Di fatto, la globalizzazione, che speravamo volesse dire estensione globale dei diritti umani, è stata asservita agli interessi economico-finanziari. Ha significato infatti l'abbattimento totale di frontiere e limiti per lo spostamento da un capo all'altro del mondo di capitali e merci, esseri umani inclusi. Questo fa sì che premendo un bottone si possa spostare un valore da un continente all'altro senza alcuna considerazione di come quel bene sia stato prodotto e di chi sia l'artefice. In ambito alimentare, in particolare, il cibo viene prodotto nel quadro di un sistema finanziario che è interessato non alla sussistenza dei popoli, ma al profitto che si genera. Dalla seconda metà del Novecento, ad esempio, tanti paesi dell'Africa sono stati spinti a coltivare per l'esportazione e questo ha significato l'estromissione dei contadini che producevano per la propria famiglia e la propria comunità dai propri terreni,
a favori di grandi aziende agricole che agiscono sui mercati internazionali grazie a ingenti capitali stranieri, impoverendo le popolazioni locali e rendendo sempre più difficile l'accesso al cibo, il cui prezzo viene legato indissolubilmente alle oscillazioni finanziarie.

0: Avete ascoltato un estratto da La natura bella delle cose di Barbara Nappini, Slow Food Editore 2024, letto da Valeria Gottardello.
1: Radio Senti che parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quando non sei in grado di combattere, abbraccia il tuo nemico. Se ha le braccia intorno a te, non può puntarti contro il fucile. Dal film Sette anni in Tibet.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla.

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto.
4: Quando l'Italia riprese Trieste, di Fausto Agostini. Nel febbraio del 1947, il Trattato di Pace di Parigi impose all'Italia di cedere alla Jugoslavia quasi tutti i territori ripresi dopo la Prima Guerra Mondiale. Solo il destino di Trieste rimase irrisolto e ci vollero anni per arrivare a una soluzione. Il 26 ottobre 1954, alle 5:20, i fanti dell'82esimo reggimento entrarono a Trieste, seguiti dopo un paio d'ore dai carabinieri e dai bersaglieri dell'ottavo reggimento della divisione Ariete. Due anni prima, nel 52, Nilla Pizzi aveva vinto Sanremo con Vola Colomba, una canzone dedicata alla città giuliana i cui versi recitavano: «Vola, colomba bianca, vola, diglielo tu che tornerò, dille che non sarà più sola e che mai più la lascerò». Trieste era un argomento bollente e tutti sentivano l'emozione per quel ritorno dopo quasi 10 anni di trattative e di tensioni, spesso violente. La folla era rimasta ad aspettare per tutta la notte l'arrivo dei nostri soldati al posto di blocco di Duino e si era assiepata lungo la strada fino a Trieste. Poi Piazza dell'Unità si era riempita di uomini e donne felici.